molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci, la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo, li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo,

Ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

Un saluto in Dio, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Oggi ascoltiamo un'istruzione spirituale interiore dal titolo Superare l'apparenza, giungere alla verità. L'istruzione spirituale interiore ci viene data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per mezzo della quale lo Spirito del Cristo Dio ci parla da molti anni. Tramite Gabriele il Cristo ci ha dato innumerevoli rivelazioni, tra cui i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Questi insegnamenti sono pubblicati nel libro omonimo. Nel corso dell'istruzione spirituale interiore, leggiamo dei passaggi dagli insegnamenti del Signore contenuti in questo libro. Gabriele ci dà poi spiegazioni per aiutarci a comprendere meglio il loro contenuto profondo e soprattutto cosa comportano per noi nella nostra vita quotidiana.

0: il Cristo ha rivelato. Riconoscete, l'apparenza inganna e chi si lascia ingannare può divenire un truffatore. Perciò non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza, ma diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere, ma pochi si trovano nell'essere. Chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere. Cosa ci vuol dire il Cristo con queste parole?
1: L'apparenza che illude e inganna è quindi il nostro ego umano, che desidera sempre mettersi in mostra, si aspetta sempre qualcosa e si comporta sempre in modo da ricevere a sua volta aspetti umani. Chi si fissa solo sull'apparenza e quindi sull'ego umano, occupandosi di esso, non giungerà mai alla verità. Chi si basa sull'apparenza, sull'ego umano, che è ingannevole, può divenire un truffatore, perché l'ego è contrapposto alla verità. Chi si trova nell'apparenza, nella debolezza, perché si è fissato su altre persone e comunica con i loro aspetti umani, sarà vittima della debolezza anche quando gli si avvicinerà la tentazione. Può quindi diventare un traditore. Perciò, così ci ha rivelato il Cristo, non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza. E questo significa per noi che non dovremmo circondarci di ciò che è ingannevole, credendo all'ego umano ed esprimendo ciò che forse non corrisponde alla verità. Il Cristo ha rivelato: diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Questo significa per noi che dovremmo aspirare alla legge eterna, al sole dell'amore e della giustizia, per immergerci così nel mare dell'infinito e muoverci nel cuore di Dio, nella legge dell'amore. Le persone che hanno compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non guarderanno l'apparenza, ma cercheranno sempre l'essere dentro di essa e lo troveranno con l'aiuto del Cristo. Non parleranno in modo da compiacere l'ego umano, ma troveranno l'essere, la legge della vita, traendolo dall'apparenza ed esprimeranno la legge della vita. In questo modo non prenderanno mai la via sbagliata e non diventeranno mai dei truffatori. Anche se il nostro prossimo vuole ingannarci con l'ego umano, se desidera farci credere qualcosa, se vuole farci prendere la via sbagliata, chi ha compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non si lascerà abbagliare e fuorviare dall'apparenza. Coglierà l'essere nell'apparenza e ciò che esprimerà sarà la legge della vita. Non si lascerà sviare, ma sarà stabile e sicuro in se stesso. Per questo la nostra via è la via dell'amore, per ridivenire il sole dell'amore e della giustizia e immergerci nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere e si trovano quindi sulla via che conduce all'essere, alla legge eterna. Ma pochi si trovano nell'essere, quindi solo pochi, come dice il Signore, il Cristo, si sono già immersi nel mare dell'amore infinito, nella legge eterna.

0: Il Cristo ci ha ammonito: chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere.
1: Se ci limitiamo a parlare dell'eterna legge e non la adempiamo, rimaniamo apparenza. Irradieremo solo le nostre immagini ingannevoli, facendo credere di essere vicini alla legge, a Dio, oppure di vivere nella legge, in Dio. Così facendo, ci limitiamo a parlare della legge, ma non abbiamo ancora realizzato quello che esprimiamo. Chi si limita a parlare dell'amore eterno, ma non lo realizza, non è nell'amore eterno e mantiene ed esprime solo l'apparenza. L'apparenza si manifesta in molti modi. Se diamo ancora importanza a quello che il nostro prossimo o i nostri simili pensano di noi, in fondo aspiriamo ancora a ingannare il nostro prossimo, a illuderlo. Se scopriamo questo aspetto in noi, dovremo lasciare agire brevemente, far vibrare in noi quello che abbiamo riconosciuto, il pensiero che è affiorato in noi, per esempio le parole: per me è ancora importante quello che il prossimo pensa di me. Così facendo, sperimenteremo alcuni aspetti del nostro ego umano dentro di noi. Ne prenderemo coscienza in questa affermazione, nelle parole che abbiamo rivolto a noi stessi. Ora possiamo sistemare con il Cristo gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, per poi non ripeterli più. Il passo successivo consiste nel chiedersi: se non voglio più compiere e non ripeterò più determinati aspetti, cosa voglio fare invece? Se ci poniamo seriamente questa domanda, essa racchiude già in sé la risposta. Sono alcuni aspetti della legge della vita. Ci segniamo questi aspetti positivi, li immettiamo nelle nostre cellule cerebrali e viviamo in base a essi. In questo modo cambiamo il nostro modo di pensare. Riconoscendo i nostri aspetti negativi e con la decisione di voler invece compiere d'ora in poi il positivo, ciò che piace a Dio, ci creiamo un nuovo programma positivo che ci è di sostegno e ci rende liberi. Se ci rendiamo conto di voler convincere altre persone di una determinata cosa, siamo anche in questo caso sulle tracce di una debolezza umana, di un aspetto della nostra apparenza. Se vogliamo convincere gli altri, non siamo raccolti nell'amore di Dio, non stiamo adempiendo la sua volontà, ma siamo noi, l'essere umano, a volere qualcosa. Teniamo presente che Dio non vuole mai convincerci, perché Lui è convinto del suo amore. Egli è l'amore. Invece noi, se vogliamo convincere, non siamo la legge dell'amore. Di conseguenza, vogliamo dimostrare qualcosa al nostro prossimo che non abbiamo ancora dimostrato a noi stessi, vale a dire che non abbiamo ancora realizzato. Per esaminare e comprendere le nostre debolezze e le nostre mancanze, possiamo chiederci: dove si trova la mia insicurezza? Di cosa non sono ancora convinto? Anche quando cerchiamo di farci compatire dal prossimo, alla base si trova una debolezza umana, una carenza di energia che il nostro prossimo dovrebbe compensare. Chi cede alla nostra richiesta di energia umana, dandoci l'energia di incoraggiamento, di conferma, approvazione o commiserazione che desideriamo, agisce a sua volta in modo contrario alla legge. In tal modo l'uno si lega all'altro. Ogni scambio di energia umana crea un legame. Se invece uno dei nostri simili si trova in difficoltà e ha bisogno di aiuto, lo aiuteremo e assisteremo nella misura del possibile, se lo desidera. La vera partecipazione alla situazione del prossimo, che ci dà forza e sapienza per donare il vero aiuto, è un aspetto della misericordia divina. Diveniamo il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito, riconoscendo ogni giorno le nostre ombre, gli aspetti dei nostri peccati, per scioglierli con la forza del Cristo Dio, affinché il sole dell'amore possa compenetrarci sempre di più. Dalle nostre debolezze sviluppiamo così la forza interiore, grazie al sole dell'amore. Il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito è la nostra vera vita. Portiamo con noi questo sostegno di coscienza e riflettiamoci ogni giorno. E in questo modo ci renderemo conto che siamo molto più grandi di quanto pensiamo.

0: Il Cristo ci ha insegnato inoltre: chi appartiene all'apparenza porta molte maschere e si mette di volta in volta la maschera adatta alle circostanze del momento. Chi vive nel mondo dell'apparenza con le proprie maschere non conosce se stesso né conosce chi porta maschere uguali o simili alle sue. Entrambi parlano solo delle loro maschere, dell'apparenza, e non trovano la realtà. Chi si maschera si sente solo e abbandonato, perché non si occupa dei suoi simili. Pensa solo a se stesso e vuole mantenere intatta la propria maschera.
1: Sappiamo che le parole sono simboli. I sentimenti, le sensazioni, i pensieri e le parole creano immagini, poiché il nostro linguaggio è costituito da immagini. Le parole, sia che le ascoltiamo, sia che le leggiamo, agiscono su di noi. Se leggiamo con tutta la nostra attenzione o ascoltiamo le parole accompagnando con i nostri pensieri quello che recepiamo con l'udito, anche la nostra coscienza è presente e recepisce quello che viene detto. Da tutto questo, dentro di noi, si formano delle immagini. Queste immagini sono importanti per ognuno di noi e possono essere determinanti per la nostra attuale vita terrena. Ci indicano come pensiamo oggi o come erano i nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i nostri pensieri in passato. Ognuno di noi ha in sé immagini diverse, poiché ognuno pensa in modo diverso. In passato, ognuno di noi ha anche avuto sentimenti, sensazioni, pensieri e parole diversi, dai quali derivano immagini differenti. La nostra vita terrena diviene interessante non appena iniziamo a osservare le nostre immagini. A guardare quindi nel profondo delle nostre parole o pensieri, dove vedremo noi stessi. Ci sperimenteremo nei nostri sentimenti, nelle sensazioni, nei pensieri, parole e azioni. Vedremo anche il nostro prossimo, con il quale abbiamo vissuto in pace o nell'inimicizia. In questo modo possiamo riconoscere noi stessi. Le parole irradiano quello che contengono, stimolando gli aspetti luminosi e le ombre memorizzati in noi. Esaminiamo le parole. Chi appartiene all'apparenza porta molte maschere. Proprio le parole apparenza e maschere possono far affiorare tante immagini dentro di noi. Cos'è l'apparenza? L'apparenza si presenta spesso sotto forma di ipocrisia tra le persone che vivono insieme. Esprimiamo, per esempio, parole dolci, di approvazione, collegamento, benevolenza e amorevoli. Ma come sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le sensazioni? Forse denigriamo il prossimo. Eventualmente gli inviamo sensazioni e pensieri di invidia o addirittura di inimicizia. Mentre le nostre parole esprimono amicizia, collegamento e altri aspetti analoghi. Siamo quindi ipocriti quando parliamo diversamente da come pensiamo, e da questo derivano le nostre maschere. Le sensazioni e i pensieri sono creativi e per questo segnano il nostro aspetto esteriore, la nostra mimica, i nostri gesti, tutto il nostro comportamento. È quello che siamo come esseri umani. che ci caratterizza, che costituisce la nostra irradiazione. Ci comportiamo in modo corrispondente. Così è il nostro aspetto esteriore e anche il nostro modo di agire. Spesso però, solo quando siamo soli e non ci sentiamo osservati. Nel rapporto con il nostro prossimo ci comportiamo invece molte volte in modo diverso. Per nascondere i nostri sentimenti, le sensazioni e i pensieri negativi e di svalutazione, indossiamo maschere costituite da parole apparentemente positive, da un atteggiamento che sembra positivo, da gesti apparentemente positivi. Tutte queste componenti costituiscono la maschera. L'uomo ha maschere di diverso tipo, a seconda di quello che stiamo facendo o delle persone con cui stiamo parlando, ci comportiamo in modo differente, in base ai sentimenti, alle sensazioni, ai pensieri, alle parole e azioni che abbiamo immesso nella nostra anima, nel conscio e nel subconscio. Possiamo comportarci in modo retto, chiaro, con sovranità e altruismo, perché con la nostra realizzazione abbiamo sviluppato in noi questi aspetti di vita divina e secondo la legge. Oppure ci comportiamo in modo ipocrita, facendo credere di possedere questi valori spirituali. Dietro questa maschera nascondiamo quello che forse ancora ci caratterizza come esseri umani, gli aspetti di invidia, denigrazione e dominio sugli altri. L'ipocrisia è quindi costituita da maschere di diverso tipo che portiamo a seconda delle circostanze. Ogni volta che ci comportiamo in modo diverso da come siamo, diversamente da come sono i nostri pensieri e sentimenti, ci siamo messi una maschera. E quante volte ci comportiamo così? Solo quando inizieremo a controllare i nostri pensieri e sentimenti, ci renderemo conto di quanto siamo lontani o vicini dall'essere veritieri. Quindi non siamo consapevoli delle maschere che portiamo. Guardiamo le cose solo in superficie, senza andare in profondità dentro di noi. Perciò chi si accontenta delle maschere non si conosce e non conosce nemmeno il prossimo. Non si controlla, non esamina ciò che avviene dietro la sua maschera di apparenza. Dietro al gioco di nascondersi con le maschere si trova sempre l'ego insaziabile e avido, l'egoismo che afferma tutto solo per me. Il nostro ego pretende sempre e vuole avere sempre di più. Questo può avvenire solo a spese del nostro prossimo, poiché la legge di Dio prevede l'uguaglianza. L'essere umano vuole ricevere riconoscimento, ricchezza, stima, una buona posizione nel campo professionale e tante altre cose. Dato che vuole ottenere qualcosa solo per sé, guarda soltanto le maschere del suo prossimo, osservando attentamente come reagisce, come dà forma a sua volta alla sua maschera, ossia come si comporta nei suoi confronti. Guarda solo le maschere dei suoi simili, valutando quale maschera deve indossare a sua volta per ottenere dal suo prossimo quello che vuole raggiungere. Entrambi portano quindi una maschera e nessuno si occupa veramente dell'altro, ma ognuno mira solo a raggiungere il proprio vantaggio personale. Chi è prigioniero di questo mondo delle apparenze rimane solo, poiché si occupa solo di se stesso e mira solo ai propri vantaggi, non si muove verso l'unità con il prossimo. Al contrario, a causa delle sue maschere, della sua diffidenza e di come inganna gli altri, rimane separato dal suo prossimo, creando allo stesso tempo legami, ossia colpe. Il più astuto poi si affermerà tra le persone che portano una maschera. Siccome la persona pensa solo a se stessa, è contro il suo prossimo, diventa priva di scrupoli e coltiva l'inimicizia. Vive nel principio satanico, separa, lega e domina. Tutto quello che è contrario al divino è la nostra eredità umana, che noi stessi ci siamo creati. L'eredità umana del singolo è costituita dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, pensieri, parole e azioni umani, dai quali può eventualmente ricavare ricchezza esteriore, prestigio e altro ancora. Lo scopo della nostra vita terrena, tuttavia, non è quello di moltiplicare i nostri aspetti terreni e di conseguenza forse anche le nostre colpe. Dovremmo aspirare a raggiungere la nostra eredità divina, riconoscendo le nostre maschere, liberandocene passo dopo passo con il Cristo e attivando i principi di vita interiore: uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia, che sono al tempo stesso i principi della nostra eredità divina. Chi desidera superare le maschere per giungere a una vita consapevole, al punto centrale dentro di sé, che è il suo essere originario, verso il Cristo che dimora in noi, inizia a riconoscere le maschere. Comincia a sistemare gli aspetti umani del peccato e a non ripeterli più. Se sistemiamo passo dopo passo i nostri aspetti del tutto umani con il Cristo, nostro Redentore, Egli ci farà riconoscere in tanti modi diversi cosa o come dovremmo vivere. Ci mostrerà poi aspetti della nostra eredità divina, per esempio l'aspetto della libertà che dice: non costringere il tuo prossimo a fare quello che tu stesso non vuoi compiere. Non costringere il tuo prossimo a legarsi a te e a fare quello che vuoi tu, affinché tu possa stare bene. Riconosci il comandamento divino. Fai tu per primo quello che ti aspetti dal tuo prossimo. Da questo scaturisce la libertà. Così facendo, riceveremo in vari modi impulsi che provengono dal punto centrale in noi, dal Cristo. Li potremo sperimentare se siamo disposti a deporre le nostre maschere e ad accettare le leggi della vita, vale a dire a raggiungere passo dopo passo la nostra eredità divina, poiché dovremo ridivenire perfetti come Dio ci ha creati quali suoi figli e come ci contempla nel suo cuore. Rendiamoci sempre conto che per deporre la maschera è necessario prima di tutto riconoscere se stessi e cambiare in modo concreto dagli aspetti contrari al divino a quelli positivi e divini. Questo comporta distaccarsi dalle negatività per trovare sostegno nel positivo. Espresso in altre parole, cambiamo noi stessi, un punto dopo l'altro, passo dopo passo. Se ci togliessimo semplicemente le nostre maschere, non cambieremmo affatto e ci rimetteremmo di nuovo le stesse maschere. Se mettessimo semplicemente da parte gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, chi saremmo poi? Le nostre maschere ci compenetrano, poiché sono la nostra vita. I nostri sentimenti, le sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni, siamo noi. Non dovremmo semplicemente eliminare i nostri aspetti umani senza sostituirli, né volerli reprimere o respingere, ma dovremmo invece trasformarli, elevando questo potenziale energetico dalle tenebre alla luce. Per questo si dice: riconosci te stesso e sistema. Non ripetere più gli stessi errori e adempi invece gli aspetti delle leggi divine che ne risultano. Un consiglio. Viviamo in modo consapevole. Non occupiamoci continuamente del nostro passato o di quello che il nostro prossimo dice e fa. Se viviamo nel presente e siamo disposti a riconoscere noi stessi, diventeremo poco alla volta consapevoli degli aspetti umani che abbiamo creato. Non dovremmo più subire come sofferenza quello che sistemiamo giorno dopo giorno.

0: cosmo nel macrocosmo.
1: Cari fratelli, care sorelle, è lì che vogliamo giungere, nella corrente dell'essere. Potremmo proporcelo come compito. In tutto quello che ci accade, sia che vi troviamo aspetti umani, sia divini, affermiamo di voler giungere nella corrente dell'essere. Chi lo desidera può affermare l'immagine ideale dell'assoluto, come per esempio «sono nella corrente dell'essere». Percepiremo così la dolcezza, il calore e la delicatezza della corrente. Sperimenteremo di essere protetti nel Padre, l'amore infinito che ci infiamma. Cari fratelli, care sorelle, Dio, nostro Padre, è la legge dell'amore. Il suo Spirito è la corrente dell'amore. Vogliamo entrare in questa corrente dell'amore, perché lì, nell'eterno essere, siamo eternamente felici, gioiosi, pacifici e viviamo nell'amore altruistico di Dio, che si dona in eterno.

0: Nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo anche: tutto quello che vedi e ti irrita è il tuo specchio, caratterizza la tua parte umana. Se non percorri la via dell'autoconoscenza, recepisci solo i riflessi del tuo basso ego e del basso ego del tuo prossimo. Se continui così, ti ingarbugli sempre di più nei principi del mio e del tuo, creando in questo modo una separazione tra te e il tuo prossimo. Questa è la legge dell'ego umano che dice separa, lega e domina.
1: Alles was uns erregt.
2: Tutto quello che ci irrita vuole quindi dirci qualcosa. Ci irritiamo perché veniamo toccati da un determinato potenziale di trasmissione. Quando vediamo, sentiamo o ricordiamo qualcosa che provoca un movimento dentro di noi e veniamo presi dall'agitazione, ci sentiamo di malumore, indignati, arrabbiati o addirittura adirati, oppure quando continuiamo a pensare a quello che è accaduto, dovremmo chiederci cosa ci ha irritati. Riconoscerlo è molto importante per noi, poiché è quello che siamo noi stessi. Consideriamo la legge eterna, la nostra eredità divina. Come esseri puri non ci irritiamo né a causa di aspetti umani né per il divino. Dio non si irrita per i nostri peccati, poiché è perfetto. Se i peccati del nostro prossimo o quello che afferma ci irritano, siano essi nella legge o contrari alla legge, significa che c'è qualcosa dentro di noi come causa. Dentro di noi sono stati toccati aspetti umani del peccato che si trovano nella nostra anima e attendono che li riconosciamo e sistemiamo, ossia espiamo. Questi peccati ci caratterizzano, segnano la nostra personalità umana con

tutti gli aspetti del nostro ego, segnano i tratti del nostro viso e il nostro corpo umano. Poco tempo fa rivolsi la seguente domanda al mondo divino. Ora che siamo in veste umana, gli esseri puri ci riconoscono? La risposta fu a senso. Guardiamo la parte incorruttibile nell'essere umano, la parte interiore e pura nel centro dell'anima. In questo modo possiamo riconoscervi. Se guardassimo solo l'involucro, l'essere umano, non vi riconosceremmo. Questo dimostra che con i nostri peccati ci siamo sfigurati. I nostri peccati ci segnano. Con i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni diamo l'impronta al nostro corpo e ci comportiamo di conseguenza. Parliamo e agiamo in modo corrispondente e così viviamo con il nostro prossimo. Il nostro comportamento è quindi ogni attimo anche il nostro specchio. Se non ci osserviamo in questo specchio e non sistemiamo i nostri aspetti umani, vediamo solo il nostro basso ego e anche il basso ego del nostro prossimo. E recepiamo quindi solo il peccato che continua così a irritarci. Così facendo, ci creiamo continuamente nuove cause, peccati, poiché l'irritazione genera tanti pensieri che ci incolpano. Per questo motivo ci sono date le giornate, le ore, i minuti e gli attimi per osservare noi stessi quando ci irritiamo o riconosciamo o ci occupiamo continuamente degli stessi o simili pensieri. Ogni giorno ci offre la possibilità di osservarci negli innumerevoli attimi per riconoscere come siamo. Noi, l'essere umano, non siamo altro che lo specchio, l'espressione della nostra anima, con i suoi lati luminosi e le sue ombre. Possiamo quindi partire dal presupposto che al mattino non ci risveglieremmo se la giornata non avesse diverse cose da dirci. La nostra anima attende che scopriamo le sue ombre e le sistemiamo con la forza del Cristo Dio in noi. Quando ci rendiamo conto di un nostro comportamento errato, di un peccato, seguiamo la via che consiste nel pentirsi, chiedere perdono, perdonare e porre rimedio. In questo processo è essenziale il pentimento, vale a dire che percepiamo nei nostri sentimenti un dolore per la mancanza di amore nei confronti del nostro prossimo. Se chiediamo al Cristo la forza per pentirci, Egli ci darà anche la forza per pentirci di cuore. Ci pentiamo, chiediamo perdono, perdoniamo a nostra volta e poniamo rimedio a ciò che possiamo. Questo significa, in breve, sistemare. Se poi non ripetiamo più quello che abbiamo sistemato, cosa avviene nella nostra anima? Alcuni aspetti del peccato vengono trasformati in luce e questo influisce anche sul nostro corpo, poiché il corpo è l'espressione della nostra anima. Con il tempo la persona diviene più gentile, più sensibile. La durezza e la sensibilità dell'ego si trasformano in altruismo e sensibilità che sono aspetti della bontà.
Ci esprimiamo con un linguaggio più fine e agiamo in modo più riflessivo. Da tutto questo si sviluppano sempre di più il senso comunitario e la fratellanza, detta anche comunione di fratelli e sorelle. Quindi, prima di tutto dobbiamo ammorbidire la nostra durezza con il pentimento che prepara l'anima. Dal pentimento sincero si sviluppano la forte volontà e la forza di non ripetere più gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto. Poiché tutto è contenuto nel tutto, ne derivano aspetti della legge di Dio che adempiremo da quel momento in poi. Se non riusciamo a trovare un aspetto della legge di Dio, richiamiamo alla nostra coscienza i 10 comandamenti e il discorso della montagna, come ce li insegna il Signore, dai quali possiamo trarre uno o più aspetti della legge della vita interiore, che adempiamo poi ogni giorno. Così facendo, maturiamo per entrare nella nostra eredità divina. La meta della nostra vita terrena è di immergerci di nuovo, già nel corpo terreno, nella nostra origine, nella nostra patria interiore, dischiudendo la nostra eredità eterna. Se invece di osservare noi stessi ci fissiamo sul nostro prossimo, iniziamo a valutare. Denigriamo il nostro prossimo per sopravvalutare il nostro ego umano. Da questo deriva: questo sei tu e questo sono io. E inoltre, questo è mio e questo è tuo. Ci separiamo così dal nostro prossimo, legandoci ai nostri concetti. Se il nostro ego umano è più forte di quello del nostro prossimo, cerchiamo di dominarlo. È così che agisce il principio satanico: separa, lega e domina. Rendiamoci conto che se aspiriamo al dominio e al potere, a lungo andare non ne trarremo alcun vantaggio. È possibile che staremo bene per un certo periodo, ma alla fine saremo i più deboli, poiché il potere serve solo a imporre l'ego umano. Un giorno soffriremo per questo. Il principio divino dice invece: collega e sii, che significa collegati con il tuo prossimo nell'amore altruistico e divino. Riconosci che le forze positive in lui sono una parte di te e rimani in Dio. Rimani nel tuo interiore, sii a casa dentro di te e attingi sempre di più dalla fonte dell'amore infinito. Dal principio divino collega e sii ha origine la sintonia delle forze, l'uguaglianza, dalle quali deriva l'unità, poiché siamo per il nostro prossimo e con lui. Ne deriva anche la libertà, poiché non rendiamo il nostro prossimo dipendente da noi, né ci leghiamo a lui. L'unità in Dio è la vita della comunità, che al tempo stesso è fratellanza, la comunione di fratelli e sorelle. In questo modo non ci sarà nessuno al di sopra o al di sotto. Uguaglianza significa che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico padre. Se includiamo questi principi nella nostra vita, si risveglierà la giustizia. Non giustificheremo e non giudicheremo più.
ma soppeseremo per essere sempre giusti secondo la volontà di Dio. Soppesare significa comprendere interiormente, recepire l'essenziale. La persona spirituale soppesa, esaminando in profondità la questione, la situazione o la difficoltà. Guarda dietro la facciata degli aspetti umani e nella situazione coglie il positivo, il nocciolo, la legge divina, sulla quale può costruire. Non si lascia abbagliare dall'ambiguità delle circostanze esteriori, segnate da aspetti umani, ma in grado di valutarle in modo esatto. In questo modo trova la risposta in ogni domanda e la soluzione in ogni difficoltà. Diviene giusto con i suoi simili. È in grado di dare consigli e aiuti secondo la giustizia divina, in base alla legge divina. L'essere umano può acquisire questa capacità soltanto se è giusto con se stesso, se si riconosce giorno dopo giorno e supera i suoi aspetti umani. Solo la legge di Dio è la giustizia. Tutti gli aspetti umani della legge, come li conosciamo nel mondo, li definiamo il diritto. Finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Se lasciamo agire la giustizia di Dio, soppesiamo e ognuno sperimenterà la giustizia. Se ci immergiamo sempre di più in questa consapevolezza, non giudicheremo e non condanneremo più in base alla parola diritto, affermando quello che dico è giusto. Ci immergeremo invece nella coscienza di Dio per ricevere giustizia, per essere giusti nei confronti dei nostri simili e non per ultimo verso noi stessi. Infatti, solo dalla giustizia nei nostri confronti potremo sviluppare rispetto per la nostra vera vita e rispetto per il nostro prossimo. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, riflettiamo sulla seguente affermazione. Finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Solo la legge di Dio è la giustizia.

cari ascoltatori, care ascoltatrici, possiamo portare con noi questo compito nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e, se lo vogliamo, sistemare insieme al Cristo quello che riconosciamo che non corrisponde alla giustizia di Dio nella nostra vita e nel nostro comportamento. Facciamolo con Lui e lasciamoci guidare. Un saluto in Dio.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera, presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività, o teniamo il nostro colloquio, o mentre pratichiamo sport o facciamo un gioco, o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: In unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo, per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma. È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: Nach einigen tiefen Atemzügen
1: Dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento. Da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri. Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo.
0: Zwei unterschiedliche Strömungen.
1: Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento. Prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire o con un disturbo fisico oppure con una debolezza cardiaca. Può succedere che provochiamo addirittura un incidente fino ad arrivare a un incidente stradale, perché non eravamo in noi, presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo.

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung,
1: non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda, appunto, di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così, nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri, ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda?
2: Es ist unser Atem.
1: È il nostro respiro.
2: Geht er kurz und somit rascher,
1: se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca. E quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. È il titolo della trasmissione di oggi, uno spazio dedicato all'Associazione Vita Universale di Milano. Un cordiale saluto a tutti. Due parole su Vita Universale, un'associazione senza scopo di lucro che diffonde i principi del cristianesimo originario, al di fuori da chiese o confessioni religiose. È un'associazione nata in Germania circa 30 anni fa sulla base della parola profetica di una donna di nome Gabriele. Gabriele è conosciuta oggi in tutto il mondo come la profetessa di Dio per la nostra epoca. Tramite Gabriele abbiamo ricevuto centinaia di libri che danno aiuti spirituali per tutti i campi della vita. Le moltissime rivelazioni profetiche sono disponibili a tutti nel centro del cristianesimo originario in Germania, la Biblioteca Sofia.
1: Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te è un detto che si trova nella saggezza di molte culture popolari e che viene anche chiamato la regola d'oro della vita. Nel buddismo si dice non trattare gli altri in modo che tu troveresti dannoso. Nell'induismo non fare agli altri ciò che sarebbe causa di dolore. Nel confucianesimo non fare agli altri ciò che tu stesso non vorresti fosse fatto a te. E in modo analogo la stessa frase si trova nell'ebraismo. Nell'Islam si dice nessuno di voi è credente se non desidera per il fratello ciò che desidera per se stesso. Ed in modo simile troviamo questa frase in altre religioni e culture.
0: Quindi in tutte le culture e religioni esistono dei principi di base, dei pensieri comuni che ci danno una chiave importante per la nostra vita e possono collegare tutti gli uomini come dei fratelli, delle sorelle, poiché figli dello stesso Dio, dello stesso Padre, anche se questo Dio viene chiamato in modi diversi. Come mai allora, proprio a causa delle diverse religioni, abbiamo grandi divisioni, addirittura guerre tra i popoli? Tutte le religioni, infatti, conoscono il comandamento di Dio che dice non uccidere, ma evidentemente non lo mettono in pratica abbastanza. E questa domanda la vorrei porre anche a quei governi che sono guidati da partiti che si ispirano all'ideale cristiano, ma non hanno problemi quando si tratta di produrre o di vendere delle armi, quindi a fare dei profitti sul sangue degli altri.
1: Anche Gesù, il Cristo, alla fine del suo discorso della montagna disse «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te». O detto in modo analogo «Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te». Questa frase è una chiave importantissima per la nostra vita. Infatti tutti noi, sia che crediamo in Dio oppure no, in qualche modo siamo alla ricerca della verità. Per trovarne le tracce occorre sfruttare ogni attimo della nostra vita, con la consapevolezza che esiste molto di più di ciò che vediamo e sperimentiamo nella vita materiale. Non dovremmo vivere alla giornata, ma farci delle domande sulla vita, del perché ci succedono certe cose, poiché chi cerca, trova. Dovremmo considerare che esiste una vita dopo la vita, nei mondi spirituali dell'aldilà, dove l'anima che ha lasciato il corpo terreno continua il suo viaggio evolutivo.
0: Nessuna religione in effetti dà delle risposte concrete su queste domande. Sentiamo parlare piuttosto dei segreti e dei misteri di Dio. Tramite la parola profetica dei nostri giorni, invece, veniamo a sapere molte cose sulla vita dell'anima, che è eterna. E questo ci aiuta a vivere la nostra esistenza in modo più consapevole e positivo. La via verso la verità passa dalla via interiore, di cui parlarono molti grandi mistici del passato e anche alcuni filosofi, e che dice «conosci te stesso». Questa è la base anche per l'insegnamento che il Cristo, attraverso la parola profetica, ci porta oggi di nuovo, quindi nella nostra epoca. La via interiore ci invita dapprima a rispondere alla domanda «chi siamo? Da dove proveniamo? Dove andiamo? E qual è il senso e lo scopo della nostra vita terrena?» Nessun rito, nessun dogma o cerimonia ci può rendere migliori e neanche può rispondere a queste domande. La risposta si trova nella vita stessa, che è una scuola per imparare ad evolverci, nella coscienza che tutto è collegato col tutto e quindi anche la natura e gli animali sono una parte di noi. La vita non è solo qui nella sfera materiale, esiste una vita anche nella sfera spirituale ed esiste una patria spirituale dalla quale tutti proveniamo e alla quale tutti un giorno faremo ritorno.
1: Quindi La spiritualità non significa vivere da asceti in qualche modo separandosi dalla realtà. La spiritualità è una vita basata su principi morali, etici e positivi. La spiritualità è la ricerca di una conoscenza profonda che riguarda noi stessi come individui, ma anche la conoscenza delle leggi spirituali cosmiche e universali che portano ad un profondo rispetto per tutte le cose. Se cominciamo a farci queste domande, non potremo più far male a nessun animaletto e col tempo sentiremo anche crescere la sicurezza interiore dell'esistenza di Dio, non come qualcosa di astratto e lontano da noi, ma come una presenza amorevole che ci è invece molto vicino. Ma come facciamo per scoprirlo? Chi lo può dimostrare?
0: Se vogliamo, potremmo provare ad osservare il nostro modo di vivere ogni giorno

0: Questi pensieri sono allo stesso tempo il monito che ci avvisa affinché non giungiamo ad azioni contro il nostro prossimo, oppure ci aiuta a trovare le parole giuste quando ci esprimiamo, anche per imparare a mettersi nei panni degli altri prima di giudicarli. Questi pensieri, che sono i nostri, ci dicono chi siamo veramente e che in realtà non siamo sempre quello che vogliamo far credere di essere agli altri. Dietro ci sono le nostre maschere, si trova spesso il nostro ego, ma se guardiamo più a fondo troviamo il contenuto di tutto quello che facciamo, diciamo, pensiamo e sentiamo. Certamente non è facile ammetterlo, ma questa sincerità è la via, è ciò che ci consente di conoscere più a fondo noi stessi e anche di cambiare.
1: Quindi, prima di parlare o di fare qualcosa che potrebbe danneggiare il prossimo ed anche noi stessi, dovremmo fermarci a riflettere e valutare le conseguenze del nostro dire e fare, usando bene questa davvero benedetta frase: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questa frase porta in sé la conoscenza della legge di semina raccolta, altrimenti detta anche di causa ed effetto.
0: Spesso non pensiamo o agiamo in modo negativo solo nei confronti di persone, ma anche verso la natura e gli animali. Se riflettiamo in senso globale, la somma di azioni sbagliate di moltissime persone porta ad una somma di conseguenze. Ad esempio, questo riguarda anche il pianeta. La Terra si ribella con catastrofi climatiche che non sono altro che effetti di cause che noi stessi abbiamo posto. Anche dietro ogni pezzetto di carne che consumiamo si trova un'enorme sofferenza di esseri viventi, gli animali, che in realtà sono anch'essi dei nostri fratelli, solo più piccoli, solo più indifesi. Sono esseri senzienti ed intelligenti che però subiscono brutalità terribili come la vivisezione, gli allevamenti intensivi e la caccia. Anche per gli animali allora vale questa frase: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
1: Sembra elementare, eppure non riflettiamo mai abbastanza sui contenuti dei nostri pensieri negativi e soprattutto sulle loro conseguenze. Proviamo a definire cos'è un pensiero o un sentimento negativo. Odio, invidia, gelosia, paura, svalutazione degli altri, cattiveria, mancanza di comprensione, egoismo, credersi migliore di altri, mettersi al di sopra degli altri, ingiustizia, intolleranza, disprezzo e molte altre cose. Se questi sentimenti o pensieri sono in noi, allora noi siamo fatti così. Spesso giudichiamo in modo ingiusto quasi tutte le persone che vediamo solo per il loro aspetto esteriore senza neppure conoscerle. L'osservazione dei nostri errori e difetti ci aiuterà a sbagliare di meno e forse ci porterà a comprendere anche la verità della reincarnazione, come una parte della legge cosmica di causa ed effetto. Infatti, molti lati del nostro carattere sono presenti fin dall'infanzia ed è possibile supporre che li abbiamo portati con noi da vite precedenti, sia i difetti che le qualità. Un esempio: ci sono molti bambini che suonano strumenti musicali in modo straordinario fin da piccoli. È forse un caso?
0: In conclusione, vogliamo ancora ricordare la nostra regola d'oro che dice non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te e invitare tutti di cuore a farne buon uso. Questo può anche voler dire non rubare, non uccidere, non dare falsa testimonianza. Col tempo riusciremo ad applicare questa frase sempre meglio nella nostra vita e questo sarà come uno strumento di lavoro su noi stessi che ci porterà ad una vita appagata e felice. In omaggio a tutti coloro che sono interessati a questi temi, abbiamo portato con noi questo libretto, Il discorso della montagna, che vogliamo offrire gratuitamente poiché è fresco di stampa. Chi desidera approfondire di più questi temi, l'etica e la morale del cristianesimo delle origini di oggi, può anche consultare la nostra pagina internet www.vita-universale.org. O telefonare per richiedere informazioni gratuite e senza impegno. Vi ringraziamo per l'ascolto, arrivederci.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus,
1: cari fratelli, care sorelle nel Cristo, se osserviamo quello che succede nel mondo, ci chiediamo: ma questa è la vita interiore? O è unicamente il desiderio di una vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, armonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi volge le spalle alla legge di Dio dell'amore, dell'unità e della libertà, coltiva la cosiddetta esistenza materiale, che non è la vita, ma in fondo la morte spirituale. Se osserviamo ciò che avviene nel mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo deraglia in modo sempre più evidente, ma non a causa della legge della vita, bensì a causa degli uomini che desiderano raggiungere solo cose materiali, che credono che la vita materiale sia l'unica cosa importante, quella che chiamano vita. Sempre più persone diventano avide. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti e delitti nei confronti di uomini, della madre terra e degli animali. Possiamo quindi dire: ma che uomini sono questi? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Molti, moltissimi sono cristiani. Che affermano di credere, ma non permettono che la loro fede divenga attiva, perché fede, la vera fede, è vita, la vera fede è unità, la vera fede è armonia. E questo non ha niente a che fare con tutto quello che offre il mondo. Ma noi uomini, che come diciamo, ci rivolgiamo al Cristo, dovremmo forse chiuderci di fronte a tutto quello che avviene nel mondo? No. Dovremmo ascoltare i notiziari. Dovremmo vederli e leggere le notizie. E soppesare con la nostra coscienza se quello che avviene nel mondo non avviene forse anche in noi, anche se in piccolo, che facciamo anche noi le stesse cose in famiglia, nella cerchia degli amici,
0: im Freundeskreis,
1: sul posto di lavoro.
0: Wir sollen nicht schweigen.
1: Non dovremmo tacere di fronte a tutto quello che il mondo presenta, di fronte a quello che fa il mondo, quindi quello che fanno gli uomini. Dovremmo parlarne, dovremmo soprattutto pregare. Dovremmo mettere tutto in questione e non per ultimo dire la nostra, farci sentire con lettere alla stampa e chiarire in continuazione che questo non corrisponde ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che non collima con il credere nel Cristo. Possiamo farlo senza indugi? Chiediamoci. Com'è il nostro stato d'animo? Che rapporti abbiamo con il nostro prossimo più vicino, in famiglia, con i parenti, con gli amici, con conoscenti, sul posto di lavoro? Pensiamo ai nostri pensieri, a tutti i tanti, tanti pensieri che rimuginano su come si comporta il nostro prossimo, su quello che fa e che non troviamo giusto. Con i nostri pensieri rimuginiamo alimentando il contrasto con il nostro prossimo. Trasmettiamo pensieri di astio verso l'esterno, invidia, discordia e inimicizia si esprimono prima in pensieri, poi, eventualmente, in parole o addirittura tramite azioni. Non siamo quindi forse noi in piccolo? Che effetto possiamo avere fuori nel mondo, anche in preghiera, se dentro di noi le cose non sono in ordine? Se noi stessi non partecipiamo alla vita interiore? Noi uomini siamo in parte polarizzati molto negativamente. Pensiamo per ore, giornate o addirittura settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo farla pagare al nostro prossimo. Pensiamo al disprezzo che abbiamo nei confronti del nostro prossimo, perché in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Rimuginiamo e rimuginiamo, eventualmente discutiamo in pensieri con la persona a cui non riusciamo a vedere niente di buono. A casa si parla e si accusa questo e l'altro di come si comporta, ma questa persona che si comporta in questo modo davvero non ha proprio niente di positivo? Ognuno ha dei lati positivi, ma raramente ci rivolgiamo ad essi. Di solito rimuginiamo sugli aspetti negativi, in fondo su ciò che ha toccato il nostro ego. E facendo questo, perdiamo molta, molta energia, sia dell'anima che del corpo. Indeboliamo la nostra anima e il nostro corpo. Questo si posa sul nostro animo. Ci ammaliamo. Soffriamo a causa di ciò che abbiamo causato noi stessi solo con il nostro rimuginare in pensieri. Chiediamoci, la persona nei confronti della quale continuiamo a pensare o a parlare in modo negativo, in cui non vediamo niente di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni persona ha lati positivi. E con questo non si intendono le cose che ci piacciono e che accarezzano il nostro ego, ma ciò che corrisponde ai 10 comandamenti e all'insegnamento di Gesù il Cristo. Che ne sarebbe se ci facessimo ora dei pensieri sugli aspetti positivi della persona che rifiutiamo e svalutiamo con i nostri pensieri, nei confronti della quale abbiamo sensazioni di astio e inimicizia? Se ora cerchiamo le parti positive del nostro prossimo, le troveremo, se lo vogliamo. Se ora ci riproponiamo di non rimuginare più sugli aspetti negativi del nostro prossimo, ma di affermare i lati positivi che si appoggiano ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Che ogni volta che ricadiamo nel nostro rimuginare negli aspetti negativi, ci riprendiamo e diciamo a noi stessi: «Alt! Mi sono riproposto di affermare i lati positivi del mio prossimo». Dobbiamo elaborare gli aspetti positivi, dobbiamo creare in noi l'immagine del nostro prossimo e osservarlo più da vicino e non vedere solo il negativo che ognuno, chi più chi meno, ha anche in se stesso, ma trovare il positivo. Dobbiamo affermare il positivo, affermarlo in continuazione, soprattutto quando ricadiamo e iniziamo di nuovo a rimuginare, a divenire negativi. Esercitiamoci nella consapevolezza che in ognuno ci sono aspetti positivi e ognuno di noi ha qualcosa di positivo. E se affermiamo questo in continuazione, riconosceremo molto presto che la nostra anima diviene più forte, che diveniamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve più forze dall'anima e non per ultimo la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Il prossimo non è tutto negativo. E anche noi, che affermiamo il positivo, riconosceremo presto. Anche in noi ci sono diverse cose positive. E se alimentiamo e sosteniamo queste cose, ci sentiremo più forti di giorno in giorno, edificati nello Spirito di Dio. E allora riusciremo anche a richiamare e chiarire diverse cose nel mondo con la forza dello Spirito. Potremmo scrivere e dire la nostra tramite i media, in base alle nostre capacità. Perché un impulso positivo, che sia tramite la preghiera, tramite un colloquio, una telefonata, una lettera o qualsiasi altra cosa, può essere un aiuto in diverse persone anche nel mondo, anche per coloro che sono disposti verso il negativo, che sono coinvolti in corruzione, che incitano all'odio, all'invidia e istigano alla lite, che sostengono guerre o altro ancora. Chi lo desidera può ora entrare nel silenzio, creare in sé l'immagine della persona meta dei suoi pensieri negativi, nei confronti della quale non ha buone sensazioni. Cerchiamo i lati positivi di tutte le persone nei confronti delle quali pensiamo in modo negativo, sulle quali rimuginiamo, meditiamo e alle quali rivolgiamo in continuazione pensieri negativi. Ed ora iniziamo, se lo vogliamo, ad affermare il positivo. Ed ogni volta che, come dicevamo, cadiamo nel rimuginare, diciamoci: alt, anche questa persona, anche il collega sul posto di lavoro, la collega, il familiare, la persona che passa per la strada, tutti hanno dei lati positivi. Lasciamoci guidare e troveremo le parti positive del prossimo. E se facciamo come abbiamo detto, vivremo delle giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci sia vicino. Se ora riflettiamo su noi stessi e coinvolgiamo il nostro prossimo, la musica ci potrebbe accompagnare, ci aiuta a riflettere su noi stessi e sul nostro comportamento. Proviamoci, ce la facciamo. La buona volontà ci servirà.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: haltet das Positive,
1: tenete stretto il positivo nel vostro conscio. Non permettete che si affievolisca. Portatelo con voi, nelle vostre giornate. Chi lo desidera può notarselo. Riprendete poi questi appunti in continuazione fino a che saranno incisi nel vostro cuore. Ognuno ha qualcosa di positivo. E chi ricade in continuazione nel negativo si può porre la domanda: ma voglio accettare il mio prossimo? E poi voglio cambiare me stesso nella consapevolezza che Dio è amore, che Dio è la legge dell'unità e della pace e che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi alla legge eterna, perché questo è il motivo per cui siamo sulla terra, affinché risvegliamo in noi l'amore e l'unità di Dio. Vediamo com'è il mondo. Chiediamoci anche in preghiera: siamo forse anche noi simili al mondo? Quello che fanno gli altri e come si comportano fa forse ancora parte anche di noi? Ogni riconoscimento ci aiuta a maturare interiormente per risvegliare la vita interiore.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento. Esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore, basato sull'attrazione che ci affascina, nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca. Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere. In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce.

sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità, dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore. È la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre, senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi?

Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazareth ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazareth. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi? Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza, per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano,
Percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Nun gehen wir
1: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate, portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate, portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. Ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. Ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo
0: ein
1: profondamente
0: langsam wieder
1: ed espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wie automatisch geht
1: il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli.
0: Unsere tiefen Atmung
1: La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso.
0: Ohne den Atem im
1: Senza trattenere il respiro nel ventre,
0: atmen wir noch
1: respiriamo ancora alcune volte in modo profondo
0: und atmen
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo in modo profondo
0: und wieder langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri pensieri
0: genommen.
1: Si sono allontanati da noi.
0: Das Nervensystem
1: Il sistema nervoso è rilassato.
0: Wir atmen nun
1: Respiriamo
0: tief.
1: Ora in modo tranquillo
0: ruhig
1: e profondo.
0: Geht unser
1: Il nostro
0: Atem.
1: Respiro è tranquillo e profondo.
0: Nun lassen wir es
1: Ora
0: atmen.
1: Lasciamo fluire
0: es
1: il respiro.
0: Atmet.
1: Il respiro fluisce.
0: Lassen Sie es atmen.
1: Lasciate che il respiro fluisca. Il respiro fluisce.
0: Ihre Muskeln und
1: I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati.
0: Deshalb atmen Sie um
1: per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato.
0: Sie sind aufnahmefähig
1: Siete aperti
0: für die
1: per ricevere la forza della salvezza.
0: Worte, die gefüllt
1: Parole
0: mit der
1: ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo.
0: Mit der Hilfe der
1: Con l'aiuto della forza del Cristo Dio mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo.
0: Bitte, denken Sie
1: ora
0: nicht
1: vi prego di non seguire le parole con I pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con I pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale.
0: Atmen Sie ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Atmen Sie ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima.
0: Der innere Arzt
1: il medico e guaritore interiore, il sole,
0: Das innere
1: la luce interiore,
0: das Leben
1: che è la vita, si irradia
0: ihres
1: nella vostra anima.
0: das Licht,
1: la luce, si irradia nella vostra anima.
0: Es strahlt.
1: Si irradia.
0: Der innere Arzt und
1: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima.
0: Der innere Arzt und
1: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottes Geist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
0: Es strahlt.
1: Si irradia nella vostra anima.
0: Es strahlt.
1: Si irradia nel vostro corpo.
0: Es strahlt.
1: Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo.
0: Es strahlt.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia.
0: Der Odem.
1: Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce ora anche nel vostro respiro.
0: Das Licht,
1: la luce, è il soffio della vita.
0: Sie atmen tief,
1: inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia, aiuta, guarisce E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: di zart.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

0: Kraft des Lebens,
1: la forza della vita,
0: das all
1: l'essere che pervade ogni cosa,
0: strömt,
1: fluisce,
0: es strömt,
1: fluisce,
0: es strömt,
1: fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo.
0: Es strömt,
1: fluisce.
0: Es strömt,
1: fluisce.
0: Und sie
1: e voi respirate.
0: Auch wenn die Musik nun
1: anche se ora la musica tace a poco,
0: strömt,
1: fluisce.
0: Sie
1: voi
0: atmet,
1: respirate.
0: Es strömt,
1: fluisce.
0: Sie
1: voi
0: atmet,
1: respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici, alcuni pensieri che ci potrebbero ispirare a riflettere su quanto segue. La natura è un grande organismo. Se l'uomo non interviene, essa costituisce un'interazione meravigliosa e unica di forze positive.
0: Auch der Mensch gehört zum Körper der Natur.
1: Anche l'uomo appartiene all'organismo natura. Infatti, la struttura del nostro corpo si può ritrovare in tutta la natura.
0: Greift der Mensch durch falsches Verhalten.
1: Se l'uomo con il suo comportamento inadeguato porta scompiglio nell'interazione delle forze di questo organismo, poi dovrà subire le dissonanze corrispondenti e che con il tempo egli trasmette alla natura e al mondo animale. Come ci comportiamo? Come vi comportate voi? La giornata è la vostra compagna. Vi accompagna e stimola anche a riflettere qualunque avvenimento e situazione vi venga incontro. Vi auguro una giornata di successo, Gabriele.

0: Cari amici all'ascolto, un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione che dice «Hey, cambia modo di pensare». Sì, avete sentito bene, non parliamo solo di riflettere, ma di cambiare modo di pensare, e questo è il nostro tema. Si tratta dei nostri pensieri che non restano solo nella nostra testa, ma si emanano nel mondo e influenzano anche il prossimo. Questo sarà il nostro tema di oggi. Nella nostra tavola rotonda tratteremo molti aspetti di questo tema con l'aiuto di Gabriele, che Dio l'Eterno chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Ma ora, cari amici, passiamo alla domanda principale che sicuramente desterà il vostro interesse: che cosa significa veramente cambiare modo di pensare?
1: Cambiare modo di pensare è un concetto che per molti non è affatto chiaro. Infatti, perché cambiare modo di pensare? A che cosa porta questo? Alcuni sono dell'opinione che ciò che desiderano debba anche portare qualcosa e che quindi abbia la sua convenienza. Supponiamo che molte persone abbiano un atteggiamento molto negativo nei confronti della loro vita privata e nei confronti del loro prossimo. L'atteggiamento personale negativo, anche nei confronti dei nostri simili, si mostra direttamente nei nostri pensieri e nelle nostre parole. Ciò è dimostrato dai molti discorsi negativi in cui noi svalutiamo gli altri e anche noi stessi. Questo atteggiamento di base negativo si ripercuote anche sulle nostre azioni, ossia sul nostro modo di agire, come si vede in modo sconcertante nel nostro mondo oggi.
2: La maggior parte delle persone non è affatto cosciente che i pensieri, le parole e le azioni sono energie che non vanno perse. Anche i sentimenti e le sensazioni sono energie. Nessuna energia va persa. Questo viene insegnato da molto tempo anche dalla scienza. Ciò significa che le energie emesse si depositano da qualche parte, si accumulano, ovvero si intensificano. Ma chiediamoci un po', se nessuna energia va persa, dove si accumula allora questa energia? Dove si intensifica?
1: Secondo la legge divina del libero arbitrio, ognuno è responsabile dei propri pensieri, delle sue parole e delle sue azioni. Chi accetta questo, prima o poi prenderà coscienza che i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni non vengono memorizzati dal prossimo o dalla terra o da qualcos'altro o da qualcun altro, ma da lui stesso.
0: Ora naturalmente qualcuno potrebbe dire: io penso sempre in modo positivo, sono una persona positiva. Chi si giustifica in questo modo e si difende potrebbe anche argomentare: il mio modo di pensare, di parlare, non ferisce nessuno, non faccio del male a nessuno, eseguo il mio lavoro coscienziosamente, sono un buon cittadino. Egli rafforza in continuazione questa valutazione positiva di se stesso e dice: questo sono io, queste sono le mie giornate, questa è la mia vita.
3: E se guardiamo bene, la maggior parte delle persone parla solo di se stessa e si occupa solo di sé, e quindi mette tutto ciò che succede in relazione a se stessa. Soprattutto negli anni della gioventù si parla di scuola, di sport, di amici, di amiche. Oppure si cerca di dar sempre ragione all'altro per ottenere una lode. Quindi potremmo dire che quando si è giovani si pensa raramente all'invecchiare. Eppure ogni giorno è un giorno in cui si matura, in cui ci si avvicina all'età anziana. O se consideriamo la cosa dal punto di vista della mezza età, si entra già nell'età anziana. E in tutte le fasi della nostra vita, che si tratti della gioventù, della mezza età o della vecchiaia, siamo immersi nel tempo e nello spazio. Ciò significa quindi che sottostiamo al trascorrere dei giorni, delle settimane, degli anni.
2: Chi è giovane forse dirà: finché sono giovane mi godo la vita, gioisco della mia vita. Quando sarò più avanti con gli anni, penserò alla mia vecchiaia. Una persona di mezza età penserà eventualmente: beh, ho ancora un po' di anni per arrivare alla pensione. Sfrutterò questo tempo. E un'altra, che si avvicina già all'età della pensione, si pone la domanda: che cosa farò quando sarò pensionato? E alimenta immagini del tipo: mi riposerò dalle fatiche quotidiane e dalle tribolazioni degli anni terreni e mi godrò la mia tarda età facendo ciò che mi piace.
1: Vediamo quindi che ognuno pensa, pensa e pensa, e quasi nessuno è cosciente di quali conseguenze hanno le sue parole, i suoi pensieri e le sue azioni. La maggior parte delle persone pensa solo a se stessa, per cui le esigenze dell'altro, del nostro prossimo, rimangono in secondo piano. Non si ha quasi alcun interesse al fatto se l'altro stia bene. I giovani, per esempio, hanno in mente il tempo libero, lo sport, le amicizie e molte altre cose. Nel matrimonio, nei rapporti di coppia, si dice: il mio partner appartiene a me. Qualche anno più tardi, eventualmente, si dice: forse invecchieremo insieme. Se poi nel matrimonio o nei rapporti di coppia ci sono delle contrarietà, o se i figli sono usciti di casa, alcuni si sentono inutili e già iniziano ad invecchiare.
0: Ora, finché la vita terrena scorre più o meno liscia e non capitano grandi sventure o disgrazie, alcuni pensano che nella loro vita sia tutto a posto. Tuttavia, chi crede ai comandamenti di Dio dati tramite Mosè o agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, dovrebbe in effetti pensare anche ai suoi simili, come è stato detto, secondo il comandamento dell'amore per il prossimo. Ma la maggior parte delle persone, indipendentemente dalla loro fede, suddivide i suoi simili in estranei, conoscenti o sconosciuti, in amicizia oppure inimicizia, e fa presto a rinfacciare all'altro la sua mancanza d'amore.

0: sappiamo che nessuna energia va persa, dovremmo porci ogni giorno la domanda: dove vanno le energie dei nostri pensieri? Dove vanno le energie di quello che diciamo e facciamo? Infatti tutto è energia e tutto si memorizza.
1: La maggior parte degli uomini vive alla giornata e non è cosciente di ciò che sta memorizzando. Solo pochi riflettono sul fatto che le loro azioni non rimangono senza effetti. Infatti, la persona può essere paragonata a un computer che prima di tutto memorizza i suoi dati nel conscio e nel subconscio. Ripetendo cose uguali e simili, si inizia contemporaneamente anche a memorizzare energeticamente questi dati nel cosmo materiale e in quello di materia sottile. Sono costellazioni planetarie che corrispondono al grado di vibrazione dei dati. Infatti il simile attira sempre il simile. Che le cose siano così, possiamo dedurlo anche dal fatto che non cade un passo dal tetto senza che Dio lo sappia. Oppure, come si dice, i capelli dell'uomo sono tutti contati. Per cui si può dire che ogni uomo è un microcosmo nel macrocosmo. Ogni uomo è, quindi, anche un essere cosmico, dal momento che i suoi dati sono memorizzati nel macrocosmo.
2: In che cosa consiste questo macrocosmo di cui si parla? Il macrocosmo è costituito dalla densità che noi chiamiamo materia e da altre zone di materia più sottile, ovvero dalle regioni dell'aldilà, in cui i pianeti memorizzano energeticamente ciò che è contro la legge dell'amore per il prossimo e per Dio. E al di là, molto più al di là delle zone di materia più sottile, si trova il regno dell'universo spirituale, eterno e immutabile, che comprende ogni cosa. È il regno di Dio, un regno assoluto della pace, dell'unità, della fratellanza. E al di sopra di tutto sta l'amore universale.
3: La legge dell'amore universale, la legge del regno eterno, del regno di Dio, è la vita. Essa irradia sia nel cosmo di materia sottile, sia nel cosmo di materia grossolana, che noi uomini chiamiamo materia. Quindi lo spirito, Dio, la vita è in tutto, nell'anima, nell'uomo, nella pianta, nell'animale, nella goccia d'acqua, in ogni elemento. E questo lo chiamiamo l'onnipresenza di Dio. Ripeto, la legge dell'amore universale viene chiamata da noi in Occidente anche Dio. Dio è creatore e legge universale. La legge universale è, da un lato, onnipresente nelle sfere di materia sottile, nelle sfere dell'aldilà in cui si intrattengono le anime che hanno deposto il loro corpo. E questa separazione del corpo la chiamiamo anima, la chiamiamo morte. In secondo luogo, Dio è onnipresente nel cosmo di materia grossolana che noi chiamiamo materia e che è a sua volta un luogo di memorizzazione delle energie negative umane. In esso si formano le cosiddette matrici, che sono aspetti che l'uomo immette e con cui si crea le sue ulteriori incarnazioni. Una tale

0: La matrice cosmica è quindi costituita da elementi energetici.
1: Diese Matrize.
0: E questa matrice
1: ist für die
0: è per la prossima incarnazione
1: für die nächste Einverleibung der Seele.
0: O per il prossimo corpo che l'anima assumerà. Nel momento che precede una nuova incarnazione, l'anima si riveste di questo involucro energetico ed entra nel nuovo corpo umano. Nasce quindi nella sua veste umana.
2: Ogni uomo è quindi costituito da tre componenti, che sono l'amore universale, lo spirito, il Dio creatore, nel profondo di ogni anima. È l'anima stessa, una forma di materia più sottile che porta profondamente in sé la veste universale di materia sottile, l'essere spirituale che fa parte del regno di Dio. L'anima viene avvolta dal corpo fisico, l'uomo. Corpo, anima e cosmo sono quindi luoghi di memorizzazione che irradiano i dati immagazzinati dall'anima e dall'uomo. Le colpe dell'anima vengono memorizzate nel cosmo materiale e nei pianeti di materia sottile, nei regni di purificazione dell'anima. Le energie pure di una vita vissuta in modo cosciente in Dio si collegano col regno di Dio, che è la patria eterna dell'essere puro divino, che pulsa nel profondo dell'anima di ogni uomo.
3: Sì, e così ora potremmo anche chiederci che cosa memorizziamo, sì, che cosa memorizza ognuno di noi. Ma questo naturalmente può scoprirlo solo ognuno di noi se esamina tutto il suo modo di comportarsi. Ora forse qualcuno dirà: che senso ha questo indagare su se stessi? Io so bene che cosa penso, so bene che cosa dico o faccio. Cari spettatori, cari spettatrici, è veramente così? Ci conosciamo veramente? O forse siamo colpiti o addirittura irritati dal fatto che in realtà non conosciamo fino in fondo il nostro modo di comportarci?
4: Si è parlato ora di memorizzazioni, del fatto che ognuno ha il libero arbitrio. Ora la legge del libero arbitrio comprende anche il fatto che ognuno è responsabile delle proprie azioni o delle proprie omissioni, e fino in fondo. Tutti i suoi modi di comportarsi ricadono quindi su di lui. L'affermazione riguardante la propria responsabilità e l'indagare su se stessi può scioccare o forse anche spaventare molte persone, soprattutto se esse pensano che Dio onnipotente regolerà tutto e rimetterà tutto a posto, come del resto sostengono anche molte religioni.
5: Vorrei che ritornassimo ancora un po' sulle spiegazioni riguardanti l'indagare su di noi, per chiarire perché il singolo si conosce solo in modo limitato e spesso è molto, molto deluso quando arrivano disgrazie, malattie e difficoltà, oppure semplicemente la vecchiaia diventa piena di acciacchi. Poi diciamo: beh, questa persona è anziana, è limitata a causa della sua età e ora deve appunto vivere così. Noi uomini scrolliamo semplicemente le spalle e diciamo: Dio non si lascia scrutare nei suoi segreti. E quando una persona è anziana diciamo: beh, è anziana. Occorre conoscere le correlazioni fondamentali affinché l'uomo possa comprendere, sì, possa afferrare in profondità che significato abbiano queste per lui. Per cui dovremmo ripetutamente mettere in tavola i fatti in grado di spiegare le cose e parlarne.
0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, se volete, seguitemi in una riflessione. I pensieri, le parole e spesso anche le azioni possono essere paragonati a dei gusci oppure a una noce. Quando abbiamo davanti a noi una noce, mangiamo il guscio o il griglio? Direte, ma è ovvio, non possiamo di certo mangiare il guscio. Non porterebbe a nulla, ci romperemmo soltanto i denti. La risposta logica dice: mangiamo il griglio, che è sostanzioso e nutriente. Una cosa simile avviene con i nostri pensieri, con le nostre parole, con tutto il nostro comportamento. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo sinceri. Quante volte parliamo in modo apparentemente positivo? Quante volte lodiamo gli altri, parliamo in modo incoraggiante, facciamo finta di essere a disposizione per aiutare, di voler aiutare l'altro senza ricevere molto in cambio? Ma com'è spesso dietro le nostre parole? Guardiamo sinceramente che cosa si trova dietro le parole che suonano così bene. Con le nostre belle parole, edificanti e lodevoli, non vogliamo forse in realtà ottenere qualcosa dal nostro prossimo? Non vogliamo forse fingere qualcosa che in realtà nel nostro cuore non intendiamo affatto? Chiediamocelo. L'esteriore è quindi l'ipocrisia, è il guscio. Il griglio è spesso molto, molto amaro, immangiabile, calcolatore, disprezzante e in certi casi anche peggio.
2: Abbiamo sentito parlare di ciò che viene memorizzato. Questo avviene in base a ciò che sentiamo veramente. Non memorizziamo il guscio, non memorizziamo l'involucro, ma memorizziamo il contenuto, quello che avviene dietro la nostra bella facciata. Osserviamo noi stessi. Il guscio della noce sembra spesso molto invitante. Forse lascia presagire che nella noce si trovi un bel griglio, dal buon sapore. Tuttavia, come stanno veramente le cose con le nostre parole e con i nostri pensieri? Come sono, ad esempio, i nostri pensieri? I nostri pensieri spesso sembrano molto buoni e ben intenzionati. Ma questo spesso è solo l'apparenza. Il contenuto, che sono i sentimenti, può essere pieno di astio, di invidia e ostilità. Ricordiamoci bene, nel nostro conscio e subconscio, ovvero nella testa e nell'anima, e attraverso l'anima, nelle costellazioni planetarie, non memorizziamo l'esteriore, l'apparenza, il guscio, l'involucro, la buccia. Memorizziamo i contenuti dei nostri pensieri e delle nostre parole, quello che nascondiamo dietro i bei pensieri, dietro i pensieri e i gesti colmi d'amore.
5: Ci sono molti motivi per cui utilizziamo gli involucri delle parole. Spesso le nostre parole sono ingannevoli, perché ci aspettiamo dei complimenti dall'altro. Vogliamo per esempio che il capo ci lodi per il nostro lavoro, che l'amico o l'amica ci faccia un complimento per il nostro aspetto o che il nostro prossimo faccia ciò che non vogliamo fare noi. Ci sono quindi molte sfumature di gusci o involucri di parole. C'è ciò che avviene in primo piano e poi c'è ciò che si svolge dietro adesso, che varia da situazione a situazione. Dobbiamo chiedercelo ogni volta. Se analizziamo seriamente, con coscienza, il nostro comportamento, probabilmente dobbiamo dire molto spesso: ciò che ho appena detto o fatto è falso. Il contenuto degli involucri di queste mie parole che ho usato sono egoismo, amor proprio, disprezzo del prossimo, valorizzazione di me stesso e così via.
4: Possiamo riassumere dicendo che noi memorizziamo i contenuti delle nostre parole, che sono solo degli involucri. Siccome memorizziamo nel conscio, nel subconscio, nell'anima e anche nelle costellazioni planetarie, noi, ognuno di noi, siamo un microcosmo nel macrocosmo. Memorizziamo noi stessi e memorizziamo anche nei cosmi corrispondenti. Richiamiamo alla mente ciò che ci capita ogni giorno. Immaginiamoci il nostro posto di lavoro, le nostre colleghe, i nostri colleghi. Ovunque ci troviamo, qualunque cosa facciamo, noi pensiamo. Siamo coscienti di cosa avviene al di sotto dei nostri pensieri? Spesso no. Potremmo anche chiederci di che cosa parliamo con il nostro prossimo. Quali sono i contenuti delle nostre parole? Perché spesso, in varie circostanze, usiamo così tante parole? Chi vogliamo convincere con queste? Cosa vogliamo raggiungere?
5: Vorrei ritornare di nuovo sulla domanda: quali sono i contenuti dei nostri pensieri e delle nostre parole, visto che è così importante? Dal momento che nelle cellule del nostro corpo, nella nostra anima e come abbiamo sentito anche nei cosmi, memorizziamo solo questi, i contenuti.
2: Se diveniamo consapevoli di questa discrepanza insita nei modi di esprimerci nella nostra vita, c'è da chiedersi che cosa si possa fare. Un consiglio benevolo sarebbe: potremmo ripetutamente richiamare alla nostra coscienza: «Ehi, attento, cambia modo di pensare», perché così potremmo raggiungere la chiarezza chiedendoci: «E già, dov'ero? In quale bassezze mi ero impigliato con i miei pensieri?» Il riconoscerci in una certa situazione potrebbe indicarci la rotta. Sì, forse potrebbe addirittura diventare decisivo per la nostra vita. Infatti, in seguito a ciò, potremmo renderci coscienti di alcune situazioni delle nostre giornate e indagare su di esse. Ad esempio, durante il lavoro, dove sono con i miei pensieri? Sì, dove sono? Sono già forse nella prossima vacanza oppure nella serata? In compagnia di persone, nello sport, nel gioco, presso gli amici. Dove sono con i miei pensieri?
6: Se è così, allora in effetti prendiamo energia alla nostra attività lavorativa. La conseguenza di questo è che spesso si fanno dei passi o dei processi lavorativi inutili prima di arrivare ad eseguire un lavoro in modo efficiente. In sostanza, rubiamo energia al nostro lavoro e in fondo danneggiamo la nostra azienda. Ma teniamo presente che per tutto quello che pensiamo, diciamo, facciamo, siamo responsabili di fronte alla legge di Dio. Questa è la legge di semina e raccolta. Nella nostra vita la chiamiamo anche legge di causa ed effetto, oppure azione e reazione. Questo vale sia nel positivo che nel negativo. E ciò che causiamo ricade su di noi. e noi praticamente danneggiamo noi stessi con i contenuti del nostro comportamento negativo.
3: Quindi dobbiamo dire che dovremmo comprendere con tutte le sue conseguenze che ogni complesso di pensieri negativi, come ad esempio l'invidia, l'odio o l'inimicizia, il litigio nel matrimonio e nel rapporto di coppia, oppure anche le dispute con il vicino di casa o sul posto di lavoro, con le colleghe di lavoro, con i colleghi di lavoro, ma anche i vizi o la sessualità eccessiva, tutto questo appesantisce la nostra anima e di conseguenza anche il nostro corpo. E ciò significa poi che indeboliamo anche le energie del nostro corpo e le energie della nostra anima. E così poi diveniamo anche più deboli e diventiamo più soggetti a malattie o disgrazie.
5: Il concetto indebolimento ha anche altri aspetti. Abbiamo costantemente davanti agli occhi il nostro volere e i nostri desideri, ciò che in fondo altri, a costo di altre persone, dovrebbero fare per noi. Vogliamo che l'altro faccia per noi ciò che noi stessi non vogliamo fare. Vogliamo che l'altro ci riconosca, ci lodi, ci renda la vita piacevole. In questo modo sottraiamo energia all'altro, se l'altro risponde alla nostra tattica. In questo modo indeboliamo colui che accondiscende a questo e diviene eventualmente addirittura succube. Nella legge di causa ed effetto, questo non rimane senza conseguenze. Ora noi siamo legati a queste persone anche nell'aldilà come anime, quando le anime hanno deposto l'involucro. Esse si incontrano di nuovo nell'aldilà come anime o in un'altra incarnazione.
0: Ciò che è negativo e quindi legato deve essere sciolto prima o poi. Noi uomini abbiamo ricevuto da Gesù di Nazareth la chiave per sciogliere ciò che è contro la legge. Egli, tra l'altro, nel Padre nostro ci ha insegnato: e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e tu ci liberi dal male. Dovremmo anelare a raggiungere la libertà che raggiungiamo unicamente sistemando i peccati che abbiamo riconosciuto. Poiché la legge dell'amore per Dio e per il prossimo comprende la libertà, essere liberi dalle negatività, da ciò che è contro la legge, dal comportamento errato contro la nostra vera vita, che in ultima analisi è di origine divina. Infatti, nel profondo della nostra anima si trova l'essenza del regno di Dio. Si trova l'essere spirituale dei cieli.
3: E se prendiamo coscienza di questo, dall'altra parte dobbiamo anche essere consapevoli che a causa del nostro comportamento troppo umano e peccaminoso, come abbiamo già detto, indeboliamo anche il nostro corpo. Ciò significa che possiamo eventualmente ammalarci. Quindi ogni malattia ha una causa che possiamo scoprire da soli, esaminando noi stessi con perseveranza e scoprendo poi di pensare, parlare ed agire in modo sbagliato. E i complessi negativi di pensieri che abbiamo memorizzato, quindi i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento in generale, irradiano poi anche sui nostri organi, sulle nostre cellule, su tutte le componenti del nostro corpo. Non si può quindi dire che il nostro destino giace nelle nostre mani?
4: Si può dire certamente così. L'indebolimento del corpo può farsi notare in modo più intenso proprio nella vecchiaia. Questo soprattutto se l'uomo nel fiore della sua vita terrena, negli anni del lavoro, ha pensato alla sua vecchiaia, proiettando su di essa sempre più desideri, speranze, più o meno in questo senso, sarò finalmente libero dal peso del lavoro. Entrerò finalmente nel meritato riposo per concedermi ciò che non mi era permesso nella vita lavorativa. Spesso questo è quanto avviene nel mondo dei nostri pensieri. Quindi nel fiore della vita si proietta un mondo di desideri rivolto verso il periodo della pensione, volendo realizzare verso i 60-65 anni tutti i desideri coltivati fino ad allora e viverli poi fino in fondo. Nel mezzo della vita, in alcune persone sorge un'immagine di tutto ciò che esse vorrebbero godersi nel periodo della pensione. E quindi pensano, finalmente libertà, finalmente è finita con lo stress quotidiano. Tutto il loro mondo di desideri è dominato dall'età pensionabile che sorride loro. È il loro modo di pensare orientato al futuro.
5: Quando l'uomo si avvicina ai 60 anni e nel corso degli anni subentra qualche acciacco, quest'ultimo vorrebbe segnalargli le energie negative che egli ha immesso in precedenza nei suoi numerosi pensieri e parole. Egli avrebbe la possibilità di riconoscere questi suoi aspetti negativi in ciò che si muove nel mondo dei suoi pensieri in merito alla vecchiaia. Potrebbe quindi analizzarli. Tuttavia, spesso questa possibilità non viene colta. Al contrario, spesso alcuni parlano ancora di più della vecchiaia o rassegnati constatano. Eh sì, sto invecchiando. E continuano a tessere il filo della loro vita, abbandonandosi a ulteriori immagini di desideri e coltivando pensieri come, ad esempio, a poco esco dallo stress lavorativo, dal tran tran quotidiano. Ogni mattina alzarmi puntuale, il lavoro, il capo scontento, i colleghi e le colleghe imbronciate. Finalmente lascio tutto alle spalle. In fondo posso già ora abbandonarmi all'età e propormi di dormire più a lungo. Mi riposo più spesso, faccio il mio sonnellino pomeridiano, faccio delle passeggiate, vado in vacanza, non mi stanco più, ma mi godo le mie giornate.
4: I discorsi di colui che aspira al pensionamento si aggirano sempre più attorno al fatto di diventare anziano, o addirittura all'essere già anziano. Ne parla con la famiglia, con gli amici, con i colleghi di lavoro e non si accorge nemmeno che, in questo modo, invecchia davvero più in fretta, perché tutto il suo organismo si impigrisce. Questa persona non solo appassisce, ma diventa anche sempre più flemmatica. Quali sono le conseguenze di questo? A poco scompare il desiderio di trarre il meglio dagli attimi della giornata, di avere iniziativa, sì, di ricavare il meglio dalla giornata. Se poi la salute fisica lascia desiderare, come egli dice, anche questo entra a pennello nella sua immagine. Beh, fa parte della mia vecchiaia.
2: Il corpo spesso sta buono ancora un po'. Ma dopo alcuni anni gli arti cominciano a irrigidirsi, a tirare, a prudere e subentrano dei disturbi in diverse parti del corpo. La persona sente che il corpo diventa sempre più pesante. Poi forse si lamenta dicendo: ogni passo diventa una fatica, le mie gambe e i miei piedi non funzionano più bene. Quello che prima facevano senza grosso sforzo oggi mi costa molto fatica e pensa, può essere che abbia l'artrosi. E intrappolato in questa diagnosi, comincia poi a cercare, ad ascoltare e a parlare. Legge molto sull'argomento e poi dice, confermando i suoi pensieri, eh già, ho davvero l'artrosi. Il pensiero successivo è probabilmente il seguente. Forse avrei bisogno di un bastone che mi sostenga quando voglio fare una passeggiata. E così cristallizza sempre più il suo invecchiare e i suoi acciacchi. Le cose peggiorano quindi sempre più. Ora il piegarsi gli diventa sempre più difficoltoso. Non può più abbassarsi per accogliere qualcosa da terra e continua a ingrandire la sua immagine negativa che lui stesso si è creato. Sì, dice poi, è veramente difficile. Non è facile da sopportare.
4: L'uomo continua a parlare della sua vecchiaia col vicino di casa, coi parenti. Compiange i suoi acciacchi e si lamenta. Invecchiare è molto, molto pesante. Un sospiro lo riporta indietro nella gioventù. Giornate passate da molto tempo si illuminano. Com'era bella la gioventù, quando si poteva saltare, ci si poteva muovere come si voleva. Col sospiro successivo sprofonda di nuovo nella capitolazione. Ma la vecchiaia è fatta così. Ovviamente si deve accettare così com'è. Sempre più rigidi, sempre più fragili. Così l'uomo appesantisce se stesso e accelera ulteriormente la riduzione della sua forza vitale e peggiora anche la qualità della sua vita.
6: Ma se ci pensiamo bene, le cose potrebbero andare in modo completamente diverso. Infatti è vero che la forza vitale nella vecchiaia si ritira un po', ma la vitalità potrebbe rimanere. Questo presuppone però che già negli anni della gioventù si siano trasferite all'anima e al corpo, quindi al microcosmo, forze vitali positive, un atteggiamento positivo nei confronti del prossimo, del lavoro e della vita.
2: Tu hai parlato degli anni della gioventù, ma da giovani molte persone hanno ceduto a poco, senza riflettere, le loro energie vitali. Ci chiediamo in che modo? Pensando in modo errato, pensando in modo pesante e affermando la malinconia, proprio con il pessimismo e pensieri negativi. Si coltivano depressioni che si giustificano a causa di diverse circostanze o eventi e che in questo modo vengono ingrandite e cementate. Si hanno delle pretese, si vorrebbe essere lodati, si rimprovera però l'altro. Si è contro di lui, invece di essere per lui. Si mangiano, per esempio, cibi pesanti e si bevono bibite altrettanto dannose. Si vive quindi contro il proprio organismo. In questo modo, negli anni della gioventù, si rende la vita difficile al corpo, ovvero lo si appesantisce. Di conseguenza, nella vecchiaia, si è poi cagionevoli di salute e malaticci. E a che cosa è dovuto tutto questo? Perché è così? Perché i contenuti dei pensieri e dei modi di comportamento negativi hanno portato una tale persona alla caduta. Per questo il nostro tema è: ehi, attento, cambia modo di pensare.
0: Ogni uomo avanza negli anni, questo di per sé non è un male. Gli anni della vita passano, ma non per questo bisogna invecchiare o diventare vecchi. Teniamo ben presente i seguenti concetti per riflettere su di essi. Avanzare negli anni o essere vecchi. Oppure essere giovani o rimanere giovanili fino in età avanzata. Ogni persona che si trova nel mezzo della propria vita deve fare l'esperienza di appassire passo per passo. È il passare del tempo che porta con sé queste cose. Tuttavia, nessuno deve per forza diventare vecchio, pieno di disturbi e sofferente, come molti vedono la vecchiaia o come molti sono in età avanzata. La paura della vecchiaia che ha la maggior parte delle persone è in fondo giustificata se esse, già nel mezzo della loro vita, riducono la loro energia a causa dei loro pensieri e del loro comportamento errato. Per questo la parola d'ordine per i giovani, ma anche per le persone di mezza età, potrebbe essere: attento, cambia il tuo modo di pensare. Attento, cambia il tuo modo di pensare. Potrebbe essere l'ancora di salvezza anche per molti che sono già in età avanzata, se sono disposti a esaminare il mondo dei loro pensieri e a coltivare pensieri di gioia, di pace e di salute. Come vediamo, ognuno ha in mano la chiave per il proprio benessere, per la forza vitale, per la gioia di vivere.
4: Sì, cari amici all'ascolto, come continuano le cose con l'invecchiamento? Quali aiuti possiamo ancora ricevere da Gabriele? Facciamo una piccola pausa musicale per riflettere, forse anche solo per cambiare un po' i nostri pensieri. Dopo la pausa continuiamo la nostra trasmissione.

0: Cari amici all'ascolto, continuiamo ora la nostra trasmissione dal titolo «Ehi, attento, cambia modo di pensare». Abbiamo già mostrato con alcuni esempi che cosa questo significhi. Immaginiamo una persona che ha una mente lucida, forse anche i suoi capelli non sono disordinati, ha quindi dei pensieri chiari, lucidi. Un'altra persona ha invece dei pensieri che brulicano in tutte le direzioni. In questa seconda parte tratteremo ad esempio il fatto di come possiamo gestire questi pensieri. Cosa potremmo fare per imparare a cambiare il nostro modo di pensare?
1: Sì, come sarebbe se diventaste gli esploratori di voi stessi, andando in fondo a voi stessi? La cosa migliore è naturalmente se iniziamo a risparmiare in tempo e energia già in giovane età e oltre a questo a raccogliere l'energia per il tratto di vita successiva. E chi crede che l'anima continui a vivere potrebbe farsi dei pensieri anche sul suo futuro più lontano, addirittura con la meta di riflettere sul segmento di vita che poi subentra quando lasciamo questo corpo. Infatti continuare a vivere con poca energia dell'anima è qui, come dall'altra parte, molto più difficile. Continuare a vivere con energie di luce dell'anima, invece, fa avanzare l'anima in regioni più luminose, in segmenti di vita dell'aldilà più luminosi, in cui essa può attingere nuova forza per poter salire in zone più elevate.
0: Che crediamo o meno alla continuazione della vita, io ritengo che tutti concorderanno con noi sul fatto che ognuno è un viandante sulla Terra e che lui stesso è responsabile del percorso che egli si organizza da solo. Noi uomini non siamo in eterno sul piano temporale. Il nostro vero essere è l'essere spirituale nel profondo della nostra anima e la nostra vera patria è il regno di Dio con le sue leggi eterne e inviolabili.
2: Sì, noi uomini siamo chiamati a purificare la nostra anima e il nostro corpo per poter ritornare di nuovo come esseri di luce nel regno eterno, nella nostra vera patria. Per questo vale anche per noi la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. E questo porta alla libertà, la fratellanza e l'unità. Le forze creatrici della natura e le forze spirituali si trovano in noi come essenza, luce e forza nella profondità della nostra anima. Per questo vale per noi l'appello: attento, cambia modo di pensare.
3: Sì, e tutto vuol dirci sempre qualcosa. E in tutto esiste l'eterna forza di Dio, il germe del bene. E così anche gli avvenimenti che percepiamo come negativi possono essere dei fattori che ci conducono ad una svolta positiva. Ma questo funziona solo se noi cerchiamo il positivo che c'è nel loro profondo e se poi prendiamo questo come metro di misura per tutta la nostra vita e per i nostri pensieri. E questo è importante perché senza una svolta interiore memorizzeremo inevitabilmente il negativo e questo alla fine può essere fatale per noi.
4: Abbiamo sentito che ogni persona memorizza se stessa, le espressioni della sua vita. Quindi l'uomo si può paragonare a un computer. Da una parte memorizza se stesso e poi, come abbiamo sentito, trasmette i suoi dati anche in determinati pianeti di memorizzazione del cosmo, che accolgono le sue memorizzazioni, ovvero la loro frequenza. Egli viene guidato o manovrato, a seconda dei casi, da queste costellazioni planetarie a lui corrispondenti. Questo avviene a seconda di come il singolo si comporta nei confronti delle sue missioni personali. Se riconosce gli aspetti negativi, se se ne pente, li sistema, non commette più cose uguali o simili, e non pensa, né parla, né agisce più come ha fatto fino a quel momento, oppure si aggiunge altri aspetti negativi ai suoi programmi.
0: Quindi se immettiamo energie positive che sono in sintonia con i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, del Cristo, nel nostro conscio e subconscio e nei pianeti di memorizzazione corrispondenti del cosmo, verso di noi si irradieranno le forze positive. Ciò significa che la nostra anima diventa più luminosa e più libera e si purifica, come anche il nostro corpo, dalle ombre minacciose che porterebbero eventualmente a disgrazie, sofferenze o malattie. Un metro di misura quotidiano potrebbero essere i 10 comandamenti e gli insegnamenti del Cristo, di cui una delle affermazioni fondamentali dice: ciò che tu vuoi che le persone facciano a te, fallo tu a loro per primo.
1: Cosa potremmo mettere a confronto col metro di misura dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo? Cominciamo ad esaminare noi stessi. Esaminiamo innanzitutto i nostri stati d'animo che irradiano verso di noi dai contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento. Per esempio, pensiamo o parliamo in continuazione. Che cosa si trova nei nostri pensieri? Che cosa si trova nelle nostre parole o addirittura nel nostro comportamento? A questo dovrebbe essere applicato il metro di misura, poiché il cosmo ci valuta sulla base di ciò che è insito nel nostro comportamento.
4: L'esame a cui possiamo sottoporre noi stessi dice quindi: cosa si trova dietro i miei pensieri? Quando io penso al mio prossimo, cosa c'è veramente nelle mie parole quando parlo del mio prossimo? Oppure, cosa si trova nei miei modi di agire quando faccio certe cose o mi aspetto dagli altri cose che potrei fare io stesso? Questo non riguarda le norme lavorative nell'ambito del lavoro. Abbiamo firmato un contratto che definisce ciò che dovremmo fare sul nostro posto di lavoro e dovremmo anche attenerci ad esso, poiché il contratto è stato concluso e deve essere anche rispettato.
0: Altrimenti sarebbe un'infrazione del contratto con le relative conseguenze. Tuttavia vorrei tornare ancora sul tema delle memorizzazioni, perché sono molto importanti. Noi memorizziamo ininterrottamente. Memorizziamo con ogni contenuto dei nostri pensieri, con ogni contenuto delle nostre parole e delle nostre azioni. Si potrebbe anche dire che i sentimenti e le sensazioni precedono i nostri pensieri e le nostre parole. Come possiamo riconoscere i nostri sentimenti e le nostre sensazioni nei nostri pensieri, nelle nostre parole ed azioni? Chiediamoci che cosa ci sta dietro, come abbiamo spiegato già diverse volte. Per cui l'intero complesso delle memorizzazioni è l'insieme dei sentimenti, dei pensieri, delle parole, delle sensazioni ed azioni. Questo comportamento nel suo insieme segna il nostro carattere, come Gabriele ci ha spiegato spesso, e, in ultima analisi, segna la nostra mimica, i nostri gesti, tutto l'atteggiamento del nostro corpo e il suo volume.
3: Cambiate, cambiamo quindi il nostro modo di pensare. Cambiare modo di pensare significa esaminare a fondo se stessi, chiedersi quali sono veramente i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni. Se sono negativi, se per esempio presentiamo nell'esteriore aspetti positivi, belli, pieni di amore, ma i contenuti sono di astio, di invidia, di svalutazione del prossimo, allora noi stessi dobbiamo richiamarci all'ordine. E ci sono alcune parole che potrebbero aiutarci. Attento! Cambia il tuo modo di pensare. Se voi e tutti noi prendiamo sul serio queste parole, attento, cambia il tuo modo di pensare. Riusciremo anche a programmare in modo diverso il nostro computer.
2: Registriamo quindi queste parole nel nostro computer e memorizziamole. Attento, cambia il tuo modo di pensare.
5: Forse potremmo anche vedere come possiamo accorgerci che pensiamo o addirittura parliamo in modo negativo. Innanzitutto ce ne possiamo accorgere dal sistema nervoso, che reagisce subito ai contenuti dei nostri pensieri e del nostro intero comportamento. Diveniamo irrequieti, agitati. Come hai detto tu, i tratti del nostro volto si alterano. A volte abbiamo un aspetto veramente furioso, come una pantera che sta per assalire la sua preda. Al più tardi, quando il nostro sistema nervoso entra in questo stato, dovremmo prendere a cuore le parole: attento, cambia modo di pensare.
4: Tuttavia, prima di tutto facciamoci sempre la domanda critica: che cosa si trova nei miei pensieri, in tutto il mio comportamento? Lo pongo sul metro di misura dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù il Cristo. Poi noto che cosa non regge a questo esame e che cosa invece lo supera. Esaminiamo quindi noi stessi. Che cosa c'è alla base del nostro comportamento? È questo che dovremmo eliminare dalla nostra testa, dalle cellule del nostro cervello, affinché non si fissi nelle cellule del nostro corpo, e farlo il più presto possibile, prima che arrivino gli effetti in modo palese o non palese.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, vorrei ricordare a noi tutti ancora una volta il grande aiuto e la premura di Gesù, il Cristo, il meraviglioso messaggio centrale del discorso della montagna. Dice: ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu loro per primo. Detto diversamente, non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te. Proprio nell'ultima frase potremmo trovare aiuto in molte, molte situazioni, chiedendoci: vogliamo che il nostro prossimo, l'altro, pensi di noi come eventualmente sono i contenuti dei pensieri che noi abbiamo su di lui? Vogliamo che i nostri simili si rivolgano a noi con parole ipocrite, apparentemente piene d'amore, lusinghiere, i cui contenuti sono invece sfruttamento, disprezzo, odio e molto di più? Vogliamo che uno dei nostri simili faccia di noi, nei suoi pensieri, un oggetto sessuale e coltivi pensieri che eventualmente si attaccano al nostro corpo perché noi pensiamo in modo simile? Vogliamo che le nostre energie di pensiero costringano altri a fare qualcosa che non era nelle nostre intenzioni, ma che in seguito eventualmente vogliamo, perché in noi sono stati riattivati pensieri simili o anche solo resti di programmi non superati completamente?
0: Molte di queste cose non le vogliamo, quindi nemmeno noi dovremmo pensare in modo simile, correndo il rischio di trasmettere ad altri le nostre energie e legarci quindi a loro secondo il principio separa, lega e domina. Chi si lega al suo prossimo? Colui che si piega alla sua volontà, anche se costui, con la sua sottomissione, dà ascolto solo alla propria debolezza, alla sua mancanza di autonomia interiore. Per questo si arrende, in modo palese o nascosto, al dettato di colui che ha un ego più forte. E chi domina sul suo prossimo? Colui che costringe il suo prossimo.
1: Quindi, sono sempre due ad essere legati l'uno all'altro. Potremmo anche dire che sono incollati insieme. Prima o poi scocca l'ora. E chi dovrà scontare? Non devono scontare entrambi. L'uno non ha forse scavato la fossa all'altro e ora cadono ambedue nella fossa? Cambiare modo di pensare significa sempre porsi in questione e indagare su se stessi per vedere chi siamo veramente, per chiarire a noi stessi che cosa, nelle nostre sensazioni, nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e nelle nostre parole, conduce alla fine alle nostre azioni. Questo è poi il nostro destino. Questa è la nostra vita ed è anche il nostro futuro.
3: Quindi facciamo attenzione a non sprecare adesso le nostre energie dell'anima e del corpo, quindi a fare economia e risparmiarle, per non venire impigliati nella vecchiaia, nelle nostre stesse trappole, non potendo più fare come vorremmo. E l'età anziana poi significa per noi solo sofferenza e fatica, e in fondo solo un bastone poi è in grado di sostenerci. Che noi possiamo crederci o no, in base alla nostra capacità tridimensionale di pensare e comprendere, in ognuno di noi si trova il potente aiutante universale che conosce a fondo ognuno di noi, conosce ogni cosa. È Lui che conosce tutte le cose, è lo Spirito di Dio nel profondo della nostra anima. Sì, nel profondo dell'anima di ognuno di noi. E in ogni nostro respiro Egli ci dice: cambia modo di pensare e osservati a fondo. E noi dovremmo osservare cosa si trova nelle nostre parole, nelle nostre azioni, sì, nel nostro comportamento in generale. La Sua volontà è che noi esaminiamo tutto il nostro comportamento per riconoscere chi siamo veramente. Solo così comprendiamo a poco che tutte le nostre negatività portano un appesantimento, a una perdita di energia, cosa che poi si fa notare nella vecchiaia.
5: Come hai detto tu, Dio, l'Eterno, in Cristo, nostro Redentore, desidera assisterci. Egli desidera aiutarci, desidera accompagnarci e proteggerci. Egli è l'aiutante in noi, lo Spirito del Cristo Dio. E se noi vogliamo, cambiamo modo di pensare per ritrovare noi stessi e riconoscerci. E se abbiamo difficoltà nell'esaminare il nostro modo di comportarci, potremmo anche, come già detto, prendere in mano il discorso della montagna di Gesù di Nazareth o i 10 comandamenti. Oppure, cominciamo molto semplicemente con l'affermazione di Gesù di Nazareth: ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu loro per primo. Anche questo potrebbe aiutarci a ritrovare noi stessi. Se da questo momento in poi ci comportiamo in modo sincero e giusto nei confronti del nostro prossimo, anche i nostri stati d'animo si faranno più leggeri, diventeremo più liberi e vivremo anche in modo più cosciente.
1: Ci sono così tante possibilità di indagare su noi stessi, anche per quanto riguarda il nostro posto di lavoro. Così capita che una persona perde il posto di lavoro perché, come dipendente, prende troppa energia dall'azienda, dal momento che i suoi pensieri sono da tutt'altra parte che sul suo lavoro. Oppure esegue il suo lavoro solo meccanicamente, il che eventualmente richiede molto, molto più tempo che se egli fosse con i suoi pensieri concentrato sul suo lavoro. Anche qui potremmo osservarci per conoscere noi stessi. Potremmo immetterci un programma positivo, ossia, ogni volta che i miei pensieri diventano impuri, ogni volta che i contenuti delle mie parole sono ricolmi di astio, e i miei pensieri si allontanano dal lavoro, oppure addirittura coltivo desideri passionali, allora mi richiamo dicendomi: «Ehi, attento, cambia modo di pensare. Ciò che tu non vuoi che sia fatto a te, non farlo a nessuno dei tuoi simili, nemmeno al tuo datore di lavoro, che ti ha assunto con un certo tipo di contratto».
0: Vivere veramente nella dimensione temporale è un bene davvero prezioso. Cambiando il nostro modo di pensare, cominciamo fra l'altro anche a pentirci del nostro comportamento sbagliato, e a sistemarlo, cioè a chiedere perdono al nostro prossimo per il comportamento poco buono o addirittura malvagio e perdonare anche il nostro prossimo che eventualmente ci ha fatto del male. E se non rifacciamo più le stesse cose o cose simili, ci sentiamo come liberati, diveniamo più contenti, più leggeri. E questo porta leggerezza anche nella nostra vita, nel nostro corpo, perché la pesantezza, i fardelli di cui ci eravamo caricati, ora cadono da noi.
4: Ogni giornata ha i suoi pesi. Tuttavia, se noi ci orientiamo diversamente e prendiamo a cuore ciò che l'insegnamento di Gesù vorrebbe dirci, noteremo che i pesi diventano ben presto più leggeri, perché pensiamo in modo sempre più positivo. Le persone che vivono in questa coscienza, quando diventano più anziane, non parleranno più di invecchiare o addirittura di essere vecchie. Con il loro atteggiamento positivo, attivano la giovinezza interiore, indipendentemente dal fatto che il corpo appassisce e che il viso forse non mostra più, come prima, la freschezza della gioventù. Il dinamismo del corpo può tuttavia essere mantenuto fino all'età avanzata.
0: E se voi oggi avete ancora paura della vecchiaia, che forse richiede un bastone per sostenere il corpo, allora prendete già oggi un bastone in mano e mettetevelo di traverso sulla schiena. Questo sarebbe un altro modo di usare questo bastone. Portate le braccia sopra il bastone, le vostre spalle si raddrizzano e camminate eretti, armoniosi. L'ho provato io stesso oggi. È sorprendente come si cammina diritti perché il bastone ci costringe un po'. Respiriamo freschi e armoniosi. I nostri pensieri diventano più luminosi, il nostro corpo più leggero. Passeggiando, osservate la natura con occhi completamente diversi. Sentite che lo spirito universale è onnipresente, in ogni pianta, in ogni animale, in ogni cespuglio. Ogni giorno è oggi, e oggi è il presente. Cominciate oggi, e la vostra giovinezza si conserverà. Un portamento eretto aiuta anche a sviluppare un animo sincero.
2: Il comandamento principale della vita è il comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo. Per questo viene sempre posta la domanda: cos'è l'amore? Da che cosa si distingue l'amore per il prossimo? Amore non significa desiderare l'altro. Amore significa comprendere i nostri simili. Amore significa apprezzare la natura, rispettare gli animali, che sono il nostro secondo prossimo, e prenderci cura di loro. Chi fa suo questo modo di pensare, di sentire, non arrecherà del male né all'uomo né agli animali e nemmeno alla

0: eretto perché sono divenute sincere e oneste. Chi lavora su di sé fin da giovane per scoprire se stesso e per avere in mano se stesso, prende sul serio l'appello che dice: attento, cambia il tuo modo di pensare. Cari amici, ci permettete di augurarvi la freschezza giovanile fino in età avanzata?
1: Cari amici all'ascolto, queste parole edificanti di Gabriele che provengono dalla sua coscienza dischiusa possono essere di sprone e di aiuto nell'esercizio che possiamo fare. Ehi, attento, cambia modo di pensare. Auguriamo a tutti molta forza nel farlo. Con l'aiuto di Dio avremo anche successo. Così ci congediamo per oggi da voi. Auguriamo a tutti molta forza per questo esercizio. Ehi, cambia modo di pensare. Arrivederci fino alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo: è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt.
1: Se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita. Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della madre terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è sintonia. E non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci: la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora Cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo. Li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein bescheidener Hinweis.
1: Permettete un suggerimento per le ore della vostra giornata.
0: Die Welt ist wie ein Moor.
1: Il mondo è come una palude.
0: In ihm versinken
1: In essa affonda solo chi non è disposto a prosciugarla.
0: Die Hilfe.
1: L'aiuto e il soccorso sono sempre presenti. È Dio in voi. In verità è Dio in voi che vi è accanto e vi aiuta. Vi auguro un sostegno sicuro in Dio e una giornata benedetta. Gabriele.

0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, es ist Samstagmorgen.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è sabato mattina. Vi siete risvegliati con la vostra giornata e sicuramente penserete che la giornata di oggi è per tutti coloro che si sono risvegliati in questo giorno. Certamente, in un certo senso più ampio, questa giornata è per tutti. Tuttavia, gli eventi particolari e i pensieri che si svilupperanno e i pensieri in generale sono completamente diversi per ogni persona. Dei nostri pensieri fanno parte anche i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, parole e azioni. Tutto il nostro comportamento che segna la nostra situazione di vita attuale non è mai esattamente uguale al corso della vita di un'altra persona. Quindi ogni giorno è la giornata di ogni singola persona. Dal momento che oggi è sabato e alcuni hanno una giornata libera, se lo desiderate, potreste riflettere sulla vostra giornata. Di tanto in tanto succede che le giornate della settimana influenzano il sabato, se alla sera dei singoli giorni della settimana non abbiamo concluso la giornata. Al mattino del nuovo giorno o al sabato mattino ci troviamo così davanti a ciò che non abbiamo elaborato e che si muove ancora nel conscio e nel subconscio. Questi sentimenti e questi pensieri sono poi l'inizio della nostra giornata personale. Ciò che farete voi con questi sentimenti e questi pensieri, se sistemate ciò che vi affligge, oppure se vi lasciate tormentare per tutto il giorno, lo decidete voi stessi e ognuno di noi.

0: von uns haben die Erfahrung gemacht.
1: Molti di noi hanno fatto l'esperienza che è bene concludere la giornata alla sera e sistemare tutto ciò che ancora ci tormenta della nostra giornata, in modo che il giorno successivo possa essere più luminoso. Forse avete un sabato mattina luminoso, perché avete concluso coscienziosamente i giorni della settimana per rimetterli poi al flusso della vostra vita, che li porta con sé, con le cose che entrano a far parte del passato e non tra quelle che vengono dimenticate.

Le parole passato e dimenticato ci dicono che il nostro passato sarà anche il nostro futuro, poiché ciò che noi abbiamo relegato nel passato e non abbiamo elaborato segnerà il nostro futuro. Ciò che è passato sia concluso ci dice che ci siamo pentiti delle situazioni e degli eventi, dei nostri errori e dei nostri peccati con il Cristo e li abbiamo sistemati. Se non ripetiamo più le stesse o simili cose, questi aspetti negativi faranno parte del passato e quindi non si ripresenteranno più a noi.

ciò che abbiamo elaborato e non ripetiamo più, quindi i nostri errori di un tempo in determinate situazioni e eventi, non lo dimenticheremo, perché altrimenti non avremo un potenziale di ricordi e nemmeno dei sentimenti e neanche una coscienza. E proprio i nostri sentimenti e la nostra coscienza sono per noi dei preziosi portatori di vita, che possono essere segnati da sensi di colpa quando provengono dagli aspetti del passato che non abbiamo superato, oppure possono essere sentimenti sottili e indicazioni della nostra coscienza quando provengono da cose passate e concluse, dal nostro potenziale di ricordi, e bussano in noi. Gli aspetti del nostro passato che abbiamo superato e che sono come esperienza in noi possono essere un aiuto per noi e per gli altri. Ci possono anche preservare dal ripetere le stesse o simili cose e ammonirci in tempo a non rifare determinati errori. Quando in noi si fa sentire una certa irrequietudine o sentiamo una spinta che proviene dai nostri ricordi e siamo tentati a pensare o a rifare di nuovo le stesse cose.

i sentimenti e la coscienza e quindi i ricordi che provengono dal passato ci aiutano anche a sostenere gli altri con i nostri consigli e le nostre azioni, se essi lo desiderano.

Il nostro passato sarà di nuovo il nostro futuro. Ciò che è passato è concluso e quindi sistemato e non viene riattivato da noi in pensieri e in parole. Non lascia una lacuna nella nostra coscienza, ma al contrario.

ciò che abbiamo sistemato con l'aiuto del Cristo Dio e non facciamo più rivivere in noi, in pensieri, parole e azioni, rimane come ricordo. Un ricordo non è una rispondenza che si ripresenta a noi in futuro. Al contrario, ciò che è passato e concluso e rimane nel passato libera la strada al flusso dell'armonia e della pace. E così il nostro futuro sarà più luminoso, più armonioso e più colmo di pace. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, abbiamo il nostro futuro nelle nostre mani. Noi stessi determiniamo ciò che ci capiterà. Che cosa porta con sé la giornata? Ciò che non è stato sistemato, che è il nostro passato e il nostro futuro? Oppure ciò che abbiamo già sistemato, che fa parte del passato, non appena è stato sistemato? In tal caso, il nostro futuro sarà più luminoso, più libero, colmo di pace e armonioso.

Cari ascoltatori e care ascoltatrici, se lo desiderate, riflettete sulle due parole passato e cose concluse che fanno parte del passato. Riconoscerete subito che non avete dimenticato le cose essenziali. Tutto è memorizzato e viene richiamato al momento opportuno. Noi cristiani delle origini vi auguriamo un sabato rigenerante e ci congediamo da voi con un saluto in Dio di cuore.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Un nuovo giorno è iniziato.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, con quali pensieri iniziate la vostra giornata? A chi o cosa state già pensando questa mattina? Mi auguro non a discorsi di litigio. Nella maggior parte dei casi, un litigio viene costruito per prima in pensieri, per non rendere visibile la propria parte di colpa. Pensieri spiacevoli legano, pensieri liberatori e di riconciliazione rendono liberi e felici. Vi auguro una giornata che vi renda liberi. Gabriele.

0: 11. Bewusstseinserschließung.
1: Undicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

0: Ewigen noch nicht übergeben konntest.
1: E poni ora di nuovo ai piedi dello Spirito Eterno ed Infinito ciò che non hai ancora potuto rimettere all'Eterno nei precedenti testi per dischiudere la coscienza e che ti assilla in continuazione e ancora ti opprime. Mentre respiri consapevolmente, rimetti al Cristo la tua parte umana che ancora ti opprime.
0: Atme dich bitte frei.
1: Liberati respirando. Osserva il tuo respiro. Immergiti nella tua respirazione e ti sarà più facile portare al Cristo tutti i pensieri umani ancora presenti, tutto ciò che non ti è stato ancora perdonato e che tu non hai ancora perdonato, e chiedere al Cristo la forza necessaria affinché avvenga il perdono da entrambe le parti. Quando avrai perdonato e ti sarà stato perdonato, sperimenterai il senso di liberazione che ti rende felice e la gioia di vivere che ti dona libertà e unità con Dio, tuo Padre, in Cristo, il tuo Redentore.
0: Atme dich frei.
1: Liberati respirando. Penetra con le sensazioni nel respiro. Lascia che lo Spirito respiri in te e renditi conto che è Lui che respira. In questo modo svuoti nuovamente il tuo recipiente dalle cose irrisolte che potrebbero averlo riempito. Svuotalo affinché le forze divine possano fluire in esso ed armonizzarti, affinché tu abbia a divenire silenzioso per ricevere l'eterna forza, poiché la vita si manifesta in te solo nel silenzio. Rilassati completamente. Abbandonati alla vita interiore. Consacrati all'Eterno Spirito in te. L'essenza di tutto l'essere è dentro di te. Rendi viva in te l'immagine vivente dell'erba, dei fiori e dei cespugli. Fai vivere in te i raggi degli astri. Tutto il cielo, poiché tutto è dentro di te. Osserva l'erba che ondeggia al vento. Ascolta dentro di te il mormorio del ruscello. Osserva i minerali e le pietre. La loro essenza è in te. Osserva in te l'essenza dei regni animali. Osserva la vita degli animali. Essa è in te. Vedi il bene, ciò che è nobile e bello nell'uomo, ciò che è puro, sublime e sacro, Dio, in te. L'essenza di ogni forma di vita è la tua vita. Tu sei quindi un figlio universale, un essere cosmico. Sii cosciente di questo nel tuo interiore. In te sboccia la vita. Lasciala sbocciare. Guarda dentro di te. Lì è presente spiritualmente tutto ciò che si manifesta all'esterno, nella forma materiale vivente. Riconosci la grandezza insita in te e sii grato per la gioia e per il dolore. La gioia vuole vivificare il tuo interiore. La sofferenza ti conduce verso l'interiore, in modo che tu ti possa riconoscere e possa ritrovare te stesso, poiché tu sei d'eternità in eternità, la vita in Dio, tuo Signore, che ti ha creato e ti mantiene in vita. Fai divenire vivo il tuo interiore contemplando la vita della materia dentro di te. Riconoscendo la vita in ogni cosa e scorgendola dentro di te, poiché si rispecchia in te. vivi in te e vivrai consapevolmente nelle forze elementari, negli astri, nei minerali, nelle piante e negli animali. Tu vivi in ogni uomo, poiché la vita è onnipresente e tutto è in te.
0: Lebe nach innen.
1: Vivi raccolto nel tuo interiore, amando la vita, l'essenza, il divino.
0: Liebst du alles,
1: se ami tutto ciò che vive
0: und erfährst du es
1: e ne fai l'esperienza in te, vivrai d'ora in poi dall'interno verso l'esterno. Vivrai sulla terra, nel mondo, ma non sarai più con questo mondo.
0: Lebe in dich hinein.
1: Vivi dentro di te.
0: Erschließe die Allkräfte.
1: Dischiudi le forze universali in te,
0: sodass du von innen nach außen,
1: affinché tu possa vivere dall'interno verso l'esterno. Dio, l'amore, ti chiama. Vieni, rientra nel santuario interiore, che è celato nel tuo tempio, nella tua vita, fino a che resterai costantemente nel Santissimo. Entra e sentiti a casa nel tuo interiore.
0: In deinem inneren,
1: nel tuo interiore non verrai disturbato dai rumori e dagli influssi esterni. Tu vivi dove si trova il tuo vero sé, in eternità. E sbocci nell'armonia e nella pace. Perciò afferma consapevolmente la vita in te.

nel Santissimo. Dio mi tocca consapevolmente. Lì, nel Santissimo, riconosco le cose come sono realmente. Lì sperimento l'unità con i regni della natura, l'unità con tutti gli uomini e gli esseri. Lì si dischiudono l'infinito, il sapere, la verità su tutte le cose. Qui, nel Santissimo, sento che io sono d'eternità in eternità, perenne, l'immagine di mio Padre.

0: profondo del mio tempio, tutto si riassume in Dio. Lì riconosco che l'essenza dei regni della natura è in me, che l'essenza di tutte le forme di vita agisce in me. Qui riconosco che l'amore governa ogni cosa. Qui sento l'alito di Dio, che è il mio respiro. All'esterno l'uomo fa distinzioni, mentre nell'interiore esiste solo l'unità, poiché tutto è nel tutto. Nell'interiore si trova la verità. Tutto è assoluto. All'esterno tutto è relativo.
1: Ich nehme das Innere mit.
0: Porto l'interiore nelle cose esteriori, nel mondo delle forme esteriori, che sono costituite da forme di pensiero. D'ora in poi attingo tutto ciò che faccio dall'interiore, nella consapevolezza che le cose esteriori sono solo relative, ma che in tutte le forme esteriori esiste l'eterna forza, l'amore, che è racchiuso nel mio tempio, nel Santissimo. Qui tutto si fonde nell'unità, grazie al fuoco dell'amore.

Ora varco di nuovo la porta che mi conduce nel mondo delle forme materiali esteriori, restando però raccolto nell'interiore. Vedo e sento l'agitazione di questo mondo, ma me ne distanzio. Mantengo un ritmo armonioso. Amando tutto ciò che esiste e sciogliendo con l'amore tutto ciò che non è ben disposto verso di me. Posso così mantenere la pace in me e con tutto ciò che mi capita.

Osservo la natura nella sua varietà e riconosco in essa il mio essere. Osservo gli animali, le specie e le forme. Le forze elementari che agiscono in esse. Riconosco che l'essenza degli animali è in me, lo spirito, la vita di mio padre. Vedo le pietre e i minerali come essenza insita in me. Tutto ciò che esiste è racchiuso nella grande unità di Dio. Gli astri non sono lontani da me. L'essenza della vita è in me. Io sono un figlio di Dio, un essere cosmico universale. Arricchito di queste conoscenze, mi accingo a realizzare le leggi affinché la conoscenza e la realizzazione divengano la mia coscienza ed io possa in ogni momento attingere e donare agli altri dal mio interiore. Depongo la mia volontà nella volontà di Dio.

0: Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente. Benvenuti a questa trasmissione in cui parleremo dell'Eterno Spirito Creatore e della corrente delle rivelazioni di Dio. Infatti, Egli ha sempre parlato all'umanità per mezzo dei Suoi profeti e anche oggi parla tramite una donna tedesca di nome Gabriele che Egli, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera. Da millenni Dio, l'Eterno, si rivela in continuazione per bocca profetica. Si tratta dell'unico Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, del Dio di tutti i veri profeti. Egli si è rivelato e si rivela per mezzo dei suoi profeti nel Io sono, l'Io sono. Nella maggior parte dei casi ciò è avvenuto al di fuori della sfera di potere della casta sacerdotale e questo per buoni motivi, come sentiremo tra poco. Nel libro Pensatori profetici, Non mettete a tacere lo spirito, Walter Nigg, un teologo ed esperto di storia della Chiesa, scrive quanto segue. Il secondo nemico del profeta è il sacerdote. Tra di loro ce ne sono alcuni che per natura vengono consumati da una mania di potere e di dominio demoniaca. Sacerdoti che, abbagliati irrimediabilmente dalle loro aspirazioni, mettono la propria carica sullo stesso piano di Dio e non ammettono la minima contraddizione perché la considerano come un'offesa alla loro autorità. Questo scrive il teologo Walter Nigg e prosegue. Il sacerdote ebro di se stesso fiuta nel profeta un rivale e un antagonista che smaschera il suo atteggiamento presuntuoso. Un sacerdote avido di potere non è assolutamente un'eccezione e quanto più in alto si sale sulla scala gerarchica, quanto più spesso lo si trova. Qualsiasi sia l'animo del sacerdote, egli è in ogni caso un rappresentante della tradizione esistente, mentre il profeta rappresenta fondamentalmente l'opposto del sacerdote. Al profeta è dato il compito di annunciare la volontà di Dio, che egli trasmette secondo ciò che vale nel momento attuale. Il fronte su cui si scontrano il profeta e il sacerdote risale ai tempi dei primi cristiani, nei quali gli ecclesiastici si sono opposti ai profeti e hanno considerato la loro concezione del culto come un oltraggio all'ordine del Tempio. Il sacerdote è il nemico del profeta e volerli conciliare è un'impresa impossibile. Questo è il testo citato dal libro Pensatori profetici, Non mettete a tacere lo spirito, scritto da Walter Nigg, un teologo ed esperto in storia della Chiesa.
1: Collegandoci a questo testo, desideriamo ora riportare una parte di un'omelia del Papa trasmessa nel gennaio 2015 da Radio Vaticano, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, che conferma chiaramente le affermazioni di Walter Nigg. Prima di iniziare, vogliamo tuttavia chiarire quanto segue da parte nostra. Noi siamo per la libertà di religione. Ognuno può credere ciò che riesce a comprendere nella misura in cui ciò non viola le leggi dello Stato. Noi ci definiamo cristiani delle origini che desiderano seguire Gesù di Nazaret e siamo convinti che le chiese istituzionali non abbiano a che fare con gli insegnamenti originari di Gesù di Nazaret, dato che non insegnano e non mettono in pratica i principi più importanti che Gesù ha insegnato. Con i dogmi e i precetti di fede ecclesiastici sono stati stravolti gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Per questo motivo ci distanziamo espressamente dagli insegnamenti e dalle opere delle chiese istituzionali e in modo particolare dal Vaticano. Quindi seguiamo Gesù di Nazaret e non il Vaticano. Crediamo allo spirito della parola profetica come è scritto nei testi tramandati in cui si legge. La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Dall'Apocalisse di Giovanni, 19:10. Quali seguaci di Gesù di Nazaret, dello Spirito libero, sentendo il seguente messaggio trasmesso da Radio Vaticano il 1 gennaio 2015, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, ci siamo allarmati. Il Papa ha affermato: nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi a un'idea, a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori. Fine della citazione. Confrontiamo ora queste affermazioni con le parole che abbiamo citato prima, tratte dall'Apocalisse di Giovanni, che sono comunque molto più antiche del Vaticano. La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia.
2: Cari amici, tantissime persone alla ricerca di Dio dicono di aver trovato il Cristo soltanto dopo essersi staccati dalla Chiesa. Questa è una realtà che molti possono testimoniare. E per quanto riguarda il corpo e il sangue della Chiesa, è proprio la storia della Chiesa che è segnata da milioni e milioni di figli di Dio che sono stati assassinati, vittime della mania di potere satanica della casta sacerdotale. Per esempio, con le crociate condotte nel nome di Dio, nel periodo dell'Inquisizione, con la conquista dell'America, nelle guerre che vengono condotte fino ad oggi in parte anche da cosiddetti cristiani. Ci chiediamo dunque, lo spirito del Cristo Dio potrebbe rivelarsi all'interno di una simile chiesa? Se così facesse, il Cristo, il principe della pace, non approverebbe e non accetterebbe in tal modo i terribili crimini del Vaticano, contraddicendo così i propri insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo? Ed egli, quale Gesù di Nazaret, non sarebbe così un falso profeta? Se Dio, l'Eterno, si rivelasse per bocca profetica all'interno delle chiese istituzionali, ciò non significherebbe forse che Dio, nostro Padre nei cieli, che è l'amore, riabiliterebbe in tal modo come compiacente a Dio i crimini terribili commessi contro milioni e milioni di persone e le crudeltà perpetrate dalla Chiesa Cattolica che non sono ancora state espiate? Per questo lo Spirito di Dio si può rivelare tramite la parola profetica liberamente solo in modo totalmente staccato dalla Chiesa. Questo perché Egli, Dio, l'Eterno, è la verità e la giustizia e non l'espressione di dogmi o la parola di un diritto ecclesiastico che è frutto del pensiero di sacerdoti o teologi, i quali sono anch'essi dei peccatori. Tutto questo non ha nulla a che fare con gli insegnamenti dati da Gesù di Nazaret. Gli insegnamenti di Gesù di Nazaret sono stati messi in croce e il Cristo risorto è ancora appeso alla croce del martirio della sua esecuzione, come fosse un trofeo esposto a simbolo della Chiesa sacerdotale. Non è forse così che l'immoralità del culto di Baal, che esisteva prima del cristianesimo, scaturita dalle fantasie, dalle interpretazioni e dagli umori di sacerdoti peccatori, è stata elevata a criterio di misura del Vaticano e fissata per iscritto in dogmi e precetti ecclesiastici? Chi legge i dogmi, gli insegnamenti e

0: carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi a un'idea, a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori. Questo conferma ciò che viene descritto da Walter Nick nella sua analisi dal titolo Pensatori profetici, non mettete a tacere lo spirito, in cui il teologo Walter Nick afferma che il sacerdote è il nemico del profeta. Tuttavia, ciò che il Papa ha affermato in occasione della Giornata Mondiale della Pace dimostra anche chiaramente che la Chiesa Cattolica non si distacca nemmeno di un millimetro dai suoi precetti, dai suoi dogmi, nemmeno se essi risultano contrari agli insegnamenti originari portati da Gesù di Nazaret e anche a ciò che sta scritto nella Bibbia. Si può forse constatare che la morale di Gesù di Nazaret è ben al di sopra dell'immoralità delle chiese e ben al di sopra dell'immoralità del Vaticano. Ma lo Spirito di Dio soffia dove vuole ed Egli, l'Eterno, ha annunciato ed annuncia per bocca profetica. La mia parola è la parola della verità e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
1: Cari amici, potremmo anche chiederci perché i veri profeti di Dio hanno parlato e parlano contro la casta sacerdotale. Perché Dio, l'Eterno, l'unico, l'universale, che è lo spirito creatore, l'intelligenza universale, la coscienza universale, non ha bisogno di intermediari fra i suoi figli, uomini e anime, dato che egli stesso, Dio, è la vita in tutto e in tutti. Egli stesso è rappresentato in ogni uomo. Per questo non ha bisogno di intermediari, né di un rappresentante, o addirittura di un sostituto sulla terra. L'io sono, Dio, è lo spirito dell'infinito, la coscienza universale. Egli è la forza che dirige gli atomi nelle loro traiettorie, ed è al contempo la forza in grado di guidare le immense galassie, i soli e gli astri, l'intero universo, secondo leggi immutabili. Dio è la vita e non esiste altra vita al di fuori di Lui. Dio è la vita in ogni uomo e in ogni anima, in ogni animale, in ogni pianta, in ogni minerale e in ogni pietra. L'intera creazione dà testimonianza di Lui, dello Spirito Creatore. Dio, l'Eterno, non ha bisogno di sacerdoti peccatori per comunicare con i Suoi figli in veste umana. Questo è stato ed è il messaggio portato da tutti i veri profeti di Dio ed è anche ciò che ci ha insegnato Gesù di Nazaret e anche il Cristo Dio che è risorto.
2: Se gettiamo uno sguardo nella storia della Chiesa, possiamo riconoscere che la Chiesa Cattolica, dal tempo di Costantino nel IV secolo, ha stravolto gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, come ha formulato un famoso personaggio tedesco, Karl-Heinz Deschner, un critico della Chiesa riconosciuto a livello mondiale. Dal tempo di Costantino, l'ipocrisia e la violenza sono diventati tratti caratteristici della storia della Chiesa e gli omicidi di massa la pratica esercitata da una religione. Uccidere una persona sola era rigidamente vietato, mentre massacrarne migliaia era un'opera per compiacere a Dio. Tutto questo non è ciò che consideriamo come schizofrenia, ma è ciò che definiamo come cristianesimo. Questa citazione è tratta dal libro di Karl-Heinz Deschner, La Chiesa del Male, a pagina 58. Non sono pochi i critici che considerano determinate istituzioni religiose come il prototipo dell'oscurantismo. Secondo il dizionario Duden, L'oscurantismo è il

0: tentativo di mantenere gli uomini volutamente nell'ignoranza, di impedire che pensino in modo autonomo e far credere loro che esistono fenomeni sovrannaturali. Un'altra citazione tratta da un testo di Karlheinz Deschner arriva a trarre una conclusione spaventosa e raccapricciante. Egli scrive: «Dopo essermi a lungo occupato della storia del cristianesimo, non conosco nell'antichità, nel medioevo e nell'epoca moderna, compreso esplicitamente il XX secolo, alcuna organizzazione al mondo che si sia macchiata così a lungo, in modo così continuo e terribile, di crimini come la Chiesa cristiana, in particolar modo la Chiesa cattolica romana». Questa citazione è tratta dal libro La Chiesa offesa di Karlheinz Deschner. Questo ci aiuta a comprendere perché si afferma: Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
1: Cari amici, nonostante la grande predisposizione alla violenza e alla brutalità presenti nella storia della Chiesa, la gerarchia sacerdotale è riuscita poche volte a impadronirsi di un portavoce o di una portavoce di Dio per inserirli nel suo rifugio di potere terreno o tenervili imprigionati, per poi presentarli in seguito come cosiddetti santi al popolo di fedeli della Chiesa. Un vero profeta di Dio è molto di più di tutto l'apparato ecclesiastico istituzionale che si è esteriorizzato, compreso il papato. È molto di più di un cosiddetto santo della Chiesa. E la gerarchia ecclesiastica, con i suoi papi, cardinali e vescovi, non ne hanno comunque la minima idea. Il filosofo francese Helvetius affermò quanto segue sulla Chiesa. Leggendo le liste dei suoi santi, si trovano i nomi di un migliaio di criminali che sono stati in seguito dichiarati santi. Fine della citazione di Helvetius. E la storia della Chiesa lo conferma. Basta essere disposti a informarsi e a riflettere per giungere alla conclusione che si tratta in fondo di un continuo tradimento di Gesù di Nazaret, o almeno così lo si potrebbe definire. Un vero profeta di Dio scrolla tutto ciò che non corrisponde alle leggi di Dio e lo rende manifesto al popolo, senza tener conto della posizione di certe persone. Sia che si tratti di guide religiose o guide terrene di un popolo, il profeta sa che dopo la morte del corpo tutti gli uomini si ritroveranno come anime, con tutte le loro colpe, ossia i loro peccati, e nient'altro, nessun'altra cosa. E non ci saranno differenze tra gli altolocati terreni e le persone semplici del popolo, e ancor meno tra gli uomini e la casta sacerdotale che Gesù di Nazaret non ha mai voluto. Infatti nell'aldilà tutti gli uomini si ritroveranno senza la loro posizione, prima di tutto come anime, anime nude e senza niente. Nell'aldilà ciò che nel mondo ha portato stima e rispetto non conta più nulla. Il profeta, per mandato di Dio, aveva ed ha il compito di mettere il dito nella piaga, ossia di mostrare i peccati e ciò che corrisponde al peccato, ciò che è contro la volontà di Dio. Per questo riflettiamo su quanto segue. Dio, l'unico universale, si è rivelato per bocca profetica già molto tempo prima che dei sacerdoti peccatori fondassero una chiesa. Un fatto che per lo più voleva sostenere detentori di un potere terreno, tra i quali molti dittatori e despoti, re e imperatori, presidenti e cancellieri, per mantenere il popolo asservito e, nel tentativo, per opera del clero e dei suoi dogmi, di mettere una museruola alla parola di Dio, data per bocca profetica, che ha sempre voluto rivelarsi in tutti i tempi. Ancora oggi, secondo gli insegnamenti della Chiesa, e le parole del Papa trasmesse da Radio Vaticano nel gennaio 2015, non devono esistere rivelazioni divine e cristiane date per bocca profetica al di fuori della censura ecclesiastica, per quanto mistiche esse possano essere. Questi sono a senso gli insegnamenti della Chiesa, validi ancora oggi. Ma Dio l'Eterno ha annunciato e annuncia ancora oggi per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
2: La casta sacerdotale vuole ancora porsi come intermediario tra Dio e gli uomini e costringe la coscienza cosmica dello Spirito universale in una sfoglia sottile benedetta da sacerdoti, ovvero in un'ostia, che dovrebbe assicurare ai sacerdoti il potere su Dio e sul popolo. Ma lo Spirito di Dio soffia dove vuole, e ciò è avvenuto in tutti i tempi, indipendentemente dal fatto che questo sia o non sia comodo per una casta sacerdotale abbagliata e impossessata dal potere, di qualsiasi religione essa faccia parte. Rendiamoci di nuovo conto che Dio, l'Eterno Spirito Creatore, è al di sopra di tutte le religioni. Dio ha parlato e parla per mezzo dei Suoi profeti al di fuori delle chiese, che con i loro sacerdoti hanno sempre cercato, fin dall'antichità, di distorcere la Sua sacra parola per adeguarla alle loro pretese di potere. Io sono l'Io sono. Sono le parole di Dio che risuonano tramite i Suoi profeti. Egli, Dio, l'Eterno, è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Egli è il Dio di un profeta come Mosè, Isaia, Osea e Geremia e di molti altri profeti. Questo è il fondamento spirituale della Bibbia e l'operato profetico è quindi anche la base della fede cristiana. E Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
0: Rendiamoci conto anche di quanto segue. La base dei testi tramandati non è quindi costituita dalle manipolazioni della casta sacerdotale e delle chiese istituzionali, anche se spesso sembra che la presunzione della casta sacerdotale sia al di sopra di ogni cosa, bensì è costituita dalla parola di Dio data per bocca profetica. L'Io sono, l'Io sono. Dio, l'Eterno, ha sempre parlato contro la gerarchia ecclesiastica per mezzo dei Suoi profeti. Anche tramite il grande profeta di Dio, Isaia, Egli, Dio, parlò contro la casta sacerdotale. Ora leggo dalla Bibbia, capitolo 1, versetti 10-17 del libro di Isaia. La vera celebrazione divina è quella falsa. Udite la parola del Signore, voi capi di Sodoma. Ascoltate la dottrina del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io li detesto. Sono per me un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male. imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. E in Osea si trova un intero capitolo contro la casta sacerdotale. Il giudizio sui sacerdoti, 4:1-10. Ascoltate la parola del Signore, o israeliti, poiché il Signore ha un processo con gli abitanti del paese. Non c'è infatti sincerità, né amore del prossimo, né conoscenza di Dio nel paese. Si giura, si mentisce, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si fa strage e si versa sangue su sangue. Ma nessuno accusi, nessuno contesti, contro di te, sacerdote, muovo l'accusa. Perisce il mio popolo, perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote. Hai dimenticato la legge del tuo Dio, e io dimenticherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro di me. Cambierò la loro gloria in vituperio. Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi delle sue iniquità. Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte. Mangeranno, ma non si sazieranno. Si prostituiranno, ma non avranno prole, perché hanno abbandonato il Signore per darsi alla prostituzione. Fine della citazione.
1: Anche Gesù di Nazaret disse parole chiare agli scribi e ai farisei. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23, si legge: «Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: Sulla cattedra di Mosè, ossia del profeta di Dio, si sono seduti gli scribi e i farisei, quindi i sacerdoti di allora. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, poiché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, nei primi seggi delle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbi, cioè maestro, dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare maestro, poiché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. E chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto voi non vi entrate e non lasciate entrare nemmeno coloro che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, poiché divorate le case delle vedove e fate lunghe orazioni per mettervi in mostra. Perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della Geenna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché in questo modo anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di disobbedienza alla parola di Dio. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come potrete sfuggire alla condanna della Geenna? Perciò ecco, io mando a voi profeti, sapienti e scribi. Di questi alcuni li ucciderete e li crocifiggerete, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città. Perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sulla terra, sul sangue di Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria, il figlio di Baracchia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco la vostra casa è abbandonata. Fine della citazione.
2: Cari amici, cosa si intende con le parole «per questo la vostra casa è abbandonata»? Si può constatare che la profezia divina corrisponde alla volontà di Dio e soltanto essa annuncia le sue leggi e non le strutture dogmatiche e le opinioni segnate dal peccato di una gerarchia sacerdotale che in tutti i tempi ha perseguitato i veri profeti di Dio ed ha ucciso tanti uomini e donne giusti, come hanno denunciato chiaramente tutti i veri profeti di Dio. Negli Atti degli Apostoli si legge quanto segue su Stefano, il primo martire. Ora citiamo. Stefano parlò ai sacerdoti, agli scribi e ai farisei. L'Altissimo, tuttavia, non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo. Come dice il profeta, il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potrete costruirmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose? Testardi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, nel cuore e nelle orecchie. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. E si racconta che all'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì. E Saulo approvava la sua uccisione. Fine della citazione.
0: I crimini più terribili commessi dalla casta sacerdotale e dalla Chiesa fin dal tempo di Costantino non sono fino ad oggi stati espiati. Senza farsi scrupoli di alcun genere, nel magistero della Chiesa si glorifica ancora oggi apertamente l'inquisizione e la condanna di cosiddetti eretici ed empi come se fosse stata una verità di fede. Ciò avviene con la minaccia della damnazione eterna, nel caso in cui i fedeli dovessero avere un proprio senso oggettivo del diritto in merito ai 10 comandamenti di Dio e dovessero considerare tutti questi crimini per ciò che sono stati e che ancora sono effettivamente, un modo per mettere a tacere lo spirito profetico. Secondo la Chiesa, la profezia divina al di fuori della Chiesa cattolica è ancora oggi un'eresia che viene da lei messa al bando, con la minaccia di una presunta dannazione eterna. Ma Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: «La mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche». Il modo in cui le rivelazioni mistiche cristiane date al di fuori della Chiesa sono state diffamate e denigrate, come riportato da Radio Vaticano, dimostra chiaramente ciò che è stato affermato anche dal filosofo tedesco Karl Jaspers, che ha riportato la sua analisi con le seguenti parole: «Non riesco proprio a capire come si possa restare neutrali nei confronti della pretesa di essere gli unici portatori di salvezza. Questa pretesa nasce dalla natura del suo essere tramite sempre nuove istituzioni di potere ed è sempre pronta ad accendere nuovi roghi per gli eretici». Fine della citazione. E dato che il sacerdote è ancora oggi il nemico del profeta di Dio, come abbiamo già sentito, ci si chiede allora: il Vaticano ha veramente seppellito il pensiero di accendere dei roghi per i profeti di Dio e per i seguaci di Gesù di Nazareth, per musulmani e giudei, per induisti e buddisti, per panteisti e atei, per tutti coloro che non vogliono essere cristiani? I dogmi e i precetti di fede cattolici dicono tutt'altro.
1: Cari amici, arriviamo ora alla profezia di Dio per la nostra epoca, perché anche nei nostri giorni Dio, l'Eterno, non tace. Come in tutti i tempi, Dio parla per bocca profetica a tutti gli uomini e a tutte le anime di buona volontà. Circa 40 anni fa avvenne qualcosa di totalmente imprevisto, un evento molto raro nella storia dell'umanità, con un'importanza addirittura cosmica. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è intervenuto nella vita di una persona e, in quest'epoca tanto moderna, ha chiamato questa semplice donna del popolo a operare come sua portavoce, come sua profetessa. E questo ancora una volta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche, dato che, secondo la Chiesa, ciò non è possibile, come in tutti i tempi la Chiesa ha cercato di assumere il controllo sulla parola di Dio data per bocca profetica. Circa 35 anni fa, dopo che Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca, ebbe dato grandi rivelazioni in pubblico, in occasione di incontri ai quali parteciparono più di 1000 persone, si presentarono tutto ad un tratto alcuni inviati della Chiesa che mostrarono ipocritamente di essere interessati alla parola profetica di Dio e le spiegarono con entusiasmo che lei, quale profetessa di Dio per la nostra epoca, avrebbe potuto agire in modo grandioso per l'umanità, ovviamente solo ed esclusivamente all'interno della Chiesa Cattolica e sotto la sua censura. Con umiltà e nella sua semplicità, la profetessa di Dio chiese allo Spirito del Cristo Dio quale fosse la sua volontà. E la risposta fu chiara e inequivocabile. La sua parola profetica, la parola del Cristo Dio, deve restare al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Il grande spirito libero che in Occidente chiamiamo Dio, il creatore di tutte le forme di vita, non si rivela quindi all'interno delle istituzioni ecclesiastiche. Lo spirito di Dio soffia dove vuole. Dopo questa risposta che il Cristo Dio diede agli inviati della Chiesa, ebbe inizio una sporca campagna di diffamazione condotta dalla gerarchia ecclesiastica contro la profetessa di Dio e contro i seguaci di Gesù di Nazaret nella nostra epoca. Una vera e propria inquisizione condotta con i mezzi dell'epoca odierna.
2: Altri aspetti in merito si trovano nel libretto intitolato L'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca della nostra epoca. In questo libretto si legge in modo dettagliato e sconcertante come la casta sacerdotale ecclesiastica abbia cercato di assumere il controllo sulla profezia di Dio per la nostra epoca. Da pagina 29 in poi si legge: nello stesso modo in cui la parola dell'Onnipotente, donata tramite i profeti dell'Antico Testamento e per mezzo di Gesù, il Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, è stata rifiutata dal clero della rispettiva epoca, la parola di Dio è stata rifiutata anche nei tempi successivi a Gesù di Nazaret, fino ai nostri giorni. E come è già stato accennato, in un primo tempo si cercò di incorporare nella Chiesa anche Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per appropriarsi della parola di Dio donata tramite di lei e quindi poterla controllare e disporre di essa. Finché l'esito di questi tentativi era ancora incerto, Gabriele rimase per un breve periodo indisturbata. Uno dei suoi accompagnatori in questo primo periodo fu il professor Walter Hoffmann. In una dichiarazione giurata del 20 dicembre 2011, egli spiegò quanto segue. Dopo aver preso contatto con l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, da cui nacque in seguito Vita Universale, nell'anno 1979-80 mi offrì di collaborare in modo più intenso. In quel periodo ricevetti una telefonata. Mi ricordo chiaramente che la persona al telefono si presentò dicendo: «Sono un cristiano che ha un buon contatto con il vescovo di Augsburg. Sarebbe mio desiderio che l'opera della profetessa venisse incorporata alla Chiesa». La persona al telefono disse che avrebbe potuto fare in modo che questo avvenisse. Gli spiegai che avrebbe ricevuto una risposta scritta. La risposta scritta si limitò a questa indicazione: «Credo che sia meglio marciare su strade separate». Il professor Walter Hoffmann continua: «C'è un altro episodio di cui mi ricordo molto bene. L'incaricato per le sette della diocesi di Würzburg, che si chiamava Graf von Magnis, mi telefonò a Würzburg dicendomi che sarebbe stato suo desiderio che l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo agisse nella Chiesa. Nel corso della telefonata io gli dissi che sarebbe stato meglio che ciò non avvenisse. Poco tempo dopo iniziarono degli attacchi molto, molto forti che ci accusarono di cose che non erano vere. Per esempio, dicevano che il contenuto degli insegnamenti dell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo sarebbe provenuto da me, professor Walter Hoffmann, e che quindi non sarebbe esistita nessuna rivelazione di Dio. Si affermò anche che l'insegnamento della reincarnazione che lo Spirito di Dio ha rivelato nell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, oggi chiamata vita universale, sarebbe provenuto dal professor Hoffmann e pertanto non ci sarebbero state rivelazioni di Dio. Si affermava inoltre che il professor Hoffmann sarebbe stato il mentore della profetessa. In colloqui diretti con Graf von Magnis ho ribadito in continuazione che queste affermazioni erano false. Con il mio calendario alla mano potei confermare che le affermazioni di Graf von Magnis in merito alla reincarnazione erano false, poiché lo Spirito di Dio diede le rivelazioni divine in merito alla reincarnazione già in un periodo in cui io non ero ancora nell'opera di rimpatrio. Graf von Magnis pubblicò poi anche degli opuscoli in cui continuarono ad essere diffuse menzogne in merito a me, dottor Hoffmann, in merito all'opera di rimpatrio di Gesù Cristo e alla profetessa di Dio. Questo è il testo della dichiarazione giurata. La risposta del professor Hoffmann alla persona che aveva chiamato da Augsburg e all'incaricato delle sette del vescovo di Würzburg, Graf von Magnis, era chiara. Credo che sia meglio continuare a marciare per vie separate.
0: Perché il tentativo della Chiesa di incorporare l'opera della profetessa di Dio venne rifiutato? La profetessa di Dio, Gabriele, chiese una spiegazione all'Eterno. E la risposta dello Spirito di Dio fu la seguente. Io ho inviato in continuazione dei portavoci alle istituzioni della Chiesa. Essi ebbero la scelta di portare la mia parola soltanto nella Chiesa o nei conventi. Dopodiché la mia parola venne falsificata e inserita nel costrutto degli insegnamenti della Chiesa. E l'Eterno ha annunciato e annuncia: la mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Con queste parole, lo Spirito di Dio stesso spiegò alla profetessa di Dio come furono le cose per i messaggeri e le messaggere di Dio vissuti prima di lei, per esempio Teresa d'Avila, Caterina da Siena, Hildegard da Bingen, e ancora altre donne e altri uomini che servirono Dio quali portavoce e strumenti, come anche Giordano Bruno o Girolamo Savonarola. Qualcuno di loro è stato torturato e assassinato, e le loro opere furono falsificate. Per questo motivo Dio ha trasmesso in parole molto chiare: «La mia parola è la verità». E la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. La reazione della casta sacerdotale non si fece attendere a lungo. Dato che Gabriele, la portavoce del Cristo Dio, non permise di essere incorporata dalla Chiesa e non si fece legare agli insegnamenti ecclesiastici, fu discriminata e resa oggetto di diffamazione e di calunnia da parte della casta sacerdotale e dei suoi seguaci. Da allora la possente parola profetica, la parola di Dio, viene di nuovo repressa, riportata in modo errato e ridicolizzata in continuazione dalla Chiesa istituzionalizzata e dai suoi incaricati. Tutto questo si può leggere nel libro dal titolo «Le vecchie vesti di Satana, Dio la verità, Satana la menzogna». La profetessa di Dio dà testimonianza. Gli uomini della Chiesa presagiscono tuttavia di non poter più falsificare a lungo la parola di Dio dell'epoca odierna data tramite Gabriele. Per questo cercano in continuazione di monopolizzarla in modo sottile. Per far questo prendono alcune parole dello Spirito di Dio e le inseriscono nelle loro affermazioni, come si fa anche con le parole di Hildegard da Bingen. Ma ciò che loro predicano non lo mettono in pratica, sono parole vuote.
1: Cari amici, nella grande rivelazione del Cristo Dio, dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù», la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, il Cristo stesso spiega a questo proposito. Un segno che dimostra l'autenticità di un vero e grande profeta è che questi viene perseguitato, calunniato, disprezzato, deriso e schernito con i mezzi e i metodi disponibili nell'epoca in cui vive. Questo avvenne nei tempi passati, nel Vecchio Testamento, accadde a me, il Cristo, quando ero sulla terra in veste di Gesù di Nazaret, e accade oggi nuovamente alla profetessa di Dio. Il passato ritorna ad essere continuamente il presente, dato che si incarnano sempre le stesse anime che, come uomini, hanno perseguitato ed ucciso i profeti già nelle vite precedenti. Il loro mandato di compiere tutto ciò proviene dal basso. Per tutti i veri profeti ed illuminati e per tutti coloro che realizzano la parola di Dio, la sua sacra legge, hanno validità le mie parole. Come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Il mandato spirituale dei veri profeti di Dio di liberare tutto ciò che è legato rende manifesto lo spirito libero che ha agito in ogni epoca e che ha guidato e guida l'umanità alla libertà interiore. I profeti di Dio percepirono in sé la libertà e contemporaneamente videro quanto fossero legati gli altri uomini intorno a loro. Essi adempirono il loro difficile mandato per amore per Dio e per il prossimo. Infatti, tutti i profeti hanno preferito dare la loro vita piuttosto che trascurare il loro compito. Fine della citazione che abbiamo tratto dal libro «Questa è la mia parola». Cari amici, chi ha orecchi per intendere, intenda. Radio Vaticano ha diffuso le seguenti affermazioni in nome della Chiesa e vorrei ripetere: nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. E Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: «La mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche». Quindi chi ha orecchi per intendere, intenda. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con queste parole desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Vi auguriamo ogni bene per il futuro e a noi tutti di riuscire a pensare in modo chiaro e a prendere decisioni sagge restando desti. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott in uns.
1: Dio in noi. Dio è amore.
0: Gott lobt nicht.
1: Dio non loda. Dio dona. Tuttavia, chi si aspetta lode e stima, la lode non lo rincorrerà. Infatti, più è forte l'aspettativa di venir lodati, più velocemente svanisce la stima. Se oggi vi capitasse di ricevere lode e consenso, ciò potrebbe costituire un banco di prova per chiedersi: come reagisco? Non dimenticatevi, Dio, l'Eterno, vi è vicino in ogni situazione. Vi auguro una giornata ricca di autoconoscenza. Gabriele.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento. Esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore, basato sull'attrazione che ci affascina, nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca. Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere. In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre, senza limiti,

sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni, le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazaret ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazaret. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi? Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza per sistemare

notare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate, portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate, portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. Ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
1: Wir atmen tief
0: Inspiriamo
1: ein
0: profondamente
1: langsam wieder
0: ed espiriamo
1: aus.
0: Di nuovo lentamente.
1: Wie automatisch geht
0: Il nostro respiro
1: Atem
0: diviene automaticamente più profondo perché
1: sind.
0: Siamo divenuti più tranquilli.
1: Unsere tiefen
0: La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso.
1: Ohne den Atem im
0: Senza trattenere il respiro nel ventre,
1: atmen wir noch
0: respiriamo ancora alcune volte in modo profondo
1: und atmen
0: ed espiriamo lentamente.
1: Wir atmen tief
0: Inspiriamo
1: ein
0: in modo profondo
1: und wieder langsam
0: ed espiriamo
1: aus.
0: Lentamente.
1: Unsere Gedanken haben
0: I nostri
1: Abstand
0: pensieri
1: genommen.
0: Si sono allontanati da noi.
1: Das Nervensystem
0: Il sistema nervoso è rilassato.
1: Wir atmen nun ruhig
0: Respiriamo
1: tief.
0: Ora in modo tranquillo
1: ruhig
0: e profondo.
1: Geht unser
0: Il nostro
1: Atem.
0: Respiro è tranquillo e profondo.
1: Nun lassen wir es
0: Ora
1: atmen.
0: Lasciamo fluire
1: es
0: il respiro.
1: Atmet.
0: Il respiro fluisce.
1: Lassen Sie es atmen.
0: Lasciate che il respiro fluisca.
1: Atmet.
0: Il respiro fluisce.
1: Ihre Muskeln und
0: I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati.
1: Deshalb atmen Sie um
0: per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato.
1: Sie sind aufnahmefähig
0: Siete aperti
1: für die
0: per ricevere la forza della salvezza.
1: Worte, die gefüllt
0: Parole
1: mit der
0: ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo.
1: Mit der Hilfe der
0: Con l'aiuto della forza del Cristo Dio mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo.
1: Bitte, denken Sie
0: ora vi prego di non seguire le parole con I pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con I pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale.
1: Atmen Sie ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: Atmen Sie ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: Der innere Arzt und Heiler.
0: Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima.
1: Der innere Arzt
0: il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita si irradia nella vostra anima.
1: das Licht,
0: la luce, si irradia nella vostra anima.
1: Es strahlt.
0: Si irradia.
1: Der innere Arzt und
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima.
1: Der innere Arzt und
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Der Christus Gottesgeist.
0: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Es strahlt.
0: Si irradia nella vostra anima.
1: Es strahlt.
0: Si irradia nel vostro corpo.
1: Es strahlt.
0: Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo.
1: Es strahlt.
0: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia.
1: Der Odem.
0: Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce ora anche nel vostro respiro.
1: Das Licht,
0: la luce, è il soffio della vita.
1: Sie atmen tief,
0: inspirate profondamente
1: und atmen
0: ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia, aiuta, guarisce E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: die zarte,
1: la musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

0: des Lebens,
1: la forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott lässt sich finden.
1: Dio si può trovare. Dove?
0: In jedem von uns, im
1: in ognuno di noi, nel profondo della nostra anima.
0: Viele Menschen sind sich selbst fremd.
1: Molte persone sono ancora estranee a se stesse perché non conoscono se stesse.
0: Denken wir über Folgendes nach.
1: Riflettiamo su ciò.
0: Die Befremdung kommt von
1: l'estraneità deriva da estraneo.
0: Jeder ist jedem fremd.
1: Ognuno è estraneo all'altro. Perché ognuno è il prossimo di se stesso e quando parla esprime solo se stesso. Per questo motivo trasmettiamo al nostro prossimo un'impressione di estraneità. Apriamoci al bene che è Dio. Scrutiamo nel profondo dei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri e parole per capire che siamo estranei a noi stessi perché nei nostri comportamenti vibrano associazioni strane che in fondo rispecchiano noi stessi. Vi auguro di trovare voi stessi nell'interiore, per essere liberi e felici dall'interiore. Vi auguro una giornata di successo spirituale. Gabriele.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, un richiamo dai tempi passati rimane presente finché non si compirà. Un giorno, prima che il mondo passi, si realizzerà. Sì, su questa terra un regno della pace ci sarà. Un regno di persone nobili, libere, libere anche da se stesse. Un'alleanza di verità e di fiducia, fedele allo spirito della bontà. Questo popolo unito in alcun tempio si recherà. E su ciascuno lo stesso segno si vedrà. E non ci sarà sconfitta dove anche solo uno rimane. È la forza dell'amore che su tutto permane. Da tutto il mondo, nel suo amore, Dio riunisce in adunanza la schiera dei fedeli combattenti e con lei conclude l'alleanza. Nessun cuore resisterà e con gioia si donerà a colui che come re la nuova Gerusalemme regnerà. Il popolo è risorto e da lui viene guidato. L'unico a cui tutta la gloria e il ringraziamento è destinato. È stato già scritto tanto tempo fa e nel piano di Dio si compirà quello che ora da questo popolo viene fatto nella sua volontà. Il testo è di Carl Hilty e di Vita Universale.

Cari amici, anche se i nostri tempi sono ancora così tristi, addirittura oscuri, un giorno si compirà. Una terra è già sorta, una terra pacifica, la terra degli animali, dove gli animali vivono in pace e si riappacificano gradualmente con gli uomini, che si prendono cura di essi e della terra. La terra della pace, la terra degli animali, è ancora piccola. Grazie all'aiuto di tanti amici degli animali, cresce per dare a sempre più animali una dimora sicura. Cari amici, in tutta libertà vi chiedo, aiutate anche voi a donare a tutti gli animali un rifugio, sì, una patria sulla terra della pace, poiché molti animali che vivono ai margini di essa vogliono unirsi. Gli animali che vivono già in pace e in libertà sulla terra invocano aiuto attraverso di me, Gabriele, per il loro prossimo, per i loro amici, in modo che possano venire acquistati ulteriori appezzamenti di terra. In particolare, gli animali in tutto il mondo supplicano gli uomini: diventiamo amici, poiché là dove gli uomini amano e aiutano gli animali, si sviluppa sicurezza tra uomini e animali. Cari amici, cosa ne pensate? Perché prima o poi ci deve essere un inizio per l'evento grandioso a cui noi uomini siamo stati chiamati. Un giorno si compirà. Cari amici degli animali, se desiderate aiutare finanziariamente, allora io, Gabriele, mi permetto di darvi il numero di conto per la terra degli animali. Ogni singolo euro aiuta. Un grazie di cuore per la vostra fedeltà e aiuto da parte degli animali e da me, Gabriele.

Il conto per la terra della pace, la terra degli animali è Fondazione Gabriele Internazionale, IBAN IT 54 P 03 18 50 16 00 CE 10 23 15 12 42 BIC IF IG IT 31

0: Worte für das Leben.
1: Parole per la vita. Io, il Cristo, vengo presto. Queste parole infondono speranza all'anima che è alla ricerca, le donano conforto e la incoraggiano di nuovo ad accettare la sua vita in un corpo umano. Le parole «Io, il Cristo, vengo presto» donano consolazione alla terra ferita e maltrattata, poiché anch'essa invoca con disperazione di essere redenta. Gli alberi, gli arbusti e i fiori, la natura intera, traggono un respiro di sollievo e accolgono nella loro vita la chiamata «Io, il Cristo, vengo presto», poiché ogni fiore respira, ogni arbusto dona forza e vita, ogni albero maestoso offre ombra e dona forza vitale. Tutte le radici degli alberi, degli arbusti e dei fiori sono vita che comunica e passano avanti l'impulso «Io, il Cristo, vengo presto». Per la natura è il raggio di sole e la speranza che provengono dall'Eterno Essere, poiché gli uomini considerano gli alberi, gli arbusti e i fiori come cose prive di vita. Ma tutto vive, perché la vita è amore universale e quindi vita universale. Gli animali che subiscono sofferenze, che sono maltrattati e destinati a una morte atroce, percepiscono la chiamata «Io, il Cristo, vengo presto». Tutti gli animali destinati alla produzione della carne accolgono nel loro respiro «Io, il Cristo, vengo presto». È la speranza per tante anime e uomini, per la natura e per gli animali. E non per ultimo, anche il regno dei minerali trasmette dei segnali all'infinito che dicono conforto nella disperazione, speranza grazie all'amore del Creatore, fedeltà alla vita, che è il Creatore.
0: O Mensch, der du meinen Ruf vernimmst.
1: O uomo che percepisci la mia chiamata, io, il Cristo, vengo presto. Ascolta nel tuo cuore. Io non desidero spazzare via tutto sulla terra, ma portare a casa, ricondurre in patria, nel grande essere, nell'amore eterno e possente, poiché la tua anima vive in eterno. Ascolta. La vita degli alberi, degli arbusti e dei fiori è raccolta in collettivi spirituali dell'essere universale. In esso è contenuto il palpito della vita per i regni della natura. Ogni fiore percepisce e annuisce, poiché il soffio della vita è presente. Ogni animale respira consapevolmente, nella speranza «Io vivo in eterno». Uomini di ogni generazione, io, il Cristo, non distruggo. Io dono consolazione e speranza e invio la mia chiamata in questo mondo e agli uomini su tutti i continenti. Io sono la pace. Fai pace con il tuo prossimo. Fai pace con i regni della natura. Non abbattere gli alberi e gli arbusti nel pieno della linfa. Non strappare i fiori, poiché desiderano sviluppare la loro piena fioritura. Percepisci, o uomo, che ogni animale ha il diritto di vivere. Non maltrattarlo, non farlo soffrire e non ucciderlo, e non mangiarlo. Il tuo nutrimento per ora ti viene dato ancora dalla Madre Terra. La Madre Terra desidera donarti. Prenditene cura e distanziati da qualsiasi sfruttamento di questo pianeta abitato che dona. La Terra è la madre degli uomini, poiché essa dona nutrimento, cibo e acqua. Tu hai bisogno di entrambi, ma utilizza bene il tempo, rispetta la vita e di anche ad altri. Io, il Cristo, sono la pace. Io, il Cristo, desidero donare speranza e vita affinché l'anima dell'uomo possa respirare sollevata e l'uomo possa decidere con la speranza. Sì, Egli, il Cristo Dio, dimora nella mia anima. Ogni respiro è ricolmo della sua vita. Respira, o uomo, e lascia respirare anche la natura. Lascia respirare anche gli animali. E sii consapevole che anche il minerale vive. Mantieni la pace, o uomo. Mantenete la pace, voi uomini, e percepirete in voi. Io, il Cristo, sono la pace, anche nella tua anima e in ogni cellula del tuo corpo. O anima, in veste umana, cresci nello spirito dell'amore, poiché Dio, tuo Padre, è l'amore. Io sono suo figlio, il Cristo. Io conduco a casa quando sarà giunta l'ora. Io, il Cristo, sono anche colui che libera la terra. Anche la terra riceve la sostanza più sottile che è stata preannunciata, una terra più fine e una vita più luminosa per persone nella luce del Cristo Dio. O uomo, diventa consapevole che io, il Cristo, vengo presto. La chiamata, io, il Cristo, vengo presto, raggiunge la terra e la terra si prepara per la mia venuta.
0: O mensch, nimm meine Worte wahr.
1: O uomo, ascolta le mie parole e lasciale fluire nel tuo cuore. Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Io, il Cristo, ti chiamo. Io, il Cristo, colui che chiama, ti dico, rispetta la Madre Terra, la vita, poiché la vita è Dio e io sono il Redentore. Sì, la mia chiamata vale. E io mi rivolgo a ogni anima, al cuore di ogni uomo, dicendo, io sono la via, la verità e la vita. Vieni, seguimi e trova con ogni tuo passo la vita, poiché io sono vita presente.

0: Cari amici, vi salutiamo cordialmente e vi diamo il benvenuto a questa sesta puntata della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica sul grado dell'ordine. La via interiore è la via dell'amore e della sapienza che ci riconduce alla nostra origine divina, nel regno di Dio che è la nostra vera patria eterna, a Dio in noi. È la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica. In tutta la storia dell'umanità, questa via verso la coscienza cosmica non è mai stata rivelata e insegnata in modo così completo e dettagliato come avviene oggi tramite la sapienza divina. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, l'angelo della legge della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato Emanuele, ha rivelato le istruzioni della via interiore e Gabriele ha dato ulteriori indicazioni e spiegazioni dalla sua coscienza dischiusa. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto compiti e indicazioni di base per la via interiore sul grado dell'ordine. Si tratta in particolare dell'orientamento su Dio nella nostra vita. Abbiamo parlato della stanzetta silenziosa in cui possiamo ritirarci in preghiera e imparato come fare la preghiera dell'anima. Un altro compito è quello di segnare nel nostro diario mistico tutti gli aspetti più importanti della nostra giornata. Si tratta quindi di vivere in modo consapevole e forse avete già notato anche voi che questi compiti e questi esercizi apportano a poco un cambiamento nella nostra vita, perché l'orientamento su Dio in noi ci è di sostegno durante la giornata e ci aiuta a rimanere più in noi. Se avete domande sugli esercizi e sulle indicazioni che abbiamo ricevuto fino ad ora, vi invitiamo a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. E anche durante la trasmissione di oggi potete segnarvi gli aspetti più importanti o eventuali domande. Oggi continuiamo con il terzo capitolo del libro di istruzione, che ha come titolo Ritmo fisico ed educazione dell'organo visivo. Lisa, Elisabetta ed io mi chiamo Elena, iniziamo ora a leggere gli insegnamenti ricevuti dalla sapienza divina, quali allieve tra allievi.
1: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci ha salutati quali suoi allievi, augurandoci la pace interiore con le seguenti parole. Cari allievi, la pace e l'amore dell'Eterno sono con noi. Il sentiero che conduce all'amore divino è un sentiero sacro. Questo sacro sentiero lo può percorrere solo chi santifica veramente sempre più la propria vita, lasciandosi attirare sempre meno dall'esteriorità, dagli stimoli dei sensi del mondo. Solo quell'allievo che mette ordine nei propri pensieri, che controlla il proprio modo di parlare e diviene a poco padrone dei propri sensi, può quindi percorrere il sentiero interiore. Gabriele ci spiegò quanto segue riguardo alle parole di fratello Emanuele. E dato che siamo tutti figli dell'Eterno Padre, quindi fratelli e sorelle, si rivolge a noi cordialmente dandoci del tu, dicendo: sulla via interiore hai sentito parlare continuamente dell'ordine dei pensieri. Per conseguire l'ordine nei pensieri è necessaria la massima disciplina. Mettere ordine nei pensieri e orientarli verso la meta spirituale è per noi uomini la cosa più difficile da affrontare sul sentiero che conduce a Dio. Chi ha già fatto alcuni passi sulla via interiore ha dovuto continuamente riconoscere che soltanto l'amore per Dio, nostro Padre, e l'anelito per la purezza e per la spiritualità ci fanno compiere questi passi coscientemente. Chi ama Dio, suo Padre, più di questo mondo e più di se stesso, più dei suoi pensieri, della sua volontà e delle sue azioni, progredirà sulla via spirituale. Abbiamo parlato di disciplina spirituale e Gabriele ci ha spiegato in merito. La disciplina spirituale è determinante per riuscire a controllarsi, per conseguire il controllo sui nostri lati umani, sui nostri pensieri, sulle nostre parole ed azioni. Per raggiungere il silenzio e la pace interiori, in cui l'amore divino agisce in modo universale, dobbiamo educare noi stessi, per acquisire un ritmo del corpo armonioso ed equilibrato. Dobbiamo sintonizzarci quindi sempre e ripetutamente su Dio, sulla forza centrale nella nostra anima. Dobbiamo rimettere all'Eterno e sottomettere alla Sua volontà le nostre sensazioni e i nostri pensieri impuri e il nostro volere. Dobbiamo sforzarci ogni giorno affinché i sentimenti impuri non penetrino nel nostro interiore. Questa è, in poche parole, la disciplina spirituale.
2: Gabriele continua dicendo: caro fratello, cara sorella, tutte le istruzioni, tutti gli insegnamenti di fratello Emanuele hanno l'unico scopo di condurre l'allievo verso il silenzio interiore e la verità interiore. Proprio sul grado dell'ordine dobbiamo impegnarci in particolar modo per quanto riguarda l'orientamento. Dobbiamo sintonizzarci sulla vita interiore, sulla verità interiore, che si può trovare solo nell'anima dell'uomo. L'allievo deve riconoscere e realizzare sempre più, attingendo alla legge della vita, alla legge cosmica, affinché gli sia possibile ottenere dei veri e profondi risultati spirituali sulla via interiore. Per raggiungere veramente l'orientamento sul Supremo, viene richiesto tuttavia a ognuno uno spirito di sacrificio eroico. Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, nella sua rivelazione per il grado dell'ordine, ha ricordato più volte l'importanza della disciplina, con queste parole: cari allievi, la disciplina spirituale e il controllo dei pensieri sono i presupposti necessari per riuscire a realizzare gli ulteriori insegnamenti che provengono dallo Spirito. Disciplina spirituale significa: metti ordine nella tua vita, nei tuoi sensi, nei tuoi pensieri e nelle tue aspirazioni. Raggiungi la nobiltà della tua anima ed anche il tuo corpo diverrà armonioso. La disciplina spirituale comporta pertanto un ritmo del corpo equilibrato ed armonioso, per cui l'uomo agitato e nervoso diviene più calmo. I suoi movimenti diventano più armoniosi, i suoi sensi si affinano. Gabriele spiegò in merito: caro fratello, cara sorella, per giungere al controllo dei pensieri a cui aspiriamo, dobbiamo quindi esercitarci nella disciplina. Il primo compito per gli allievi del grado dell'ordine è quindi il seguente: il viandante in cammino verso il regno interiore presta attenzione al ritmo del proprio corpo. Ognuno si sforza quindi di armonizzarsi dall'esterno verso l'interno. Ciò significa che farà attenzione non solo ai propri pensieri, ma anche ai movimenti del proprio corpo. Evitiamo quindi di fare movimenti bruschi. Camminare in fretta, senza armonia, apporta disarmonia esteriore ed interiore. Ciò non significa che non dobbiamo più vivere in modo dinamico e che dobbiamo rinunciare al dinamismo del corpo. O no, proprio al contrario. Aspiriamo al dinamismo interiore, al dinamismo spirituale, a movimenti dell'anima e del corpo nobili e ritmici. Né l'agitazione, né la disarmonia, né l'essere rivolti verso l'esteriorità portano dei buoni risultati. E nemmeno una vita sotto la pressione dell'aspirazione al successo, bensì la dedizione al divino, alla forza che pervade il nostro interiore e il nostro esteriore, portando chiarezza nel nostro modo di pensare. Se ci abituiamo a camminare con un portamento eretto e armonioso, il nostro sguardo si alzerà da terra e spazierà più spesso verso l'alto. Con il tempo, questo atteggiamento ci aiuterà a pensare in modo più chiaro, dato che le forze cosmiche scorrono più intensamente in noi. Grazie a un portamento eretto, spaziando con lo sguardo e conducendo una vita che anela a Dio, parteciperemo sempre più all'operato divino, insito in ogni forma di vita. Il suolo è impregnato di pensieri tetri. Vibrazioni pesanti si trascinano al suolo. Nella vastità del cosmo, invece, scorrono forze più elevate.
0: Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni sul ritmo fisico per aiutarci ad armonizzarci dall'esteriore verso l'interiore. Anche contemplando coscientemente un fiore o un prato fiorito, i cespugli e gli alberi, l'uomo che anela a Dio riceve ristoro interiore e si orienta su Dio, il silenzio. Solo nel silenzio si manifesta l'Eterno. Potremmo anche contemplare il cielo stellato e il sole con i suoi raggi. Accogliere in noi ciò che stiamo osservando apporta in noi pace, fiducia, speranza, sicurezza e ci orienteremo di nuovo verso il Supremo. Diverremo più silenziosi e consapevoli di Dio, perché percepiamo la sua forza e la sua presenza. In tal modo potremo anche fare l'esperienza che i pensieri nobili, le parole pure, i sensi purificati e il dinamismo spirituale ci consentono di lavorare in modo equilibrato e ritmico. Ciò non ha nulla a che fare con un atteggiamento meditativo durante il lavoro. Significa lavorare con la forza interiore, senza essere frenetici, ma orientati con determinazione sulla nostra meta. Per i fratelli e le sorelle che aspirano a seguire la via interiore, l'interiorizzazione rappresenta un aiuto spirituale per poter assolvere più facilmente i compiti volti a nobilitare l'anima e l'uomo. I nostri cinque sensi non sono forze a sé stanti, ma un organo sensoriale influisce sull'altro. Per nobilitare i nostri sensi dovremo osservare il ritmo del nostro corpo anche mentre assumiamo il cibo. Mangiando in modo incontrollato, masticando in fretta o bevendo d'un fiato, provochiamo disarmonia che ci spinge verso l'esterno, nel mondo dei sensi. Non appena ci lasciamo prendere dalla fretta, il ritmo del nostro corpo si altera e riprendiamo le vecchie abitudini, come ad esempio il consumo di alcolici, fumo, eccetera. Anche bevande molto calde o molto fredde disturbano il ritmo del nostro corpo, provocando una rivoluzione nel sistema nervoso. I nervi si contraggono e possiamo dire che li sottoponiamo a uno shock e questa tensione si ripercuote a sua volta su tutto l'organismo. A lungo andare, ciò può causare gravi disturbi nell'organismo. In tal modo, non solo veniamo sopraffatti dallo stress e dall'agitazione interiore, ma possono subentrare anche indisposizioni e malattie.
1: Continuiamo a leggere dal libro di istruzione della via interiore verso la coscienza cosmica. Non appena ci agitiamo e diveniamo inquieti, veniamo colti da pensieri, oppure ci ricordiamo di avvenimenti che credevamo di aver già superato da tempo. Li abbiamo richiamati con la nostra disarmonia e ora li rimuoviamo di nuovo nei nostri pensieri. Se l'abbassamento di vibrazione del nostro corpo non ci portasse ad essere toccati da questi complessi energetici che vibrano intorno a noi, molti pensieri ed avvenimenti non dovrebbero più essere esaminati ed analizzati. A poco essi si inaridirebbero, dissolvendosi e restando in noi soltanto come un ricordo. Se non riusciamo ad avere sotto controllo in tempo il ritmo del nostro corpo e non trasformiamo la sua frequenza, elevandola con pensieri positivi, affermativi e orientati sulla meta, un numero sempre maggiore di pensieri vagabondi si susseguirà senza controllo nel nostro cervello. Di conseguenza, sia la nostra anima, sia il nostro corpo verranno trascinati in bassi campi di vibrazione, su livelli in cui vibrano pensieri e sensazioni completamente diversi, che possono così penetrare in noi. Questi complessi di pensieri che vibrano attorno a noi, queste ondate di pensieri, possono quindi influenzarci. Una persona agitata e un sistema nervoso contratto non sono spesso più in grado di respingere queste forze di pensieri negativi. Se non riusciamo più a far fronte ai pensieri che noi stessi abbiamo seminato, questi potranno colpire l'intero organismo e debilitarlo come fa un virus. Possono quindi anche causare malattie. Chi non combatte tempestivamente i propri pensieri, rimettendoli ripetutamente al Cristo, allo spirito dell'anima, sarà imprigionato da questi stessi pensieri vagabondi. Chi continua a pensare al proprio passato, alimentando in tal modo continuamente i propri lati umani con gli stessi pensieri, non fa che rafforzare questo complesso di pensieri che lo influenzerà sempre di più.
2: Fratello Emanuele ci ha ripetutamente ammoniti a essere disciplinati. Egli disse: senza disciplina spirituale non sarà possibile controllare i pensieri. Affinché l'anima e l'uomo possano entrare nel ritmo divino spirituale, è necessario anzitutto l'orientamento dei cinque sensi: udito, vista, olfatto, gusto e tatto vanno affinati. Gabriele spiegò in merito: i sensi esteriori devono quindi essere educati e affinati affinché possano collegarsi sempre più con i sensi interiori, i sensi dell'anima. Quanto più l'allievo affina i cinque sensi esteriori, tanto più nobili diverranno i suoi sentimenti e tanto più pura la sua anima. Lavoriamo quindi dall'esterno verso l'interno. Ciò che si affina esteriormente si risveglia nell'interiore. In questo modo i sensi affinati del corpo trovano accesso ai sensi dell'anima, si collegano e diventano così una forza spirituale ricettiva. L'uomo percepisce quanto avviene dietro la materia, la parte spirituale, ma anche i pensieri dell'uomo. Anzi, vede e percepisce ciò che si nasconde dietro la maschera del prossimo. Tramite i sensi nobilitati registriamo quindi ciò che è spirituale in questo mondo. Tuttavia, i cinque sensi spirituali percepiscono anche ciò che l'uomo nasconde, il mondo dei suoi pensieri. Tramite i sensi terreni spiritualizzati, i sensi dell'anima percepiscono anche quando si profila un pericolo. Inoltre, i sensi spirituali sentono e percepiscono, tramite i sensi del corpo affinati, malattie e afflizioni nell'uomo, riconoscendo addirittura le difficoltà e le malattie nel proprio corpo e nel corpo del prossimo. Per raggiungere questo grado di spiritualizzazione, dobbiamo procedere dall'esterno verso l'interno. Questo è lo scopo della via interiore. La spiritualità viene quindi risvegliata dall'esterno verso l'interno, crescendo poi dall'interno verso l'esterno.
1: Per aiutarci a comprendere meglio cosa siano i sensi spirituali, i sensi dell'anima, Gabriele ci ha spiegato: i cinque sensi dell'anima sono le cinque specie atomiche spirituali che si trovano in ogni sua particola. Quanto più affiniamo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere nonché i nostri cinque sensi, tanto più i sensi spirituali, i sensi dell'anima, la struttura atomico-spirituale, si rivolgono verso il nucleo centrale dell'anima, il principio primordiale incorruttibile. Quanto più ci affiniamo, tanto più orientiamo con precisione l'antenna dell'anima sul nucleo centrale incorruttibile dell'anima. Pertanto, quanto più siamo orientati verso Dio, quanto più la nostra antenna è orientata stabilmente sul principio primordiale, tanto maggiori saranno le forze divine che riceveremo. Dobbiamo quindi dapprima orientare e stabilizzare l'antenna della nostra anima sul divino, per poter in seguito percepire l'Eterno dentro di noi. Per poter comprendere meglio, la nostra anima è costituita da trilioni e trilioni di particole spirituali, in ognuna delle quali si trovano le cinque specie atomiche spirituali. Tutti gli atomi spirituali, nei trilioni e trilioni di particole dell'anima, formano, nel loro insieme, l'antenna orientata verso il divino. Dobbiamo quindi sforzarci di orientare tale antenna sul nucleo centrale, sul principio primordiale.
0: Gabriele ha ripetuto per noi allievi sulla via interiore alcuni aspetti degli insegnamenti contenuti nella rivelazione di fratello Emanuele, dicendo: «Caro fratello, cara sorella, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, ci ha ammoniti a coltivare l'amore per tutte le forme di vita e a divenire altruisti, affinché l'amore possa crescere sempre più dentro di noi». Egli ha ripetuto nuovamente le seguenti parole che dovremmo annotarci sul nostro diario mistico, di cui abbiamo parlato in una delle trasmissioni precedenti. Senza l'amore per Dio non c'è disciplina. Senza disciplina non è possibile controllare i pensieri. Senza disciplina e senza controllo dei pensieri non è neppure possibile orientare i cinque sensi. Ripetiamo ancora una volta queste parole di fratello Emanuele per chi desidera scriverle. Senza l'amore per Dio non c'è disciplina. Senza disciplina non è possibile controllare i pensieri. Senza disciplina e senza controllo dei pensieri non è neppure possibile orientare i cinque sensi. Cari amici all'ascolto, con queste parole siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi. Vi auguriamo di fare tante belle esperienze con i compiti e gli esercizi che abbiamo ricevuto, nella consapevolezza che sono un aiuto per fare dei passi sulla via interiore nell'epoca messianica e sofianica, verso l'amore per Dio e per il prossimo e verso un'umanità pacifica. Se avete domande riguardo ai compiti e agli esercizi, vi ricordiamo che potete inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Vi invitiamo a seguire anche la prossima trasmissione e vi salutiamo cordialmente. Un saluto in Dio.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein bescheidener Hinweis.
1: Permettete un suggerimento per le ore della vostra giornata.
0: Die Welt ist wie ein Moor.
1: Il mondo è come una palude. In essa affonda solo chi non è disposto a prosciugarla. L'aiuto e il soccorso sono sempre presenti. È Dio in voi. In verità è Dio in voi che vi accanto e vi aiuta. Vi auguro un sostegno sicuro in Dio e una giornata benedetta. Gabriele.

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico, è lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile. Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente per questa nuova serie di trasmissioni che oggi comincia, per voi, per noi tutti, per una nuova epoca. Il titolo di questo programma è La nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Da centinaia di anni, certe istituzioni sostengono che il discorso della montagna di Gesù sarebbe un'utopia, in questo modo quindi non vivibile. Ma allora perché Gesù di Nazaret ha portato il discorso della montagna in questo mondo 2000 anni fa? Cristiani delle origini di oggi, seguaci del Nazareno, dimostrano che il discorso della montagna si può mettere in pratica nella vita quotidiana, passo dopo passo. Come questo sia possibile, lo vedremo in questa nuova serie, ripeto il titolo, La nuova epoca del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Siamo felici che in studio ci siano anche altri cristiani delle origini, tra i quali anche Gabriele, che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Gabriele ci ha dato le basi, cioè i contenuti per questa serie di trasmissioni e ci ha dato anche indicazioni essenziali per questo tema, il discorso della montagna, che possiamo dire è di importanza vitale. Cari amici all'ascolto, la nostra epoca è un'epoca materialistica, nella quale si fanno sentire tante voci. Una voce parla della povertà in questo mondo, un'altra dei ricchi che si arricchiscono sempre di più. Un'altra voce parla ancora dei poveri, che divengono sempre più poveri. E un'altra denuncia la violenza che aumenta sempre più e coinvolge anche i giovani. In generale si afferma che la criminalità prende il sopravvento. Si parla di omicidi, di assassini, di violenza, di guerre, di una brutalità che assume dimensioni inimmaginabili. Altre voci ancora parlano di malattie enigmatiche per i medici e di molte altre cose ancora. Le voci dei politici sono confuse, come quelle delle autorità ecclesiastiche. Si cercano delle soluzioni. Gli unici che traggono vantaggi dall'attuale crisi economica sono le banche e i grandi capitalisti che riempiono sempre più di denaro le loro fauci insaziabili. Il ceto medio riesce a malapena a restare aggrappato alla sua fiammella che si sta spegnendo.
1: E non per ultimo, il clero che se ne sta seduto sui suoi miliardi tiene come sempre prediche ipocrite e fa appelli di beneficenza, parlando della grande povertà degli uomini, che riguarda sia l'anima che il corpo. Nelle loro prediche parlano di donare per amore per il prossimo, ma il loro amore personale per il capitale è così grande che non lo vogliono di certo ridurre, ma al contrario moltiplicare, cercando di riprendersi le pecore che desiderano scappare per rimetterle nel greggio dei contribuenti. L'insegnamento del Nazareno è già andato perduto da molto tempo ed è stato sostituito da dogmi, riti, sacramenti, culti e dalla cosiddetta indulgenza, per la quale si è disposto di tanto in tanto a pagare. Tuttavia, indipendentemente da tutte queste cose, molte persone si rendono conto di ciò che avviene e si fanno sentire con voce sempre più forte, dicendo: non si può più andare avanti così. Ed effettivamente non si può più andare avanti così, perché la terra pone ora un freno al popolo che la saccheggia, che la dissangua e che fa soffrire gli animali nel mondo più crudele.
0: Nei suoi discorsi, Gesù di Nazaret ha profetizzato all'umanità la fine di questo mondo. Da più di 35 anni lo Spirito del Cristo Dio si rivela per mezzo del suo strumento, mettendo in guardia l'umanità da quest'epoca che è stata preannunciata da tanti profeti, che sarebbe giunta se l'umanità non fosse cambiata. Ora quest'epoca si trova alle porte per molte persone. Qua e là le porte sono già state sfondate. Lo spettro terrificante che avanza sempre più e che è stato creato e messo in moto dall'intera umanità viene chiamato in modo lapidario cambiamento climatico. Le persone influenti in questo mondo sono convinte di poter fermare questa catastrofe cosmica con restrizioni nell'aspetto materiale esteriore, ma ben presto molte persone dovranno riconoscere che questo è soltanto un miraggio. Al più tardi, quando il cosiddetto cambiamento climatico sfonderà le porte degli esperti sul clima e di coloro che annunciano la salvezza. Una cosa è certa, la terra si purifica, poiché i segni indicano tempesta. Essa si purifica da lussuria, violenza e brutalità, da sopraffazione, uccisioni e assassini, dall'inquinamento della terra e dal saccheggio delle risorse, da tutto ciò che la terra ha dovuto subire per un periodo di tempo incredibilmente lungo. Ciò avviene affinché si possa compiere ciò che è stato annunciato dal grande maestro di sapienza, Gesù di Nazaret, e che il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, annuncia da oltre 35 anni in questo mondo per mezzo del suo strumento, la sua profetessa, dicendo: io, ossia il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio.
1: Queste parole sono valide perché sono la verità. Le istituzioni ecclesiastiche non hanno preso sul serio le parole di Gesù e nemmeno il suo discorso della montagna, che è l'insegnamento sublime dai cieli del regno di Dio. Gli ecclesiastici, quali rappresentanti della loro religione esteriorizzata, imposta dall'imperatore Giustiniano nel VI secolo come miracolo cattolico e quindi incoronata con la corona dell'ego, hanno ricusato il discorso della montagna di Gesù, definendolo un'utopia e predicandolo come principi validi per un altro mondo. Cosa che del resto è giusta, poiché questo mondo, il mondo materialistico brutale e crudele, non ha nulla in comune con il grande maestro di sapienza, Gesù, il Cristo, e con il suo discorso della montagna, che è l'unico insegnamento che potrebbe rinnovare il mondo. La verità vince. Dalle macerie di questo mondo sorge una nuova epoca. E da essa l'era del Cristo Dio, che è vivere il discorso della montagna, l'ancora di salvezza per la nuova terra e per coloro che si lasciano salvare da Gesù, il Cristo.
0: Le autorità ecclesiastiche, sia che siano cattoliche o luterane, o simili nel loro modo di pensare, parlare ed agire, hanno estratto il Padre Nostro dal discorso della montagna e lo hanno presentato ai loro fedeli solamente come una preghiera da recitare. Gli ecclesiastici non hanno insegnato il significato profondo del Padre Nostro. Recitano in modo vuoto la preghiera sublime nello stesso modo dei loro fedeli acquisiti con il rito del battesimo. Invece il Padre Nostro racchiude gran parte del discorso della montagna. Basti pensare solamente alla frase «Viene il tuo regno e si compie la tua volontà». Chiediamoci, in questo mondo accade la volontà di Dio? Se si afferma che il discorso della montagna sia un'utopia, non si può nemmeno spiegare il Padre Nostro, che è stato estrapolato dal contesto del discorso della montagna e che, secondo quanto affermano gli ecclesiastici, è incluso in ciò che essi definiscono con il luogo comune di utopia, quando si riferiscono appunto al discorso della montagna. Nel Padre Nostro si dice, tra l'altro, «E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Chiediamoci, chi perdona e chi può perdonare?

0: basate sui criteri dello spirito del tempo delle chiese e dei loro rappresentanti, lo può fare acquistando libri su questo tema disponibili in molte librerie.
1: Ma ritorniamo al discorso della montagna. Se lo desiderate, entrate nella nuova epoca insieme a tutti coloro che seguono Gesù, il Cristo. Iniziate, iniziamo tutti coloro che sono di buona volontà, ad elevare la nostra coscienza, ad ampliarla, in modo che la luce della nuova epoca non solo ci possa raggiungere, ma possa anche brillare attraverso di noi. È la luce del discorso della montagna di Gesù. Nello spirito di Gesù, il Cristo, già ora molte persone possono affermare: è possibile vivere il discorso della montagna. È possibile vivere il discorso della montagna. Entrate a far parte anche voi di coloro che, insieme a molti cristiani delle origini, seguaci di Gesù di Nazareth, fanno i passi in una nuova epoca, nei valori del discorso della montagna di Gesù, che includono un insegnamento di morale elevata che noi uomini esprimiamo con le seguenti parole: educazione, buone maniere, etica, morale e stile. Il discorso della montagna di Gesù è il concetto per la nuova epoca, per l'era che sta giungendo di Gesù, il Cristo, poiché il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli, nostro Redentore, disse: io, il Cristo, vengo presto. Iniziamo con le beatitudini nel discorso della montagna. Desideriamo porre le parole di Gesù nel suo discorso della montagna all'inizio delle beatitudini, affinché i nostri amici all'ascolto si possano staccare da ciò che affermano le istituzioni ecclesiastiche. Una di queste affermazioni è che sarebbe sufficiente la sola fede. Questo è ciò che insegna la Chiesa, ma non è l'insegnamento di Gesù, poiché nel suo discorso della montagna egli insegnò agli uomini: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande.
2: Cari amici, non continuate a costruire sulla sabbia, ma costruite invece sullo Spirito del Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. E provate anche voi, quando sentirete persone che raccontano le loro esperienze, fatte con il discorso della montagna. Gesù ci insegnò: beati nello spirito sono i poveri, poiché di essi è il regno dei cieli. Le sue parole sono molto profonde. Vogliamo esaminare insieme la profondità delle parole di Gesù. Per iniziare vogliamo dire che nessun uomo può nominare beato un altro. Gesù ha rivolto le beatitudini agli uomini. Ogni uomo viene così stimolato da queste beatitudini a riconoscere la volontà di Dio e a compierla. Noi uomini non dobbiamo solamente credere, ma possiamo fare noi stessi le nostre esperienze interiori. Ognuno di noi può fare i

0: passi per percepire, poco alla volta, che cosa significhi aver raggiunto un pezzetto di beatitudine.
1: Pensiamo prima di tutto ai comandamenti di Dio, donati a noi uomini per mezzo di Mosè. Nessun comandamento afferma che dobbiamo fare qualcosa, o tantomeno credere a qualcosa. Si dice infatti, farai così. Ci viene data un'indicazione per adempiere i comandamenti. Dall'espressione farai che vi è contenuta, riconosciamo il libero arbitrio donato da Dio. Dio non costringe. Egli dona e ci consiglia di fare la sua volontà, affinché possiamo liberarci dalle nostre colpe umane, che chiamiamo anche peccati. Se facciamo ciò che Dio, nostro Padre, ci insegna nei comandamenti che dicono farai, a poco percepiremo una beatitudine interiore. Diverremo più liberi e più felici. Impareremo a comprendere i nostri simili. Ci riconcilieremo con coloro che vivono in inimicizia con noi e con i quali noi siamo in inimicizia. Possiamo comprendere il significato della parola poveri nelle beatitudini del discorso della montagna soltanto se vediamo come i ricchi arraffano e accumulano ricchezze. Questo è il loro mondo spiritualmente povero. Ogni ricchezza terrena è un peso dell'anima, poiché la ricchezza diviene un vizio che pretende sempre di più. Le persone che anelano alla ricchezza esteriore si dimenticano in genere dei loro simili, del prossimo che chiede aiuto e assistenza lungo la strada.
0: Con la parola poveri non si intende la povertà, bensì la sobrietà delle persone che non accumulano per il loro bene personale, ma che compiono passo per passo la volontà di Dio. Nei nostri tempi, nella società del benessere, vengono erroneamente derisi e messi da parte coloro che sono sobri, perché aspirano ai comandamenti di Dio e al discorso della montagna. Queste persone non sono povere, ma hanno ricevuto da Dio ciò di cui hanno bisogno e anche di più. Sanno come comportarsi in modo corretto, sono sincere ed oneste, poiché aspirano alla ricchezza interiore, allo spirito della verità. Di questo fa parte, tra l'altro, anche il principio di vita prega e lavora e sii giusto nei confronti dei tuoi simili. Lo spirito di questo mondo è lo spirito del benessere. Esso è povero nello spirito della verità, poiché la sua coscienza è orientata soltanto su questo mondo, con i suoi vizi, l'avidità e il suo modo di atteggiarsi e di eccedere, che non può essere definito come la vita.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, cominciate anche voi, insieme a tanti cristiani delle origini in questo mondo, nella consapevolezza che si può vivere il discorso della montagna. Provate a prendere in mano i comandamenti di Dio che sono contenuti anche nel discorso della montagna e a leggerli con il cuore e con una mente lucida. Uno dei 10 comandamenti vi vuole dire qualche cosa. Nel sistema nervoso centrale, che chiamiamo anche plesso solare, si fa sentire ciò che definiamo un sentimento strano o di disagio. Soffermatevi. Questo comandamento vi vuole dire qualche cosa. Agisce su di voi. Lasciate che ciò avvenga. Ascoltate con attenzione cosa vi vuole dire. affiorano pensieri e immagini dal passato. Sono situazioni che spesso abbiamo messo da parte da molto tempo, che abbiamo dimenticato. Tuttavia, le abbiamo dimenticate solo apparentemente e senza accorgercene. Le abbiamo relegate nel nostro subconscio e memorizzate anche nella nostra anima. Ora si fanno sentire. Cosa si può fare?
3: Lassen Sie diese Gedanken und Bilder kommen.
0: Lasciate affiorare in voi i pensieri e le immagini, essi possono eventualmente stimolare la vostra coscienza. Se divenite inquieti, la vostra coscienza vi vuole comunicare qualche cosa e indicare che cosa dovrebbe essere sistemato ed eliminato, in modo che ve ne possiate liberare. Non pensate alla leggera «ma a che cosa deve servire questo?». Sforzatevi di esaminare le situazioni che risalgono a molti anni indietro per trovare la vostra parte in ciò che vi viene mostrato. E se vi pentite di ciò che pesa sul vostro conscio e sulla vostra anima, anche se non ve ne rendete conto, e lo sistemate, anche soltanto in pensieri, se non è più possibile farlo in un altro modo, in questo modo diverrete più liberi e indipendenti. Chiedete perdono e perdonate. E riproponetevi fermamente di adempiere passo per passo questo comandamento che vi ha stimolati a riflettere sulla vostra esistenza. Chi prende sul serio questi segnali che provengono da ciò che è memorizzato nel subconscio e sistema queste colpe, cammina passo per passo verso la beatitudine interiore. Ciò significa che la vostra anima diverrà più luminosa e l'uomo più libero e più sano. I vostri cinque sensi si affinano. Il vostro respiro diviene più profondo. I nervi si rilassano e farete voi stessi l'esperienza, poiché intuite che cosa significa vera beatitudine.
1: Restate viandanti consapevoli sulla via che Gesù, il Cristo, ci offre con le parole: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita». E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Camminate con il Cristo e insieme a voi molte altre persone verso il regno di Dio di cui ci parlò Gesù dicendo: il regno di Dio è insito in voi.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a questo punto vorremmo fare una piccola pausa musicale per dare la possibilità a noi tutti di riflettere su ciò che abbiamo ascoltato. Vorremmo anche darvi un'indicazione che ci sono due libri su questa trasmissione che parlano della nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna può essere vissuto. Questo è un libro, il secondo è Il Vangelo di Gesù, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, nel quale il discorso della montagna viene spiegato in tutti i dettagli.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, continuiamo ora la nostra trasmissione che parla del tema La nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può mettere in pratica, si può vivere. Nella prima parte abbiamo sentito che il regno di Dio è dentro di noi, un'affermazione che Gesù fece già 2000 anni fa. Se il regno di Dio, la legge dello Spirito universale, è in noi, allora abbiamo anche la forza per adempiere il discorso della montagna di Gesù, che potrebbe essere l'insegnamento sublime per il mondo. Il meraviglioso insegnamento dei cieli, il discorso della montagna di Gesù, è come una promessa che dice: fai ciò che ti viene detto nei comandamenti, ossia che ti viene promesso, e la tua anima farà ritorno alla casa del Padre. Gesù promise a noi uomini un altro passo verso la beatitudine. Egli disse: beati gli afflitti, perché saranno consolati.
2: Le sofferenze, pene, malattie e disgrazie che molte persone devono sopportare non provengono da Dio. Sono forze energetiche che scaturiscono dal nostro subconscio e dalla nostra anima e fluiscono nel nostro corpo, portandoci sofferenze, pene e disgrazie. Noi stessi, ognuno di noi, ha inciso le energie di sofferenza corrispondenti nella propria anima e nel proprio subconscio con le proprie azioni contrarie alla vita, con un modo egoistico di pensare, parlare ed agire. Molte persone conoscono il principio che vale per il nostro mondo, la causalità, che definiamo anche causa ed effetto, oppure semina e raccolta. Noi uomini diciamo anche che un'azione provoca una reazione e ciò significa che non può esserci una reazione se non è preceduta da un'azione. La stessa cosa vale per i concetti di causa ed effetto oppure semina e raccolta. Anche queste correlazioni ci dicono che non può esistere un effetto se non è preceduto da una causa posta o un raccolto senza che ci sia stata prima una semina.
3: Gran parte dell'umanità ha la tendenza a dare la colpa agli altri per ciò che capita di spiacevole. Se invece abbiamo fortuna nella sfortuna o siamo scampati all'ultimo momento a una disgrazia, in genere lo attribuiamo al nostro merito, diciamo che è la nostra fortuna. Quando però dobbiamo sopportare il nostro destino, per esempio una sofferenza, ossia subirla, in genere abbiamo subito qualcuno a cui dare la colpa e ci avvolgiamo eventualmente ben presto con il mantello dell'autocommiserazione. La colpa è dell'altro o perlomeno l'altro ha una grande parte di colpa per ciò che dobbiamo sopportare, oppure diamo la colpa a Dio. Raramente attribuiamo completamente a noi stessi ciò che ci ha colpiti, che è la sofferenza che noi stessi abbiamo provocato. Sono gli effetti che noi abbiamo creato come cause, oppure è il seme maligno che noi abbiamo posto nel campo della nostra anima. Noi e nessun altro ha posto questo seme negativo nel campo, nell'anima. Quindi noi stessi e nessun altro. Molte persone non riflettono su ciò che pensano, dicono e fanno giorno per giorno. La maggior parte degli uomini vive alla giornata. Molte persone continuano a pensare, parlano e parlano, agiscono senza sapere cosa fanno fluire nel loro mondo costituito dal loro comportamento, nella loro anima, nel loro subconscio e nel loro corpo. Tutto, veramente tutto ciò che noi emettiamo, trova un eco nel nostro subconscio e nella nostra anima. E inoltre, al momento opportuno, anche nel nostro corpo. Se un giorno l'anima fa fluire nel corpo una parte del carico pesante di cui l'abbiamo caricata, ne siamo sconcertati e cerchiamo un colpevole.
4: Suchen einen Schuldigen.
3: Ma non si può trovare il colpevole da nessuna parte, poiché noi stessi siamo i colpevoli.
1: Chi accetta la propria sofferenza, che definiamo anche destino, e chi la sopporta, chiedendosi allo stesso tempo quale colpa sia presente in lui contro la vita, riceverà aiuto. Gesù ci ha insegnato: chiedete e vi verrà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi, se chiediamo lo Spirito del Cristo Dio che dimora in ognuno di noi di aiutarci ed assisterci, prenderemo coscienza dei 10 comandamenti di Dio che sono la luce che ci illumina.
2: I comandamenti di Dio sono contenuti anche nel discorso della montagna. La prima beatitudine dice: beati nello spirito sono i poveri, poiché di essi è il regno dei cieli. Partendo dalla prima beatitudine, arriviamo alla seconda, che potrebbe costituire un altro passo per noi, che dice: beati gli afflitti, perché saranno consolati.
3: Per trovare noi stessi in queste parole, leggiamo prima di tutto un comandamento dopo l'altro con il cuore e con la mente, tranquilli e riflessivi. Mentre leggiamo uno di questi 10 comandamenti, in noi si fa sentire il sistema nervoso centrale. Diveniamo inquieti oppure sentiamo una pressione sullo stomaco. Anche un senso di nausea può essere una reazione a ciò che il subconscio e l'anima desiderano comunicarci.
1: Se percepite questa situazione o qualcosa di analogo, restate in attesa. Restate pronti a ricevere ciò che affiora nel conscio dal subconscio oppure dall'anima, sotto forma di pensieri o di immagini. È possibile che tutto un tratto la coscienza si faccia sentire e che affiorino dei sensi di colpa. Nel conscio non è ancora giunto alcun pensiero o immagine. Abbiate pazienza. D'un tratto vi verranno in mente situazioni e fatti che forse avete dimenticato da molto tempo. Voi li avete dimenticati, ma non la vostra anima o il subconscio. Questi aspetti memorizzati non sono stati sciolti, ossia elaborati, e per questo non sono nemmeno stati cancellati. Osservate più attentamente ciò che vi è stato mostrato. Se ora osservate con un certo distacco le sofferenze che avete subito un tempo e che chiamate anche destino, e lasciate agire su di voi i vostri sentimenti e i vostri pensieri e anche le parole che riguardano questa sofferenza, vedrete forse che il vostro modo di pensare e di parlare attuale, ossia il vostro comportamento, sono simili a ciò che avete immesso forse molti anni fa. Se confrontate i vostri schemi di comportamento di allora, che vi sono stati inviati dal vostro subconscio o dalla vostra anima, con il vostro comportamento di oggi, è possibile che notiate una certa risonanza. Ogni situazione simile o addirittura uguale porta movimento nel vostro stato d'animo, nel sistema nervoso e nella vostra coscienza.
3: Che cosa si potrebbe fare? Prendete sul serio le parole di Gesù, il Cristo. Avete chiesto aiuto allo Spirito di Dio per riconoscere cosa si trova alla base della sofferenza o del vostro destino. Con l'aiuto dello Spirito di Dio avete trovato nel vostro conscio alcuni aspetti che vi sono stati rispecchiati dal subconscio e dall'anima. Ed ora bussate, e vi verrà aperto. Riceverete la forza per sciogliere ciò che avete riconosciuto. E se non penserete, non direte, o addirittura non farete più cose analoghe e non attribuirete più all'altro la colpa per il vostro destino, vi verrà aperto. Riceverete più luce dallo Spirito di Dio. Vi viene dato aiuto, in modo che possiate portare più facilmente le vostre sofferenze o che esse vi possano venire addirittura tolte, se ciò è bene per la vostra anima, o se verrete perdonati dal vostro prossimo al quale avete inflitto qualche cosa. Liberarsi dal peso del peccato significa divenire più luminosi, più dediti a Dio, più felici. Liberarsi dal peccato significa anche aiutare altri che stanno soffrendo, senza mettersi in mostra perché voi avete dato un aiuto. Questo è un passo verso l'umiltà. Umiltà, senza mettersi in mostra, facendo vedere quanto si è misericordiosi, è un aspetto dell'insegnamento della morale, che ha inizio con la rettitudine e continua con le buone maniere, l'etica, la morale e lo stile. Come è meraviglioso l'insegnamento dei cieli, il discorso della montagna di Gesù. È la via che conduce alla casa del Padre. Questa via ci viene insegnata anche dal Padre nostro, che troviamo a sua volta nel discorso della montagna.
2: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, se lo desiderate, accogliete le parole di Gesù che Egli ha rivolto a tutti gli uomini e a tutte le anime e che dicono: Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cari amici, affidatevi in ogni situazione alla sua chiamata, che è una promessa di aiuto. Gesù si rivolse di nuovo a noi con le seguenti parole: venite tutti a me, il Cristo, voi che siete affaticati e oppressi, io, il Cristo, vi voglio ristorare. Chi lo può dire se non il corregnante dei cieli, che è il nostro Redentore, Gesù, il Cristo. Egli è il Salvatore, Egli è colui che ci aiuta, Egli è la fiducia in ogni situazione difficile, in ogni situazione che sembra senza via d'uscita. Rivolgetevi a Lui con il cuore, con la mente, con la fede, con speranza e fiducia e percepirete nel profondo del vostro interiore, dal profondo dell'anima, le parole a senso che dicono: Io sono presente, colui che aiuta, il Consolatore. Io, il Cristo, in te e in fondo in tutti noi.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cosa si può ancora aggiungere dopo queste parole incoraggianti di Gabriele? Cristo è la nostra via. Basate il vostro fondamento sul Cristo e sarete nelle mani migliori. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi tutti con il Cristo, per il Cristo, in una nuova era. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Mitmenschen an den Fernsehgeräten.
1: Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione in cui leggeremo un testo dal libro chiamato Giungi alla luce originaria in te, un testo che è come la mano che Dio ci porge tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Negli ultimi decenni sperimentiamo che le condizioni di vita di miliardi di persone diventano sempre più difficili e che catastrofi naturali, guerre, epidemie e carestie si sono abbattute su milioni di persone gettandole nella povertà. E dove gli uomini non soffrono a causa di queste catastrofi si fa largo un degrado morale che avanza e segue il suo corso a livello globale con una rapidità e un'intensità mai esistita prima. Non c'è quindi da sorprendersi se tante persone in tutto il mondo e in particolare i giovani si chiedono dove ci porterà tutto questo? Come sarà il nostro futuro? Che cosa lasciamo ai nostri figli? Esiste una via d'uscita da tutta questa miseria globale? Cari amici, proprio in quest'epoca così difficile, malgrado tutti i disordini causati dalle guerre e tutte le catastrofi naturali che minacciano questo mondo, la luce dell'amore divino si irradia sempre più intensamente su questa terra, in questo mondo, verso coloro che sono di buona volontà. Chi è in grado di osservare e di analizzare la situazione disastrosa di questo mondo riconosce che ci troviamo davanti, o meglio dire, nel mezzo di una grandiosa svolta dei tempi. Il libro dal quale leggeremo oggi è stato dato dalla coscienza dischiusa di Gabriele e contiene in forma scritta i testi di una serie di trasmissioni radiofoniche che sono state mandate in onda in tutto il mondo. Con questa possente mano che Dio ci vuole porgere, Egli, il grande spirito libero universale, ci indica per mezzo di Gabriele una via da seguire, grazie alla quale gli uomini possono rapidamente ampliare la propria coscienza per avvicinarsi a Dio dentro di sé. Sempre più persone sentono che l'unica ancora di salvezza in quest'epoca è il Cristo, colui che ci porta la luce nel profondo dell'anima. La chiamata del Cristo Dio dice: «Si salvi chi desidera lasciarsi salvare, prima che questo mondo giunga alla fine». Iniziamo oggi con la prima parte di questo testo, tratto dal libro «Giungi alla luce originaria in te», che porta come titolo «Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio».
2: Chi osserva il nostro mondo ad occhi aperti si può chiedere: questo mondo non può essere paragonato a una nave che sta affondando e il cui timone è scivolato dalle mani del capitano? La ciurma, il popolo, è esposta alle tempeste del mare in burrasca, alle catastrofi, alle guerre, al terrorismo e agli omicidi. Nessun uomo sa più dove andrà a finire questa nave del mondo. Molti si sentono in balia di queste cose, in balia di un potere che non si riesce bene a capire, senza avere alcun sostegno. Infatti, purtroppo, siamo arrivati al punto che quasi ogni uomo dà la colpa agli altri. I politici danno la colpa al popolo e lo sfruttano sempre più finanziariamente. E il popolo dà la colpa ai politici, che sono avidi di potere e cercano soltanto di mettere al sicuro ciò che hanno accumulato e di mantenere la propria posizione, per non parlare della corruzione, che è divenuta quasi un privilegio per coloro che possiedono beni e denaro. Il caos del mondo, che diviene sempre più una situazione disastrosa, poiché le catastrofi aumentano e così anche le pene, le malattie, le infermità e gli omicidi che sono all'ordine del giorno, e tutte queste cose aumentano di giorno in giorno. Il degrado dell'umanità peggiora sempre di più. Ognuno è il prossimo di se stesso, e questo significa che uno lotta contro l'altro, sia in pensieri, in parole o addirittura con le sue azioni.
1: Se si chiede alle autorità ecclesiastiche da dove potrebbe provenire la situazione disastrosa in cui si trova questo mondo, a causa della quale così tante persone devono soffrire. E quindi, perché Dio non interviene? Dopo una valanga di parole retoriche sul perché e come mai, si riceve più o meno una risposta teologica o artefatta secondo la quale Dio non permette che si guardi nei suoi misteri. E in fondo, ciò significa che la colpa di tutto questo spettacolo del mondo sarebbe sua, perché egli non interviene. E quindi Dio farebbe soffrire gli uomini e oltraggerebbe la terra a causa dei suoi misteri. Sempre più persone chiedono se Dio esiste e se è così perché permette che ci sia questo caos nel mondo. Un buon analitico che esamina questo mondo si renderà conto che non è Dio a essere imperscrutabile, che non è lui lo stregone, ma che ci sono degli uomini che fanno gli apprendisti stregoni, che si accontentano delle loro teorie teologiche artefatte sui cosiddetti misteri di Dio.
2: Chi ha un po' di buon senso riconoscerà che questo caos del mondo non proviene da Dio, ma che è stato provocato dagli uomini di tutte le generazioni e che ogni uomo ha più o meno una parte di responsabilità per questo disastro. Se Dio, l'Eterno, rimettesse ordine sul pianeta Terra, in tutto ciò che si muove su di esso o che avviene su di esso, con la sua parola onnipotente, domani si ripeterebbe lo stesso spettacolo a causa dell'ignoranza umana che si pone contro l'eterna legge di Dio che è amore, unità e libertà. Perché? Perché gli effetti e le conseguenze del modo di pensare egoistico dell'uomo, dell'egoismo, dell'aspirazione al potere, dell'avidità di potere, dell'avidità di profitto, dell'intolleranza, dell'orgoglio, del disprezzo, dell'indifferenza, della freddezza di cuore, eccetera, eccetera, si ripresenterebbero ben presto sia nel piccolo che nel grande. In fondo non sarebbe migliorato nulla. Fino a che l'uomo non impara a rispettare i suoi simili e anche la natura e gli animali, rimane nemico malvagio nei confronti della vita, distrugge e uccide tutto ciò che gli ostacola la strada e lo fa solo per se stesso.
0: Dato
1: che Dio è amore e dato che l'amore di Dio desidera ricondurre i suoi figli alla casa del Padre tramite il Cristo, ora l'Eterno Padre che ci ama porge di nuovo la sua mano per condurre il più presto possibile gli uomini di buona volontà vicino al suo cuore paterno, che batte per ogni uomo e per ogni anima, affinché essi si avvicinino a Lui, all'Eterno, e affinché possano sperimentare e provare che Egli è presente nell'anima di ogni uomo. Egli, il grande Spirito, vuole donare a ognuno di noi sicurezza interiore e protezione. Il Cristo è il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, che chiamiamo fratello Emanuele, ci hanno insegnato in molte sfaccettature la legge eterna che conduce alla vera vita, che rende indipendenti, liberi e felici. Tramite il suo strumento, l'Eterno ha rivelato che il linguaggio degli uomini lavora contro l'eterna legge cosmica. È troppo segnata da se, ma, io voglio oppure non posso. E, in tal modo, la forza primordiale dell'anima, il nucleo centrale, la legge dell'amore e della bontà, non può quasi essere richiamata. Il nostro linguaggio umano è un linguaggio pieno di dubbi, è restrittivo, e, in tal modo, l'uomo non si pone mete che corrispondono all'assoluto in se stesso, e per questo percorre una lunga via faticosa e piena di ostacoli, fino a che si avvicina alla sua eredità divina, alla legge di Dio nella propria anima.
2: Se si osserva questo mondo, qualcuno dirà: il tempo corre, le ore volano sempre più in fretta ed è veramente il momento di osservare più da vicino le istruzioni per la vita e di cambiare. Qualcuno sente questa spinta, questa richiesta che proviene dal profondo della sua anima e che dice: «O uomo, non perdere tempo, è veramente scoccata l'ora». Come abbiamo detto, il nostro linguaggio ci separa da Dio. Per questo c'è stata questa offerta dell'Eterno di richiamare la nostra eredità divina e con un'assolutezza divina che non lascia spazio ad alcun se e ma. Per poter far risuonare che cosa significa, se noi uomini affermiamo l'assoluto in noi, desidero spiegarlo brevemente. La legge di Dio è costituita dalle sette forze basilari che sono l'ordine, la volontà, la sapienza, la serietà, la pazienza, ossia la bontà, l'amore e la misericordia, ossia la mitezza. Le sette forze basilari pulsano nel profondo della nostra anima. L'uomo che desidera seriamente avvicinarsi a Dio nel profondo della propria anima può richiamare con potenza la forza primordiale, la legge di Dio, per esempio dicendo: io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica divina, nella mia eredità divina.
3: Manch einer wird nun sagen:
1: ma qualcuno ora dirà: io non sono ancora una persona ordinata, i miei pensieri e tante cose che si muovono in me e che io definisco come una cosa mia, anche le più piccole cose nella vita quotidiana, non sono ancora in ordine. Come posso quindi dire: io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica divina, nella mia eredità divina? Gabriele ha spiegato a questo proposito quanto segue. Chi si impegna a fare ordine nei propri pensieri e in tutto ciò che gli appartiene come uomo, con questa affermazione decisa e determinata che dice: io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica divina, nella mia eredità divina, mette in movimento un sismografo cosmico che gli indica ciò che non è in ordine.
3: Der ihm aufzeigt, was in Unordnung ist.
1: Con la forza della legge assoluta dell'ordine, che l'uomo di buona volontà immette nel nucleo centrale della sua anima, egli libera dentro di sé informazioni energetiche negative, mette in movimento

0: via della legge che può essere decisiva, i piccoli sbagli che non sono rilevanti nell'esistenza terrena e che non hanno portato danno ad alcuna persona vengono sciolti, ossia trasformati in energia positiva, e in tal modo la luce e la forza aumentano rapidamente nell'anima. Per ogni uomo ciò sarebbe una grande possibilità per giungere più rapidamente nel proprio interiore, alla propria origine divina, al proprio vero sé, poiché soltanto Dio nel profondo della nostra anima è il posto dove gettare l'ancora, è il porto sicuro in questi tempi pieni di pericoli. Chi percorre con serietà e in modo coscienzioso questa via della legge prenderà ben presto coscienza della propria vera origine. La sua esistenza terrena cambierà totalmente in breve tempo, diverrà più sensibile, i suoi cinque sensi saranno più chiari, la sua coscienza si amplierà e troverà accesso alla parte interiore del prossimo, a Dio nel prossimo e così anche alle forze universali della natura e gli esseri e le creature del mondo animale. Penserà, parlerà e agirà sempre più in modo cosmico, sia universale e altruistico. La sua esistenza terrena si trasforma poiché percepisce e riconosce in molti dettagli che Dio è sempre presente.
1: L'Eterno ha dato istruzioni al suo strumento, Gabriele, di istruire gli uomini di buona volontà in tutte le sette forze basilari della legge assoluta e di indicare come possono essere applicate. Naturalmente solo chi lo desidera, poiché Dio è libertà. Prendiamo coscienza che tutto è energia. E che tutto, veramente tutto, si irradia, dato che le leggi eterne sono in tutto e in ogni cosa. Tutto, ogni forma di vita, ogni uomo, ogni essere fa parte del volume globale della legge divina che è infinita. Quindi tutto ha il proprio posto nell'unità, nell'essere cosmico universale.
2: Im all-kosmischen Sein. Gemäß der geistigen Aufgabe.
1: In base all'irradiazione spirituale di tutte le cose e le forme materiali, esse si inseriscono nella legge divina, nella globalità della legge, che è costituita dai sette raggi basilari. Definiamo tutto ciò come l'essere globale, la legge dell'unità. Prendiamo coscienza che tutto ciò che ci circonda è irradiazione. A seconda della propria irradiazione, ogni cosa ha un suo posto, o nella legge dell'ordine, o nella legge della volontà. Oppure negli ulteriori principi della legge, come la sapienza, la serietà, la pazienza, ossia bontà, l'amore, la misericordia, ossia mitezza.
0: Per aiutarci a comprendere meglio, nel testo Gabriele ripete: ogni intensità di irradiazione divina costituisce, insieme a tutti gli altri raggi energetici, un'unità. Le forme materiali avvolgono, ossia racchiudono in sé, le energie della legge divina, che come ogni altra cosa sono a loro volta irradiazione. Gli oggetti e le forme materiali di qualsiasi tipo irradiano ciò che noi inviamo loro con i nostri pensieri e l'animo con i quali li tocchiamo. Così agli oggetti sono attaccate anche energie di altri, come per esempio energie di pensieri, di persone che hanno lavorato i prodotti, gli oggetti o altre cose del genere. I contenuti energetici di questi pensieri possono eventualmente essere anche problemi, invidia, rimproveri, rabbia, possono trasmettere verso di noi e influenzarci, se abbiamo in noi caratteristiche simili. Questa è l'irradiazione negativa, che possiamo definire anche come disordine,

0: poiché non si muove nella legge assoluta di Dio, bensì nella legge di causa ed effetto.
1: Jede Unordnung, und sei diese noch so geringfügig.
2: Ogni tipo di disordine, per quanto piccolo sia, è una dissonanza che è in grado di influenzare noi stessi, il nostro animo, il mondo dei nostri pensieri, tutto il nostro comportamento. Le dissonanze di ogni tipo si ripercuotono anche nel nostro corpo e su di esso. In base a queste dissonanze ci comportiamo, ad esempio, in modo frenetico, aggressivo, brutale, fino ad essere distruttivi nei nostri confronti e nei confronti di altri. Sappiamo che il simile attira il simile. Così le dissonanze delle irradiazioni possono renderci malati e sofferenti, possono provocare terrorismo, crimini e guerre. Dissonanze energetiche globali, ossia le cause che sono state create da molti uomini o da gruppi di uomini, possono influenzare la Terra e provocare catastrofi e carestie. Gli effetti colpiscono le persone corrispondenti, a seconda della loro parte di corresponsabilità per queste cose, indipendentemente dal popolo al quale appartengono in quel momento. L'anima dell'uomo possiede nel profondo del proprio essere la legge assoluta, l'eredità divina dell'essere divino, che noi siamo nell'eterno essere. Quindi, come esseri perfetti, siamo la legge assoluta, che è costituita dalle sette forze basilari di cui abbiamo parlato.
0: Come abbiamo già detto, il nostro linguaggio mette tutto in questione, anche la legge assoluta, la legge cosmica, la nostra vera vita eterna. Quando esprimiamo qualcosa in parole, ognuno di noi mette in dubbio se stesso e gli altri. Questo è il linguaggio causale che ci separa dagli altri e soprattutto da Dio, il nostro vero essere. Se vogliamo avvicinarci al nostro vero essere, alla legge assoluta dell'amore e dell'unità, allora ognuno di noi deve imparare a cambiare il proprio modo di pensare, cominciando con la prima forza basilare dell'ordine e prendendo prima di tutto coscienza che nell'eterno essere siamo l'ordine nella legge assoluta dell'ordine divino. Rendiamoci conto che se vogliamo veramente occuparci della legge assoluta, se la vogliamo applicare passo per passo nella vita quotidiana, allora durante il giorno, indipendentemente dalle situazioni, dai fatti, dagli oggetti o dalle cose di cui ci occupiamo, dovremmo richiamare la legge assoluta nel profondo della nostra anima. Ad esempio, appunto dicendo: io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica assoluta, nella mia eredità divina.
2: Chi fa proprio questo modo di formulare le cose, che in una forma più breve può anche essere espresso con le parole «Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio», mette in moto in sé un sismografo che gli fa presente dove si trova il disordine in lui. E chi si appresta a sistemare il disordine e a non pensare e a non fare più le stesse cose o cose simili, oppure chi si appresta a mettere ordine nel proprio ambiente, le cose, gli oggetti, a seconda di ciò che il sismografo gli segnala, si avvicina, poco a poco, all'ordine cosmico della legge.
0: Chi si decide per questa via, conforme alla legge che conduce alla forza primordiale nel profondo dell'anima, Quindi chi approva questa via, che non è semplice ma veloce, prende ora coscienza che sta richiamando la forza primordiale nella sua anima e allo stesso tempo la sua eredità divina, che è la legge universale dell'amore e dell'unità. Chi si espone al proprio sismografo che porta alla luce molti aspetti del disordine, invia ora insieme a me impulsi nel profondo dell'anima verso la forza primordiale. Cominciamo con la forza dell'ordine. Se volete, fate fluire profondamente in voi le seguenti parole. Tutto è energia. Trasmettiamo nel nucleo centrale dell'anima, nella forza primordiale, l'impulso. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio.
2: Con questi impulsi della legge mettiamo in movimento il sismografo che ora, oppure nel corso della serata o un altro giorno, ci indicherà dove ci sono dissonanze energetiche da sistemare. Ciò che è importante è che prestiamo attenzione a queste indicazioni e che le seguiamo. Dovremmo quindi sistemare queste dissonanze e non ripetere più il comportamento errato che abbiamo riconosciuto. Con questa via della legge, che certamente non è del tutto semplice ma è veloce, cominciamo semplicemente dall'esteriore verso l'interiore.
0: Arriviamo ora, come Gabriele scrive nel testo, alla nostra vita quotidiana. Sia che ci troviamo in cucina, sul posto di lavoro, per strada, in auto o altrove, dovremmo continuamente inviare con i nostri pensieri e le nostre parole questo impulso nel profondo dell'anima. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Su questa via, con il tempo cominciano a reagire anche i nostri sensi. Il disordine, per esempio, a casa, nel nostro appartamento, oppure al posto di lavoro, o quando teniamo dei colloqui incontrollati e senza riflettere, e molte altre cose, ci saltano subito agli occhi. I nostri sensi reagiscono. Ovunque c'è disordine, dove manca pulizia, dove c'è qualcosa di poco buono che prende sempre più spazio, comincia ad agire il sismografo. Non si ferma nemmeno davanti ai nostri armadi o ai nostri cassetti. Anche il nostro atteggiamento, il nostro modo di camminare, ciò che diciamo, ciò che pensiamo, mangiamo o beviamo, viene registrato dal sismografo, che ce lo rispecchia. Allo stesso tempo riconosciamo ciò che dovremmo sistemare.
2: Come abbiamo già detto, inizialmente si tratta di cose esteriori, come ad esempio i nostri vestiti sono adatti all'irradiazione del nostro corpo, le nostre scarpe sono in ordine, nella nostra casa, al posto di lavoro, è tutto al proprio posto. Gli oggetti nell'appartamento sono al loro posto? Quanto più spesso ci rendiamo conto che tutto è energia e che desidera inserirsi come intensità di irradiazione nel grande tutto, verremo stimolati a fare ciò che è necessario per metterlo in ordine. Se ce ne rendiamo conto, perché abbiamo fatto esperienza in questo senso, percepiremo anche sul nostro corpo e nel nostro animo quanto faccia bene fare ordine anche nell'esteriore, seguire ciò che ci dice l'unità energetica. Ben presto ci sentiremo meglio, più freschi, felici dall'interiore, quindi liberi e nell'unità. Ben presto potremo poi cogliere in modo più chiaro i nostri pensieri e percepire in modo più chiaro l'irradiazione del nostro corpo. Non solo diverremo più sensibili nei confronti del nostro stesso comportamento, ma anche nei confronti dei nostri simili. Riusciremo a percepire meglio e in modo più fine il nostro secondo prossimo, gli animali e anche le piante, il mondo degli animali, tutta la natura. Tutto, veramente tutto, vuole avere il proprio posto nel grande tutto. Anche se si tratta della cosa più piccola e insignificante, tutto è irradiazione. E ogni irradiazione racchiude in sé il nucleo originario degli aspetti della legge divina che anelano sempre all'unità, che spingono addirittura per raggiungerla.
0: Gabriele conclude con le seguenti parole. Cari amici, è stato solo un piccolo scorcio di questa potente legge divina dell'irradiazione universale che è l'amore e l'unità. Chi lo desidera può fare insieme a noi questi grandi passi verso la forza primordiale, verso Dio. Quindi si può dire si salvi chi vuole salvarsi. Quanto più applichiamo l'ordine della legge, quanto più facciamo ordine nel nostro ambiente e in noi stessi, tanto più diverremo felici e liberi. Cari amici, alla prossima volta e nel frattempo vi auguro ogni bene. Tanta, tanta felicità interiore porta tanta, tanta vita. Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, avete ascoltato una trasmissione nella quale abbiamo letto un testo tratto dal libro «Giungi alla luce originaria in te», con il quale Dio ci porge la sua mano in modo possente tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Chi lo desidera ci può richiedere i CD con la registrazione delle trasmissioni radiofoniche dal quale è stato tratto questo libro. Per oggi ci congediamo da voi e saremo felici se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima puntata della serie Giungi alla luce originaria in te. Arrivederci alla prossima puntata e un saluto in Dio.

0: Cari amici, siamo felici di ritrovarvi all'ascolto della seconda parte della nostra serie di trasmissioni tratte dal libro Dio in noi, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Un saluto cordiale a tutti. Ci troviamo in un luogo veramente unico su questa terra, nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura dal libro Lo Spirito Libero, Dio in noi. Gabriele scrive: se vogliamo continuare con il nostro tema, riusciremo a comprendere sempre meglio cosa significhi Dio in noi. E ognuno di noi è il Tempio di Dio. E Dio, la forza onnipotente e onnipresente, dimora in noi. Quando andiamo a fare una passeggiata, Dio è in ogni cosa, poiché Egli è onnipresente. Ciò comporta comunicazione con la vita, che è Dio. Quello che avviene nel nostro mondo ci mostra che la maggior parte di noi ha creduto alla casta sacerdotale. Infatti, se tutto ciò che le autorità religiose annunciano da millenni fosse la verità, questo mondo sarebbe in condizioni ben diverse. Invece questo nostro mondo ci mostra chi siamo noi uomini: guerre, uccisioni, omicidi, fame, sofferenza, malattie, epidemie, tormenti senza fine inflitti anche agli animali. E poi ci si chiede: dov'è Dio? In ogni caso, Dio non è relegato in un edificio di pietra, definito chiesa, e nemmeno negli insegnamenti della casta sacerdotale. Chi si riferisce agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e questo lo fa anche la casta sacerdotale nelle sue chiese di pietra, dovrebbe in fondo essere una persona pacifica, consapevole di Dio, che apprezza la terra e tutto ciò che vive sotto la terra, su di essa e sopra di essa, e che quindi rispetta la vita. Non esiste quindi il Dio dei sacerdoti, ma esiste Dio, il vero Dio in voi, in noi, in tutti gli uomini, in ogni sua creatura, nell'intera creazione, in tutta la natura. Di fronte alle indicibili sofferenze c'è una voce che si fa sentire sempre più forte. Perché Dio permette tutte queste cose? Ma cosa dovrebbe fare Dio di fronte a tutte queste opere umane? Dovrebbe forse distruggerle? Dovrebbe schiacciarle? Non è necessario che lo compia Dio, perché lo facciamo già da soli, dato che siamo noi ad aver ridotto il mondo e la terra nelle condizioni in cui si trovano, e non Dio. Dio ci ha dato il libero arbitrio, poiché la vita, che è Dio, è libertà. Dio non impone nulla, non costringe alcuna creatura. Dio è libertà. Dio è lo spirito della vita. Chi distrugge intenzionalmente la vita è contro Dio e si mette al di sopra dello spirito possente, Dio.
1: In un capitolo successivo dal titolo «Cos'è il senso comunitario?», Gabriele scrive: «Se si prendono sul serio le parole di Gesù, il Cristo, e si mettono in pratica nella vita quotidiana, si potrà sperimentare in modo sempre più profondo che l'uomo non è un essere solitario, ma è stato creato per vivere in comunità. Nel regno di Dio si parla di grandi famiglie, i cui membri sono tutti pervasi e sostenuti allo stesso modo da Dio, la forza dell'universo. Ritroviamo quindi l'unità, l'uguaglianza, la fratellanza, ossia l'essere fratelli e sorelle. Ogni singolo essere è orientato sulla grande luce, Dio. Molte persone, in particolare i sacerdoti, credono di poter dimostrare l'esistenza di Dio, ma nessuna persona può dimostrare Dio a un'altra. Ognuno deve trovare Dio da sé. E dove lo può trovare? Egli è insito in ognuno di noi. Chi si rivolge a Dio può parlare con altri delle proprie esperienze, raccontando come si è avvicinato a Dio in sé. Tuttavia, non lo può dimostrare a un altro. Per me è molto chiaro, così scrive Gabriele, e ho imparato che Dio non si trova in un luogo o in un altro. Dio è la vita, la forza in noi, in ognuno di noi. Da tempo ho imparato a non legarmi ad alcuna persona. Nemmeno se mi promette molto e desidera condurmi in uno o nell'altro luogo per raggiungere Dio. Sono consapevole che sono io, soltanto io, che devo trovare Dio, poiché Dio è in me. Se percorro la via che dice Dio in me, giungo a me stessa, al mio sé interiore, e mi avvicino anche al mio prossimo, che è mio fratello e mia sorella, che percorre a sua volta la via che conduce a Dio in sé. Questa è l'unica e vera via, Dio in noi, che unisce gli uomini. Tutto il resto, se crediamo cioè di poterci avvicinare a Dio in un luogo o nell'altro, è un'illusione. Questo significa pertanto che anche se una persona è giunta a Dio nel proprio interiore, non può dimostrarlo ad altri. Chi è di buon esempio può dare un'indicazione, ma non costituisce una prova. Di conseguenza, le parole che provengono dalla verità non legano mai, perché contengono gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Egli ci ha fatto una promessa, alla quale dovremmo attenerci. Io, così dice il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Ed egli, il Cristo, è uno con Dio, suo e nostro Padre.
0: Il capitolo successivo porta il titolo «Viviamo nel grande oceano che è Dio». E Gabriele scrive «Nella grande rivelazione, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, leggiamo che già i contemporanei di Gesù di Nazaret gli posero domande riguardo a Dio. Nel libro possiamo leggere. Alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero «Tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esista un Dio». Gesù rispose loro e disse «Ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano «Ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cosa sia». E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero «Abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua». Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, egli disse loro: «Oh, voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo voi vivete in Dio, eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto e tutto è in Dio». Potremmo chiederci: cosa pensiamo noi? Dove cerchiamo Dio? Dio non è forse la vita in ogni cosa e in tutti? Viviamo nella grande corrente della vita che comprende gli elementi, la natura, gli animali e gli uomini. E ciò nonostante spesso non sappiamo dove sia il nostro creatore, il creatore del cielo e della terra, il creatore della natura, degli animali. Dio è in ogni cosa. Potremmo fare un passo essenziale se smettessimo di cercare e ci rendessimo invece conto che tutto fa parte della grande unità che è Dio. Dovremmo diventare noi stessi consapevoli che la corrente della vita è Dio. Esercitiamoci a comprendere Dio nell'infinito, Dio in cielo, Dio sulla terra, Dio negli elementi, nella natura, in ogni filo d'erba, Dio in ogni animale e Dio in noi. Se facciamo sempre più nostri queste affermazioni e questi contenuti, se essi mettono radici nel piano dei nostri sentimenti, percepiremo poco a poco che non siamo separati dal grande oceano della vita. Ci renderemo quindi conto che simbolicamente viviamo nell'acqua della vita e ci muoveremo pertanto consapevolmente nell'acqua dell'essere, nel grande oceano che è Dio.
1: Gabriele continua: non appena si percepisce il collegamento con la corrente della vita, si comprende a poco di non essere soli. Se percorriamo la via che Gesù ci ha insegnato in continuazione, comprenderemo la sua parola, ossia che Egli, il Cristo, è la via, la verità e la vita. Se ci confrontiamo con l'affermazione «Dio in noi», qualcuno potrebbe obiettare: che razza di affermazione? È una presunzione, se si osserva la società dei nostri giorni. Tuttavia, in alcune Bibbie dei sacerdoti sta scritto quanto segue, e ciò corrisponde alla verità. Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo. E di conseguenza si presenta la domanda: dove dimora allora Dio, se non è in chiese di pietra? La maggior parte delle persone sa che in loro vive un'anima. Si potrebbero fare discussioni filosofiche per analizzare se sia vero o no, ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di

0: è eternità e l'eternità la chiamiamo Dio o eterno oppure esistenza eterna o essere eterno. Pensiamo alla natura come esempio. La primavera porta più luce, più sole. E sulla parte della terra più rivolta al sole si risveglia la vita. La natura inizia a rinverdire e a fiorire. E che cosa avviene nel nostro caso? Se ci rivolgiamo verso la luce, Dio in noi, la nostra anima diviene più luminosa, viviamo in modo più consapevole, diventiamo più liberi e felici. Diveniamo sinceri, aperti, saremo coerenti e giusti nei confronti dei nostri simili, perché abbiamo trovato noi stessi in Dio, la vita, e siamo fedeli a noi stessi. E chi è fedele a se stesso è fedele anche verso gli altri, e ciò significa che non li raggira, non li inganna, non racconta loro menzogne. Dice la verità, anche se è scomoda per il suo interlocutore. Un vero amico che dice a sua volta la verità, apprezza la verità e ne trae eventualmente un'indicazione per giungere ancora più in profondità nella verità universale. Ma ritorniamo al nostro tema. Dio in noi, Dio in voi, Dio in me. E anche ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, il soffio di Dio, si trova quindi nel profondo della nostra anima. La vita fluisce attraverso la nostra anima, pervade le cellule del nostro corpo e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, dalla vita che comprende ogni cosa, da Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Possiamo imparare ogni giorno, ogni attimo, ad avvicinarci a Dio, la vita in noi, e possiamo esercitarci a percepire la vita, Dio, che ci circonda in ogni cosa. In questo modo sperimenteremo Dio. Faremo l'esperienza di Dio e non ci legheremo più a persone che danno a intendere di poter dimostrare Dio.
1: Il titolo del capitolo successivo è Dio è libertà. Leggiamo quello che scrive Gabriele. Chi è giunto alla convinzione che Dio, lo Spirito universale, è in ogni cosa e in tutti noi, non ha più bisogno di religioni esteriori, né di chiese di pietra, né di sacerdoti, cerimonie e dogmi. Egli aspira allo spirito libero, il Cristo in noi, in ogni uomo, in ogni anima. L'anima che si è liberata dai suoi pesi e l'uomo respirano. Si sentono profondamente sollevati, liberi da religioni esteriori. Da quel momento in poi la nostra vita scorre, sorretta da una gioia che non avevamo mai provato, grazie alla libertà che abbiamo raggiunto. È Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, Dio, Dio in noi, è quindi il respiro? La sua vita si trova anche nel profondo della nostra anima? Oh sì, scrive Gabriele, la vita fluisce attraverso la nostra anima. Fluisce nel nostro organismo, che è costituito da cellule, e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, la forza radiosa che proviene dalla vita che abbraccia ogni cosa, Dio. E che cosa accade nel momento in cui decediamo, espirando un'ultima volta e non inspirando più?

0: significa che la vita è fuoriuscita dal nostro corpo e dov'è rimasta? Si è forse spenta o continua? Continua, poiché nello stesso momento in cui l'uomo espira per l'ultima volta, l'anima inspira. Dio in noi è qualcosa di astratto per molti sacerdoti e parroci, poiché essi hanno come riferimento chiese di pietra e tradizioni. Ma Gesù di Nazareth non ha insegnato alcuna tradizione ecclesiastica. Gesù non ci ha insegnato che dovremmo andare in templi di pietra per trovarvi eventualmente Dio. Gesù ci ha infatti insegnato, e disse anche ai sacerdoti di allora, e ciò valeva in passato e vale nel presente, non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo. Gesù disse, soltanto uno è il vostro maestro. Si potrebbe quindi chiedere, dov'è il maestro? È il Cristo, la risurrezione e la vita in noi. Il Cristo Dio è quindi il Cristo Dio in noi. Egli è la legge dell'amore e della libertà in Dio.
1: Gabriele prosegue. Quindi voi, come ogni altra persona, siete liberi di credere o di non credere, di legarvi oppure di divenire liberi. Siete liberi di recarvi in chiese di pietra e di seguire tradizioni ecclesiastiche. E siete altrettanto liberi di riconoscere che Dio non ha tradizioni. Dio non dimora in templi di pietra. Ciò che ha validità è Dio in noi. Ognuno è egli stesso il tempio di Dio. Questa consapevolezza ci fa percepire sempre più profondamente che Dio è onnipresente. Nessuno dovrebbe fingere qualcosa davanti agli altri, qualcosa che non è in grado di dimostrare, soprattutto quando si tratta di Dio in noi. Nessun uomo dovrebbe legare altri a tradizioni e preghiere ecclesiastiche, al suono dell'organo e dei canti corali, a riti ecclesiastici o a qualsiasi altra esteriorità ecclesiastica. Cercate di comprendere che Dio è estraneo a tutte queste cose. Dio dimora in voi, Dio dimora in ognuno di noi. Noi uomini abbiamo sempre bisogno di prove. Chi legge questo libro potrebbe ad esempio pensare, noi affermiamo Dio in me, Dio in ogni cosa, Dio è onnipresente, ma sarà vero? Potete dimostrarlo? Nessuno lo può dimostrare a un altro, ma si può semplicemente dire provate voi stessi. Dio è in noi ed è possibile trovarlo. Ci sono molte persone che hanno già provato a farlo, in preghiera, nella dedizione interiore Dio in noi. Chi non ha smesso di seguire il proprio anelito interiore di trovare Dio in sé, realizzando passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, percepisce Dio dentro di sé, Dio in tutti noi. La vicinanza a Dio rende felici. È Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio.
0: Cari amici, con queste meravigliose parole di Gabriele, Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio, giungiamo al termine della nostra trasmissione di oggi. Auguriamo a noi tutti di poter sperimentare sempre più, proprio nella vita di tutti i giorni, come Dio ci è vicino, come Egli sia un Padre amorevole, lo Spirito libero, Dio in noi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, un richiamo dai tempi passati rimane presente finché non si compirà. Un giorno, prima che il mondo passi, si realizzerà. Sì, su questa terra un regno della pace ci sarà. Un regno di persone nobili, libere, libere anche da se stesse. Un'alleanza di verità e di fiducia, fedele allo spirito della bontà. Questo popolo unito in alcun tempio si recherà. E su ciascuno lo stesso segno si vedrà. E non ci sarà sconfitta dove anche solo uno rimane. È la forza dell'amore che su tutto permane. Da tutto il mondo, nel suo amore, Dio riunisce in adunanza la schiera dei fedeli combattenti e con lei conclude l'alleanza. Nessun cuore resisterà e con gioia si donerà a colui che come re la nuova Gerusalemme regnerà. Il popolo è risorto e da lui viene guidato. L'unico a cui tutta la gloria e il ringraziamento è destinato. È stato già scritto tanto tempo fa e nel piano di Dio si compirà quello che ora da questo popolo viene fatto nella sua volontà. Il testo è di Carl Hilty e di Vita Universale.

Cari amici, anche se i nostri tempi sono ancora così tristi, addirittura oscuri, un giorno si compirà. Una terra è già sorta, una terra pacifica, la terra degli animali, dove gli animali vivono in pace e si riappacificano gradualmente.

0: Cari amici, benvenuti alla quarta puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema della malattia e della salute, tratte da un libro scritto da Gabriele, una donna tedesca che oggi è considerata in tutto il mondo la profetessa e messaggera di Dio. Questo libro porta il titolo «Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, tuttavia Dio è con te». Certamente ognuno di noi ha fatto l'esperienza che quando non ci sentiamo bene, quando veniamo colpiti da una malattia o ci troviamo in una situazione difficile, ci chiediamo spesso il perché di queste situazioni. Qualcuno pensa addirittura che sia Dio o chissà quale strana energia di pensieri ad inviare queste cose. Nelle puntate precedenti abbiamo sentito invece che siamo noi stessi responsabili per ogni nostro pensiero, sia che sia positivo o negativo, e che in questo modo possiamo così attirare delle energie corrispondenti. Tuttavia, noi abbiamo anche la possibilità di cambiare, poiché sappiamo che Dio ci è vicino in ogni situazione e che anche, come dice il titolo stesso di questo libro, Dio è con te, significa che Dio desidera il meglio per ognuno di noi e ci aiuta a superare gli ostacoli che troviamo nella nostra vita. Oggi continuiamo a leggere dal nostro libro, dal capitolo intitolato «Liberarsi dalla malattia e dalle colpe con la forza trasformatrice del Cristo». Rendiamoci conto ancora una volta del seguente aspetto. La via verso la guarigione interiore inizia con il riconoscere e superare le nostre debolezze, guardando i nostri errori e riproponendoci di non ripeterli più. Solo così è possibile pentirsi veramente. Chi si pente di cuore chiederà perdono e perdonerà a sua volta. Riceverà la forza per non arrendersi alle manovre del proprio ego umano. In tal modo scorrono in noi più forze positive, ossia energie che guariscono il nostro corpo, dato che la nostra anima diviene più luminosa. Queste energie positive provengono da Dio. Scaturiscono dalla trasformazione delle negatività che riconosciamo e che elaboriamo. La forza per mutare gli aspetti negativi in positivo è la forza del Cristo in noi. Se cambiamo, la forza redentrice del Cristo trasforma le nostre colpe di nuovo in energia divina fluente, e questa energia è la forza guaritrice che diviene attiva nell'anima e nel corpo. Solo quando probabilmente riconosceremo che ci siamo illusi ed ingannati per anni, perché non volevamo vedere la nostra parte di colpa e abbiamo simulato a noi stessi di vivere in modo irreprensibile, soltanto allora saremo disposti a cambiare e a rendere onore a Dio in noi con una fiducia illimitata in Lui. E solo allora potrà subentrare la forza di guarigione, la guarigione globale. Solo Dio potrà donarci le sue forze e la salute, se è bene per la nostra anima e per il nostro corpo. Dio sa se non ripeteremo più gli stessi o simili errori, ossia gli stessi peccati. Dio conosce la nostra anima e che cosa può trovarsi eventualmente ancora in noi di cui non siamo consapevoli. Quando non sussisteranno più cause gravi, sarà possibile una vera guarigione.
1: Gesù di Nazaret disse: «Va ed ora in poi non peccare più». Cosa significa questa frase per noi? Significa che la causa che ha provocato la malattia, che è stata appena eliminata o che abbiamo superato, non dovrebbe più ripetersi. Egli espresse questo concetto in modo ancora più chiaro dicendo: «I tuoi peccati ti sono stati perdonati». Detto con le nostre parole, significa che le cause che erano alla base della malattia sono state sistemate. E se non commetti più lo stesso peccato, se non ricadi di nuovo nella stessa colpa, resterai sano. Dato che non tutti avevano questi presupposti, Gesù di Nazaret non poté risanare tutti quelli che gli chiedevano la guarigione. Fino a che esistono altre cause gravi che devono essere prima sistemate o scontate, non può avvenire una guarigione globale. È possibile ottenere aiuto o sollievo, o può anche darsi che il complesso di questa malattia non debba essere scontato interamente. Però in questi casi il paziente non potrà raggiungere una guarigione globale. Per questo chi desidera guarire non dovrebbe mai rassegnarsi. Riceviamo sempre aiuto da Dio, ma siamo noi che determiniamo se potremo poi ottenere la guarigione.
0: Nel capitolo Il primo passo, l'autoconoscenza, leggiamo che l'autoconoscenza è un passo fondamentale per dare un nuovo corso alla nostra vita. Essa costituisce il primo passo sulla via verso la guarigione globale. In questo capitolo vengono elencate alcune domande che possono aiutarci a riconoscerci, come ad esempio: quali problemi o addirittura quali problemi repressi, quali conflitti aperti o nascosti si trovano dietro la nostra malattia? Che cosa avviene quindi nella prigione del nostro ego umano? Proviamo ad esaminarci. Come sono le nostre paure e il desiderio di potere? In che misura agiamo in modo dominante o assillante, anche legando i nostri simili? Forse il comportamento errato che abbiamo tenuto per anni ha alimentato le nostre paure o infiammato la nostra sete di potere?
1: Cari amici, nel libro ci sono anche altre domande che possono essere di aiuto per riconoscerci. Leggiamole insieme. Per esempio, diamo ancora la colpa ai nostri genitori perché la nostra infanzia o la nostra adolescenza non sono state come ci eravamo immaginati? Siamo forse risentiti perché il nostro partner non ci dà l'amore che desideriamo, ma che non ci può dare perché lui stesso non lo possiede? Cerchiamo di legare altre persone a noi con la nostra capacità di persuasione? Siamo gelosi di qualcuno? Ci siamo resi dipendenti dall'amore o dall'affetto di altri? Di chi non abbiamo fiducia? Chi odiamo addirittura? Come sono il nostro orgoglio o la nostra avidità? Denigriamo altre persone e chi? Abbiamo bisogno di persone davanti alle quali cerchiamo di metterci in mostra o di rivalutarci? Abbiamo ancora sentimenti e pensieri di vendetta verso chi pensiamo ci abbia feriti? Tutte queste domande indicano dei modi di comportarsi umani, ci mostrano il nostro comportamento errato. Non è il nostro prossimo che può risolverlo per noi. Il difetto o la carenza che sentiamo sono nostri, sono dentro di noi. E solo noi stessi possiamo quindi cambiarli.
0: Nel libro Gabriele scrive: teniamo sempre presente che Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo. Quindi chi desidera, ad esempio, vendicarsi dei suoi simili, pecca contro Dio, dato che Dio è in tutto. Se siamo contro una persona, sia in sentimenti, pensieri, parole o azioni, siamo quindi anche contro Dio, contro l'energia di amore che è in grado di mantenere e di rendere sani. Ogni comportamento errato ricade alla fine su noi stessi e provoca scoraggiamento, fino a spingerci addirittura a pensieri di suicidio, poiché ci si sente abbandonati. Queste cose possono anche provocare delle malattie. Nel capitolo dal titolo In ogni negatività c'è Dio, la forza positiva, leggiamo ancora le seguenti spiegazioni. Se abbiamo riconosciuto la nostra parte, allora non c'è alcun motivo per disperare. L'autoconoscenza racchiude già in sé la forza per superare il male. Cambiamo quindi, e subito, ora, in quest'attimo, poiché ogni attimo è prezioso. Ringraziamo Dio perché ci aiuta ad uscire dalla prigione dell'ego umano che noi stessi abbiamo costruito, affinché l'anima e il corpo possano guarire. Ringraziamo Dio anche nella sofferenza e nel dolore. Affermiamo la salute, qualsiasi sia la reazione del nostro corpo. Affermiamo la salute e il bene nella malattia e la forza del Signore potrà divenire attiva. Utilizziamo quindi anche gli attimi di sofferenza nella nostra vita, poiché essi sono preziosi.
1: Sempre nello stesso capitolo leggiamo anche in che modo Dio ci aiuta. Il bene, ossia la forza che aiuta e guarisce Dio, diviene attivo se riconosciamo il nostro atteggiamento errato che ha provocato la malattia. Se seguiamo la via che ci conduce a sistemare ogni cosa, attiviamo la forza positiva, la forza vitale e di guarigione, ossia la forza della salute nella malattia. Affermando la salute, affermiamo la forza divina dentro di noi. La risvegliamo e la rinforziamo. In tal modo ci affidiamo alla realtà dell'essere spirituale che è imperituro, al nostro vero ed eterno essere. Ciò che affermiamo lo approviamo e si sviluppa dentro di noi. Ciò che non affermiamo e non riconosciamo deve per forza allontanarsi da noi. Quindi possiamo affermare la salute anche se al momento nel nostro corpo si manifesta una malattia. Il pensiero positivo ha sempre un effetto positivo, dato che un modo di pensare positivo è vita, è forza per l'anima e per il corpo. Per molte persone, penso che lo abbiamo sperimentato tutti, non è facile ringraziare Dio anche nel dolore e nella sofferenza. Il primo passo per riuscire a farlo è quello di riconoscere che non è Dio che ci ha inviato la malattia e quindi il dolore o la sofferenza. Noi stessi ci siamo inflitti questo dolore e questa sofferenza. Dio, nostro Padre, desidera sempre aiutarci, liberarci dal dolore e dalla sofferenza. E proprio per questo dovremmo affidarci a Dio in ogni situazione. In questo modo potremo sviluppare la gratitudine e nel ringraziare Dio troviamo anche la sicurezza, la consapevolezza che Dio ci aiuta. Egli però non tiene conto solamente del corpo, ma si occupa della parte immortale in noi, dell'anima. Infatti è proprio l'anima che dovrà fare ritorno all'origine della sua vita, a Lui che è nostro Padre.
0: Continuiamo a leggere dal nostro libro. Un proverbio dice: nella sofferenza l'anima matura, oppure la necessità insegna a pregare. Fino a che noi uomini ci sentiamo bene, non sprechiamo nemmeno un pensiero per Dio. Solo quando veniamo colpiti da una sofferenza, da una mala sorte, da pene, ci ricordiamo nuovamente di Lui. Molti hanno fatto questa esperienza, ossia che spesso l'uomo si rivolge a Dio solo quando nessuno è più in grado di aiutarlo, quando la medicina stessa non trova più alcun rimedio e i dolori non possono più essere alleviati. Spesso i pazienti raccontano che la malattia ha segnato una svolta nella loro vita. Prima vivevano in modo superficiale, oppure in discordia con i loro parenti. Percorrevano una strada che li conduceva in una direzione sbagliata. Quando si manifestò la malattia, non hanno dapprima riconosciuto quale grazia avrebbe portato loro. Solo dopo un certo periodo hanno fatto l'esperienza che se non fosse subentrata la malattia avrebbero continuato a vivere in modo errato. Solo quindi in seguito ad una malattia hanno potuto imboccare una nuova strada, quella giusta.
1: E come possiamo trovare questa nuova strada, la strada giusta, per cambiare qualcosa nella nostra vita? Lo possiamo leggere nel prossimo capitolo, che ha come titolo «Smaschera il tuo ego umano per divenire libero». Ogni attimo ci vuole dire qualcosa e ci vuole indicare anche il nostro comportamento errato e umano. Apriamo la porta della nostra prigione, dell'ego umano, e la luce guaritrice del Signore agirà in noi. È possibile giungere alla guarigione interiore solo eliminando la rabbia, i dolori, l'aggressività, l'inimicizia, i sentimenti di vendetta, la mancanza di amore e le aspettative, e Dio ci aiuta a farlo. Se l'irrequietudine e i dubbi cercano poi di insinuarsi di nuovo in noi, prendiamo in mano un buon libro che contenga parole di conforto e di aiuto. In questo modo possiamo ricevere sostegno e speranza e ritrovare così la calma interiore ed esteriore. Se immettiamo in noi parole di conforto con i nostri pensieri e con le nostre parole, esse svilupperanno in noi stabilità e fiducia in Dio. Riusciremo così a esaminare di nuovo con più facilità gli aspetti umani e negativi ancora esistenti dentro di noi per sistemarli, in modo che la porta della prigione si possa aprire sempre di più e affinché le mura del nostro ego possano divenire sempre più sottili, fino a crollare completamente. Se ci esercitiamo per diversi giorni ad affidarci e a rivolgerci a Dio in ogni situazione perché ci aiuti e ci sostenga, i nostri dubbi scompariranno a poco e al loro posto subentreranno speranza e fiducia. Grazie ad esse saremo così in grado di esaminare i nostri difetti ancora presenti e di superarli con la forza del Signore. Nella misura in cui la porta della nostra prigione, della prigione dell'ego, si apre e le mura dell'ego crollano, crescono anche la luce e la gioia dentro di noi e potremo così percepire i processi della guarigione interiore.
0: Leggiamo ancora nel libro: se ci rendiamo conto sempre più che noi non siamo solo uomini, ma che nel profondo del nostro interiore siamo esseri spirituali, quindi figli e figlie di Dio in veste terrena, allora prenderemo sempre più coscienza di questo nostro vero essere che è divino. Il nostro vero essere racchiude in sé la finezza, la dolcezza, la coerenza, la rettitudine, la nobiltà e la bontà. E quindi anche la parte altruistica che dona e che non pensa a sé. Cari amici, se ci rendiamo conto di queste parole che dicono che tutti noi siamo figli di Dio e che Egli, che è il Padre di ognuno di noi, ci ama, così come ama anche il nostro prossimo, sarà forse più facile seguire le indicazioni che abbiamo sentito oggi, come per esempio perdonare, chiedere perdono, guardare la propria parte e riappacificarci con il nostro prossimo, per vivere dunque in pace e dare così anche un contributo per portare più pace in questo mondo. Vi invitiamo a seguire anche la prossima trasmissione tratta da questo meraviglioso libro «Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te». Per oggi vi salutiamo cordialmente. Arrivederci.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Wir sind der Tempel.
1: Noi siamo il tempio del possente Dio dell'amore.
0: Im Tempel.
1: Nel tempio.
0: Wohnt Gott.
1: Dimora Dio, l'amore.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Wir haben
1: abbiamo pregato, chiedendo di sviluppare fede e fiducia. Con le nostre preghiere siamo diventati silenziosi. Ci siamo avvicinati a te nel nostro interiore. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Der Glaube und das Vertrauen an dich.
1: La fede e la fiducia in te ci hanno donato forza. E questa forza la possiamo percepire nel nostro stesso tempio, poiché la tua sacra corrente di guarigione è presente. Tu doni. E tu doni a ognuno di noi che si dona con fiducia a te.
0: Wir sind eingetreten.
1: Siamo entrati nel tempio dell'amore. Diciamo sì alla grande luce possente in noi.
0: Das Licht des Christus Gottes.
1: La luce del Cristo Dio desidera portare la guarigione globale. Desidera donarci la luce nell'anima e la guarigione del nostro corpo. L'amore è la grande legge cosmica che abbraccia ogni cosa. L'amore fluisce attraverso l'infinito. L'amore affluisce nella nostra coscienza e bussa alla porta della nostra coscienza. Ascolta, così dice il Cristo in noi. Io sono l'amore. L'amore è possente. L'amore perdona, l'amore non porta rancore, l'amore rende liberi, l'amore rende felici, l'amore unisce l'uomo con tutti gli uomini e gli esseri e con la Madre Terra. L'amore dona forza, l'amore rende sani, poiché l'amore è la fonte della salute. E così pensiamo ora a noi stessi. Siamo in unità con il nostro prossimo? Se non è così, pensiamo al grande amore.
0: Vergeben wir unserem Nächsten.
1: Perdoniamo il nostro prossimo. Chiediamo perdono. Liberiamoci dalla schiavitù del peccato. E l'amore guarisce.
0: Jetzt.
1: Ora, in questi attimi,
0: wollen wir.
1: vogliamo fare un esame di coscienza.
0: Wo ist mangelnde Liebe?
1: Dove manca l'amore?
0: Wem kann
1: A chi posso chiedere perdono di cuore?
0: Und wem
1: e chi posso perdonare? Lo facciamo ora, in pensieri. Gedanken.

0: Nun legen wir beide Handrücken.
1: Ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Oggi vogliamo accompagnare la corrente dell'amore che desidera compenetrarci totalmente.
0: Wir bitten Christus.
1: Preghiamo il Cristo affinché la sua luce ci pervada.
0: Wir bejahen die große Liebe.
1: Affermiamo il grande amore che porta sollievo e guarisce.
0: Wir fühlen in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel nostro corpo. La corrente comincia a fluire.
0: Christus strömt.
1: Cristo fluisce tramite l'anima nel nostro corpo. La luce del Cristo Dio
0: durchströmt.
1: Ci pervade.
0: Wir lernen.
1: Impariamo a percepire la presenza di Dio.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo. Fluisce lo Spirito Santo.
0: Strömt durch die Seele.
1: Fluisce tramite l'anima e pervade i nostri organi dei sensi.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e impariamo a sentire la presenza di Dio. Dio guarisce nei nostri organi dei sensi. Percepiamo la forza della guarigione.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo la guarigione del Cristo Dio nei nostri organi dei sensi.
0: In Gefühlen begleiten wir den heilenden Strom.
1: Con i nostri sentimenti accompagniamo la sacra corrente che fluisce nel corpo. Pervade il nostro sistema nervoso. Ci rende miti.
0: Durchflutet
1: inonda tutti gli organi, i polmoni, il cuore,
0: den Verdauungstrakt,
1: l'organo digestivo.
0: Durchflutet den Bauchraum,
1: inonda il ventre.
0: Strömt in Arme und Beine.
1: Fluisce nelle braccia e nelle gambe. Impariamo, percependo lo spirito dell'amore.
0: Gott
1: Dio fluisce attraverso l'anima e il corpo.
0: Die heilende Kraft,
1: la forza di guarigione,
0: führt kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: Elimina le cellule malate e deboli. Affermiamo che le cellule malate e deboli vengono eliminate.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. Il Cristo agisce.
0: Christus baut in unserem Körper.
1: Cristo edifica nel nostro corpo cellule sane e piene di forza.
0: In jedem organ.
1: In ogni organo.
0: In jeder Zelle ist Gott.
1: In ogni cellula c'è Dio.
0: In jedem Blut.
1: In ogni vaso sanguigno c'è Dio. Negli ormoni e nelle ghiandole c'è Dio.
0: In Muskeln, Sehnen und Bänder ist Gott.
1: Nei muscoli, nei tendini e nei legamenti c'è Dio. Guarisce.
0: Wir lernen und fühlen den heilenden.
1: Impariamo e percepiamo la sacra corrente che guarisce, fluisce dalla testa fino ai piedi.
0: Lernen wir, fühlen wir.
1: Impariamo. Percepiamo come la corrente di guarigione

0: Christus.
1: Cristo guarisce.
0: Die Schwäche wird zur Stärke.
1: La debolezza si trasforma in forza. I disturbi in salute.
0: Das Bild der Krankheit weicht.
1: L'immagine della malattia scompare. L'amore è sano. La corrente di guarigione ci inonda sempre più. Impariamo a percepire. Il tempio è pervaso dalla corrente. In esso arde il fuoco della salvezza e della guarigione.
0: Das Bild von Krankheit weicht.
1: L'immagine di malattia scompare. Affermiamo la salute.
0: Und Gesundheit durchströmt
1: e la salute ci pervade dalla testa fino ai piedi e ritorna indietro.
0: Christus ist gegenwärtig.
1: Cristo è presente
0: in uns.
1: In noi.
0: Das Bild der Liebe ist Gesundheit.
1: L'immagine dell'amore è salute.
0: Gesundheit.
1: La salute ci inonda.
0: Wir bejahen die Gesundheit.
1: Affermiamo la salute.
0: Ich bin gesund.
1: Io sono sano.
0: Ich bin gesund.
1: Io sono sano. Con i vostri pensieri immettete la salute nel tempio. Io sono sano.

0: Mein Wesen,
1: il mio essere, è amore. O immettetelo nel vostro corpo con i vostri pensieri. Il mio essere è amore.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce, perché l'amore è salute. Io sono sano.
0: Der Glaube wird zur Wahrheit.
1: La fede diventa verità.
0: Wir durften ihn, den großen
1: Abbiamo potuto
0: Geist fühlen.
1: Percepire Lui, il grande Spirito,
0: wir dürfen ihn weiter
1: e possiamo continuare a percepirlo se facciamo i passi verso l'amore eterno, verso il nostro vero sé.

0: Unser wahres Wesen ist Liebe.
1: Il nostro vero essere è amore.
0: Liebe ist das
1: L'amore
0: Bild der
1: Gesundheit. È l'immagine della salute.
0: Liebe ist die Kraft, die uns begleitet.
1: L'amore è la forza che ci accompagna. L'amore rimane nell'anima. L'amore ci guida. L'amore è presso di noi e con noi. L'amore è la personificazione del vero essere. Cristo, tu ci sei così vicino. Sì, tu respiri in ogni cellula del nostro corpo. Tu pervadi il nostro corpo con il tuo palpito. O Signore, immersi nel tempio dell'amore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché abbiamo potuto percepirti. Ringraziamo perché tu sei presente. Ringraziamo perché tu resti presso di noi.
0: Dass du bei uns bleibst.

0: Cari amici all'ascolto, un saluto in Dio ed un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione che oggi porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi vogliamo affrontare un tema che forse vi stupirà un po'. Si tratta infatti della legge della rispondenza e della legge della proiezione. E ci si potrebbe chiedere che cosa ha a che fare tutto questo con Dio, in particolare con un Dio attuale. Bene, vorrei pregarvi di avere un po' di pazienza, perché penso che nel corso della nostra tavola rotonda troverete risposta ad alcune di queste domande. Se siamo veramente sinceri con noi stessi, dobbiamo constatare che quello che ci è più difficile da accettare nel corso della giornata è proprio il fatto che tutto quello che ci viene incontro e ci fa arrabbiare, agitare, o addirittura mandare in collera, che ci rende offesi o perfino ci ferisce, ha sempre a che fare con noi stessi. Ciò significa che non è l'altro il colpevole della mia situazione, ma che tutto quello che mi accade ha a che fare unicamente con me stesso, quindi un certo qualcosa scatena una forte risonanza dentro di me. Questa è una rispondenza. Tuttavia è interessante che tutto ciò non si ferma alla semplice rispondenza. I nostri attacchi di collera, la nostra ira, il nostro odio, la nostra invidia vengono sempre accompagnati da pensieri. E questi pensieri sono forme energetiche che emettiamo, che irradiamo, proiettandole nel mondo, dove queste si incontrano con altri modelli di pensiero simili, comportamenti simili, mettendo in movimento determinati aspetti nel nostro prossimo. In particolare, i modelli di pensiero con frequenze simili, o si può dire con un suono simile, sono soprattutto adatti ad accogliere le nostre proiezioni. La parola proiezione sembra relativamente innocua, sembra di essere al cinema, ma in realtà la parola proiezione contiene anche la parola proiettile, e un proiettile è uno sparo, e forse ogni tanto dovremmo riflettere se ciò che emaniamo, i nostri pensieri, le nostre rispondenze, che proiettiamo sugli altri, se non li colpiscono come uno sparo, e che cosa scatenano nelle altre persone. Naturalmente in quest'ora non ci sarà possibile affrontare questo tema nella sua completezza, per questo già all'inizio di questa trasmissione desidero far riferimento ad un libro scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. E posso garantirvi che questo libro può cambiare la nostra vita.
1: Ci siamo riproposti in questa tavola rotonda di leggere dei passaggi da questo libro per parlarne poi insieme. Leggiamo ora una prima frase di questo prezioso libro, a pagina 25. La legge della rispondenza dell'uno non è uguale a quella dell'altro. Ognuno percepisce, pensa, parla ed agisce in base alla propria legge specifica delle percezioni e delle rispondenze, secondo il proprio livello di coscienza. Egli lavora con queste e spesso se ne serve anche per influenzare gli altri, per proiettare in loro le proprie rispondenze, la propria opinione. Questa proiezione delle rispondenze di una persona in un'altra avviene spesso in modo sottile ed abile, facendo volutamente pressione per far sì che l'altro accetti la rispondenza dell'uno, ossia la sua opinione. Sentiamo parlare più volte di coloro che creano opinioni, che cercano di imporre qualcosa a qualsiasi costo, come si suol dire.
2: Continua a leggere sempre dallo stesso libro. Se una persona riesce ad insinuare la propria opinione in un'altra, proiettandola dentro di lei, riesce poi a determinare la persona alla quale ha imposto la propria rispondenza. Infatti, essendo riuscita a programmarla, ha anche aperto un canale che le permette di influenzarla. Chi influenza un altro esercitando abilmente il proprio influsso, ossia programmando per quanto riguarda il suo potenziale di colpa, è divenuto una parte dell'altro.
1: Un'altra frase dice: in questo modo la legge della rispondenza diviene la legge della proiezione. Ciò che faceva parte dell'uno tramite l'influsso esercitato corrisponde ora in parte anche all'altro. Formulato in modo personale significa che ciò che corrispondeva a me corrisponde ora anche a te, grazie all'influsso che sono riuscito ad esercitare. La programmazione, che equivale ad una manipolazione, è riuscita. La mia rispondenza è divenuta una proiezione. Ho immesso nel mio prossimo il mio modo di pensare, le mie opinioni, di conseguenza il mio carattere, quindi anche una parte del mio destino, è intrecciato con il prossimo, perché questo processo è stato immesso anche nei pianeti di memorizzazione, dei cosmi della caduta.
0: Naturalmente ci sarebbero molte domande in merito. Abbiamo sentito parlare ora della legge della rispondenza, della legge della proiezione. Rendiamoci coscienti che ogni percezione, pensiero, parola ed azione che corrispondono al nostro stato di coscienza, ossia i contenuti del nostro percepire, pensare, del nostro agire, sono decisivi. Questo è quello che effettivamente ci caratterizza e che costituisce il nostro carattere, che si è formato nel corso di anni e al quale lavoriamo continuamente con il contenuto del nostro modo di agire, pensare e comportarci. Se ora reagiamo o ci comportiamo in un determinato modo nei confronti degli altri, questo proviene sempre dal nostro stato di coscienza. Quindi pensiamo e percepiamo così come siamo nei nostri contenuti. Pertanto non si tratta dell'esteriore, di ciò che viene sentito all'esterno, ma di quello che veramente immettiamo, e queste rispondenze e proiezioni colpiscono ora il mio prossimo. E ciò corrisponde quindi ad una specie di biglietto da visita.
2: Il risultato è che con i nostri programmi che abbiamo immesso nel conscio e nel nostro subconscio, i quali, come hai detto tu, sono costituiti dal contenuto del nostro modo di percepire, pensare, parlare e agire, in fondo influenziamo continuamente il nostro prossimo e questo determina anche i nostri colloqui, sia che si tratti del tipo di colloquio, della sua durata, dei suoi contenuti. Si può dire che persino il volume dei nostri colloqui in fondo corrisponde alle nostre rispondenze, corrisponde a noi e con esso agiamo e reagiamo anche.
0: A questo punto ci si potrebbe porre la domanda su cosa si orienta il volume dei nostri colloqui di cui si è parlato. Che cosa vuole ottenere? Desidera rimanere impersonale, al servizio del bene comune, degli uomini, degli animali, della natura, o eventualmente è orientato al bene personale, a ciò che voglio ottenere per me, con il quale voglio eventualmente influenzare gli altri.
1: Secondo me la legge della rispondenza corrisponde sempre al negativo, è sempre rivolta al personale. Infatti reagiamo nei confronti del nostro ambiente, della natura, del mondo animale, della madre terra, in base a ciò che abbiamo immesso nel nostro conscio o subconscio.
2: Ma ora alcuni potrebbero rifarsi alla legge divina e affermare che in essa sono contenuti i 10 comandamenti e il discorso della montagna, e questi appartengono anche al nostro conscio.
0: Sì, è vero, potremmo vederla anche così, tuttavia non è una rispondenza umana che viene suscitata, non è una risonanza negativa che comincia a vibrare. Si potrebbe anche dire che le leggi divine, il discorso della montagna e i 10 comandamenti sono in armonia con la scintilla divina in noi.
2: Ciò significa che dovremmo riconoscere se al momento stiamo agendo in base alla legge della rispondenza, ossia alle negatività che abbiamo immesso in noi, e come possiamo riconoscerlo?
1: Lo riconosciamo quando, ad esempio, in una situazione, in un colloquio, improvvisamente ci accorgiamo di diventare irrequieti, può venire suscitato da un gesto del nostro prossimo, qualcosa che ci viene incontro ci fa agitare e poi ci accorgiamo che questa è la rispondenza di cui abbiamo parlato. Reagisco poiché qualcosa si mette in movimento in me e corrisponde a me.
0: Tuttavia, se non segue una reazione forte, Ma comunque si tratta di qualcosa di forte. Potremmo chiederci se non abbiamo imparato abbastanza ad osservarci, ad analizzarci. Abbiamo una coscienza, che definiamo anche sismografo, una specie di stazione di controllo che si mette in moto quando qualcosa non è a posto. Attraverso il cosiddetto plesso solare, nella regione dello stomaco, potremmo ad esempio percepire che quello che diciamo non è vero, che di fatto non è giusto. Ciò significa che con le parole esprimiamo qualcosa che tuttavia non è il contenuto delle parole, dei nostri pensieri, quindi ci fa vedere che l'interiore ha un'altra vibrazione di pensiero rispetto all'involucro esteriore delle parole. E come si continua? Se la coscienza è ancora intatta, questa agisce poi nelle nostre parole. Improvvisamente abbiamo un pensiero, ci accorgiamo di una strana sensazione nello stomaco, una sensazione strana nel plesso solare del nostro sistema nervoso, che comincia ad agitarci, segnalandoci qualche cosa, cercando di dirci: ciò che ora stai dicendo non corrisponde al contenuto delle tue parole. Solo chi osserva queste leggere reazioni fisiche impara sempre più a conoscere le proprie rispondenze, i propri aspetti del peccato.
2: Credo che sia molto importante, in quanto con la forza della rispondenza influenziamo il nostro prossimo, i nostri simili, ossia tutte le persone dalle quali ci aspettiamo qualcosa, che vorremmo facessero qualcosa per noi, che invece potremmo fare noi stessi. Questa è poi una forma di proiezione. E se poi il nostro prossimo fa quello che ci aspettiamo da lui, diviene già una parte dell'immagine del nostro carattere, quindi si tratta proprio di una cosa seria.
0: Se imponiamo qualcosa ad una persona, al nostro prossimo, anche se si tratta di qualcuno che ci è molto vicino, ossia lo spingiamo a fare qualcosa che questa persona accetta e agisce, poi, di conseguenza, credendo perfino di fare qualcosa di buono per il suo prossimo o di fare bella figura davanti al suo superiore, poi, a causa di questo comportamento, ci leghiamo a questa persona e lei a noi.
2: Sì, però è diverso se ho un contratto di lavoro in cui c'è scritto che devo fare quello che mi dice il mio superiore. E se poi realizzo quell'aspetto contenuto in esso e che va eseguito per contratto, non sono legato per forza al mio capo. A volte può accadere che ho una sensazione diversa o vedo le cose in modo diverso da come le vede il mio capo e che per motivi etici non posso approvare certe cose, ma anche in tal caso sono tenuto ad eseguire ciò che è previsto dal contratto di lavoro, sono obbligato a farlo, oppure mi licenzio e cerco un altro lavoro.
1: Arriviamo ora a un altro tipo di influsso molto più sottile. Facciamo un esempio. Una persona potrebbe dirci: sicuramente sei d'accordo anche tu che questa è la soluzione migliore. Se non facciamo attenzione, se non siamo desti, questa frase ci può prendere così alla sprovvista che rispondiamo: certo, se la vedi così, sarà sicuramente giusto, va bene, facciamolo. Tuttavia, cosa si cela dietro a questo? Due possibili modi di farsi influenzare. Da una parte, si pensa sicuramente che si tratti di un tentativo di subordinazione, perché non ha chiesto prima la mia opinione. Dall'altra, che si tratti sì della soluzione migliore, nonostante non mi sono preso tempo per rifletterci, eventualmente per parlarne in gruppo, per chiedersi se sia veramente la soluzione migliore secondo le leggi di Dio. E se non siamo desti, siamo sempre soggetti a venire influenzati. Potremmo anche dire, lo siamo in continuazione.
0: Questo, come dici tu, corrisponde all'essere desti. Penso che sia una delle affermazioni più importanti che potremmo annotarci oggi per arrivare ai punti di cui stiamo parlando in noi. Facciamo molte cose per piacere ad altre persone, parliamo bene di loro, accogliamo le loro idee e le passiamo ad altri. Questo ci porta a legarci, come si è detto, a non analizzare le cose in base alle leggi di Dio. Sì, perché se uno parla per farmi piacere, non mi chiedo, non rifletto su cosa direbbero in merito Dio o Gesù di Nazareth. Invece assumo semplicemente l'opinione dell'altro perché spero di ottenere qualcosa. È chiaro però che in questo modo sono legato all'altro come una mosca impigliata nella ragnatela.
3: Oder ich will nicht denken,
1: Oppure non ho voglia di riflettere e dico semplicemente sì sì, va bene. Quante volte si dice così? E l'altro poi crede che sono della sua stessa opinione e mette in atto la soluzione proposta. Tuttavia, se poi però non funziona, in questo modo imbocca una strada sbagliata, mi ritrovo di conseguenza legato a questa persona.
2: A volte non è nemmeno necessario dire qualcosa, dire di sì o dare il proprio consenso, ma basta se tacciamo e non diciamo qualcosa, se non chiariamo una situazione. Anche in questo modo ci si può rendere colpevoli.
0: Importante è impegnarsi a comprendere il nostro prossimo, a conoscerlo. Questo è il compito principale per noi. E come possiamo farlo? Lo possiamo fare solo se impariamo a riconoscere le nostre rispondenze, analizzandoci e scoprendo sempre più chi siamo. Se non sappiamo chi siamo, come possiamo comprendere il nostro prossimo? Di conseguenza diciamo semplicemente, come hai già detto anche tu, ma sì, fallo pure, e già siamo coinvolti nelle cause che l'altro mette in moto.
2: E riguardo alla frase chi tace si rende colpevole, è proprio così, è un principio valido, anche se naturalmente dobbiamo soppesare quello che diciamo, come lo diciamo, quando lo diciamo e se è il caso di dire qualcosa. Per farlo tuttavia dobbiamo prima andare a vedere dentro di noi, dato che chi conosce se stesso impara a conoscere anche il suo prossimo, come hai detto tu. Tuttavia nel mondo vediamo come uno manipola l'altro, spesso si riscontra anche in famiglia, comincia già lì, i genitori cercano di manipolare i loro figli, così come piacerebbe loro che diventassero, e non lasciano che il bambino sviluppi la propria natura, perché i genitori credono di saperla meglio.
1: E proprio i bambini spesso portano con sé programmi di vita completamente diversi da quelli dei genitori. E solo quando cominciano a crescere, forse dopo i primi 3 anni, cominciano ad opporsi. Poi il bambino dice no, non voglio. Il genitore risponde, ma devi farlo perché ti fa bene, è importante per te. Ciò significa che qui comincia già il primo tentativo di influenzare il libero arbitrio. Per questo, specialmente nelle questioni di educazione, bisogna fare attenzione, non dire devi farlo, ma eventualmente spiegare, non imporre, ma guidare. Una frase che sento spesso dire a Gabriele, ad esempio, che ne direste di fare una passeggiata? Cosa ne pensate? Con questa domanda viene lasciata la libertà completa di riflettere se voglio oppure no. E viene chiesto persino il mio parere, quindi non vengo scavalcato ma lasciato libero. Anch'io ho provato spesso a fare così con i miei figli e questo produce l'effetto che valutano maggiormente la richiesta fatta e solo raramente segue un no secco, si cerca invece una soluzione insieme. Spesso i genitori riversano sui figli le loro rispondenze, quindi i loro aspetti del peccato. Chi non conosce l'affermazione «mio figlio dovrà star meglio di me, dovrà esercitare questo o quel mestiere, che però forse non corrisponde a lui, in quanto non ha portato con sé i talenti per farlo», ciò significa che con i nostri aspetti umani influenziamo eventualmente i nostri figli fino nell'aldilà. Sì, proprio fino nell'aldilà, legandoci così a loro. Ciò significa che le nostre rispondenze, che corrispondono ai nostri aspetti peccaminosi, avvolgono poi la nostra anima e le portiamo con noi nell'aldilà. Si potrebbe definirli poi gli involucri, i programmi degli involucri.
0: Questo aspetto fa un po' paura se pensiamo cosa avviene in seguito, ad esempio restando sull'esempio dei bambini. Spesso non ci rendiamo conto, e invece dovremmo sempre rendercene coscienti, che proprio nell'approccio alle generazioni più giovani, in particolare con i nostri figli, non facciamo solo un errore momentaneo nel proiettare sui nostri figli le nostre rispondenze, ma che questo ha un effetto ben più duraturo, come già detto, può andare oltre la vita, nell'aldilà, addirittura nelle prossime incarnazioni. Poiché se il bambino, nostro figlio, accoglie in sé il nostro comportamento, i nostri modelli di pensiero, il nostro modo di pensare, può anche accadere che questo bambino venga allontanato dalla direzione di vita prevista per lui. Ciò significa per noi che siamo legati a lui oltre questa vita, forse, come abbiamo detto, veramente per incarnazioni intere, e può essere che la persona che ora, in questa incarnazione, sta maturando, venga allontanata dal tutto, dal compito che ha portato per questa vita a causa del nostro comportamento sbagliato. Forse si tratta anche di un mandato che ha portato in sé e che non può realizzare. Quindi questo legame che abbiamo causato con il nostro modo di imporre, di influire sull'altro, può continuare ad agire anche oltre la vita terrena.
2: Penso anche ai bambini che, per esempio, fin da piccoli dicono di non voler mangiare carne, non voglio mangiare carne, e forse questo aspetto l'hanno già portato con sé da un'incarnazione precedente in cui non hanno mai mangiato carne, hanno protetto gli animali, e ora nascono in un ambiente in cui i genitori mettono il bambino sotto pressione, costringendolo a mangiare carne, dicendo che la carne è importante, devi mangiarla, e così comincia questa nuova programmazione. Eventualmente poi questo bambino continuerà a mangiare carne per tutta la vita, non ci penserà più, non rifletterà se mangiarla oppure no, ma rimarrà completamente legato alla tradizione del consumo di carne, e alla fine il bambino diviene adulto e in seguito muore, si è incolpato per una vita intera nei confronti degli animali, della natura, e ha contribuito a questo tormento terribile costituito dai macelli. E chi è in fondo colpevole di tutto ciò?
0: Abbiamo nominato più volte la parola reincarnazione, ho parlato di una nuova vita. Abbiamo anche letto prima dei cosmi, della caduta, dei pianeti di memorizzazione. Che cosa sono questi pianeti di memorizzazione? Che cosa sono i cosmi della caduta? Come si possono comprendere?
2: Sono diverse domande, quindi comincio con la prima, riportando quello che ci ha spiegato Gabriele sui pianeti di memorizzazione e i luoghi in cui si intrattengono le anime. Possiamo immaginarlo in questo modo: quando l'anima lascia il corpo, continua il suo cammino di vita, ossia dapprima nel regno intermedio dei due mondi, e poi si dirige verso un determinato pianeta, e questo pianeta ha la caratteristica di aver memorizzato qualità umane, colpe umane simili alle sue. Potremmo dire che è caratterizzato da aspetti simili, e questo avviene secondo il principio il simile attira il simile. Quindi ciò che è attivo nell'anima è attivo anche nella memoria del pianeta, e per questo un pianeta simile attira poi un'anima corrispondente.
0: Gabriele ci ha insegnato inoltre che nel cosmo materiale ci sono innumerevoli pianeti di memorizzazione, e anche nei nostri cosmi di sostanza più sottile sono presenti numerosissimi pianeti di memorizzazione, per esempio nel cosmo dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Questi cosmi di sostanza più sottile vengono chiamati anche cosmi della caduta. Perché? Perché lì vivono e si intrattengono le anime incolpate, quindi le cosiddette anime cadute. Sono le anime, come già spiegato, che in base a quello che hanno immesso corrispondono a determinate sfere di memorizzazione. Esse si trovano in queste sfere dove sono impegnate e attive per sistemare e ritornare di nuovo nel regno di Dio.
1: Facciamo un esempio. Una persona è, come si suol dire, un tipo caotico, cioè vive nel disordine più totale che cerca di riversare sugli altri. I suoi pensieri sono del tutto caotici. Non è in grado di tenere sotto controllo né i suoi pensieri né i suoi sentimenti. Cosa significa questo? Odio, invidia, inimicizia, litigi, sino a un comportamento pericoloso. Tutto ciò segnala un disordine totale nel conscio, nel subconscio, ma anche nell'anima. E dove viene attirata una tale anima quando ha lasciato il corpo? Appunto, da un cosmo della caduta, come hai detto tu, Mattias. Il cosmo della caduta corrisponde all'ordine. In questo luogo l'anima disordinata impara che cosa significa l'ordine fino a sviluppare l'ordine del regno divino.
0: Ora hai parlato dell'anima e della via dell'autoconoscenza dell'anima, ma non esiste anche già sulla Terra la possibilità di uscire da questo caos?
2: Certo che esiste. Colui che è risorto, Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il cuore regnante dei cieli, che chiamiamo anche il nostro Redentore, è molto, molto attivo nella dimensione temporale. Si può dire sia qui sulla Terra, sia nei cosmi della caduta, che chiamiamo anche sfere di purificazione delle anime. Gerard, ci puoi dire ancora qualcosa a questo proposito?
1: Sì, Katia, potremmo dire che il Cristo Dio, nostro Redentore, è veramente molto attivo. Infatti, da più di 33 anni ci ha donato attraverso Gabriele migliaia di rivelazioni divine e insegna su tutta la Terra la legge divina della vita. Inoltre, il suo responsabile al servizio nella sua opera in vita universale, conosciuto già da molti come fratello Emanuele, insegna continuamente la via per uscire dalla caduta, dai cosmi della caduta, verso il regno di Dio.
0: Sappiamo che ogni uomo un giorno morirà, e se ora riflettiamo, se riflettiamo sul fatto che l'anima è fortemente incolpata, ossia ammantata di molte colpe, si potrebbe dire così, che poi potrà, attraverso le sfere della caduta, attraverso i cosmi della caduta, giungere, come è stato detto, ad uno di questi pianeti in cui si soffermerà, al quale rimarrà attaccata, perché nel momento in cui passa nell'aldilà ha la vibrazione che l'attira su quel pianeta, che ha una vibrazione simile alla sua. Un'anima piena di luce e di forza, un'anima che nel corso della vita terrena si è orientata sul Cristo e ha assunto così la sua forza, salirà anch'essa attraverso i piani della caduta di vibrazione più elevata, ma si libererà sempre più dalle sue colpe per giungere prima o poi nell'eterna patria. E Gabriele ci ha spiegato questo punto che vorrei ora leggervi con le sue parole. Più un'anima si avvicina al regno di Dio nel corso del suo cammino, più diverrà luminosa. I cosiddetti involucri di rispondenza non esistono più. Si sviluppa sempre di più l'essere divino che giace nel profondo dell'anima e ritorna ad essere un essere puro che entra nella casa del Padre. Ritorna lì da dove è partito un tempo.
2: Tutto ciò che abbiamo sentito finora è molto interessante e ora abbiamo anche detto che l'uomo memorizza in diversi modi il contenuto del suo modo di sentire, pensare, parlare e agire. Ormai tutti sappiamo come si memorizzano i dati perché tutti sappiamo come funziona un computer e non potremmo forse dire che anche noi uomini possiamo essere paragonati a un computer, un vero e proprio computer?
3: Also wirklich dann auch mit einem technischen Computer?
4: Ja, das können wir sehr wohl sagen.
1: Sì, si potrebbe dire proprio così. Questo viene anche riportato in modo chiaro nel libro Io, Io, Io, Il ragno nella ragnatela. A pagina 31 possiamo leggere, infatti, il computer materiale emette i dati che vi sono stati immessi, senza mescolare i programmi in modo arbitrario. Non si mostra nemmeno in modo diverso da come è stato programmato, né finge qualcosa davanti al tecnico o a chi lo usa. In questo caso ci si può chiedere se il computer materiale non sia forse un collega migliore del computer uomo, che mette in moto il proprio mixer e mostra ciò che gli porta vantaggio.
2: Quindi allora si potrebbe dire che ciò che serve come vantaggio personale a una persona è la sua rispondenza, che egli impone a sua volta a un'altra persona, quindi proietta i propri desideri, che spera gli portino un vantaggio, nell'altro. E se i suoi simili gli adempiono questi desideri perché credono di trarne un vantaggio anche loro, entrambi saranno legati l'uno all'altro. E ciò significa, in fondo, se usiamo il linguaggio del computer, che uno come hacker si inserisce nel computer dell'altro e l'altro a sua volta nel computer che lo ha manipolato.
1: In questo modo, colui che accoglie in se stesso il virus dell'hacker viene di conseguenza manipolato dall'altro. Praticamente i programmi di colui che lo sta influenzando si sovrappongono ai suoi stessi programmi. Tutto il sistema del computer uomo viene quindi portato in una direzione ben diversa rispetto a quella che inizialmente era stata predisposta per quella persona.
2: In fondo, quindi, come uomini, se ci paragoniamo a un computer, dovremmo ammettere che spesso mentiamo. Per esempio, quando pronunciamo delle parole che hanno però un contenuto dei pensieri completamente diversi. Facciamo un esempio a proposito. Lodo qualcuno per uno scopo ben preciso. Dico, questa cosa la sai fare bene, ci riusciresti. Cerco di influenzarlo con belle parole, ma sotto sotto in realtà lo svaluto. Eventualmente penso addirittura, che idiota, ora lo fa per me. E questa cosa mi va bene, così non lo devo fare io. Lo denigro in modo molto forte e comportandomi in questo modo mi lego a lui. Tuttavia, le parole esteriormente non lo danno a vedere e l'altro, se non è abbastanza desto, forse non se ne accorge nemmeno, poiché con le parole lo lusinghiamo. Il computer che dice il falso viene definito in questo caso un computer con una segnalazione errata. Questo vale per il computer e per noi uomini.
0: In fondo conosciamo bene anche noi questo programma che proviene dai computer. Si tratta dei virus che vengono importati, trasferiti a noi uomini. I virus sono parole dolci. Abbiamo appena sentito un esempio. Facciamo delle lusinghe all'altro, gli diciamo quello che gli fa piacere sentire, forse lo lodiamo per ottenere qualcosa. Se fossimo retti e sinceri, il computer uomo ci toglierebbe la maschera. Cioè, io direi, ora ti dico una cosa e tu la fai per me. Ma l'altro direbbe, no, io sono un uomo libero, non lo faccio. Noi invece ci insinuiamo per mezzo di un programma virus, corteggiando l'altro con delle lusinghe, ed ecco che egli ci casca, e così abbiamo creato un legame. Quindi nel momento in cui ci accorgiamo che stanno arrivando questi virus da parte di altri, sta a noi dire, alt, sono un uomo libero, non mi faccio manipolare, e dovremmo forse porci la domanda cosa direbbe Dio e Gesù.
1: Questo meccanismo che hai appena descritto e che si svolge spesso, in fondo è un modo perfido di influenzare il nostro prossimo. In fondo è una piccola guerra condotta a livello dei pensieri. La prima persona va all'attacco e vuole imporre al suo prossimo il proprio parere, la propria volontà, costringendolo a credere quello che lui crede che sia giusto. Il prossimo desidera forse anche lui imporre la propria volontà e tutti e due vogliono aver ragione. Ciò significa che l'uno tenta di far dominare la propria opinione e l'altro forse cede perché è più debole oppure perché vuole essere lasciato in pace dicendo va bene, lasciamo stare e già si è legato all'altro.
0: Con questa tattica perfida e ingannatrice si insinua qualcosa nel nostro prossimo, un virus, vale a dire un comportamento non sincero. All'improvviso il negativo entra in lui perché non riesce ad impedirlo, quindi in questo senso è molto simile al computer.
2: Avrei una domanda a proposito. Se a questo punto una persona fa quello che l'altro computer uomo le ha immesso, eventualmente impianterà poi il proprio virus nel computer dell'altro per trarne il proprio vantaggio. È così?
0: Sì, per noi uomini è molto simile. Il virus che nel computer tecnico passa da un server all'altro è un po' come un'opinione che messa in moto da una persona influente si diffonde tra la gente, come già detto all'inizio. Faccio mia questa opinione, ne parlo con i miei amici al bar o con i miei colleghi al lavoro oppure in famiglia, quindi diffondo le mie idee. Queste passano al mio prossimo e così la mia rispondenza dal mio contraente di prima, dalla sua proiezione, per mezzo di me passa a molte altre persone. E allora si deve dire succede come con il computer, è tutto un susseguirsi da una persona all'altra.
5: So könnten wir bei den Menschen von einer Kollektivschuld sprechen.
1: Così si potrebbe parlare di una colpa collettiva degli uomini. Come hai detto tu, uno si lega all'altro. Ora, se però prendiamo in considerazione il fatto della reincarnazione, che cosa succederà nella prossima vita sulla Terra? Che cosa ci capiterà?
2: Possiamo immaginare che queste anime si reincarneranno insieme nello stesso posto, che torneranno insieme sulla Terra per sistemare e sciogliere quello che hanno provocato insieme. Questo avrebbe un senso in base alla legge divina, al piano divino, tuttavia a volte capita invece che mi comporto sempre allo stesso modo, che continuo a litigare, oppure che le due persone continuano a legarsi l'una all'altra, che vi coinvolgono addirittura altre persone ancora e che tutto peggiora ulteriormente.
1: Il senso della vita però è di riconoscere grazie alla reincarnazione cosa è stato sbagliato nelle esistenze precedenti e di sistemarlo e scioglierlo per giungere a salire nelle sfere di materia più sottile invece di scendere ogni volta di nuovo nella materia.
2: Questo spiega, per esempio, come mai in base alle colpe collettive alcune anime si incarnano 10, 15 o più volte nello stesso paese, nello stesso rione di una città, nella stessa nazione.
0: Ma potrebbe succedere allora che una di queste persone che hanno causato il tutto riconosca a se stessa, che cresca in lei la disposizione a pentirsi, a sistemare il male che ha fatto e non ripetere più la stessa cosa.
1: Agire nel modo giusto significa poi mettere in pratica i comandamenti della vita e parlarne, pensare ed agire in modo corrispondente. Ma è difficile farlo nelle piccole comunità in cui uno influenza l'altro. E se uno all'improvviso la pensa in modo diverso da tutta la comunità, ne viene escluso. Ma chi viene estromesso in questo modo ha eventualmente anche la possibilità di non dover più incarnarsi in questa comunità, in questo paese.
0: Cari amici all'ascolto, siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi, ma come avrete sicuramente notato anche voi, abbiamo finora toccato soltanto la superficie di questo tema molto interessante. Continueremo senz'altro questi colloqui per approfondire questi temi che sono descritti in modo esauriente in un libro su cui ci siamo anche basati nel colloquio di oggi, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e della proiezione. Questo libro è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Il libro può avere un grande effetto sulla nostra vita se prendiamo coscienza del fatto che quanto emaniamo in ogni minuto può tornare di nuovo a noi. Cari amici in ascolto, noi tutti vogliamo divenire uomini liberi, oppure essere o rimanere tali. Ma non basta semplicemente parlarne, dovremmo invece essere coerenti e smettere di mettere al nostro servizio gli altri oppure di farci imprigionare da loro per mezzo delle nostre rispondenze e proiezioni. Questo significa che in certe situazioni dobbiamo trattenerci e controllare ciò che cerchiamo di imporre agli altri volendoli persuadere. E dobbiamo anche imparare a difenderci quando ci accorgiamo che qualcuno cerca di dominarci. Per concludere vorrei leggervi una breve favola che descrive molto bene quello che abbiamo detto oggi, oppure cominciato a spiegare. È una piccola favola scritta dal poeta francese Jean de La Fontaine, dal titolo La volpe e il corvo. Se ne stava Messer Corvo sopra un albero con un bel pezzo di formaggio in becco, quando la volpe, tratta dal dolce lecco di quel boccon, a dirgli cominciò. «Salve, messer del corvo, io non conosco uccel di voi più vago in tutto il bosco. Se è ver quel che si dice, che il vostro canto è bel, come son belle queste penne, voi siete una fenice. A questo dir non sta più nella pelle il corvo vanitoso, e volendo alla volpe dare un saggio del suo canto famoso, spalanca il becco e uscir lascia il formaggio». La volpe il piglia e dice, ecco mio caro, chi dell'adulator paga le spese? Fanne tuo pro, che forse la mia lezione vale il tuo formaggio. Il corvo sciocco e pentito intese e un po' tardi si giurò d'esser più saggio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con questo pensiero rivolto a restare liberi e divenire liberi, vogliamo congedarci oggi da voi e augurarvi una settimana interessante. In questo senso, arrivederci.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale benvenuto e un saluto in Dio per questa nuova trasmissione della serie La scuola cosmica di vita per imparare ad affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica. Ognuno di noi un tempo è stato a scuola per imparare le conoscenze di base per una professione futura. E ora chiediamoci se, allora, abbiamo imparato anche a pensare in modo corretto, sì, a vivere in modo giusto e a divenire maestri in questo, così come un maestro falegname o un maestro artigiano. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, ci troviamo nella scuola di vita per imparare ad affrontare la vita con una meta elevata e che vale la pena. La coscienza cosmica. La via per arrivarci ci viene mostrata da Gabriele, che Dio, l'Eterno, definisce la sua profetessa e messaggera, la quale l'ha percorsa prima di noi e ci mostra i passi per incamminarci in modo cosciente su questa via. Ci fa molto piacere che Gabriele oggi sia presente qui, in studio, per chiarirci alcuni aspetti su questo tema.
1: Per tutti noi, ma soprattutto per quelle ascoltatrici e ascoltatori che vedono per la prima volta questa serie di trasmissioni, vogliamo riportare alcuni temi delle trasmissioni precedenti. Di quali temi si tratta?
2: Nelle istruzioni che abbiamo già trasmesso, una delle domande fondamentali riguardava il senso della nostra esistenza terrena e, riassumendo brevemente, la risposta semplice e vera è stata la seguente. Siamo sulla Terra per ritornare ad essere divini. Ciò significa che non siamo soltanto di questo mondo, ma che nel profondo della nostra anima, nel nostro più profondo, siamo eredità del regno di Dio. Potremmo anche dire siamo figli e figlie spirituali di Dio. In altre parole, siamo esseri spirituali ammantati, rivestiti nella veste umana. Ma ora forse alcuni ascoltatori diranno che ciò è incomprensibile, e questo è perché spesso orientiamo la nostra esistenza soltanto sulla materia. Tuttavia, come disse già lo scrittore francese Saint-Exupéry nel suo libro Il piccolo principe, l'essenziale è nascosto agli occhi. Soltanto con il cuore si può vedere bene.
3: Sì, sulla via verso la coscienza cosmica si tratta proprio di questa educazione del cuore. È la via dell'autoconoscenza e della purificazione da tutto ciò che non corrisponde alle leggi eterne divine. Ciò significa che cominciamo a fare sempre più ordine nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nei nostri sensi per riconoscere la volontà di Dio e poi adempierla passo per passo. E ciò che è essenziale in questo è poi l'analisi dei contenuti dei nostri pensieri. Tutto il negativo del contenuto dei nostri pensieri, che può col tempo divenire causa della nascita di malattie, disturbi o sofferenze, imprime anche l'anima e nello stesso tempo il nostro corpo.
4: Che cosa intendi con il contenuto delle nostre parole e dei nostri pensieri? Si potrebbe anche dire che si tratta di ciò che vogliamo nascondere nelle nostre parole o nei nostri pensieri. In genere diciamo cose diverse da quelle che pensiamo, e ciò che vogliamo nascondere costituisce i contenuti delle nostre parole, dei nostri pensieri, di tutto il nostro comportamento.
0: Per questo oggi vogliamo occuparci anche di altre domande, tra le quali: perché la felicità esteriore non è duratura? E può una persona dimostrare ad un'altra l'esistenza di Dio? E un'altra domanda a cui vogliamo rispondere è: come raggiungiamo una certa sensazione interiore della patria? Una sensazione interiore duratura di felicità e protezione? Tuttavia, per prima la domanda: quali sono i presupposti per poter veramente essere d'aiuto al nostro prossimo, all'altro?
2: Un presupposto essenziale è fare ordine per prima cosa in se stessi. Ordine nei propri pensieri, nella propria vita, per poi cominciare a trovare la via verso la felicità e poi percorrerla. Ciò significa quindi, per prima cosa, diventare noi stessi stabili in Dio e nel Cristo. Quindi, prima di poter essere eventualmente d'aiuto agli altri sulla via alla ricerca della loro felicità. Così ora qualche ascoltatore o ascoltatrice dirà: un tempo sono stato felice, tuttavia la felicità non è durata a lungo e volata via così in fretta. Tutti noi abbiamo vissuto un'esperienza simile o uguale, ma che cosa c'è alla base?
1: Potrebbe essere che la felicità esteriore contiene sempre l'aspettativa che la felicità ci venga incontro da sola, senza che noi facciamo niente per questo? Sì, non è forse così che molti desiderano che sia un altro a renderli felici?
4: Che un altro li renda felici? Ma un'altra persona ci può rendere felici se non ha il programma di rendere felice un altro e non ha nemmeno lo stato di coscienza, ma pretende soltanto. Quindi, se non osserviamo in noi la regola d'oro di vita che dice non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, allora guarderemo sempre gli altri e orienteremo sempre su di loro le nostre aspettative. Vogliamo essere felici, pretendiamo che gli altri ci rendano felici, ma alla lunga ciò non può funzionare. E perché no? Come già detto, ognuno ha un livello di coscienza diverso e la coscienza è costituita dai contenuti del nostro modo di pensare, parlare e agire. E se, per esempio, si incontrano due persone e ognuno si aspetta dall'altro che questi lo renda felice, che cosa succede? Eventualmente ciò provoca delle liti. E un litigio normalmente non è pace, ma vuol dire pretendere, farsi dei rimproveri a vicenda. Ma a che cosa servono i rimproveri se a livello di coscienza l'uno non possiede gli aspetti, il programma, o la coscienza per rendere felice l'altro, se non applica la regola d'oro di vita? Può anche darsi che l'altro abbia lo stato di coscienza che si aspetta la felicità soltanto dall'altro, perché, come abbiamo detto, non è in grado di dare, perché non ha il programma per farlo. In questo modo il litigio è già programmato e la lite non ha niente a che fare con la pace. E può esserci una felicità senza pace?
1: Si sente continuamente dire, e questo sempre più spesso, che molti uomini non credono nemmeno più a Dio. E perché è così? La maggior parte delle persone è abituata a credere a un Dio delle chiese istituzionali. Tuttavia Dio non è un Dio delle chiese istituzionali, bensì Dio è amore, Dio è libertà, Dio è unità, Dio è giustizia.
5: Infatti Gesù non ci ha insegnato il Dio delle chiese, poiché il vero Dio è il Dio che dimora in noi, nel profondo della nostra anima. Possiamo divenire coscienti ancora una volta che, come abbiamo già detto, il vero Dio è amore, il vero Dio è libertà, il vero Dio è la forza, la vita del nostro eterno Padre, che è nei cieli.
4: Ma Dio è forse esclusivamente nei cieli? Dio è spirito, Dio è onnipresente, Dio è quindi la legge dell'amore, della libertà, dell'unità. Dio è quindi legge ed è onnipresente. Di conseguenza, Dio, lo Spirito, la legge dell'amore e della libertà, dell'unità, è anche in noi. E ciò significa che ognuno di noi è il Tempio di Dio, il Tempio dell'Eterno Spirito, dello Spirito Santo.
2: Ne consegue quindi che nessuno può dimostrare all'altro l'esistenza di Dio. Questo lo possiamo dimostrare solo a noi stessi, nel percepirlo, nel sentirlo nella preghiera, nel rivolgerci a Lui, a questo grande Padre amorevole, e negli aiuti che Lui ogni giorno ci invia. Per questo dovremmo pregare rivolti nell'interiore, dato che Dio dimora in noi, nella nostra piccola cameretta silenziosa, come il Cristo ci ha insegnato quando era Gesù di Nazaret.
0: E così si potrebbe dire, se cerchiamo una casa di pietra, che definiamo chiesa, e crediamo che Dio sia in questa casa di pietra, in tal caso non ci interesserà fare l'esperienza interiore viva di Dio, che molti di noi cercano. Tuttavia, se noi, ovunque ci troviamo, preghiamo nell'interiore, nella coscienza che lo Spirito del nostro Padre Celeste è in noi, e se ci sforziamo di fare ciò che Dio vuole, possiamo poi percepire Dio in noi. Possiamo provare a fare questa esperienza. E nei Suoi comandamenti, nell'insegnamento di Gesù di Nazaret, il discorso della montagna, possiamo trovare cos'è la Sua volontà. Quindi l'uomo non è una costruzione di pietra, e sta scritto, l'Altissimo tuttavia non dimora in ciò che viene costruito da mano umana. Sì, e dove dimora allora? In una casa di carne e ossa. In noi, nella nostra anima, e irradia attraverso l'anima nel nostro corpo e stimola la nostra coscienza. Questo è il vero Dio.
4: Quindi dovremmo entrare nel Tempio interiore, dato che noi stessi siamo il Tempio interiore. Non abbiamo bisogno di case di pietra, non abbiamo bisogno di tutti questi cosiddetti templi di pietra. Noi stessi siamo il Tempio di Dio e Dio dimora in noi, e questo può essere qualcosa di meraviglioso se ci crediamo. E se si prega nel proprio interiore, sempre nella consapevolezza che in me c'è l'Onnipotente, il Dio, colmo di amore, universale, la coscienza del mio Eterno Padre, allora diveniamo più pacifici, più felici e possiamo dare la felicità anche al nostro prossimo. Non la felicità esteriore, ma la felicità che proviene dall'interiore. Per esempio, nell'essere pacifici, possiamo risolvere le liti e perdonarci a vicenda e vivere in pace gli uni con gli altri. Questo è ciò che vuole Gesù, il Cristo. Questo è ciò che desidera Dio, nostro Padre, il cui Spirito è in noi.
2: Gabriele, quello che tu hai descritto in modo così meraviglioso con le tue parole è anche l'esperienza che fecero un tempo i discepoli di Gesù di Nazaret. Allora chiesero a lui: «Maestro, come dobbiamo pregare?» E lui rispose: «Andate nella vostra cameretta interiore e pregate lì nostro Padre». In questo modo, egli ci ha avvicinati di più al Padre anche attraverso la preghiera del Padre Nostro, la preghiera più grande e significativa che ha insegnato ai suoi discepoli.
1: Il Padre Nostro quindi è una preghiera interiore, non una preghiera recitata come spesso viene ripetuta come una nenia nelle case di pietra. Si tratta proprio invece di una preghiera personale interiore per ognuno.
0: Se poi cerchiamo questo luogo del silenzio che tu hai accennato, allora poi possiamo anche comprendere meglio i nostri pensieri. E così ora desidero ritornare ancora una volta al contenuto dei nostri pensieri. Se ci analizziamo, chiedendoci cosa c'è alla base dei nostri pensieri personali, forse arriviamo anche a scoprire che, in fondo, in determinate situazioni siamo in realtà scontenti. Ho fatto anch'io l'esperienza di essermi illuso di qualcosa dicendo a me stesso belle parole. In realtà, qui e là, c'è una tristezza di base, una sofferenza del cuore, anche dei desideri e altra cosa alla base di ciò. E la scontentezza che è rinchiusa nei miei pensieri, nelle mie parole, in realtà è il richiamo dell'anima che desidera che io riconosca i miei aspetti peccaminosi. Potremmo dire il richiamo al mio io umano che percorre la via che Gesù, il Cristo, ci ha indicato. Ci ha insegnato a riconoscere i nostri aspetti errati, a chiedere perdono e a perdonare e a non ripetere più cose simili e uguali né a pensarle né a dirle.
3: Sì, tu hai fatto alcune esperienze in merito e potresti anche raccontarci qualcosa.
0: Sì, ho fatto l'esperienza che chi percorre questa via, la via verso la coscienza cosmica, percepisce a poco il richiamo dell'anima, che come abbiamo già detto dice pace, pace nei nostri pensieri, pace nelle nostre parole, sì, pace in tutto il nostro comportamento nei confronti del nostro prossimo, ma anche dei regni della natura.
3: Il richiamo dell'anima, quindi la nostra coscienza, è beato colui che l'ascolta. Potremmo anche dire che più ci rivolgiamo ai 10 comandamenti, all'insegnamento del Cristo, e li realizziamo passo per passo, e più facile diventa la nostra giornata. In questo modo diveniamo anche più sensibili per il richiamo dell'anima, che percepiamo poi attraverso la coscienza. Infatti è la nostra coscienza che ci rende eventualmente agitati. Nell'ultima trasmissione abbiamo già sentito parlare di questa sensazione strana che a volte percepiamo. Abbiamo anche sentito dire che a volte improvvisamente cambia il nostro ritmo fisico. Per esempio, diveniamo improvvisamente nervosi, agitati, o ci batte forte il cuore, o arrossiamo in viso. In tal caso percepiamo in modo giusto. Infatti, proprio questo richiamo dell'anima che ci dice «Fermati ed entra nel tuo interiore, esaminati e sfrutta la giornata».
1: E l'insoddisfazione che spesso percepiamo durante il giorno è il segnale che ci indica qualcosa. Spesso non sappiamo neanche perché siamo scontenti. Ci manca qualcosa. O detto in altro modo, c'è qualcosa che ci muove, che eventualmente ci rende infelici. Se in questo caso ci fermiamo un momento e analizziamo questo sentimento deprimente, lo lasciamo agire una volta su di noi, ci accorgiamo poi che spesso è una nostalgia. Una nostalgia di qualcosa di migliore e più bello. Quindi non ci sentiamo a posto. Desideriamo forse un ambiente più luminoso, un mondo migliore, un mondo perfetto, un ambiente perfetto. E presto ci accorgiamo che nessuna persona ci può dare ciò che desideriamo, ciò che forse ci manca, a cui aspiriamo. E rimane solo un vuoto, qualcosa di indefinito. Allo stesso tempo non ci sentiamo a casa in noi stessi. Ci sentiamo come sradicati.
2: Vorrei tornare ancora una volta alla cameretta silenziosa di cui abbiamo già parlato. Se andiamo nella cameretta silenziosa per pregare profondamente nel nostro interiore, ci accorgiamo presto che qualcosa cambia in noi. Non ci sentiamo soltanto collegati con Dio, con il Cristo, ma anche con noi stessi, con il nostro essere interiore. Ci sentiamo accolti dall'Eterno Spirito e troviamo di nuovo in noi stessi una certa sicurezza. Una sensazione sottile di felicità interiore ci pervade. Percepiamo che io sono e posso essere. Percepiamo Dio, l'Eterno Padre, che ci accetta e così facciamo l'esperienza che Dio è presente. In questa sensazione delicata interiore di felicità, cominciamo a poco a divenire più pacifici, più fiduciosi, potremmo dire più felici. Ci accorgiamo che non siamo soli. In noi c'è qualcosa che ci dà stabilità e sostegno.
1: E da questa esperienza interiore si sviluppa poi a poco la libertà interiore. E ciò che ci ricolma è come un tesoro dell'interiore, dal quale vogliamo comunicare e donare. Così da questa sensazione interiore di felicità, dal sentimento di libertà, possiamo perdonare il nostro prossimo senza difficoltà. Possiamo, dove è necessario, chiedere perdono. Sul posto di lavoro, eseguire con soddisfazione il nostro lavoro. Perché? Perché percepiamo in noi che soltanto il perdono e la richiesta di perdono, solo l'ordine sul posto di lavoro, solo un modo di lavorare cosciente, ordinato, porta felicità interiore e soprattutto libertà.
2: Quindi la parte più profonda di noi è la pace. L'insoddisfazione, la sensazione strana, non è nient'altro che la nostalgia dell'anima, il richiamo alla libertà. Ora si è parlato spesso dello spirito universale di Dio creatore. Che cos'è Dio e cos'è il Dio creatore?
4: Il Dio creatore crea dalle sue quattro essenze, ordine, volontà, sapienza e serietà. E se percorriamo la via dell'ordine, anche noi possiamo divenire un po' creativi. Possiamo quindi, per esempio, fare del bene. Per esempio, aiutare persone bisognose dove è necessario. Possiamo dare agli animali e alle piante ciò che manca loro. E nella misura in cui c'è possibile farlo, anche alla Madre Terra, che ci nutre e che è una forma di vita, che percepisce e sente. Perché? Perché in tutto c'è lo spirito, la vita. La Madre Terra riceve le forze di pensiero che le inviamo, poiché tutto è energia. E possiamo essere certi che se pensiamo in modo positivo, se applichiamo giorno per giorno l'unità che Gesù, il Cristo, ci ha insegnato, cioè di essere buoni con il nostro prossimo, con gli animali, con le piante, dal momento che tutto è vita, allora la Madre Terra ne gioirà. Essa dona e ci ricolma. Infatti questa è una gioia per lei nei nostri confronti, ci vuole rendere felici, poiché la Madre Terra è sorretta dalla vita, che è Dio, il Dio creatore.
1: Facendo ordine nel contenuto dei nostri pensieri, parole ed azioni, ci liberiamo quindi sempre di più dal nostro mantello dell'ego, dalla limitazione e dalla ristrettezza. E di conseguenza l'interiore, l'essere personificato di cui abbiamo già parlato una volta, può compenetrarci sempre di più ed è a disposizione come potenziale energetico. Il nostro essere personificato, che corrisponde all'essere spirituale proveniente da Dio, si trova nel profondo della nostra anima ed è appunto l'immagine di Dio.
2: Abbiamo anche già sentito che questo nostro Padre nel cielo, Dio, è il Creatore. E queste forze creatrici, se noi siamo i suoi figli spirituali, sono insite anche in noi, quindi come forze. E lo sviluppo di queste forze, che poi sviluppa anche la creatività nella nostra vita, possono portare anche ad una evoluzione. E la domanda è come, in che modo? E prima è stato detto che si tratta anzitutto di fare ordine nella nostra vita, E se facciamo ordine in noi, sviluppiamo anche queste forze creatrici che sono latenti in noi. E poi accadrà che cominceremo a pensare, a vedere al di là dei nostri interessi personali, al di là del nostro orizzonte ristretto. Per esempio, ci accorgeremo che il nostro prossimo, che sono anche nostro fratello e nostra sorella, hanno bisogno di aiuto, che hanno bisogno di qualcosa, e ci porremo la domanda: come posso aiutarli? Come posso aiutare la madre natura? Che cosa posso fare per portare sollievo alla grande sofferenza degli animali? E diventeremo in questo modo sempre più creativi, così come è nostro Padre nei cieli, il Creatore che è la creazione in tutto l'universo. La base per tutto ciò è, in ogni caso, che iniziamo a fare prima di tutto ordine in noi stessi.
4: E da ciò deriva che sviluppiamo i talenti latenti in noi grazie alla forza creatrice che si risveglia in noi. E se, come dici tu, cominciamo con l'ordine, passo per passo andiamo poi avanti nell'evoluzione, e ciò significa che la nostra coscienza si amplia. E facciamo così dei passi per percepire che gli animali vivono, che provano dei sentimenti che anche le piante percepiscono, e che anche la pianticella più piccola è sostenuta dalla possente forza creatrice. Detto in modo globale, possiamo definire l'ampliamento della coscienza con le seguenti parole: più vicino a Dio in me, dato che per noi deve essere chiara una cosa: l'essere umano in se stesso non è in grado di fare nulla da sé. La forza creatrice che lo anima, la forza donatrice, proviene sempre soltanto da Dio. Dio è l'amore universale, l'intelligenza che tutto comprende. L'ego di alcuni sono così orgogliosi è soltanto limitante e riferito soltanto a se stesso. L'ego distrugge, poiché è contro la forza creatrice, che è Dio. E se oggi osserviamo il mondo, possiamo chiederci: Dio ha forse creato il mondo così com'è oggi? Oppure questo mondo non è altro che l'ego manifestato dell'uomo? Io sono il prossimo di me stesso. Dio voleva ben altro. E che cosa voleva? Lo possiamo sperimentare se approfondiamo i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Allora sperimentiamo in noi stessi cosa significhi unità. E se cominciamo a vivere passo per passo secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, allora percepiremo d'un tratto che gli animali ci parlano, che le piante ci vogliono dire qualche cosa, che la Madre Terra trasmette dei suoni, segnali di pace, d'amore, di unità. E se poi ci prendiamo cura di tutto ciò, possiamo percepire la possente intelligenza, Dio, e il nostro ego si rimpicciolisce.
0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, portiamo con noi nella nostra giornata queste parole edificanti di Gabriele per sviluppare i talenti latenti che sono ancora in noi e giungere così più vicino a Dio. Per oggi vi salutiamo e vi auguriamo un periodo cosciente in Dio. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Ganz herzlich begrüßen wir
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, vi salutiamo cordialmente a questa settima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Spesso nella nostra epoca si sente dire «credo solo a ciò che vedo». E con questo si intende che si crede soltanto a ciò che è stato ricercato e dimostrato. Ma il piccolo principe non è forse molto più vicino alla verità quando afferma che l'essenziale è invisibile all'occhio umano? Con i suoi grandi insegnamenti cosmici, Gesù di Nazareth aprì già 2000 anni fa gli occhi ai suoi seguaci per ciò che è essenziale, per la vita che è Dio e che è in ogni cosa. Nella nostra epoca, lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, apre ancora una volta gli occhi e il cuore all'umanità, donandoci di nuovo i suoi grandi insegnamenti cosmici tramite la parola profetica. All'inizio degli anni 90, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha spiegato queste istruzioni divine per noi uomini, affinché noi uomini riusciamo a comprenderle in modo più profondo e a metterle in pratica. Sono insegnamenti pratici, rivolti a tutte le generazioni, che contengono molti aiuti per imparare a vedere in modo più profondo e più ampio, sia in famiglia, tra gli amici, nella vita professionale o a scuola. Le trasmissioni sono tratte dal libro dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, con spiegazioni date da Gabriele, dal quale oggi leggeremo insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Riproporsi i grandi insegnamenti cosmici come compito per la nostra vita è una meta elevata. E anche noi che oggi leggiamo questo testo non siamo perfetti. Ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi per avvicinarci a questa meta. Cominciamo ora a leggere insieme.
2: Il Cristo insegna a noi quanto segue. Le forze dell'universo sono celate solo a colui che non conosce il proprio vero sé. Chi vuole sperimentare le forze dell'universo le deve scoprire attraverso la realizzazione. E Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni spiegandoci. Tutto si svelerà a chi non si nasconde davanti al Cristo, ma adempie sempre di più le leggi dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Infatti tutto ciò che è puro è contenuto in Lui come essenza, forza e luce. Egli è il cielo interiore, l'eterno essere.
3: Liebe Mitmenschen, cari amici, segue ora un altro insegnamento. Egli, il Cristo Dio, dice: «Io sono in ciò che tu vedi, io sono in ciò che tu ascolti, io sono tutto nel tutto, la totalità». Se ti sei risvegliato nella totalità, allora sei l'essere. Tu vedi l'essere nel profondo. Tu ascolti l'essere e parli il linguaggio dell'essere. Tu vedi in profondità, ascolti e parli esprimendo me, poiché io sono la totalità in te. Io sono la totalità nel tuo prossimo, in te, nel fiore, nel filo d'erba e nella pietra. Io sono tuo e tu sei mio. Io sono l'universo e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Tu non chiedi, tu sai. Tu non guardi, tu vedi nel profondo. Tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Io sono l'universo, così dice il Signore, e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ciò che è Dio è la legge. Lo siamo anche noi, quali esseri puri in Dio. Infatti, Egli, Dio, l'universo, l'amore fluente, ha donato all'essere puro la totalità come essenza e forza. Non siamo mai separati da Dio, dato che nel profondo della nostra anima pulsa l'universo, l'eterna legge, la nostra vera eredità.
2: Tu non chiedi, tu sai. Gabriele ci ha spiegato queste parole del Cristo Dio dicendo quanto segue. Se ci immergiamo nell'eterna legge, non chiederemo come stanno le cose, perché le conosciamo. Non chiederemo come sono le leggi, perché le conosciamo. Infatti, tutto ciò che è nell'universo è ciò che costituisce il nostro corpo spirituale in forma compressa. Siamo noi stessi. Tutto l'infinito è in noi, sotto forma di sapere e forza. È ciò che siamo come esseri divini nell'eterno essere. Se chiediamo ad altre persone come sono le cose della vita, non ne siamo ancora consapevoli e da ciò riconosciamo che non abbiamo ancora dischiuso perfettamente la nostra coscienza spirituale, la nostra eredità eterna. Fino a che l'intelletto è attivo, viviamo in modo inconsapevole perché ci riferiamo solo alle cose che abbiamo imparato. Afferriamo quindi solo ciò che abbiamo memorizzato nel conscio. Non siamo consapevoli di tutto il resto. Chiediamo quindi che cosa costituisce la nostra vita, la nostra eredità spirituale, la nostra sapienza divina, la nostra vera intelligenza, poiché siamo figli dell'universo. Essere figli dell'universo significa infatti essere consapevoli in modo universale, dato che l'Onnisciente ha fatto di noi gli eredi dell'infinito.
1: Il Cristo dice: tu non guardi, tu vedi nel profondo. E Gabriele ha spiegato in merito. Guardare nel profondo significa percepire. Noi uomini guardiamo qua e là. Se consideriamo i dettagli esteriori, penetrano in noi anche i pensieri umani. Per comprendere meglio, possiamo tener presente che per umani si intendono gli aspetti eccessivamente umani, ossia il peccato. Se invece percepiamo le cose, se accogliamo tutto il complesso che vibra, sperimenteremo poi, poco alla volta, il nostro vero essere dentro di noi, dato che stabiliamo la comunicazione con i valori interiori, con la forza interiore. Questo sperimentare o vivere è la pace interiore, è consapevolezza, sicurezza, protezione, è la vicinanza di Dio.
4: Nei suoi insegnamenti, il Cristo continua dicendo: tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. La legge non ha bisogno di stare ad ascoltare nulla, e tantomeno deve farlo la legge compressa, ossia l'essere spirituale. Costui conosce tutti i dettagli dell'eterna legge. Il voler ascoltare qualche cosa è un aspetto umano, è curiosità, poiché ciò che dovremmo sentire lo sentiremo. È la curiosità che ci spinge a voler sentire. Se è bene per la nostra evoluzione spirituale, sentiremo ciò che dovremo sentire, attraverso la guida interiore. Quindi possiamo chiederci se la nostra vita è guidata oppure manovrata. Fino a quando vogliamo ascoltare qualcosa, siamo curiosi. La curiosità ha sempre i suoi pensieri umani che si riferiscono al nostro volere personale e al nostro infimo voler essere. Ciò che vogliamo non lo possediamo e le cose umane che abbiamo non ci appartengono. Cari amici, l'ascolto, ripetiamo ancora che quando parliamo di aspetti umani si intendono gli aspetti che sono eccessivamente umani, ossia egoistici, o si potrebbe anche dire il peccato. Continuiamo a leggere. Dobbiamo liberarci da qualsiasi forma di volere e da qualsiasi desiderio e lasciarci ricolmare dalla ricchezza interiore. Così non patiremo mai neanche esteriormente. Ogni volta che vogliamo qualcosa, veniamo manovrati dai nostri sentimenti, sensazioni e pensieri umani che ci spingono nel nostro mondo dei desideri. Se desideriamo farci guidare da Dio, dobbiamo divenire retti. Dobbiamo deporre la nostra curiosità e i nostri desideri assillanti, che spesso non sono realizzabili, e prendere continuamente coscienza che Dio sa cosa è bene per noi. Se cresciamo in questo stato di coscienza, diveniamo silenziosi e sperimentiamo la guida interiore che deriva dal silenzio interiore. Il silenzio interiore ci conferisce anche la calma corrispondente che ci aiuta ad essere riflessivi e concentrati. Da ciò si sviluppa il dinamismo spirituale che ci fa vivere concentrati durante la giornata.
1: Leggiamo un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio che dice a noi uomini: non guardare mai verso l'esterno, la luce è in te. In te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Non hai bisogno di andare a cercare il tuo prossimo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito alle parole del Cristo che abbiamo appena letto: non guardare mai all'esterno, la luce è in te. Guardare verso l'esterno significa voler afferrare solo l'apparenza. Questo volere racchiude a sua volta la curiosità che ci fa guardare in modo ansioso a destra, a sinistra, in alto, in basso, per vedere tutto. Se ci immergiamo nella luce interiore, diveniamo più calmi e a poco guarderemo più in profondità. Entreremo così in comunicazione con le forze positive negli uomini, nelle piante, negli animali, in tutte le cose. Abbiamo sentito anche le seguenti parole del Cristo: in te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Gabriele ci ha spiegato: se diveniamo consapevoli che in noi c'è Dio, la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto, troviamo ristoro e forza, Ci rivolgeremo così continuamente alla luce in noi, prendendo coscienza che in noi c'è la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto.
2: Nei suoi insegnamenti il Cristo dice: non hai bisogno di girarti per seguire il tuo prossimo con lo sguardo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Gabriele ha approfondito anche queste parole, spiegandole per tutti noi. Cari amici, pensiamo alle situazioni della nostra vita quotidiana. Se per esempio salutiamo il nostro prossimo e ci giriamo seguendolo con lo sguardo, quali pensieri vengono nel nostro conscio? Sono forse pensieri umani che ci fanno riconoscere che abbiamo guardato solo l'aspetto esteriore, l'involucro, e abbiamo comunicato solo con l'esteriore, con l'involucro? Se invece salutiamo il nostro prossimo con il cuore, come il nostro fratello o nostra sorella, non ci gireremo per seguirlo con lo sguardo. Ripromettiamoci di controllarci durante il giorno per vedere quante volte seguiamo con lo sguardo i nostri simili e che cosa pensiamo in quel momento. Ci giriamo chiedendoci: è la persona che conosco? Chiediamoci

0: noi non ci gireremo per guardarlo, a meno che egli non ci chiami. Se ci avvicineremo a lui in modo consapevole, non sarà un'attrazione umana. Non saremo quindi manovrati, ma saranno invece due esseri che si incontrano nel rispetto reciproco, in modo impersonale.
1: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. Come possiamo percepire la verità assoluta, l'essere, la nostra vera eredità? Dato che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero ed ogni parola costituiscono un elemento di immagini, anche le nostre parole espresse nella preghiera sono aspetti di immagini o di una sola immagine quando preghiamo sempre in modo uguale o simile. Queste immagini, anche le immagini delle nostre preghiere, penetrano nel nostro conscio, rendendoci eventualmente inquieti o non ci danno tregua.
2: Lassen uns nicht zur Ruhe kommen.
1: Cari amici d'ascolto, nel libro troviamo ora un esercizio e se lo desiderate possiamo farlo insieme. Ora leggiamo. Vogliamo esercitarci nella preghiera profonda, che amplia la nostra coscienza e che ci fa sentire nel contempo una magnifica calma e pace che ci inondano. In tal modo non assorbiremo più i riflessi dei nostri pensieri di preghiera, poiché tutte le cose umane che emaniamo sono a loro volta solo riflessi. Esse si irradiano e ritornano noi in immagini, in colori e forme che esprimono i nostri aspetti umani. Forse rimuovono ancor più i nostri aspetti umani rafforzandoli. Entriamo nel silenzio. Chiudiamo gli occhi. Diveniamo tranquilli. Ci stacchiamo dai nostri pensieri umani, rimettendoli al Cristo. E ci concentriamo ora sul nostro respiro. I pensieri si allontanano da noi.
3: Ora ci immaginiamo una luce nel nostro interiore, nel nostro corpo fisico. È energia, è l'amore di Dio. In questa luce ci immergiamo e ci rivolgiamo al Santissimo in noi, a Dio, pregandolo di irradiarsi attraverso di noi. Non ci attendiamo nulla, non penseremo nemmeno. Lasciamo che ciò che è sacro irradi attraverso di noi, ovunque vogliamo inviare la sua irradiazione. Ora ci rivolgiamo all'eterna luce. Eterna luce. Tu sei la

0: forza e l'amore.
1: Fließe verstärkt.
0: Affluisci più intensamente in me.
1: Durchströme mich.
0: Pervadimi.
1: Durchglühe mich.
0: Infiammami.
1: Aus deinem Born des Heils.
0: Aus attingendo alla tua sorgente di salvezza, alla tua luce, invio il tuo amore, la tua luce a tutti gli uomini. Trasmettiamo senza pensare.
1: In diesem Augenblick des tiefen
0: In questo attimo di profonda preghiera comunichiamo con lo Spirito di Dio in molti uomini. La risposta proveniente da questa comunicazione altruistica è il silenzio, la pace, la speranza, la fiducia, il ristoro e la forza. Non percepiamo alcuna voce, ma sentiamo come la nostra coscienza spirituale si dilata. Perché Dio riversa in noi il suo silenzio e la sua pace dalla sorgente della sua vita. Lasciamo fluire in noi sensazioni di preghiera verso l'Eterno. Signore, la tua luce mi infiamma.
1: In deinem Bewusstsein lebe ich.
0: Vivo nella tua coscienza.
1: Deine Kraft, die in mir wirksam ist.
0: Invio ai regni della natura la tua forza che è attiva in me. Ora lasciamo scorrere questa forza senza pensare e senza farci nemmeno un'immagine dei regni della natura. Lasciamo che fluisca. La risposta è di nuovo la risposta del silenzio. Pace, speranza e fiducia crescono in noi. Dato che abbiamo comunicato con la forza creatrice nella natura. Lasciate fluire le vostre preghiere e percepite la vicinanza di Dio.

0: Cari amici, sentiamo che cosa ci ha spiegato Gabriele in merito. Questo esercizio è una forma di preghiera profonda. Le parole di preghiera che abbiamo riportato vanno considerate solamente come un esempio. Pregare in questo modo ci può portare un silenzio infinito e un'esperienza interiore. Ci può far sperimentare la pace interiormente. Sentiamo dire spesso che Dio è pace. Dovremmo sperimentare in noi questa realtà spirituale e questo può avvenire attraverso questa preghiera. Dapprima ci lasciamo ricolmare dalla forza dell'amore, poi emaniamo i sacri raggi di preghiera senza pensare a nulla. Essi portano energia vitale al nostro prossimo. Ciò che si irradia e ritorna da questa fonte di forza ricolma anche noi. Questa comunicazione profonda, sia che la chiamiamo esercizio o preghiera, è una possibilità per percepire la nostra eredità spirituale. In tal modo si risveglia sempre più l'anelito di divenire e di essere come ci sentiamo interiormente.
1: Affinché possiamo comprendere profondamente questo modo di pregare, Gabriele ripete per noi, ci lasciamo colmare dalla forza di Dio, chiedendo al Padre, irradia tu in me e irradia attraverso di me, verso tutti i fratelli e tutte le sorelle. Rimaniamo poi in silenzio. In tal modo, anche noi veniamo ricolmati e ci avviciniamo a colui che appaga l'anelito dell'anima. Nel momento in cui trasmettiamo, dato che irradiamo all'esterno, sentiamo gioia, gratitudine, forza e speranza che si sviluppano in noi. Ma il presupposto è che non vogliamo nulla. Se ci facessimo un'immagine, sperimenteremmo noi stessi, ossia i riflessi del nostro ego umano, cioè del peccato. Queste immagini scaturirebbero dal nostro modo di pensare condizionato dalle tre dimensioni. Non dovremmo avere alcuna aspettativa, bensì solamente lasciar scorrere l'irradiazione dell'Eterno attraverso di noi. Così, soltanto così, si edifica nella nostra anima, nel profondo dell'anima, ciò che favorisce la nostra evoluzione spirituale oggi, e anche in futuro. Questa preghiera interiore è altruistica e impersonale. La chiamiamo anche preghiera del profondo oppure preghiera universale.
0: Cari amici, è necessario esercitarsi a fare ciò che ci viene spiegato negli insegnamenti del Cristo Dio e con le indicazioni di Gabriele. Anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci esercitiamo e impariamo ogni giorno. In una frase dei grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: ciò che è dentro di te, la luce, la verità, ciò che sei nell'eterno essere puro, quale essere in Dio, nel cielo ha assunto forma e configurazione di sostanza purissima. Gabriele ci fa presagire il significato di queste parole. Questa frase racchiude in sé tutta la nostra eredità. Tutti gli esseri puri hanno dentro di sé la stessa cosa, l'eterna legge, Dio. L'Eterno ha creato le forme spirituali attingendo alla vita fluente, alla luce dell'energia che fluisce e che pervade, che è Dio. Essi hanno assunto forma e sono divenute sostanza purissima, proveniente dal soffio di Dio, dalla sua legge fluente. Anche il profondo del nostro interiore è sostanza purissima. Anche noi siamo esseri dell'universo perché siamo figli di Dio.
2: Il Cristo continua dicendo: ciò che è racchiuso nel profondo della tua anima incarnata, nella parte più profonda dell'anima, è la luce incorruttibile, l'eterna verità. È e resta l'essere, eternamente. Gabriele ci aiuta ancora a vedere più in profondità, spiegandoci. In noi, quindi, c'è l'eterna sorgente infinita, alla quale attingono tutti gli esseri spirituali, tutte le forme di vita dei cieli. È lo spirito universale che pervade tutto. È l'onnipresenza di Dio, dalla quale possiamo ricevere e dare. Noi tutti, quali esseri spirituali, ci troviamo in questa potente corrente eterna. Attingiamo e diamo da questa corrente, dal principio dell'universo. In tal modo, tutti gli esseri puri vivono nel circuito dell'infinito. Ricevere, ossia attingere, e dare. Questa è la nostra vera esistenza nell'eterno essere.
0: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Solo un determinato quantitativo di energia divina fu trasformato in energia della caduta a causa dell'allontanamento di un essere da Dio. In seguito a ciò sorsero i regni della caduta, gli esseri della caduta e gli uomini. Questo quantitativo di energia divina fu dato dall'Eterno ai successivi esseri della caduta perché potessero vivere. È energia divina trasformata ad un livello inferiore. Perciò la materia e tutte le energie trasformate ad un livello inferiore sono solo riflessi dell'essere puro. Gabriele ci ha spiegato in merito. Ognuno di noi ha il compito di ritrasformare quel quantitativo di energia che ha trasformato negativamente, a seguito del suo modo errato di pensare, e di farlo ridivenire sostanza primordiale spirituale, forza primordiale, per poterla immettere nuovamente nell'eterno essere. Il quantitativo di energia divina che ognuno di noi ha ricevuto quando si è immerso nei regni della caduta è energia avuta in prestito, e ogni prestito va restituito. Sulla via interiore impariamo a trasformare il negativo in positivo, sistemando con il Cristo gli aspetti umani che riconosciamo e non ripetendoli più. In tal modo, l'energia divina che abbiamo portato ad un livello inferiore, quindi l'energia negativa, si trasforma in forza divina fluente. In questo modo la ritrasformiamo elevandola di nuovo alla sua origine, a Dio. Prima o poi ognuno di noi dovrà farlo ed è per questo che abbiamo la via interiore.
2: Gabriele spiega inoltre: sentiamo spesso dire che la Terra e tutto ciò che si trova sulla Terra è solo un'immagine speculare, ovvero un riflesso dell'eterno essere. Pensiamo ad un lago con una superficie più o meno increspata. Ciò che si trova sulla sponda del lago, ossia erbe, alberi, case ed altre cose, si rispecchia nell'acqua. Se guardiamo nello specchio del lago, sul quale forse si increspano le onde, l'immagine che questo ci riflette è forse identica a ciò che si trova sulla sponda? No, nell'acqua tutto appare deformato. Applichiamo questo paragone al regno spirituale dei cieli e alla terra. Il cielo si rispecchia sulla terra. Ciò che afferriamo e percepiamo sulla terra non è tuttavia la realtà, l'essere, il regno dei cieli. Tutto è solo un riflesso, un'apparenza, ma non è mai la realtà a causa dei vari strati dell'ego umano. Ciò che conta è a quale livello ci muoviamo, a livello dell'immagine speculare, dell'apparenza, a livello esteriore e materiale, ossia delle immagini umane, oppure a livello dell'essere, della vita interiore.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio ci dice: in tutto l'infinito esiste un solo principio, trasmettere e ricevere. Ciò che tu trasmetti sei tu, lo irradi. Ciò che tu irradi ritorna di nuovo a te. Cari amici, con ogni pensiero che pensiamo, trasmettiamo e riceviamo allo stesso tempo. In questo modo forgiamo la nostra sorte. Tuttavia, possiamo anche sciogliere ciò che abbiamo costruito, smantellando il nostro potenziale trasmittente, ossia sistemando ogni cosa con l'aiuto della forza trasformatrice del nostro Redentore e trasmettendo sempre più verso il Cristo, che dovrebbe essere il centro della nostra vita. Solo in questo modo giungiamo alla nostra eredità spirituale, passo per passo. Solo così possiamo dire di camminare sicuri in quest'epoca caotica. L'unica sicurezza è il Cristo. Per noi non esiste alcuna sicurezza esteriore. Uomini, cose, oggetti, denaro e beni, nulla di tutto questo può offrirci sicurezza. Dato che viviamo in un'epoca di sconvolgimenti possenti, crollano le vecchie strutture sulle quali molti uomini si sono basati finora. Su questa terra, in questo mondo, nel corso di questo processo di trasformazione dalla vecchia alla nuova epoca, non ci sarà più alcun sostegno esteriore.
3: Cari amici all'ascolto, per noi non esiste quindi nessuna sicurezza, ma l'unica vera sicurezza è il Cristo. Possiamo sperimentare la sua forza e la sua pace esercitandoci nella preghiera del profondo o preghiera universale, come abbiamo sentito oggi. Nella prossima puntata di questa serie di trasmissioni impareremo a comprendere la preghiera universale in modo ancora più profondo per poterla praticare in modo sempre più autonomo. Se desiderate rileggere i contenuti della trasmissione odierna, li potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Il libro è disponibile in libreria o in internet. Se desiderate saperne di più sull'opera di insegnamento cosmica del Cristo Dio, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alla prossima puntata, nella quale potremo imparare altri aspetti ed esercitarci ancora insieme. Cari telespettatori e care telespettatrici, nel frattempo vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

buoni pensieri per una buona notte di Liu Bani. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura diventa più calda.

prima che anche voi vi mettiate a letto, ascolteremo, se volete, qualcosa da Liobanì, l'essere angelico della nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Liobanì dice: «Caro bambino, ciò che vive sulla terra, come piante, animali, pietre, esiste anche nel grande infinito, molto, molto al di là delle tante stelle che vedi di notte». Lì ci sono grandi mondi di luce, che sono infinitamente grandi. Vi abitano innumerevoli esseri spirituali che voi chiamate anche angeli. In questi grandi regni del cielo vivono anche molti animali. Ci sono anche meravigliosi cristalli che sono senza peso. Si direbbe semplicemente minerali che non hanno peso. Ci sono anche gli alberi più magnifici, fiori e arbusti. Tutto è immerso in una luce brillante, pura e dai colori celestiali. Le molte forme di vita che vedete sulla terra esistono in forma modificata nel regno divino, senza peso e traslucide, cioè senza ombra. Devi anche sapere che nella tua casa eterna, alla quale tornerai quando avrai superato le ombre della tua anima, non c'è la tempesta come su questa terra, ma solo un dolce sussurro del vento. È lo Spirito del Padre che delicatamente si muove e attraversa tutto. Chiamiamo questo vento anche l'alito del nostro Padre Celeste. Questi erano i buoni pensieri di Liobanì per una buona notte. Quindi già da ora, cari bambini, auguriamo anche a voi una buona notte. Dormite bene.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza, sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra? a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo, chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario. Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura. Allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo. E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.
0: In diesen Minuten kurzer Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld.
1: E affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist
1: affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen
1: affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.

0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce
0: und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce
0: zu den Menschen,
1: verso le persone alle quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
1: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: heilendes, helfendes Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Das Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
1: Fühlen wir.
0: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: Wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir
1: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: in dem Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari amici, un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Il tema di oggi è la libertà, un tema che occupa l'umanità da migliaia di anni. La parola libertà viene utilizzata continuamente, spesso anche in modo improprio. In merito si scrive molto e si fanno teorie filosofiche. Ma che cos'è la vera libertà? E come possiamo raggiungerla? In una delle innumerevoli istruzioni e seminari che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha tenuto negli scorsi 50 anni, ci ha dato spiegazioni fondamentali a riguardo. Sotto il titolo Prenditi la libertà, diventa libero, sii libero. Oggi abbiamo la possibilità di leggere da questo manoscritto, quindi ascoltiamo e impariamo insieme. Gabriele inizia con le parole. La libertà cosmica fa parte dei principi divini che sono attivi nella legge di Dio, nelle sette forze basilari. Senza amore non c'è libertà, e senza libertà non c'è amore. Qualcuno ora penserà, cosa ha a che fare la libertà con l'amore? E viceversa, cosa ha a che fare l'amore con la libertà? Iniziamo prendendo in esame la parola libertà. Dove non c'è libertà, c'è mancanza di libertà. L'essere legati, in breve, il legame. Dunque il legame ostacola la nostra libertà. Approfondiamo quindi la domanda. Cos'è il legame e come nasce? Il legame nasce dall'egocentrismo che afferma tutto solo per me. Possiamo prenderci la libertà, ossia possiamo raggiungere la libertà, solo se amiamo veramente il nostro prossimo, se pensiamo al nostro prossimo con il cuore, se siamo ben disposti verso di lui e non ci aspettiamo nulla da lui, ma siamo invece noi a donare a lui. Questo è quello che Gesù, il Cristo, ha raccomandato nel suo discorso della montagna. Dai tu quello che ti aspetti. In altre parole, dovresti sempre dare tu per primo agli altri quello che ti aspetti da loro. In questo modo dimentichiamo poco alla volta il nostro ego, il nostro modo di pensare personale, egoistico, il girare sempre intorno al nostro benessere personale.
2: L'amore è donare, spiega Gabriele. Chi non rifiuta il suo prossimo, ma impara a comprenderlo e a stargli vicino anche in situazioni per lui non del tutto chiare e difficili da comprendere, può prendersi la libertà di dire «Faccio tutto quello che posso per te, ma non mi lascio legare». Naturalmente, questo presuppone che noi, da parte nostra, non ci leghiamo al nostro prossimo. Legare significa sempre trattenere il prossimo, aggrapparsi a lui, in definitiva, renderlo dipendente da noi. In questo caso diamo soltanto quel tanto che è necessario affinché l'altro si sottometta. Chi si accorge di essersi legato a qualcuno potrebbe ora pensare «Voglio scrollarmi di dosso questo legame, voglio raggiungere la mia libertà, per questo allontanerò da me il mio prossimo al quale mi sono legato, mi distanzierò da lui, lo abbandonerò interiormente o addirittura nell'esteriore». Ma in questo modo non superiamo il legame. Questa non è libertà, ma è contro la libertà, poiché la libertà è nell'uguaglianza e anche nell'unità. E nell'unità c'è sempre la responsabilità verso il prossimo. Riconosciamo la differenza tra abbandonare e lasciare andare. Abbandonare significa mettere da parte il nostro prossimo, lasciarlo senza aiuto, lasciarlo solo. Se abbandoniamo il nostro prossimo interiormente o esteriormente, ci sottraiamo alle nostre responsabilità e allo stesso tempo abbandoniamo l'unità. Dio non si allontana mai da nessuno dei suoi figli. Perché no? Dio è unità, e l'unità è l'amore altruistico, impersonale, che dona sempre. Non si aspetta nulla per sé e lascia libero ognuno di noi di decidere autonomamente e di svilupparsi. Dio dice, dovresti, ma ci lascia liberi. Dovremmo imparare a non legarci più al nostro prossimo, a lasciargli la sua indipendenza e a essere noi indipendenti. Quindi, a lasciare libero il nostro prossimo, affinché possa svilupparsi e anche noi possiamo svilupparci. Da questo si sviluppa la libertà. Gabriele spiega anche perché per noi è importante staccarci dai legami e dai desideri inesauditi, perché ci rendono infelici. E poi continua con le sue spiegazioni. Guardiamoci intorno. Molte persone sono infelici. Se analizziamo la nostra vita terrena, sentiremo ben presto in noi che le persone che si legano a noi o le persone a cui noi ci leghiamo non possono svilupparsi liberamente. Ne consegue che chi si lega agli altri non può svilupparsi liberamente. Ognuno di noi cerca la felicità. Vogliamo essere felici. Pertanto, la domanda da porsi è: chi ci rende infelici? Oppure, cosa ci rende infelici? Alcuni diranno ora: ho paura a lasciare andare, potrei ritrovarmi poi da solo. Chi vive in questa paura dovrebbe rendersi conto che vive in un legame e non nella libertà. Il legame ci rende infelici. Se non leghiamo gli altri a noi e non ci leghiamo noi ai nostri simili, non ci sentiremo mai abbandonati. Chi si aggrappa al prossimo è egocentrico, egoista e senza amore, e ogni mancanza d'amore ci rende infelici. Poi ci aspettiamo la felicità dagli altri, vogliamo che ci rendano felici, che ci diano la loro energia. Non vogliamo dare, ma prendere.
3: Gabriele continua con i suoi insegnamenti. Prenditi la libertà, ossia raggiungi la libertà, significa prima di tutto essere certi di sapere cosa significa la vera libertà. Quante volte sentiamo dire: mi prendo la libertà di dire o di fare questo o quello, che di solito significa che facciamo quello che ci viene in mente, quindi ciò che vogliamo noi, in genere senza riguardo, senza tener conto della libertà di azione e delle necessità del nostro prossimo. E com'è in questo caso con la libertà? In realtà danneggiamo noi stessi e il prossimo, perché la libertà che ci prendiamo per noi stessi nella maggior parte dei casi rende infelice l'altra persona. Per molti, prendersi la propria libertà significa farlo a spese dell'altro. Se analizziamo la parola libertà e riferiamo a noi stessi questa analisi, chiedendoci quindi perché ci leghiamo ai nostri simili o permettiamo ad altri di legarsi a noi, ci renderemo conto che si tratta unicamente dell'egoismo e della paura di essere eventualmente rifiutati dagli altri. C'è chi nelle avversità alza le spalle e dice: questo è il mio destino. Chi è così rassegnato al destino non crede nella libertà. Invece siamo liberi di determinare noi stessi il corso del nostro destino, di rimediare in tempo alle cause poste con la forza del Cristo Dio, o di ridurre o mitigare un effetto che si è già manifestato, per esempio un colpo del destino. Dipende da noi come affrontiamo le situazioni della nostra vita terrena. Se viviamo veramente affrontandole in modo attivo o se reagiamo passivamente in modo fatalista. Molte persone si comportano come schiavi, schiavi del proprio ego umano e di conseguenza soggetti all'influenza dell'ego altrui. Si legano alle proprie debolezze. Queste persone parlano di libertà e non sanno che la libertà si trova nel modo di pensare, parlare e agire. Ogni essere umano determina lui stesso il suo percorso di vita e quindi il suo cammino. Ognuno ha in ogni momento la libertà di decidere. Gabriele continua: nessuno è libero da stati d'animo e complessi, ma i nostri stati d'animo e complessi, tutto ciò che ci tocca, sono indicazioni provenienti dalla nostra anima. I moti del nostro stato d'animo sono il linguaggio della nostra anima. Essa ci parla e ci chiede di esaminare gli stati d'animo, i complessi e i moti, per liberarci da quello che le abbiamo imposto e continuiamo eventualmente a imporle con i sentimenti, in pensieri, parole e azioni. È necessario essere desti nei confronti di noi stessi. In genere, prima di metterci noi stessi in difficoltà, ripetendo i nostri sbagli del tutto umani, quindi prima di cadere nei nostri vecchi errori, nei nostri atteggiamenti sbagliati e nelle nostre debolezze, abbiamo già percepito una sensazione di disagio nello stomaco, che spesso mettiamo semplicemente da parte. Così possiamo ritrovarci in situazioni che non sarebbero state necessarie se avessimo ascoltato quella sensazione di disagio in noi, l'indice puntato della nostra coscienza. Per questo è così importante che non appena sentiamo un senso di disagio, che si tratti di un blocco, di una difficoltà o di un certo malessere, dobbiamo fare attenzione. Stop! Qui mi viene segnalato qualcosa. Qui sta parlando il mio subconscio. È la mia anima che mi parla. Cosa vuole dirmi oggi? Sì, in questo momento. Se lo elaboriamo e non abbiamo timore di guardarlo da vicino, perché certamente non sono sempre cose belle, e se siamo disposti a liberarci dai nostri aspetti sgradevoli, percepiremo per la prima volta cosa sia la vera libertà. Si sviluppa una forza interiore e infine anche una benevolenza verso il nostro prossimo. Non ci aspettiamo più nulla da lui. Possiamo dargli tutto quello che c'è possibile, senza legarci a lui e senza che lui si leghi a noi.
1: E Gabriele ci dà le seguenti indicazioni. Il cammino verso un'esistenza terrena appagata porta alla libertà, all'essere liberi. Infatti, siamo su questa terra per liberarci in tempo dalla nostra natura del tutto umana con l'aiuto dello Spirito di Dio, per poi percorrere la via della libertà per il nostro prossimo, senza dipendere da Lui. Questa è la via dell'essere umano verso il regno dei cieli. Tutto il resto è un percorso egoistico che molti seguono per anni, decenni, per liberarsi dal loro ego, ma che porta sempre di nuovo nell'aldiquà. Ecco perché ci sono così tanti esseri umani. La via della libertà, invece, è essere liberi. Vuol dire liberarsi in tempo per servire veramente il prossimo. Questa è la vita. Questo è seguire il Cristo. Questo porta sempre più alla vicinanza con Dio, al collegamento con Dio e alla sicurezza interiore. Questa è la via per ogni essere umano che desidera percorrerla. Solo l'autoconoscenza, il riconoscere la verità su noi stessi, ci rende liberi. Spesso ci vuole un po' di coraggio per guardare se stessi con sincerità, senza risparmiarsi, soprattutto se forse si è trascurato di farlo per anni. Senza che ne siamo consapevoli, spesso le pretese del nostro ego si nascondono dietro scuse che iniziano per esempio con «voglio soltanto che» o «l'altra persona però» o «è del tutto normale che» e altro ancora. Gabriele ci motiva e ci dà anche un esercizio come aiuto. Cari amici, facciamoci coraggio. Affrontiamo noi stessi. Ne vale la pena. Poiché chi non vorrebbe conseguire la libertà che ci fa uscire dalle nostre ristrettezze, dalle nostre costrizioni, che ci permette di coltivare pensieri grandi e che in fondo ci rende felici dall'interiore? Prendiamoci ora un momento per riflettere su noi stessi. Pensare significa mettere in movimento. Mettiamo in movimento quello che corrisponde ai nostri pensieri per guardare più a fondo nei pensieri. Orientiamo quindi i pensieri sulla parola libertà e sperimentiamo noi stessi. Segniamoci alcuni appunti. Scriviamo alcune parole essenziali su quello che è avvenuto dentro di noi.

0: Continuiamo a leggere. Abbiamo dunque sperimentato i contenuti dei nostri pensieri, che forse ci sembrano estranei, poiché chi comincia poco a poco ad analizzare il contenuto dei suoi pensieri e delle sue parole, in un primo momento non riesce a credere che ciò che ha scoperto riguardi se stesso. Guardiamo in faccia la realtà. Ciò che ci fa male, ciò che ci colpisce, non è qualcun altro, siamo noi stessi. Se oggi riconosciamo quello che ci lega, abbiamo oggi la possibilità di liberarcene. Chi anela a una vita consapevole, chi vuole diventare una persona chiara, sincera e libera dall'interiore, per trovare la via d'uscita dalla morsa del girare sempre intorno al proprio ego, dalla prigionia dell'egocentrismo, si sforzerà di cogliere le proprie sottocomunicazioni, quello che avviene dietro a ciò che pensa, parla o fa a livello del conscio. Questa persona conosce se stessa più profondamente della persona superficiale. Si libera poco a poco dall'attaccamento alla propria persona, dalla sua parte personale, umana e fin troppo umana. Si distanzia sempre più da se stessa, affronterà la sua vita in modo sempre più positivo, e sarà anche in grado di stare vicino agli altri in modo sempre più altruistico, senza desiderare riconoscimenti e ringraziamenti. Con il tempo diventa sempre più impersonale, indipendente, autonoma e libera dall'interiore. L'orizzonte della sua coscienza si amplia. Acquisisce una visione d'insieme, una lungimiranza e una visione profonda e di conseguenza è veramente in grado di assumersi responsabilità. Cari amici, impariamo insieme dalle parole di Gabriele. Il legame è quindi una mancanza di libertà. Il collegamento rende liberi. Una vera amicizia è il collegamento tra quelle persone che si donano reciprocamente, ma non si aspettano nulla dall'altro. Rendiamoci conto, chi dona in modo altruistico riceverà anche a sua volta. Il vero amore, la vera amicizia è comunicazione positiva. E dare e ricevere senza aspettarsi nulla. Questo è il collegamento. Questo è quello cui dovremmo anelare. È ciò che ci rende liberi e felici. Le aspettative reciproche ci rendono dipendenti. Qualsiasi tipo di dipendenza è un legame, quindi mancanza di libertà. Ci aspettiamo poi che il prossimo ci dia continuamente conferma e l'altro si aspetta lo stesso da noi. Questo porta a costrizioni. Ogni conferma da parte dell'altro porta a un cameratismo che di solito non dura a lungo. Libertà significa tra l'altro anche comportarsi in modo retto nei confronti del nostro prossimo, con il quale siamo insieme eventualmente da anni. In questo modo si sviluppano l'indipendenza e la vera libertà. Essere corretti nei confronti di se stessi, quindi essere sinceri con se stessi, porta anche alla giustizia e onestà verso il prossimo. Questo ci rende liberi. Se siamo giusti con noi stessi, ponderiamo le cose anche con gli altri e non li leghiamo con parole o gesti. Se non siamo sinceri con noi stessi, ci leghiamo al prossimo. Se invece siamo onesti con noi stessi, lasciamo la libertà anche ai nostri simili.
1: Gabriele ci dà ulteriori spiegazioni. Rendiamoci conto che la nostra mancanza di libertà, i legami a persone e alla sicurezza esteriore è una perdita di forza, perché ogni legame ci sottrae sempre energia. Chi si lega a noi e da cui noi ci lasciamo legare ci toglie energia. Questo significa che con il tempo anche il nostro corpo fisico soffrirà di una carenza di energia, motivo per cui determinati organi già indeboliti si ammalano e alla fine dobbiamo soffrire a causa della nostra mancanza di libertà. Dovremmo renderci conto che ogni pensiero che implica un volere, un'aspettativa o anche una pretesa, una richiesta pressante al prossimo, costituisce un'interferenza nell'unità. E questa interferenza nell'unità provoca prima di tutto dispersione nei nostri pensieri, sofferenza nei nostri sentimenti e successivamente indisposizione e malattia nel corpo fisico. Questo vale anche quando vogliamo aver ragione o vogliamo saperla meglio o abbiamo un atteggiamento di rimprovero. In questo modo non troviamo né la pace in noi stessi né la pace con i nostri simili. A causa della nostra volontà propria, con pensieri che legano, ci aggrappiamo al nostro prossimo. Quando rivolgiamo i nostri pensieri in una determinata direzione, essi ci inglobano. Se non vogliamo lasciare andare, la persona alla quale ci leghiamo cercherà di intrappolarci, sottraendoci più o meno energia, includendoci, per così dire, nei suoi schemi di pensiero. In questo caso siamo intrappolati, non siamo liberi, siamo legati. Gabriele continua con le sue spiegazioni. Il legame, quindi la mancanza di libertà, risulta inevitabilmente anche quando non siamo all'altezza di una responsabilità. Se per esempio non portiamo a termine i compiti che ci siamo assunti o li eseguiamo solo senza convinzione, in modo incurante e inadeguato, con il tempo diventiamo irresponsabili. Le persone che non mantengono la parola data non sono libere, sono inaffidabili, mancano di fermezza. La mancanza di libertà porta ad appoggiarsi costantemente agli altri. Le persone che non sono affidabili perché non mantengono la parola data sono sempre alla ricerca di persone come loro, cioè di persone che come loro non sono libere. Si confermano poi reciprocamente e questo porta a una cosiddetta vita nel pantano. Se una volta abbiamo detto sì e non lo manteniamo, non siamo stati di parola. Può accadere poi che rimaniamo invischiati in altre promesse che col tempo ci rendono prigionieri di noi stessi. Come possiamo liberarci da questa prigionia se eventualmente ci siamo legati a molte o addirittura a moltissime persone a cui abbiamo promesso qualcosa che non abbiamo mantenuto? Queste persone costituiscono ora le sbarre della nostra prigione. Se abbiamo promesso qualcosa, dovremo anche mantenerla. Tuttavia, prima di prendere una tale decisione, dovremo esaminare le nostre motivazioni.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gotteszentrum.
1: Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza,
0: die auch in der inneren Heilung gibt.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce.
0: Die Kraft ist
1: la forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns offenbaren.
1: Il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio. La coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero, perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo

0: Über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro.
0: Geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto.
0: In uns.
1: Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce.
0: Wir
1: percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita.
0: Leben ist einheit.
1: La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali.
0: Eine feine Beziehung baut sich auf.
1: Si sviluppa un rapporto fine.
0: Es ist nicht mehr der Gedanke.
1: Non è più il pensiero.
0: Es ist das feine Gefühl.
1: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità.

0: parte nel profondo di questo collegamento, di questo contatto, sperimenterete la vicinanza del Grande Spirito.
1: Jetzt ist unser Körper.
0: Ora il nostro corpo è una forza che vibra,
1: ein energetisches Feld,
0: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
1: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
0: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
1: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
0: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi. La luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, un saluto cordiale di benvenuto per questa nuova trasmissione che ci riporta di nuovo il tema La reincarnazione, un dono di grazia della vita. Vi salutiamo anche con il saluto dei cristiani delle origini, un saluto in Dio. Ci fa molto piacere che nella trasmissione di oggi sia di nuovo presente Gabriele, che Dio chiama la sua profetessa e messaggera. Abbiamo concluso l'ultima tavola rotonda con la seguente domanda che vogliamo porgere anche oggi, e quindi come usciamo dalla ruota della rinascita, dal circuito del nascere e morire, del soffermarsi nei regni delle anime, del nascere nuovamente e nuovamente morire, il continuo infilarsi e sfilarsi dell'anima dal corpo. Tutto ciò non ha mai fine?
1: Certo. Certo che c'è una fine. Già nella trasmissione precedente abbiamo sentito che Dio ci ha dato i 10 comandamenti tramite il profeta Mosè. I 10 comandamenti sono gli aspetti della legge provenienti dal regno di Dio, affinché come uomini possiamo comprendere meglio la via di ritorno nell'eterna patria, da nostro Padre, e come possiamo percorrerla uscendo dal circuito della rinascita, così come hai appena chiesto. Possiamo esaminare e misurare tutto il nostro comportamento e il nostro modo di parlare e anche il nostro mondo dei pensieri in base ai 10 comandamenti.
0: Circa 1200 anni dopo Mosè è venuto sulla terra Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, e ci ha portato la forza della redenzione. Nel corso della sua vita e con l'insegnamento sublime del discorso della montagna, egli ci ha fatto conoscere il Padre amorevole, affinché impariamo l'amore, che è anche il nostro vero essere. Egli disse: «Io sono l'eterna legge e non sono venuto per cancellarla, ma sono venuto per compierla e per adempiere la legge e i profeti». Egli disse inoltre: «Io sono la verità, e io sono la via di ritorno nell'eterna patria». Il discorso della montagna è la legge del regno di Dio per una vita migliore, anche su questa terra. Il discorso della montagna ci introduce ad una coscienza più elevata e ci conduce nella nuova epoca. Si salvi dunque chi vuole essere salvato, grazie ad una coscienza più elevata.
2: Si dice sempre che il discorso della montagna non si può vivere, ma noi uomini dovremmo imparare a comprendere che le parole sono soltanto involucri. Nelle parole del discorso della montagna è contenuta tutta la legge del regno di Dio. Chi si limita a leggere soltanto il discorso della montagna dirà che non si può realizzare. Ma se invece lo leggiamo consapevolmente, frase per frase, e riflettiamo su di esso e percepiamo il contenuto profondo delle parole, allora ci accorgeremo e riconosceremo che la legge della vita è ricca di contenuti che si può percepire e riconoscere in ogni parola.
0: Pertanto, il discorso della montagna di Gesù Cristo è un grande aiuto per una coscienza più elevata, un aiuto a utilizzare le regole di vita nella nostra vita, e in esso sentiamo che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. Gesù ci insegnò ad andare nel nostro interiore. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, provate anche voi. Vi accorgerete che nel vostro interiore si muove qualcosa. E ciò che si muove in noi è forse la risposta dello Spirito di Dio. Forse vi sale un'immagine che vi mostra che dovreste riconciliarvi con qualcuno. Forse riconoscete che dovreste anche fare qualcosa, eventualmente vi accorgerete anche che dovreste essere grati per qualche cosa. Se imparate a pregare nel vostro interiore, poi si muove qualcosa in voi, in tutti noi. Gli insegnamenti dello Spirito di Dio sono una guida per tutti noi. Se seguiamo queste indicazioni, la nostra anima si purifica.
2: Abbiamo sentito che dovremmo pregare nel nostro interiore. Per alcuni dei nostri amici è ancora difficile immaginarsi di pregare nell'interiore. Dove dovremmo rivolgere le nostre preghiere? Gesù ci ha insegnato, come primo passo, di andare in una stanzetta silenziosa, ossia di ritirarsi. Riusciremo sicuramente a trovare un angolino tranquillo, un posto silenzioso nel nostro appartamento. Sediamoci semplicemente in questo angolino tranquillo, silenzioso, accendiamo una candela e cominciamo a pregare. E ora diciamo: ma dove dovremmo pregare? In un primo momento preghiamo come di solito, con la testa, rivolgendo le preghiere nell'interiore, poi ci accorgeremo: ma dove devo pregare? I cristiani delle origini hanno imparato a pregare vicino al loro cuore, al cuore fisico, poiché nelle vicinanze del nostro cuore fisico risplende la luce del Cristo Dio, la luce redentrice. È una forza interiore che c'è accanto e che desidera aiutarci. Preghiamo quindi verso l'interiore, verso questa luce di forza. Ben presto ci accorgeremo che accade qualcosa, come ha detto Gerhard, che diventiamo più tranquilli, diventiamo più silenziosi, diventiamo più concentrati. Ci accorgiamo che c'è qualcosa che c'è accanto e che ci aiuta. È la forza del Cristo Dio in noi. È la forza redentrice, la forza liberatrice. Se ci accorgiamo di questo, percepiremo poi in noi il desiderio di pregare verso questa forza. E se siamo disposti ad analizzare le nostre preghiere nella coscienza che ciò che poniamo in questa forza, nella forza redentrice, lo dobbiamo anche realizzare passo per passo, ossia adempiere, allora percepiremo anche una certa libertà e da questa libertà crescerà una felicità interiore, una gioia e un modo gioioso di affrontare la giornata. Quindi pregare verso questa forza, in questa forza, significa semplicemente pregare. Ci accorgeremo che veniamo attirati in questa forza e la nostra preghiera cambia, diviene più interiore. Perché? Perché questa forza interiore che risplende vicino al nostro cuore fisico ci è accanto e ci aiuta anche in preghiera. E con il tempo riceveremo dei segnali da questa forza interiore che ci trasmette sicurezza, gioia e gratitudine. Ci fa sentire che non siamo soli, che c'è qualcuno accanto a noi. Chi? Lo Spirito del Cristo Dio in noi, lo Spirito onnipresente che ci accompagna ogni attimo in ogni situazione.
0: Nella frenesia della giornata non è sempre così facile giungere nell'interiore, così come ha spiegato Gabriele in modo meraviglioso. Anch'io ho fatto questa esperienza. Riusciamo ad afferrare più velocemente che cosa dobbiamo affrontare nella giornata, quali compiti essa ci porta, e scopriamo anche come affrontare questi compiti con l'aiuto di Dio nel nostro interiore.
2: Ogni giornata porta molte, molte cose, anche cose negative che mettono in movimento i nostri nervi. Tuttavia, noi cristiani delle origini abbiamo imparato che spesso ci aiuta a fare una preghiera spontanea e dire: aiutami Signore, sto cadendo completamente verso l'esteriore, aiutami a giungere nell'interiore da te, dalla tua forza, dal tuo aiuto. Se facciamo questo richiamo spesso durante la giornata, anche solo in pensieri, Dio ci ascolta.
3: E se rivolgiamo spontaneamente una breve preghiera nel nostro interiore, come hai appena descritto, pregando dentro di noi, poi si muove anche qualcosa in noi e può anche essere che sia proprio la coscienza che si smuove e improvvisamente diciamo a noi stessi: ferma, stop, ora sto proprio andando contro ciò che Dio mio Padre mi ha insegnato e sto andando contro i comandamenti di Dio. Oppure tutto d'un tratto penso: no, ora vado proprio contro l'insegnamento che ho ricevuto da Gesù di Nazareth. E forse è anche così che, grazie a questa preghiera interiore, percepisco poi che ora sto incolpando la mia anima. E in fondo, che mi sto anche allontanando dalla luce del Cristo. E ne divengo forse cosciente. In fondo è il richiamo della mia anima che dice: liberami. E forse mi fa anche male. E se poi di tutto cuore abbiamo veramente il desiderio profondo di liberarci e di voler prendere davvero la mano del Cristo, se vogliamo veramente ritornare nella casa del Padre, allora poi sale anche un pentimento profondo e mi fa male ciò che ho fatto al mio prossimo. Se lo ho danneggiato, poi vado da lui e mi scuso e gli chiedo perdono. E desidero anche riparare. E se questo è avvenuto solo in pensieri, se ho avuto dei pensieri colmi di astio, di odio, allora poi non corro da lui, ma chiedo perdono in pensieri. Tramite questa breve preghiera interiore possiamo divenire coscienti di tutto questo, se per un attimo facciamo silenzio o se d'un tratto rivolgiamo al cielo una breve preghiera.
0: Tu hai ora parlato del comportamento nei confronti degli altri, ma a volte può accadere che diveniamo coscienti di esserci incolpati anche nei confronti della vita degli animali, della vita delle piante o contro la vita della natura. E poi in fondo abbiamo anche il dovere, sì, devo dire il dovere, di chiedere perdono al Creatore, poiché il Creatore stesso è la vita, sono le sue creature contro le quali ci siamo incolpati, e Lui ci perdona se poi non ripetiamo più cose simili o uguali. La nostra anima si purifica e sentiamo che passo per passo possiamo adempiere agli aspetti della legge della vita, per esempio i 10 comandamenti di cui abbiamo già parlato, o l'insegnamento sublime del discorso della montagna. Quindi facciamo l'esperienza che questo è vivibile.
1: Grazie alla profezia di Dio della nostra epoca, donataci tramite Gabriele, abbiamo ottenuto chiarezza sul tema della reincarnazione. Nel libro Causa ed origine di tutte le malattie, una rivelazione del Cristo dell'anno 1986, possiamo leggere quanto segue. Un'anima può continuare ad incarnarsi e a vivere molte volte in veste umana, fino a che, tramite l'autoconoscenza, la realizzazione ed accettando il mio atto di redenzione, percorrerà la via spirituale della purificazione e nobilitazione del proprio basso ego, potenziando la luce redentrice che agisce in lei. Prima o poi, in questa vita terrena o in altre vite, oppure come anima nelle sfere di purificazione, ogni anima ed ogni uomo dovranno purificare l'anima per divenire nuovamente immagini consapevoli dell'Eterno Padre. Fine della citazione.
0: Ciò significa quindi che non dobbiamo per forza rinascere nuovamente come uomini. Non appena l'anima diviene più luminosa e non tende più alla reincarnazione, quindi alla terra, può purificarsi nelle sfere di purificazione, passo per passo, per poter poi percorrere la via di ritorno verso l'eterna patria. Anche qui vediamo di nuovo il grande dono di grazia del Cristo Dio a noi uomini, che siamo anche i suoi figli. Quindi non dobbiamo per forza reincarnarci, a meno che siamo attirati nuovamente dalla materia. Se nella coscienza dell'anima non c'è nient'altro che il desiderio di tornare sulla terra, l'anima tenderà allora alla prossima incarnazione. Tuttavia, se è stato compiuto un certo processo di purificazione, l'anima non percepirà più l'impulso di mettersi in cammino verso la terra, verso la reincarnazione. Infatti può anche purificarsi come anima nelle cosiddette sfere di purificazione e continuare ad evolversi. Tuttavia la via verso le sfere di purificazione può essere anche più difficile e più lunga per l'anima. Per questo molte anime spingono verso l'incarnazione, poiché l'anima nell'aldilà deve sopportare, soffrire, percepire e vivere in immagini, tramite dolori e sofferenze, ciò che come uomo ha provocato ad altri. Ad esempio, come ha trattato il suo prossimo, o come eventualmente lo ha distolto dalla sua via, come l'ha influenzato, costretto o forse addirittura spinto ad azioni, come l'assassinio e l'uccisione.
2: Abbiamo sentito parlare di sfere di purificazione. Che cosa sono le sfere di purificazione?
0: Quando in un tempo infinitamente lontano i figli di Dio si separarono da Dio, essi caddero dai mondi puri, in mondi molto più bassi. E in base a quanto questi esseri spirituali si sono allontanati da Dio, si sono costituiti dei gradi, dei livelli. E questi differenti livelli, caduti dai mondi puri, vengono chiamati anche sfere di purificazione. Sono quindi i gradi di ritorno che l'anima o l'essere spirituale deve ripercorrere all'indietro verso suo padre. Quindi, grado per grado, si ritorna di nuovo nell'eterna patria da Dio. Si tratta di mondi spirituali.
2: Questi livelli sono livelli energetici. Contengono possenti sistemi solari di sostanza relativamente sottile, parti di pianeti che provengono dall'Eterno Essere, che sono più grossolani rispetto al regno di sostanza sottile in assoluto. Per questo chiamiamo questi pianeti di purificazione, o come li definiamo anche livelli di purificazione, come livelli di sostanza relativamente sottile, se l'anima non è ancora assolutamente perfetta, quindi di sostanza sottile, allora è di una sostanza più grossolana, soltanto relativamente sottile, e viene quindi attirata dai pianeti corrispondenti di sostanza solo in parte sottile, dove l'anima troverà poi il suo luogo di soggiorno fino a che non avrà compiuto un ulteriore processo di purificazione.
0: È stato detto prima che è una grazia che un'anima dalle sfere di purificazione possa avere ancora una vita sulla terra. Da cosa riconosciamo questa grazia? Qui sulla terra riceviamo aiuti e sostegni tramite lo Spirito del Cristo Dio per non sperimentare o soffrire in modo completo per ciò che portiamo in noi come colpa dell'anima. Questi aiuti sono ad esempio impulsi che provengono dalla coscienza, pensieri che ci possono far riconoscere il nostro modo di pensare, parlare ed agire sbagliato e contro la legge. E così non dobbiamo per forza soffrire per tutto ciò che probabilmente sarebbe il nostro destino, ad esempio un infortunio o una malattia. Possiamo sistemare la nostra colpa prima che ci ritorni. In questo modo la nostra colpa nell'anima si può sciogliere e se poi ce ne andiamo da questa vita terrena, probabilmente andremo in sfere di purificazione più elevate e luminose per continuare la nostra via verso il Padre.
1: In fondo, la reincarnazione non si potrebbe definire in altro modo se non come un dono di grazia. Origene, uno dei primi insegnanti del cristianesimo originario dell'antichità, che a suoi tempi diffuse l'insegnamento di Gesù di Nazareth, ne ha parlato in modo dettagliato. Nonostante oggi ne siano rimasti solo dei frammenti, sappiamo che nel III secolo d.C. scrisse che i giudei di Gerusalemme, con i quali Gesù parlò ai suoi tempi, erano a conoscenza della reincarnazione. E Origene, tra tutti i seguaci di Gesù di Nazareth di quei tempi, fu colui che descrisse in modo più chiaro l'insegnamento della reincarnazione nel cristianesimo originario.
0: Origene viene definito spesso come il più famoso cristiano delle origini. Chi era e che cosa ha insegnato in merito alla reincarnazione? Possiamo spiegarlo ancora una volta?
1: Come già accennato, Origene e il suo insegnamento vengono considerati appartenenti al cristianesimo originario. Secondo il suo insegnamento, tutti gli esseri dotati di ragione provengono da Dio e sono eterni. Perché? Perché Dio è eterno. Origene insegnò che le anime esistono già prima di entrare nella carne. Si dice che sono preesistenti, ossia esistono prima di entrare in un corpo. E questo è il presupposto essenziale per la realtà della reincarnazione. Origene insegnò inoltre che tutte le anime tornano a Dio, loro padre.
3: Sì, ma a differenza di questo, le chiese affermano fino ad oggi che l'insegnamento della reincarnazione non era presente nel cristianesimo originario e negano anche che tutte le anime possano ritornare a Dio e appunto smentiscono anche la preesistenza dell'anima. Non è così fino ad oggi?
0: Sì, è così. E ciò che è ancora più sorprendente è che Origene ai suoi tempi era uno studioso di fama mondiale. Inizialmente era addirittura sostenuto dal vescovo di Alessandria, Demetrio, ma non appena la sua popolarità cominciò a crescere, il vescovo Demetrio lo combatté per invidia e offesa vanità.
1: Il caso Origene ha rappresentato, pare, il primo conflitto tra un cristiano delle origini e l'autorità della gerarchia ecclesiastica che allora andava a formarsi. Già a quei tempi la lotta per la verità era una lotta per il potere di un sistema dogmatico che agiva con la violenza più brutale contro tutti coloro che pensavano in altro modo. Nel III secolo d.C. fu proibito persino di leggere gli scritti di Origene. E chi non voleva correre pericolo per la propria vita non poteva opporsi. Quindi già nel III secolo d.C. era il potere della Chiesa, che a quei tempi si trovava ancora ai suoi albori, che con la brutalità più accesa voleva trionfare sull'insegnamento di Gesù di Nazareth. E a questo scopo, fin dall'inizio, tutti i mezzi andavano bene, ma proprio tutti, come dimostrò in seguito poi la crudele storia della Chiesa.
0: Sì, ma perché non era permesso leggere i testi di Origene? Se questi testi sono falsi, lo si poteva dimostrare, e quindi la Chiesa avrebbe potuto dimostrarlo anche allora. Perché in questi casi si deve sempre sterminare le persone ed estirparne l'insegnamento?
1: Ma è chiaro, se la Chiesa non avesse impedito l'insegnamento della reincarnazione, questa istituzione non sarebbe mai potuta crescere così tanto e non avrebbe potuto legare a sé in modo così forte gli uomini e le anime.
3: Ma ora avrei proprio la domanda: quando e perché è stato condannato Origene? E perché?
1: Questo avvenne solo 300 anni dopo la sua morte. Avvenne nel VI secolo sotto la pressione dell'imperatore Giustiniano di Costantinopoli. Giustiniano stesso dettò l'anatema contro Origene, che bandì come eresia l'insegnamento della preesistenza dell'anima e il ristabilimento di tutto quanto era accaduto.
0: Ma allora si pone una domanda: chi ha messo così sotto pressione l'imperatore Giustiniano per portarlo a dichiarare un tale anatema? Dato che nelle chiese istituzionali esistono ancora oggi gli anatemi, chi è stato dunque?
1: Di solito viene bandito qualcosa quando si deve bollare una presunta eresia. Ma che cos'è in fondo un'eresia?
0: Un teologo di nome Castillon l'ha definita semplicemente così. Definiamo eretici, quindi divulgatori di un insegnamento sbagliato, tutti coloro che non sono d'accordo con il nostro punto di vista. L'insegnamento cattolico pretende fino ad oggi di essere il solo in possesso della verità assoluta. Per questo, dal suo punto di vista, tutto ciò che si allontana da lei è un'eresia.
2: Dal nostro punto di vista, ma cosa vuol dire questo? In fondo si definiscono cristiani. E cosa significa quindi dal nostro punto di vista, secondo la nostra opinione? E non si può di certo misurare e valutare Gesù in base ad un'opinione, ma soltanto in base alla verità, e la verità è sempre in ognuno.
0: In fondo è una missione molto chiara, non dice tutto ciò che non è vero è un'eresia, ma dice tutto ciò che non concorda con la nostra opinione. Si tratta quindi di un'opinione, di un'idea. E la verità andrebbe distinta da essa.
2: Secondo la nostra opinione, secondo il nostro punto di vista, vuol dire che si tratta di un artificio umano e non è altro che un insegnamento sbagliato. Ciò che proviene dall'uomo non può provenire dalla verità. L'uomo è tridimensionale. E che cosa vuole portare l'uomo in se stesso se non proviene da Dio?
1: Per questo il Cristo ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Quindi non l'opinione di una qualche persona, ma il Cristo è la verità.
2: E nessun teologo è la verità, ma solo il Cristo è la verità. Anche Giustiniano, che ha chiamato in vita gli anatemi, è un uomo e non è Gesù il Cristo, non è la via. Pertanto si tratta fin dall'inizio di un insegnamento sbagliato.
0: Ora si potrebbe dire, in fondo chi sa veramente cosa vuole Dio e cosa vuole il Cristo? E qui tutto sommato ci si potrebbe anche riferire alle confessioni. Infatti a chi si richiamano? Si appellano ai profeti del Vecchio Testamento. Si richiamano in primo piano a Gesù, il Cristo, anche se poi non fanno quello che Lui dice. Infatti affermano: Dio invia i Suoi messaggeri, i Suoi inviati che trasmettono la Sua verità agli uomini. E dove sono rimasti negli ultimi 2000 anni? Forse si sono ora infilati nei teologi? Certamente no, è perché Dio non dovrebbe agire nella nostra epoca come ha sempre fatto. Anche nella nostra epoca Dio parla a noi uomini attraverso la sua messaggera. Quindi non bisogna cercare la verità chissà dove, non bisogna interpretare le parole della Bibbia o altrove. Esistono invece semplicemente le parole di Dio ai suoi figli umani in ogni tempo e anche nella nostra epoca. In esse troviamo la verità, e chi non vuole crederci dovrebbe pensare in modo logico e chiedersi perché, ai nostri tempi, Dio dovrebbe tacere.
2: Sì, e si dice che la Chiesa riconosce i profeti dell'Antico Testamento e approva l'insegnamento di Gesù, il Cristo. Ma la teologia insegna ben altro. E la Chiesa non segue ciò che insegnarono i profeti dell'Antico Testamento e Gesù. E perché? Perché è convinta di saperla meglio ed è proprio questo volerla sapere meglio che ha provocato la caduta.
1: E Gesù, il Cristo, non ha mai maledetto nessuno. È stato forse mai trasmesso da qualche parte che gli abbia o avrebbe mai dannato qualcuno? Tuttavia disse: guai a voi, scribi e farisei. O disse anche: guai a voi, voi guide cieche di persone cieche. Queste sono le parole di Gesù di Nazareth agli scribi e farisei.
2: E perché Gesù ha parlato così? E perché le sue parole hanno validità fino ad oggi? perché le istituzioni ecclesiastiche credono ancora di saperla meglio e che la loro saccenteria provenga dal Cristo.
1: E Gesù, il Cristo, non ha maledetto nemmeno Satana, allorché cercò di indurlo in tentazione, ma gli ha detto: vattene da me. E che razza di presunzione è maledire 5,5 miliardi di persone su questa terra o accusarle di eresia? Questo non può certamente avere a che fare con Gesù il Cristo.
0: Così alcuni che divengono coscienti di questi nessi forse si arrabbiano un po' per come la verità viene capovolta. Ma bisogna anche dire a proposito che ogni persona ha il libero arbitrio, ognuno può credere a quello che vuole, può cercarsi la religione che più desidera. Tuttavia, solo una cosa è veramente disonesta, e cioè se una religione che tramuta l'insegnamento di Gesù, il Cristo, nel suo opposto, si definisca poi cristiana. E credo che sia più che legittimo segnalarlo chiaramente.
2: Ogni teologo è un uomo, e in ogni teologo c'è anche lo spirito del Cristo Dio. Per questo, nella nostra trasmissione, potremmo rivolgerci anche ai teologi e dire: perché la Chiesa si deve comportare in modo così crudele contro i propri simili? E questo continuamente. Perché sempre questo sterminio? Mi appello ai teologi, perché? Perché dannare in eterno? Perché Gesù non ha insegnato cose del genere? Ognuno di noi ha una coscienza. Perché i teologi non esaminano la propria coscienza chiedendosi se insegnano e mettono veramente in pratica ciò che ha insegnato Gesù di Nazareth? Se un solo teologo si sente richiamato e riflette su queste cose, potrebbe darci una risposta, oppure andare nella sua chiesa e dire: dobbiamo cambiare, dobbiamo anelare alla religione interiore, all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e dobbiamo ammettere di fronte ai nostri fedeli di esserci allontanati dall'insegnamento del Nazareno. Questo sarebbe un modo di riconciliarsi anche con le tante, tante anime e con tutti gli uomini che sono stati dannati da loro, che sono stati sterminati o che essi hanno mandato alla dannazione eterna, insegnando fino ad oggi la dannazione. Quanti credenti delle chiese hanno paura della dannazione? Gesù non ha insegnato la dannazione. Voi teologi, aiutate affinché la Chiesa chieda perdono e affinché faccia varco alla misericordia. Proprio nei nostri tempi, la misericordia basta con la superbia. I poveri sono lì davanti a voi. Suddividete le ricchezze della Chiesa e in questo modo vivrete ciò che ha insegnato Gesù.
0: Il cristianesimo originario è esistito in ogni epoca e ci sono state forti opposizioni e persecuzioni dei cristiani delle origini, ma il cristianesimo delle origini non si è mai estinto del tutto e in fondo si può dire: oggi il cristianesimo delle origini è risorto, qui ed ora. Il cristianesimo originario che si riallaccia in fondo al vero cristianesimo di Gesù, del Cristo. Tra l'altro, parti di questo si trovano ancora nella Bibbia, anche se questo viene sempre contestato. E oggi lo Spirito del Cristo Dio insegna di nuovo la reincarnazione attraverso la parola profetica dell'epoca attuale, attraverso Gabriele, che l'Eterno definisce la sua profetessa e messaggera.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, nella nostra trasmissione non parliamo di tecniche esoteriche per venire a conoscenza delle incarnazioni precedenti, poiché tali tecniche hanno spesso un non so che di equivoco, sì, anche un certo sapore amaro, se non si è a conoscenza delle circostanze più precise della reincarnazione. Grazie alle rivelazioni divine della nuova epoca, grazie a Gabriele, abbiamo ricevuto indicazioni dettagliate sulla reincarnazione e impressioni molto profonde. Se desiderate informarvi su questo tema, vi consigliamo il libro che porta lo stesso titolo della trasmissione, La reincarnazione, un dono di grazia della vita.
0: In cosa consiste la grande opera e l'aiuto di Gesù, del Cristo? Lo abbiamo già accennato. Grazie al suo atto di redenzione è stata invertita in modo decisivo la caduta e in questo modo si è impedita la dissoluzione successiva di tutte le forme. Questo è un messaggio essenziale che viene trasmesso attualmente all'umanità attraverso la parola profetica.
2: Il Cristo ha portato la redenzione a tutti gli uomini e a tutte le anime, trasmettendo la scintilla di luce della forza redentrice ad ogni anima e quindi anche ad ogni uomo. È la luce che illumina la via verso la casa del Padre ad ogni anima e ad ogni uomo. La scintilla redentrice è libertà. Ogni uomo e ogni anima hanno la forza e la libertà di fare ritorno a Dio. La forza redentrice è la luce del discorso della montagna che proviene dal cielo. Il discorso della montagna vissuto è la luce e la certezza per ogni uomo che la sua anima si libererà dalla ruota della rinascita. Il discorso della montagna è quindi un fattore decisivo sulla via che l'anima percorre verso la casa del Padre.
0: Sono parole edificanti e colme di speranza che ci portano via dalla dannazione eterna verso Dio nella libertà. Così potremmo anche dire che dal momento del tutto e compiuto di Gesù del Cristo sul Golgota, l'avversario di Dio ha perso la partita. Cristo è il Salvatore anche oggi. Gli esseri spirituali, le forme celesti dell'essere, sono protette grazie all'atto di redenzione di Gesù del Cristo. Per questo Egli ha impiegato una parte della sua eredità divina, che da quel momento si trova nella nostra anima come scintilla di luce. Questa scintilla di luce protegge il nostro essere divino, l'anima in noi.
2: E questa scintilla di luce è anche la vita, la forza in ognuno di noi. E ogni uomo può pregare rivolgendosi a questa scintilla di luce che brilla vicino al nostro cuore fisico. Questo significa pregare interiormente.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo sentito parlare della preghiera nel nostro interiore e anche Gesù ci insegnò dicendo: chi ascolta le mie parole e li mette in pratica è come un uomo saggio. Quindi chi è saggio segue Gesù il Cristo e adempie le sue preghiere nella sua vita quotidiana.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, su desiderio di molti di voi che hanno telefonato, vogliamo leggere insieme ancora una volta la bellissima poesia attribuita a Hermann Hesse. La troviamo contenuta anche nel libro riferito alla trasmissione Reincarnazione, un dono di grazia della vita. La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, che sono pieni di luce e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza, e ovunque zampillano doni dalla fonte. dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena, la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dallo spirito sublime. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze. La ferita che mi avrebbe fatto sanguinare. E mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla. Poi quell'ora di decidere era scoccata. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere, risposi poi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo giunti al termine della nostra puntata della serie Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Ci auguriamo di aver potuto rispondere ad alcune delle vostre domande e con piacere facciamo riferimento ancora una volta al libro che si intitola Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Per oggi vogliamo congedarci da voi e vi auguriamo un periodo ricolmo di Dio. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. La vera preghiera è una potenza del cielo. Su questa terra, in questo mondo, si prega molto. Tuttavia, come possiamo vedere, questa preghiera sembra non venire ascoltata. Perché? Perché noi non ci dedichiamo alla preghiera, perché noi non adempiamo le nostre preghiere, perché spesso la preghiera è solo una preghiera detta con la bocca. Si prega quindi così e si pensa di aver pregato. Sì, si ha pregato, ma le parole o i pensieri della preghiera hanno raggiunto nostro Padre? Solo pochi si chiedono se Dio li ascolta, se le preghiere vengono dette semplicemente in modo meccanico e la vita quotidiana però è così come sempre. Solo pochi si rendono conto che ogni persona, ogni uomo è un figlio di Dio, che Dio, nostro Padre, ci chiama Suoi figli e Sue figlie e che noi possiamo chiamare Dio, che è la Maestà Celeste, l'Amore Infinito, la Forza e la Luce, possiamo chiamarlo Padre. Diciamo a Dio, nostro Padre, il cui spirito dell'amore compenetra l'universo, pulsa in ogni anima, fluisce nel nostro respiro. Diciamo, tu, Padre. Questo dire consapevolmente, tu, Padre, può creare un collegamento direttamente col nostro vero essere e con Dio, nostro Padre. Se guardiamo nel mondo, vediamo come gli uomini si danno dei titoli e hanno dei corrispondenti mezzi. Ognuno vuole essere il più grande. Però, prima o poi, da qualche parte, forse in chiesa, questa persona prega, ma la sua vita quotidiana è di nuovo qualcosa di completamente diverso. È contro il prossimo. Gli uomini mentono, gli uomini odiano, gli uomini invidiano. Quindi ognuno è contro l'altro. L'inimicizia continua a crescere. Le aggressioni aumentano. E sotto tutto questo non soffrono solo gli uomini, ma anche molti animali e tutta la madre terra. Ma gli uomini pregano. Cari fratelli, care sorelle, queste preghiere non solo non vengono ascoltate da Dio, ma entrano nel nostro corpo e nella nostra anima quale colpa, quale causa, perché ogni pensiero, ogni parola è energia e se sprechiamo l'energia anche in preghiera, allora ci incolpiamo. Pregare significa vivere secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Pregare significa adempiere le preghiere. ma se diventano una cosa ripetuta a memoria, le persone non sanno quello che, per cui pregano. Per questo, in preghiera non dovremmo fare molte parole, ma dovremmo renderci conto che pensiamo e parliamo in immagini e così preghiamo anche in immagini. Ma se preghiamo in modo veloce, senza pensare veramente, non afferriamo quello che vogliamo veramente pregare e che ci sta a cuore. Per questo, in preghiera, dovremmo lasciar salire le immagini, immagini di preghiera, per entrare con le sensazioni in queste immagini, in questa preghiera, per seguirli quindi coi sentimenti. Se riusciamo a entrare coi sentimenti nella preghiera, ci chiederemo anche: se viviamo anche in modo corrispondente a quello che preghiamo. Se noi preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, chiediamoci come ci comportiamo nei loro confronti. È veramente una cosa che ci sta a cuore quello per cui preghiamo o agiamo contro le nostre stesse preghiere? Se è così, allora non porteranno frutto. Cerchiamo insieme di fare salire le immagini quando preghiamo. Cerchiamo di entrare con le sensazioni nella preghiera per imparare a percepire, a sentire anche la difficoltà, la sofferenza che c'è in questo mondo. E così diremo anche a noi stessi: o uomo, cambia te stesso, diventa buono così come vuole Dio. E allora puoi partecipare con la tua preghiera e fare sì che le preghiere raggiungano gli uomini, che le persone riescano a percepire quello che stanno facendo, che la loro coscienza cominci a farsi sentire. Ma noi che preghiamo, dobbiamo far sì che le nostre preghiere diventino la nostra vita quotidiana. Per far salire le immagini nei pensieri delle preghiere, abbiamo bisogno di un punto fisso in modo che i pensieri non scappino via. Cerchiamo quindi di prendere consapevolezza della luce interiore, della luce del Cristo Dio in noi. Come sentiamo dire spesso, vicino al nostro cuore c'è il sole luminoso e pulsante dell'amore. È lo Spirito del nostro eterno Padre nel Cristo. Cerchiamo di rivolgere i nostri sensi in questo meraviglioso sole dell'amore. Così come diciamo, entriamo nel nostro interiore per pregare. Ci rivolgiamo al Cristo in noi. Cristo,
2: Tu bist das Licht.
1: Tu sei la luce.
2: Die Barmherzigkeit,
1: la misericordia,
2: die Güte und Wärme,
1: la bontà e il calore.
2: Lasst die Bilder oder das Bild entstehen.
1: Lascia che salgano le immagini. La luce ci avvolge. Avvolti nella grande luce del Cristo.
2: Bitten wir,
1: preghiamo,
2: für unsere kranken Brüder und Schwestern,
1: per i nostri fratelli e sorelle ammalati.

0: Von uns kommt ein anderes Gebetsbild.
1: In ognuno di noi sorgono immagini diverse. Entriamo con le sensazioni in questa immagine della preghiera e svegliamo il sentimento e la compassione. Percepiamo che diventiamo un'unica cosa con l'anima del nostro prossimo, con i nostri fratelli e sorelle. Le nostre preghiere si immergono nell'immagine e quindi la compassione, il calore e la luce. La preghiera si esprime in noi.
0: Ruhig betet es im Bild.
1: In noi.
0: Im Gebetsbild.
1: La preghiera si esprime in immagini.
0: Wir empfinden Schmerz.
1: Percepiamo il dolore e la sofferenza del nostro prossimo. Ed ora ci chiediamo, e noi possiamo ancora essere contro il nostro prossimo se Dio è per suo figlio?
0: Unser Anliegen ist,
1: quello che desideriamo è di essere per il bene che c'è nel prossimo, in modo da acquisire più luce e forza, e così anche le persone per le quali preghiamo. Rimaniamo avvolti nella luce possente. Nei nostri pensieri di preghiera accogliamo la Madre Terra con i suoi animali, piante e minerali. In ognuno di noi si forma un'altra immagine di preghiera. Si sviluppa in noi.
0: Wir spüren,
1: percepiamo,
0: für wen oder für was,
1: per chi o per che cosa vogliamo pregare.
0: Die Mutter Erde spiegelt es uns.
1: La Madre Terra ce lo rispecchia. Ognuno entra con le sensazioni nell'immagine che sale in lui, la sofferenza degli animali, la speranza della Madre Terra, molte immagini di preghiera. si sviluppa la capacità di percepire come sta l'altro. Questa è la preghiera. Si sviluppa una gratitudine. Questa è la potenza dei cieli. Permettete che questo avvenga. Lasciate che si formi la preghiera.

0: nostre sile.
1: La nostra anima prega.
0: Sie sendet uns Empfindungen.
1: Ci trasmette delle sensazioni. Ci aiuta a sentire.
0: Sie zeigt uns aber auch auf,
1: ci mostra però anche come noi dovremmo pensare e vivere nella vita quotidiana. E se lo facciamo, allora le nostre preghiere sono una potenza dei cieli e noi stessi ci avviciniamo al cielo. Avvolti nel grande amore, nel sole che scalda e si irradia, nella luce del Cristo, percepiamo cosa significa pregare. Ognuno di noi è un essere che proviene dall'infinito. La forza dei cieli è in noi. E noi siamo in Dio, il nostro eterno Padre, figli e figlie dei cieli. Lo Spirito fluisce infinitamente. L'eternità pulsa dentro di noi. L'eternità è la nostra vera vita. Dalla luce che ci circonda scorre l'infinito, l'eternità verso di noi. L'immagine di preghiera si forma. Noi siamo esseri dell'eternità, esseri dell'amore, immortali. Lasciamo che venga questa immagine bellissima. Lasciamo che sorga l'unità dentro di noi. Sentiamo dentro il nostro vero essere. Chi siamo noi in Dio, nostro Padre? Lasciate che venga, lasciate che questa sensazione scorra nel vostro cuore. Scorre. La vita ci avvolge. L'alito di Dio ci tocca. Chi siamo noi in Dio?

0: percepiamo che il nostro corpo fisico diventa più leggero. Tutti gli aspetti umani non sono importanti. Che cos'è importante per noi adesso che siamo avvolti dall'infinito? Questo lo tratteniamo. Questo dovrebbe dare l'impronta alla nostra vita quotidiana ed accompagnarci ogni giorno. Noi siamo figli e figlie dei cieli, esseri immortali,
1: die in Gottes Einheit geborgen sind,
0: che sono protetti nell'unità di Dio, l'unità di Dio nell'anima di ogni uomo, l'unità divina negli animali, nelle piante e nei minerali, l'unità di Dio in tutto l'infinito. La preghiera può essere una forza dei cieli. Non finiremo mai di imparare. Tutta la nostra vita terrena è un imparare. Impariamo a pregare. Diventeremo felici e renderemo anche altri felici. E allora anche la Madre Terra tirerà un sospiro. E in questa consapevolezza che pregare, che la vera preghiera è una potenza dei cieli, preghiamo, lasciamo che nella luce del Cristo sorgano i pensieri e le immagini di preghiera per vedere noi stessi nella preghiera e nell'immagine, in modo che ogni giorno diveniamo più ricchi

0: Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente per questa trasmissione della serie Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere secondo il cristianesimo originario. Oggi parleremo del tema «I pensieri sono energie molto forti che spingono per essere realizzati». Gli ascoltatori che ci seguono per la prima volta forse si chiederanno che cosa vuol dire un modo di vivere e di pensare secondo il cristianesimo originario. Significa vivere secondo i 10 comandamenti, in base al discorso della montagna di Gesù di Nazareth, e questo in tutti i campi della nostra vita quotidiana, nel matrimonio, nel rapporto di coppia, in famiglia, sul posto di lavoro. Inoltre, significa anche vivere in unità con la natura, con gli animali, le piante, in tutti i campi. Vivere secondo il cristianesimo originario significa anche avere rispetto per ogni forma di vita. Gli insegnamenti di Gesù di Nazareth che abbiamo citato ci sono stati dati 2000 anni fa. In realtà molti cristiani che seguono le chiese sono influenzati da una dottrina portata dalla Chiesa, secondo la quale gli insegnamenti portati da Gesù di Nazareth, come ad esempio il discorso della montagna, sarebbe un'utopia, una visione idealistica che riguarderebbe la vita nello Spirito di Dio che ci aspetta dopo il giudizio universale. Nell'epoca odierna, invece, lo Spirito di Dio ha inviato di nuovo una profetessa, scegliendo una persona che lo serve come, si può dire, traduttrice del linguaggio di luce di Dio. Si tratta di Gabriele, la grande profetessa e messaggera di Dio che vive in mezzo a noi nella nostra epoca. Per mezzo di Gabriele, da più di 30 anni, colui che è l'infinito e suo figlio, il Cristo, nostro Redentore, si rivelano agli uomini e grazie alla parola di Dio, gli uomini hanno ricevuto così aiuti inestimabili che ci danno la possibilità di riportare in vita il regno di Dio, il regno della pace, sulla terra, come uomini, e di vivere secondo i comandamenti di Dio.
1: Dopo aver fatto questa premessa, vogliamo passare al tema di oggi. Sicuramente avrete fatto delle riflessioni mentre stavo parlando. Oggi vogliamo proprio parlare di alcuni di questi pensieri e spiegare in modo dettagliato, in una piccola tavola rotonda di cristiani delle origini, che cosa si trova dietro ai nostri pensieri. Spesso crediamo che i pensieri siano invisibili e che quindi non possano essere scoperti o smascherati perché nessuno li vede. Pertanto, crediamo che i pensieri non abbiano alcuna conseguenza, ma è veramente così? Cari amici all'ascolto, effettivamente spesso non ci rendiamo conto che i pensieri sono forze energetiche e che queste forme energetiche si irradiano anche verso i nostri simili, ma anche dentro di noi, nel nostro corpo, che si irradiano nell'ambiente materiale e di sostanza sottile che ci circonda e che noi stessi richiamiamo poi queste forme energetiche in base alla legge di causa ed effetto, ossia secondo il principio trasmettere e ricevere. Pertanto essi ricadono su di noi a causa del magnetismo che noi stessi costituiamo, dato che siamo l'origine di questi pensieri. Se si tratta di energie positive che abbiamo emesso, come pensieri di amore, pensieri con cui ci occupiamo del prossimo, di fiducia, allora su di noi ricadranno forme energetiche dello stesso tipo, ossia pensieri ed azioni che provengono da persone che sono colme di amore e che irradiano fiducia. Se invece coltiviamo pensieri di odio, di invidia, di gelosia, può accadere che i nostri simili e l'ambiente che ci circonda manifestino verso di noi inimicizia, astio, fino ad arrivare a combatterci apertamente. È quindi naturale chiedersi: pensieri sono veramente così pericolosi oppure sono invece innocui? Tante volte si afferma che i pensieri sono liberi e quindi, Gerard, vorrei proprio chiederti questa domanda per cominciare: è veramente così?
2: Dalle spiegazioni che ci ha dato Gabriele sappiamo che i pensieri attirano pensieri dello stesso tipo. In questo caso vale quindi la legge che dice il simile attira il simile. Ciò che trasmetto ricade su di me. Si potrebbe dire che lo attiro di nuovo. Ciò su cui continuo a rimuginare, a riflettere, cresce in me, si ingrandisce eventualmente, si irradia e irradia allo stesso tempo anche verso di me, attirando energie dello stesso tipo. E così può accadere che si accumulino energie che possono addirittura diventare bellicose. E quando avviene? Quando i pensieri sono negativi. Pertanto possiamo dire che i pensieri sono energie molto forti che spingono per realizzarsi.
3: Abbiamo però sentito anche che il simile attira il simile. Si può dimostrare che il simile attira il simile? Si può dimostrare che, per esempio, le sofferenze, il dolore o le malattie hanno veramente origine da un modo di pensare errato? È possibile provarlo?
2: Sappiamo che in fondo le malattie, le sofferenze e il dolore si basano sempre sul nostro comportamento. Infatti ogni uomo è un emittente e una ricevente. Invia i suoi pensieri negativi, ma anche quelli positivi, e attira di nuovo le stesse cose.
3: La domanda è però se lo possiamo dimostrare, dato che altrimenti dovremmo veramente dire che è un caso.
2: Ma esiste il caso? È forse un caso se io sono ammalato mentre un altro è sano?
0: Se ci esaminiamo e prestiamo attenzione ai nostri pensieri, ci renderemo conto che noi stessi attiriamo le nostre malattie con i nostri pensieri. I pensieri negativi sono energie che formano un blocco, che fermano o rallentano il flusso energetico. Si deve quindi dire che i pensieri di invidia o pensieri che ci spingono a litigare provocano appunto dissidi e una specie di guerra nel nostro corpo. Gli organi finiscono per essere uno contro l'altro, i nervi sono in subbuglio come lo sono forse anche i nostri pensieri. E a questo punto bisogna dire dove si fermano poi queste energie? Nel nostro corpo.
2: Penetrano nella nostra anima e tramite di essa vanno nei cosiddetti pianeti di memorizzazione che segnano il cammino che la nostra anima seguirà quando il corpo sarà deceduto.
3: Quindi le paure, l'odio, l'invidia, l'inimicizia, tutte queste cose si ripercuotono sul nostro corpo, ma anche i pensieri positivi, come i pensieri di salute, di guarigione, di amore per il prossimo. Quindi potremmo dire, io penso in modo positivo, parlo in modo positivo, non faccio del male a nessuno.
0: Tuttavia dobbiamo chiederci che cosa avviene dietro a questi nostri pensieri e a queste azioni. Com'è l'energia che vi è contenuta? È veramente positiva? È questo che ci segna, che ci caratterizza, che entra nelle cellule del nostro corpo. Quindi, come è stato detto prima, potremmo chiederci come possiamo dimostrarlo. Potremmo dire che ognuno lo può dimostrare a se stesso chiedendosi com'erano i miei pensieri, com'è stato il mio comportamento. Forse prima dei miei disturbi o della mia malattia è accaduto qualcosa? Per me questa è una prova. Ci sono dei proverbi che dicono ne ho le tasche piene, oppure che chi si arrabbia si mangia il fegato, e in questo caso si può dire che la mia rabbia agisce sul mio fegato perché io sono in discordia con qualcuno. Questa potrebbe essere una prova che si manifesta in me.
3: Ciò significa quindi che ognuno lo può dimostrare a se stesso, osservando se stesso e naturalmente esaminandosi.
2: Il modo migliore di dimostrarlo è di provare a pensare in modo diverso, di non rivolgermi sempre in modo negativo agli altri, di non pensare più negativamente di loro, ma di cambiare e dire anche l'altro ha qualcosa di positivo. E se affermo il positivo in lui e gli vado incontro in questo modo, mi accorgo che nel mondo dei miei pensieri e del mio comportamento cambia qualcosa. E questa è la prova migliore che dimostra che i pensieri sono forze.
3: O se mi dispiace di essermi comportato male, vado dal mio prossimo per sistemare le cose. Spesso si dice poi, mi è caduto un peso dal cuore, vuol dire che ci sentiamo più leggeri, ci sentiamo meglio e si può poi fare il passo successivo.
2: Potremmo quindi dire che è molto importante che riconosciamo e impariamo a poco a sperimentare i contenuti dei nostri pensieri, chiedendoci come ci comportiamo con i pensieri. Riconosciamo che cosa vogliamo forse ottenere con i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni. Facciamo un esempio. Lodo una persona e le dico, sei il migliore, lo sai fare così bene, potresti farlo per me? Eventualmente l'altro lo fa, ma forse avrei potuto farlo anch'io e imparare qualcosa. Ma siccome sono pigro e comodo, dico, lo faresti per me? L'altro lo fa. E cosa succede poi? Io non imparo nulla. E l'altro eventualmente si mette in mostra per ciò che fa. Quindi, che cosa voglio ottenere lodando il mio prossimo in modo esagerato, con queste intenzioni? Qual è il contenuto dei pensieri? Che cosa ne deriva?
3: Se siamo sinceri, non ammettiamo davanti al nostro prossimo ciò che vogliamo raggiungere. Tuttavia, tutte queste cose vengono memorizzate e noi stessi le memorizziamo fin nelle cellule del nostro corpo.
2: Se osserviamo noi stessi, ci accorgeremo che molte volte siamo gentili, amichevoli, ma in modo superficiale, mentre più in profondità vogliamo ottenere una determinata cosa. In realtà vogliamo che qualcuno faccia una determinata cosa per noi, ma la facciata che presentiamo è completamente diversa. Potrebbero essere questi pensieri più profondi che dovremmo esaminare per comprendere come siamo veramente.
0: Potremmo anche fare un esempio che molti di noi conoscono sicuramente. Quando cerchiamo di essere gentili, forse siamo molto gentili con qualcuno in modo superficiale, mentre in realtà più in profondità pensiamo forse non ti sopporto. Però poi si dice buongiorno, come sta lei? E questi sono i contenuti che si trovano più in profondità e dicono non ti sopporto, non mi vai a genio. È questo che conta, e non le parole sdolcinate che forse diciamo, è il contenuto che viene memorizzato ed esso è negativo, quindi noi inganniamo noi stessi.
3: E ciò significa che in questo caso memorizzi questo non ti sopporto, ciò che si trova veramente in profondità, ossia i contenuti che possono appunto essere addirittura invidia, odio. Memorizzi tutto ciò nelle cellule del tuo corpo e inoltre anche nell'anima e al di là di essa nei pianeti di memorizzazione e nell'aldilà. Queste cose attireranno poi anche la nostra anima dopo la nostra vita sulla Terra, ossia essa sarà segnata esattamente da tutto ciò e l'impronta che noi stessi le diamo con i contenuti dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Quindi è veramente un pericolo, diciamo tante belle parole, ma pensiamo in modo negativo e i contenuti entrano nelle cellule del corpo, nei pianeti di memorizzazione e poi ci chiediamo da dove vengono le sofferenze e le pene.
2: Oppure anche una malattia. Facendo questo gioco ci mostriamo come non siamo. Possiamo provare a esaminarci, scoprire noi stessi. Invitiamo quindi anche voi, cari ascoltatori, provate a farlo se lo desiderate. A questo punto potremmo chiederci quali sono le conseguenze di un comportamento del genere. Se ci comportiamo in modo egoistico, cercando di raggiungere qualcosa per noi, ne deriva in fondo una dipendenza, un legame al nostro prossimo che fa ciò che avrei dovuto fare io stesso. In tal modo si può creare un rapporto di dipendenza che viene sciolto nel momento in cui riconosciamo queste cose, ci pentiamo della nostra parte, perdoniamo, chiediamo perdono e ritroviamo quindi un rapporto positivo incontrandoci con pensieri altruistici e non per ottenere qualche cosa. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo appena iniziato a parlare di un capitolo veramente interessante. La domanda è come possiamo liberarci da questo vortice del nostro comportamento negativo? Abbiamo ora la possibilità di ascoltare una parte di un colloquio tenuto con Gabriele, nel quale ci ha spiegato in modo dettagliato e intenso quali possibilità abbiamo per uscire da tutto ciò. Si parlerà però anche di un altro tema che desidero introdurre già ora. La domanda è: c'è una prova che dimostra l'esistenza di un regno di Dio? Gabriele ce lo dimostra con la sua vita e con il suo esempio, che possiamo ora ascoltare insieme nella registrazione. Sentiamo ora le spiegazioni che Gabriele ci ha dato su questo tema.
3: Pertanto potremmo chiederci come possiamo uscire da questo vortice determinato dal nostro comportamento negativo? Questo nostro comportamento negativo stimola anche il nostro materiale genetico, che forse diviene attivo troppo in fretta e così si manifesta la malattia. I nostri pensieri negativi entrano nelle nostre cellule, nelle cellule del corpo, ed esse non riescono più a comunicare tra di loro. Le linfe del corpo si intossicano e avvengono molte altre cose del genere. Quindi noi stessi, ognuno di noi, siamo un emittente che a sua volta riceve aspetti simili o analoghi. Possiamo quindi immaginare che l'Eterno, che potremmo chiamare anche lo Spirito Universale e che in Occidente viene chiamato Dio, oppure la massima intelligenza, ci ha donato i 10 comandamenti tramite Mosè. Poi è venuto Gesù, il possente insegnante del mondo che divenne il nostro Redentore, che ci ha insegnato l'amore per Dio e per il prossimo, che ci ha insegnato il discorso della montagna, in cui, riassumendo, si dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, o in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. E perché? Perché ciò che noi trasmettiamo ci colpisce ed eventualmente anche l'altro che si arrabbia a causa del nostro comportamento. Ma in questo caso siamo legati al nostro prossimo, dato che non dovremmo attribuirgli ciò che siamo noi stessi, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Quindi non farlo nemmeno agli altri con i pensieri. Abbiamo quindi i 10 comandamenti di Dio donati dalla possente intelligenza universale originaria. Abbiamo gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù, il Cristo. Sono aspetti della legge che provengono dal regno di Dio. Se li adempiamo passo per passo, allora rimetteremo in ordine la nostra vita, i nostri pensieri diverranno più positivi, le nostre parole diverranno più credibili e le nostre opere più altruistiche. Ora, alcuni dei nostri ascoltatori potrebbero dire: sì, le persone dell'emittente Nuova Gerusalemme parlano del regno di Dio e di Dio, dello Spirito Universale, della massima intelligenza, ma non ci sono prove. Non è mai tornato indietro nessuno per dimostrarci queste cose. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, forse posso fare un piccolo esempio che potrebbe indurre qualcuno a riflettere e portarlo forse a dire: sì, questa potrebbe essere una prova che dimostra che esiste il regno di Dio. Inizio con la mia vita personale che 33 anni fa ebbe una svolta totale. C'erano due persone sedute in salotto e improvvisamente sentii una voce nel mio cuore. Per quanto riuscii a comprendere, era qualcosa che si presentava a me nel mio interiore. Non vidi nulla, ma la sentii nel mio cuore e mi disse a senso: io provengo dal regno di Dio, io sono un essere divino e mi presento a te come fratello Emanuele, proveniente dall'essere eterno dei cieli. mi spaventai e poi sentì ancora e diventai curiosa, ma cosa c'è nel mio cuore? Cos'è che parla? E nella misura in cui riuscì a comprenderlo, sentì ancora che diceva nel mio cuore, lo Spirito Eterno, Dio, che come sostanza e forza è il nostro Padre dei Cieli, desidera istruirti come strumento, in modo che tu possa percepire il linguaggio dei cieli, il linguaggio del Regno di Dio, per poi trasportare

0: e mi spiegò nella misura in cui ero in grado di comprenderlo allora che Gesù, il Cristo, che un tempo venne sulla terra in veste di Gesù, desiderava annunciare ancora una volta agli uomini il messaggio della verità, il messaggio della vita. E dato che il regno di Dio non ha il linguaggio degli uomini, il regno di Dio ha bisogno di un portavoce. E questo portavoce, questo strumento, avrei dovuto essere io. Nel mio cuore sentivo sentimenti strani. Percepivo che c'era qualcosa che era presente, che mi compenetrava con un amore e una grandezza indicibili. Infatti, io ero cattolica, non avevo quasi mai sentito nulla in merito a un regno di Dio e ancor meno su Dio in me. In modo molto prudente e cauto, questo essere divino continuò a parlare in me e mi disse: ha senso. Ciò che l'Eterno e suo Figlio, il Cristo, desiderano è che per mezzo di te si edifichi un'opera mondiale. E questo essere divino mi spiegò nella misura in cui ero in grado di comprenderlo. Se tu dici sì ad essere preparata come strumento dei cieli, devi sapere fin d'ora che molte persone ti rifiuteranno. La casta sacerdotale ti perseguiterà, ti ridicolizzerà.
1: Hörige Journalisten.
0: Giornalisti succubi ti metteranno in ridicolo nei mass media, come vuole la Chiesa. Affermeranno cose che non sono vere. Dio è giusto. E prima che tu gli dica sì, ti voglio dire queste cose. E io dissi, tutta timida nel mio interiore, ma come potrà avvenire tutto ciò? Non conosciamo nessuno, non abbiamo un grande patrimonio. Come potrà sorgere un'opera mondiale? E questo essere divino, un po' alla volta, nel corso di diverse giornate, mi disse, ci saranno persone che verranno da te e che crederanno alla parola dei cieli. Ci saranno persone che se ne andranno di nuovo perché hanno altri interessi, interessi di questo mondo. Tuttavia, verranno continuamente persone che aiuteranno affinché possa sorgere quest'opera mondiale. Ma devi sapere una cosa, il regno di Dio ha leggi inviolabili, leggi dell'amore, leggi dell'assoluto e, come è stato detto, sono inviolabili. E poi sentii ancora
1: i 10 comandamenti.
0: I 10 comandamenti che Mosè ricevette da Dio e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo che desidera servirsi di te come strumento, anche lui

0: chiede aspetti della legge provenienti dal regno infinito e tutte queste leggi sono indicazioni, sono passi affinché l'anima possa fare ritorno alla casa del Padre, affinché ciò che si trova nel profondo dell'anima possa manifestarsi nell'esteriore, è l'essere puro dei cieli, poiché in ogni uomo c'è l'onnipotenza di Dio. In ogni uomo c'è l'amore di Dio. Nel profondo dell'anima di ogni uomo c'è l'essere divino della patria, la legge eterna compressa che ritornerà nella casa del Padre. Tuttavia, senza fare i passi degli aspetti della legge che l'Eterno ha dato agli uomini, per molte anime non è possibile fare ritorno per molto tempo. Gli aspetti della legge del Regno di Dio sono i passi che portano nella patria eterna, all'origine dell'essere puro che pulsa nell'anima. Mi spaventai sempre più, ero proprio sempre più spaventata e pensai, ma devo veramente caricarmi di tutte queste cose? E non riuscivo a crederci. Ne parlai con il mio prossimo, che mi disse, quello che stai dicendo non proviene da te. Non saresti in grado di dire queste cose. Non hai mai sentito cose del genere. E improvvisamente senti cose che non si riescono a comprendere e tuttavia è tutto logico. Le cose andarono avanti e questo essere divino mi spiegò in modo sempre più profondo quale sarebbe stato il mio compito, che in fondo avevo portato con me dal regno di Dio, essere lo strumento di Dio. In realtà io sono una persona timida. Preferisco stare da sola e quindi dissi con timore, ma io non so parlare, non so parlare tantomeno davanti a tante persone. E l'essere divino mi spiegò, però io non vedevo l'essere divino, eppure percepivo che era presente, che c'era. E mi spiegò appunto, io desidero essere il tuo insegnante spirituale che ti istruisce in modo che tu possa comprendere il linguaggio dei cieli e trasporlo nella tua madrelingua. E da questo essere scaturivano equilibrio, amore, un essere che collegava, che mi toccava. E io dissi, sì, lo voglio fare. Poco tempo dopo, questo insegnante spirituale si presentò come fratello Emanuele e mi istruì giorno per giorno. Per 2 o 3 anni in silenzio, in modo che imparassi a comprendere il linguaggio del regno di Dio e a trasporlo nella mia madrelingua. Cari amici all'ascolto, nel corso di questi 30 anni è veramente avvenuto tutto, proprio tutto ciò che mi fu detto nel cuore. Ciò che mi fu spiegato e che come cattolica non ero in grado di comprendere. È avvenuto tutto, proprio tutto, fino alla cosa più piccola. E ora, dopo più di 30 anni, l'opera di Dio è divenuta un'opera mondiale. La parola di Dio viene diffusa tramite tantissime stazioni radiofoniche. La parola di Dio viene trasmessa da stazioni televisive. Come fu annunciato poi in seguito, sorgerà una terra pacifica, la base per il regno di Dio che sta sorgendo, che i cristiani pregano che avvenga sulla terra con il Padre nostro. È iniziato. È sorto un regno della pace che è ancora piccolo, ma sta crescendo. Tanti, tanti animali hanno già trovato una patria, consolazione e sicurezza. Non vengono fatti soffrire, non vengono macellati, ma vengono accolti con amore e accompagnati e sostenuti da persone che compiono passo per passo ciò che il mio insegnante mi disse in continuazione. Se vuoi avvicinarti a Dio, allora attieniti ai comandamenti, aggrappati agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. In tal modo purifichi sempre più la tua anima e potrai iniziare in modo universale il messaggio divino che viene pronunciato in te e che proviene dal regno di Dio. Mi riproposi fermamente di farlo e credetti quindi alle parole del mio insegnante. E quando poi fui in grado di comprendere un po' di più il linguaggio dei cieli, si fece sentire il Cristo Dio che mi disse: «Sono io, non aver paura. Ciò che ti è stato annunciato avverrà». E da allora lo Spirito possente, il Cristo Dio, parla in questo mondo, e anche il nostro eterno Padre, il Padre originario. Tutto, veramente tutto, si è avverato fino ad oggi. Forse tutto ciò per qualcuno può essere una piccola prova che dimostra che esiste un regno di Dio. Tuttavia, una cosa è importante e mi fu continuamente spiegata. Se non vengono realizzate le leggi del Regno di Dio, senza la realizzazione dei 10 comandamenti, degli insegnamenti del discorso della montagna, che si può riassumere nel principio «fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te» o in altre parole «non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te», in noi non si può compiere nulla. Continuai a imparare, imparai a cambiare, a trasformare me stessa, poiché mi chiesi ogni giorno in modo nuovo cosa c'è dietro ai tuoi pensieri, corrispondono agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, questi pensieri e ai comandamenti del discorso della montagna. Le tue parole sono sincere oppure hai dei pensieri reconditi? E come sono le tue opere? Corrispondono agli aspetti della legge della vita? E se non era così, chiedevo perdono. Mi dispiaceva veramente tanto. E questo pentimento, il fatto che mi dispiacesse di aver pensato di nuovo in modo errato, mi aiutò a cambiare subito. In me si sviluppò un sismografo che mi ammoniva subito quando pensavo qualcosa che non corrispondeva al regno di Dio.
1: Ich habe an das, was mir vor 33 Jahren gesagt wurde.
0: Io ho creduto in ciò che mi è stato detto 33 anni fa, ossia sorgerà un'opera mondiale, un'opera del Cristo Dio per tutti gli uomini di buona volontà, affinché possano fare ritorno alla casa del Padre. Ci ho creduto. Ciò che è stato detto era realtà per me. E ci credetti ogni giorno di più. Lo affermai nei miei pensieri. Lo affermai in ciò che dicevo. Lo affermai in ciò che facevo. Quindi tutto è trasmettere e ricevere. Ho edificato, ho ampliato l'emittente nel regno di Dio e ricevo dal regno di Dio. Se non crediamo in modo attivo e con l'azione nei 10 comandamenti e negli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e non li mettiamo in pratica, in noi non si può compiere nulla. E molti diranno: sì, io credo nei comandamenti, io credo in ciò che è stato insegnato da Gesù di Nazareth, ma la fede spinge per essere realizzata ed è la realizzazione che ci trasforma. Ossia, ciò che credo lo dovrei anche pensare, dovrei anche esserlo nelle mie parole e nelle mie azioni. E se ora uno dei nostri ascoltatori dice: sì, ma allora mi posso proporre molte cose e col tempo si compieranno. Sì, si compieranno. Dall'invidia, dall'odio, dall'inimicizia, dalla malattia, dalla sofferenza scaturiscono malattie e sofferenze, mentre dall'adempimento, rispettivamente dalla realizzazione dei comandamenti di Dio, degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, si sviluppano salute, gioia interiore, felicità, libertà e la vita che noi tutti desideriamo. Una vita pacifica, una vita di gioia, una vita di gratitudine, una vita di vera libertà. Quindi siamo noi che decidiamo che cosa ricade su di noi: sofferenza, tristezza, fame, pene, malattie, oppure gioia, libertà, felicità, protezione nell'onnipotenza e nell'amore di Dio, salute e soprattutto pace. E non per ultimo, un posto di lavoro che ci rende soddisfatti, poiché nella legge del regno di Dio si dice anche: prega e lavora.
2: Questa descrizione così viva della vita e del tesoro di esperienze personali di Gabriele dimostra proprio che Dio è attuale, come dice il tema della trasmissione. E chi meglio di lei potrebbe spiegarci che cosa significa avere un rapporto con Dio, con la Patria Eterna? Penso che l'abbiamo percepito tutti. È meraviglioso sentire che esiste un regno di Dio, e questa è anche la prova che vi ha raggiunti fino a casa, dove potete riflettere su questi aspetti se lo desiderate. Tutto ciò ci motiva a raggiungere la meta, che è quella di edificare un regno di Dio.
3: Lo strumento del Cristo Dio, ossia Gabriele, ci ha detto che avrebbe dovuto sorgere un'opera mondiale ed essa è ora sorta. ha anche spiegato che è necessario credere in ciò che si dice e si pensa. E quindi ancora una volta un'esortazione ad essere in unità con i nostri pensieri, a non dire una cosa e poi farne un'altra. Abbiamo appena sentito da Gabriele in che modo una sola persona, donandosi totalmente a questa voce interiore, alla voce di Dio, ha letteralmente portato il regno di Dio sulla terra. Gabriele ha creduto alle parole del Cristo Dio e si è orientata completamente su questa parola interiore. Non ha avuto dubbi, non si è lasciata distogliere, ma ha concentrato totalmente queste energie di pensiero sul regno del Cristo Dio o sul regno di Dio ed in tal modo lo ha attirato. Ciò che Gabriele ci ha raccontato dalla sua vita è un esempio per noi. Crediamo in questo regno di Dio? Allora anche noi avremo anche pensieri che lo affermano. E in questi pensieri vivremo anche sempre di più secondo i comandamenti di Dio, i 10 comandamenti, ed in base al discorso della montagna di Gesù di Nazareth. E così potremo contribuire anche noi ad edificare ed ingrandire questa grande opera che Gabriele ha portato sulla terra in questi 30 anni. E cosa è avvenuto in tutti questi anni, più di 30? Che cosa è sorto?
2: In questi anni, come hai detto, sono più di 30, molte persone hanno potuto sperimentare come Dio agisce su questa terra. Prima di tutto è stata chiamata in vita una grande opera in cui sono stati portati gli insegnamenti. Lo Spirito Divino ha donato all'umanità rivelazioni e migliaia di istruzioni spirituali tramite Gabriele. Esse sono state pubblicate in libri e come pubblicazioni audio e sono state tradotte in molte lingue. Tutte queste cose, anche molte altre, vengono mandate in onda per mezzo delle stazioni radiofoniche e televisive in tutto il mondo. Lo Spirito di Dio ha istruito e istruisce noi uomini, ci indica come possiamo mettere in pratica nella nostra vita gli insegnamenti delle leggi spirituali divine in ogni dettaglio. Ci ha spiegato come possiamo applicarli, come possiamo adempiere alla parte divina in noi, in modo che il nostro vero essere possa venire sempre più alla luce, anche durante la nostra vita terrena.
0: E in questo modo lo Spirito del Cristo Dio ha avverato ciò che ci aveva annunciato già in veste di Gesù di Nazareth, quando disse: «Avrei ancora molte cose da dirvi, ma per ora non sareste in grado di comprenderle, ma vi invierò il Consolatore e lo Spirito della verità, che vi condurrà nella verità tutta intera».
2: Questo Consolatore è tra di noi e ci parla da più di 30 anni. Sulla base di quest'opera spirituale divina, sono state toccate sempre più persone in tutto il mondo. Sì, il Cristo ha chiamato molti, esortandoli a mettere in pratica la vita che possono sperimentare dentro di sé. Il Cristo Dio ha esortato tutti gli uomini ad adempiere la legge «prega e lavora». Ha proposto loro di unirsi e di fondare aziende. Ha espresso il desiderio che persone di buona volontà e collegate alla natura lavorassero nell'agricoltura insieme alla natura, in modo da conservare l'unità con la natura e da produrre degli alimenti che sono in sintonia con la natura.
3: Potremmo anche dire che nell'opera del Signore si adempie ciò che Gesù di Nazareth ci ha detto nel suo discorso della montagna. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio, e non chi si limita ad ascoltarle. Ciò che conta è l'azione. Che cosa è stato edificato? Sulla base dell'opera spirituale Vita Universale sono state create aziende e strutture fondamentali per tutti i campi della vita: cibo, abbigliamento e abitazione. Sono sorte anche strutture per il campo sociale, per l'educazione dei bambini e anche nel campo della salute e dell'assistenza degli anziani. È stata edificata anche una clinica naturale, case della salute e stazioni sociali o di assistenza per le persone anziane. Sulla base spirituale della parola di Dio di oggi sono state edificate tutte le strutture di cui abbiamo bisogno nella vita quotidiana, che vengono seguite e portate avanti da persone di buona volontà.
0: È stato edificato anche un centro commerciale che tiene conto del divario che si sta ingrandendo sempre più tra le persone che dispongono di più mezzi e quelle che ne hanno meno. Che cosa offre il centro commerciale? Laboratori di produzione, aziende artigianali e negozi di arredamento e tutto ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra vita, come cibo, abbigliamento e arredamento.
2: Oltre a tutto ciò, per mezzo dello Spirito di Dio e sotto la guida della grande profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, è stato fondato il regno della pace di Gesù Cristo. È stata acquistata terra e se ne aggiunge ancora, sono stati e vengono acquistati campi e boschi. Persone provenienti da tutto il mondo che hanno percepito nel proprio cuore la verità del messaggio divino sostengono con i loro mezzi finanziari affinché possa sorgere ciò che è stato annunciato già migliaia di anni fa.
3: Proprio così, Gerhard, migliaia di anni fa il grande profeta Isaia, di cui conosciamo il nome dall'Antico Testamento, ebbe questa grande visione. Già allora Dio rivelò per suo mezzo: il lupo dimorerà presso l'agnello, la pantera giacerà presso il capretto, il vitello e il leone pascoleranno insieme ed un bambino li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli, il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide, il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque riempiono il mare.
2: Sì, questo regno nel quale gli uomini vivono in pace tra loro, ma anche con la natura e gli animali, è già divenuto realtà e viene edificato e ingrandito con tutte le forze. Si tratta di una terra pacifica dove diviene manifesto cosa vuol dire veramente unità, unità tra gli uomini, la natura e gli animali.
0: E c'è stata e c'è ancora, si potrebbe dire, un'università spirituale nella quale è stata spiegata la via interiore e anche la legge assoluta in tutti i dettagli e in merito a tutti i campi della vita, in modo comprensibile e logico per tutti, con una profondità e una chiarezza che sono veramente uniche nel corso della storia dell'umanità.
2: Sono venute sia persone giovani che anziane per mettere in pratica questa grande opera annunciata dal Cristo e oggi sono già visibili molte cose.
3: E tutto ciò che abbiamo sentito e che lo Spirito del Cristo Dio ha annunciato anche per mezzo della sua profetessa Gabriele è avvenuto. Come ha già spiegato Gabriele, si è trattato di un pensiero che era orientato su Dio e che si è realizzato nel corso degli ultimi 30 anni, ossia si è avverato. Oggi possiamo vedere il modo in cui si è realizzato e ciò dimostra che lo Spirito di Dio agisce se gli uomini credono in Lui e agiscono di conseguenza.
0: Ma se seguiamo le notizie, su questa terra o in questo mondo le cose stanno andando molto male, ci sono nuvoloni oscuri e se sentiamo le notizie ci rendiamo conto che la morte sta falciando in molti luoghi, ovunque regnano pene, guerra, miseria, malattie. Molte persone sono piene di odio e non verrà risparmiato alcun paese. Perché è così?
3: Lo Spirito di Dio ha sempre indicato all'umanità in tantissime rivelazioni che questo mondo, e voglio sottolineare il mondo, non la terra, era destinato a soccombere se l'umanità non fosse cambiata, orientando i propri pensieri, le proprie parole e le proprie azioni sui comandamenti di Dio e sul discorso della montagna. Già negli anni Ottanta furono date rivelazioni divine possenti, nelle quali è stato indicato tutto ciò che oggi l'umanità definisce semplicemente come cambiamento climatico.
2: Si sente spesso dire che i pensieri sono liberi. Chi è in grado di catturarli? Potremmo dire che non abbiamo bisogno di catturarli, ma al contrario, essi danno la caccia a noi. E in che modo? Con inquietudine, stress, nervosismo, liti, odio, inimicizia, fino ad arrivare a guerre fratricide, assassini, al maltrattamento e all'uccisione di animali, a oltraggiare la Madre Terra. Effettivamente tutta la Madre Terra soffre a causa del nostro comportamento negativo, quindi in realtà sono gli uomini a essere cacciati. E chi ci dà la caccia? Uno dà la caccia all'altro, con il proprio modo di trasmettere e ricevere negativo.
3: Si potrebbe quindi dire che si vede che sulla Terra ci sono due correnti spirituali contrapposte l'una all'altra. Da un lato ci sono le persone che continuano a coltivare il loro modo di pensare, percepire ed agire negativo, come è avvenuto finora, facendo soffrire gli animali e distruggendoli. E dall'altra parte ci sono persone che desiderano vivere in base ai comandamenti di Dio, che cercano con tutte le loro forze di affermare il positivo per orientarsi in questo modo su Dio e sulle forze positive, contribuendo così ad ingrandire ulteriormente il regno della pace.
2: Comunque le nostre energie positive, i pensieri sani e pacifici non possono essere soltanto una tecnica o un mantra. Non dovremmo quindi semplicemente ripetere in continuazione: io sono positivo, sono una buona persona, amo il mio prossimo. Bensì dovremmo seguire i comandamenti e agire in base ad essi. Si tratta quindi di essere sempre desti, di chiederci: i nostri pensieri sono sinceri? Intendiamo veramente al 100% ciò che stiamo dicendo? Non si tratta quindi di parlare in modo amorevole, ma di essere amorevoli.
3: E se facciamo veramente attenzione a come siamo e ci osserviamo, ci chiederemo continuamente: questo pensiero o questa azione è veramente positivo? E se riusciamo a scoprire come inganniamo noi stessi, avremo anche la possibilità di scoprire che barriere ci sono tra noi ed il nostro prossimo, e quindi anche tra noi e Dio, e così lo potremo mettere in ordine. Ed è soltanto questo che conta nella nostra vita, che ci aiuta a fare dei passi sulla via interiore per arrivare alla nostra anima, all'essere che vive nel profondo dentro di noi.
0: E a chi facciamo del bene in questo modo? All'ambiente che ci circonda e anche a noi stessi. Lasciamo spazio al nostro vero essere, che è il regno di Dio, come essenza e forza, affinché venga alla luce.
2: Ripetiamo quindi per i nostri amici all'ascolto: i pensieri sono energie molto forti che spingono a realizzarsi. Nel corso di un colloquio Gabriele ha riassunto molto bene questo tema e ora possiamo ascoltare insieme le spiegazioni date in merito da Gabriele.
0: Prendiamo coscienza ancora una volta che ognuno di noi è un emittente e una ricevente. Se vogliamo restare sani, dobbiamo pensare in modo sano, parlare in modo sano, agire in modo sano. Se vogliamo libertà e pace, allora dobbiamo vivere con il nostro prossimo in modo pacifico, eliminare tutto ciò che è contro di lui e coltivare pensieri di amore per il prossimo che possiamo trarre dai 10 comandamenti di Dio e dagli insegnamenti di Gesù il Cristo. Da ciò deriva una trasformazione e quindi trasmettiamo in modo positivo e attiriamo ciò che è positivo. Inviamo salute e attiriamo forze di salute. Trasmettiamo pace e riceviamo pace. Diveniamo più armoniosi, più equilibrati. diverremo addirittura più consapevoli di Dio, prendendo coscienza che non siamo soltanto esseri umani, ma che nel profondo della nostra anima dimora l'essere divino che desidera fare ritorno al Padre e che ci chiama continuamente dicendo: cambia, pensa ai comandamenti di Dio, pensa agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Sono i passi che conducono alla vera vita, che è libertà, bellezza, purezza, giovinezza eterna, essere eterno. E allora sarà anche il cielo in noi, di cui facciamo parte perché apparteniamo al regno di Dio.
3: Cari amici all'ascolto, chi di noi non desidera fare questi passi verso la vera vita, che è libertà, bellezza, purezza, eterna giovinezza, ed entrare sempre di più a far parte di questo regno di Dio in noi? Accogliamo in noi l'invito di Gabriele a prendere coscienza sempre di più che non siamo soltanto esseri umani, ma che in noi dimora questo essere divino che desidera fare ritorno al Padre. Dipende solamente dalle energie dei nostri pensieri che ci porteranno ad agire di conseguenza e a far divenire sempre più forte e salda la nostra fede. Cari amici l'ascolto, se dopo aver sentito questa trasmissione siete interessati ad ascoltare un messaggio divino dall'universo dato tramite Gabriele, possiamo darvi alcune indicazioni in merito. Cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori?
0: Potete per esempio visitare le nostre pagine in internet, dove troverete tutte le indicazioni in merito ai programmi in lingua italiana che vengono mandati in onda ogni giorno. Il sito è www.nuova-gerusalemme.tv. Ma se i nostri ascoltatori sono interessati ad avere la trasmissione di oggi su DVD, possono acquistarla?
3: La registrazione di questa trasmissione e anche di molte altre visibili in TV si possono essere richieste in alcuni siti internet oppure all'indirizzo che appare in sovraimpressione. Un saluto cordiale a tutti, cari amici all'ascolto, e un augurio di buoni pensieri positivi pieni di forza per il futuro e per le prossime giornate. Arrivederci.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera, presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività o teniamo il nostro colloquio o mentre pratichiamo sport o facciamo un gioco o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo, per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi: che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma? È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: Nach einigen tiefen Atemzügen
1: Dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento. Da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri. Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo.
0: Zwei unterschiedliche Strömungen.
1: Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento.
0: Irgendwann wird unsere Atmung immer
1: prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire, o con un disturbo fisico, oppure con una debolezza cardiaca. Può succedere che provochiamo addirittura un incidente, fino ad arrivare a un incidente stradale, perché non eravamo in noi, presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo.

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung.
1: Non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda, appunto, di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così, nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri, ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda?
2: Es ist unser Atem.
1: È il nostro respiro.
2: Geht kurz und somit rascher,
1: se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca. E quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata, e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione. Ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato. e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro respiriamo in modo consapevole. Ogni respiro è la presenza di Dio. È la vita. E la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.
1: Unsere Alltagsgedanken.
0: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo. Tutto è energia. Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo.
1: Wir begegnen in uns selbst.
0: Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro. C'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht.
0: È luce eterna.
1: Ewige Kraft.
0: Forza eterna.
1: Wir sind.
0: Noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser.
0: È la nostra eredità.
1: Jeder von uns.
0: Ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità. Una possente unità. Infiamma l'anima e il corpo. Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno. Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atme.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente, respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente. Benvenuti a questa trasmissione dal titolo Colui che è l'infinito in voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi proseguiamo con la seconda trasmissione della serie che tratta il tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Nell'ultima trasmissione si è detto che il contenuto dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni si ripercuotono nel nostro interiore, danno quindi un'impronta al nostro essere e a poco plasmano anche il nostro carattere. Dicevamo anche che queste impronte vanno nel subconscio e dal subconscio viene influenzata anche la nostra anima. Ciò significa che costituiscono gli involucri dell'anima. Ora, queste impronte si incidono nell'anima durante il periodo della vita, ma quando l'anima lascia il corpo, quando il corpo decede, esse rimangono. Questo significa che l'anima porta queste caratteristiche nell'aldilà, ossia è come una sorta di suono, di vibrazione che essa porta con sé. Lei stessa è questa vibrazione. E dopo la morte l'anima viene attirata da vibrazioni simili alla sua che si trovano nel cosmo, nei cosiddetti pianeti di memorizzazione, che hanno una vibrazione simile, un suono simile si potrebbe dire. Si intendono i cosmi della caduta in cui poi l'anima si intrattiene. Dobbiamo sapere che il simile attira sempre il simile. Abbiamo visto che particolarmente fatali sono le manipolazioni reciproche tra noi uomini. In modo simile ai virus, dei computer, con molte parole e manovre subdole e non secondo la legge, anche attraverso lusinghe, ci insinuiamo nel nostro prossimo ed eventualmente lo spingiamo a fare cose o lo stimoliamo ad un comportamento che forse di per sé egli non avrebbe avuto. Questo tipo di manipolazione non avviene solo in famiglia, ma anche nei posti di lavoro, negli affari, avviene nella politica e anche nell'economia. E questi legami, come abbiamo constatato, non si riferiscono solo a questa vita. E questi legami, come abbiamo visto, non continuano solo per un'unica vita. Infatti, i legami che creiamo tra noi uomini, se non vengono sciolti, possono trascinarsi oltre questa vita terrena, forse in diverse vite. Ora, il legame costituisce sempre una mancanza di libertà e l'anima non torna nel regno dei cieli se non è libera. Dobbiamo quindi pensare ora a cosa dobbiamo fare in questa vita per sciogliere questi legami, per ridivenire una persona libera, con un'anima senza colpe. Sicuramente questo non è facile, ma abbiamo la forza del Cristo Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth che ci dicono come possiamo riuscirci con la sua forza. Divenire liberi, essere liberi, questa è sicuramente la meta di ogni anima su questa terra ed ognuno desidera raggiungere questa libertà. Sono convinto che anche i nostri telespettatori desiderano anch'essi questa libertà, la loro libertà personale. Tuttavia per divenire liberi dobbiamo riflettere e chiederci come ci leghiamo ogni giorno ad altre persone, come le leghiamo a noi e perché. Ed inoltre, perché ci lasciamo sempre condizionare da altre persone e lasciamo che queste ci leghino così a sé? I nostri programmi umani, queste rispondenze e proiezioni non sono quindi cose così innocue come crediamo che siano. E con questo legare a sé altre persone e farci legare da altri, creiamo spesso per il nostro prossimo e per noi stessi una prigione molto solida, quasi inespugnabile. Ma come avvengono questi influssi?
2: Gli influssi più gravi e con le maggiori conseguenze che l'umanità ha subito negli ultimi 2000 anni sono avvenuti attraverso l'istituzione ecclesiastica. In che modo? Attraverso riti, dogmi, cerimonie lontani da Dio, come li sperimentiamo ancora oggi. Se ripenso alla mia vita, circa un anno dopo la mia nascita, sono stato battezzato, secondo la tradizione. Non mi è stato chiesto se lo volevo, non potevo dire sì o no. In questo modo mi è stato tolto il libero arbitrio. Sono stato legato attraverso queste cerimonie, che lo volessi oppure no. Questa è la prima infrazione contro il libero arbitrio che migliaia di milioni di persone devono subire e che più tardi non riescono neanche più a capire, forse perché non lo volevano neanche. Come sono andate avanti le cose poi nell'educazione? Negli anni seguenti siamo stati educati secondo lo spirito di questa cosiddetta tradizione ecclesiastica. Ma lo volevamo veramente? Ci è stato messo nella culla ed è continuato poi nell'infanzia, ma oggi se guardo indietro non avrei mai acconsentito a questo, non l'avrei mai voluto. Per fortuna possiamo dire, e grazie a Dio, abbiamo oggi la profezia che proviene dallo Spirito di Dio. Tramite Gabriele ho trovato la possibilità di trasmettere alla mia anima ciò che per anni ho cercato nell'infanzia e nell'adolescenza. Così oggi posso dire di aver trovato quello che cercavo. Ma se guardo indietro, vedo che per molti anni siamo stati più o meno legati. I nostri genitori ci hanno inseriti nella Chiesa in base alla tradizione e la Chiesa ha portato avanti il tutto con i suoi riti. Il battesimo, la cresima o in altre religioni si dice la confermazione e soprattutto lo spettacolo della comunione che ancora oggi non si riesce a comprendere. Si tratta per me oggi di un atto che non c'entra niente con Dio, che io non riesco a capire e che se guardo indietro non ha aiutato la mia anima a svilupparmi o avvicinarmi a Dio.
3: Sì, Gerhard, in base a ciò che hai descritto, sei nato e sei stato battezzato in questa religione, praticamente sei stato annesso a questa comunità religiosa prima ancora di poter distinguere tra il bene e il male. Ma dobbiamo pensare cosa sarebbe successo se i tuoi genitori non ti avessero fatto battezzare. Cosa sarebbe successo nel tuo paese? Quanta inimicizia, quanto rifiuto, quanto disprezzo avrebbero dovuto subire i tuoi genitori e anche voi come bambini?
2: Siamo stati visti sicuramente come diversi, perché la tradizione in quella zona diceva che un bambino deve essere battezzato al più presto possibile dopo la nascita. Ma dov'è qui il libero arbitrio? Ma ora continuo a raccontare la mia esperienza. Quando ho avuto i miei figli, ho sperimentato quanto segue. Abbiamo deciso di non battezzarli e ogni volta che incontravamo il parroco, lui diceva: «Allora come vanno le cose con i vostri bambini pagani? Non li volete far battezzare?» In questo modo siamo stati messi ai margini della società, in questa tradizione molto cattolica, e abbiamo dovuto subire diverse difficoltà e svantaggi. Ma la cosa positiva in questo è che ci siamo risvegliati, abbiamo cercato ancora di più il vero Dio in noi, non nella Chiesa, ma in noi, perché non abbiamo bisogno di chiese di pietra. Di questo ce ne siamo accorti sempre di più, poiché Lui agisce e desidera vivere in noi, il vero Dio, l'unico Dio che ci viene trasmesso oggi attraverso la parola profetica.
3: Sicuramente quello che ti è successo è stato un tentativo di importi qualcosa, di costringerti e creare in questo modo, in un certo senso, un canale per poter poi influenzare in modo più massiccio la tua vita. Saresti quindi cresciuto in questo canale che ti voleva influenzare e avresti continuato a vivere seguendo questi binari. I tuoi pensieri, i tuoi sentimenti e le tue azioni sarebbero stati corrispondenti a questo indottrinamento, si potrebbe dire. Gli obiettivi di questa comunità che ha cercato di influenzarti fin da bambino sarebbero stati raggiunti, forse addirittura al di là della tua vita terrena.
2: Sì, e questo influsso, come hai già detto tu, si potrebbe definire anche indottrinamento o manipolazione e per coloro che sono legati alla Chiesa inizia già da neonati. E cosa significa questo? Significa non essere liberi. E questo non corrisponde in nessun modo all'insegnamento di Gesù, il Cristo, perché Lui ci ha insegnato la libertà e non corrisponde neanche alle leggi dei cieli, ma solo alle leggi delle chiese di pietra.
3: Per questo motivo i responsabili di questa Chiesa sono anche responsabili per il fatto che milioni di anime non hanno trovato la via di ritorno o anche per il fatto di averle tenute lontane dalla via di ritorno alla casa del Padre nei cieli. Di questo portano la responsabilità sulla base della legge di rispondenza e della proiezione fino a che l'ultimo figlio di Dio sarà ritornato al Padre.
1: Allora si potrebbe anche dire che ogni parroco, ogni sacerdote che battezza un neonato è legato a questo bambino, a meno che questa persona più tardi non esca da questa istituzione, e questo legame, si può dire, rimane anche oltre la morte.
3: Forse sono soprattutto i parroci e i sacerdoti che si trovano in questa situazione di estrema lontananza da Dio, che loro stessi definiscono dannazione eterna, mentre sempre più pecore del popolo ecclesiastico iniziano a pensare e tornano a incarnarsi per trovare il vero Cristo Dio, per seguire colui che insegna la libertà e l'unità, che non ha mai parlato di una chiesa di pietra, come ha già accennato anche Katia. E anche nell'epoca odierna, quale Cristo Dio, egli non ha mai parlato di una chiesa di pietra, ma ci spiega in continuazione che ogni uomo è il tempio di Dio.
1: È molto interessante tutto questo. Dalla Bibbia sappiamo che Gesù di Nazareth ha detto, ed ora cito il testo, «Guai a voi, scribi e farisei, guai a voi, ipocriti, che chiudete agli uomini il regno dei cieli. Voi stessi non ci entrate, ma non lasciate entrare neanche coloro che vi vogliono entrare». Qui ci si deve veramente chiedere, potrebbe essere che molte di queste anime che hanno inciso dentro di sé il fatto di agire contro Gesù, il Cristo, ritornino in continuazione nella carne, quindi si reincarnino continuamente per continuare il loro mandato praticamente in una nuova incarnazione? Forse si incarnano di nuovo insieme ad anime analoghe per lavorare nello stesso gruppo, allo stesso progetto dell'avversario?
2: Come dici tu, queste anime, con questo compito fatale che portano in sé, sono al servizio di quale obiettivo? Dare energia alla controparte, uniformarsi alla controparte. Ma come? Esercitando in continuazione le stesse cerimonie a Pasqua, a Natale, continuando ad annunciare la dannazione eterna e non smettendo di portare gli uomini sulla strada sbagliata, oppure parlando della Chiesa che sarebbe l'unica che porta alla salvezza. Potrebbe essere sì, come dici tu, si potrebbe effettivamente supporre che queste anime tornano in continuazione, sempre di nuovo nello stesso posto, con lo stesso compito, assumendo una posizione simile in un ambito d'azione simile a quello che hanno già avuto prima.
1: Forse a questo proposito posso leggere un passaggio di un testo che ho trovato su un libro. Si tratta di un'immagine, un paragone che vorrei leggere. Possiamo paragonare un pensiero negativo ad una vespa che porta in sé il suo veleno. Quindi una persona che rimugina e cova in sé qualcosa è circondato da un intero sciame di vespe che sono in movimento in modo aggressivo. I pensieri roventi, colmi di odio di una persona, si muovono come uno sciame di vespe nell'atmosfera e cercano cose simili a loro. Può essere che questi non vadano neanche a toccare colui verso il quale è rivolto l'odio di questa persona, ma che vadano ovunque, trovano un ambiente corrispondente, quindi uguale o simile a loro, un mondo di sensazioni e pensieri uguali o simili.
2: Mattias, hai citato un libro, vorrei presentare brevemente questo libro dal titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e della proiezione. Si tratta esattamente del tema di cui parliamo oggi. Il libro è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, e costituisce la base per il nostro colloquio. Mattias, hai parlato ora delle vespe che ci ronzano attorno e cercano di iniettarci il loro veleno. Nella trasmissione scorsa abbiamo detto anche che la parola proiezione ha a che fare anche con la parola proiettile, quindi sparo. Con le nostre proiezioni spariamo addosso al nostro prossimo, e le vespe vanno a cercarsi delle persone, o diciamo così, modelli di pensiero in persone che corrispondono a ciò che portano in sé, e continuano lì a iniettare il loro veleno. Ciò significa che queste vespe che iniettano il loro veleno in una situazione simile, in un modello di pensiero simile, rinforzano nella persona colpita le sue energie di pensiero, ossia essa viene continuamente alimentata, spinta a fare cose che forse prima portava in sé solo a livello latente, che ora vengono letteralmente risvegliate, forse spingendola addirittura ad un'azione con conseguenze gravi. e può arrivare persino ad essere condannato in tribunale e messo in prigione, mentre colui che ha diffuso il suo veleno rimane a piede libero.
3: Sì, però in base alla legge di causa ed effetto, chi provoca le cose è già legato a colui che compie l'azione. Può darsi che non si conoscano nemmeno. Tuttavia, il groviglio nella rete di collegamento causale un giorno rivelerà che cosa c'è alla base. Si potrebbe anche dire che il sole porta questa colpa alla luce e riconosceremo così, grazie agli effetti o alle conseguenze che insorgeranno, che ci siamo incolpati o indebitati e che abbiamo intessuto dei fili karmici o che ci siamo legati.
1: Ciò significa che possiamo trasmettere ad altri pensieri carichi di emozioni. E questo processo lo potremmo anche chiamare telepatia, e la conseguenza è, come è stato spiegato, che diffondiamo pensieri negativi di odio, di invidia, ed altri possono accogliere poi questi pensieri e metterli in pratica. Questo può portare fino ad un'azione criminale. E quali conseguenze ha tutto ciò? Si tratta eventualmente solo di una scintilla proveniente da noi che accende poi la miccia, e quindi anche noi siamo così legati, e ciò significa che anche noi siamo corresponsabili per questa azione, anche noi abbiamo una parte di colpa.
2: E cosa accade in caso di un processo legale? Spesso si parla di diritto, ma solo raramente di giustizia. Soltanto il colpevole, che viene colto in flagrante, viene condannato, ma chi, come si è detto, ha sparso il veleno o lo ha diffuso, rimane sconosciuto e non viene punito. Ma viene proprio così nel mondo? Ne esce davvero incolume o questo vale solo per il mondo?
3: È così solo nel mondo, poiché dalle leggi divine sappiamo che tutto, ma veramente tutto viene registrato, nessuna energia va persa. Inoltre la contabilità di Dio è assolutamente giusta, non c'è nulla, assolutamente nulla che vada perso. E per questo anche ogni più piccolo moto che incita il nostro prossimo all'azione viene registrato e noi siamo legati a ciò. E anche questo moto che ha portato a un'azione sorta in pensieri e parole in base alle nostre cause, un giorno dovrà essere scontato.
2: Hai detto andrà scontata, ma come viene scontata? Forse questo interessa molto i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
3: Viene scontata nel senso che per prima cosa devo riconoscere che ciò che provo, penso, esprimo e faccio non è in ordine. In questo modo si sviluppa il pentimento, mi pento, sistemo e non ripeto più queste cose. Tuttavia, se non metto in atto questo processo, quindi se non mi riconosco attivando il circuito del sistemare, potrà accadere che prima o poi sarà il destino a colpirmi.
1: E se anche qui non riconosco ciò che mi vuol dire questo colpo del destino, può veramente accadere che ciò che ho causato continua a rimanere negli involucri della mia anima. Ciò significa che le colpe, si potrebbe dire i peccati, questa parola forse c'è più familiare, continuano a rimanere attaccati all'anima. Ed ora l'anima va nell'aldilà. Il corpo viene deposto e nel corso di un certo periodo di tempo viene mostrato all'anima quali sono le sue colpe, che in fondo dovrebbe sistemare nel modo che abbiamo appena descritto. Tuttavia l'anima in vita non ha voluto vedere queste colpe, forse non vuole vederle neanche ora, e dice all'anima incaricata di spiegarle o al suo essere custode: io non sono così, io non ho niente a che fare con queste cose, non è vero, e si chiude di fronte a questo processo di autoconoscenza, quindi non sorgerà nemmeno un pentimento e non giungerà a sistemare queste cose. Può essere che poi cerchi una via di fuga per evitare ciò che considera falsità, dicendo: vado piuttosto ad incarnarmi e così avrò pace. Sulla terra questi aspetti vengono di nuovo ricoperti, laggiù posso vivere di nuovo come voglio e nessuno si immischia nelle mie cose. Così forse si incarna nuovamente, si incarna in un nuovo corpo e riceve una nuova possibilità di sistemare i suoi aspetti nel corso di una vita, ma può anche accadere che di nuovo trascorre la sua vita in modo cieco.
3: Ma può anche avvenire che colui che per esempio ha compiuto qualche cosa, ha eseguito ciò a cui l'altro l'ha spinto, muoia anch'egli e si ritrovi di nuovo sulla terra in veste umana e in base alla legge di causa ed effetto o di semina raccolta, i due si incontreranno poi di nuovo e una delle due persone si accorgerà di avere pensieri di odio nei confronti dell'altra. Tuttavia, sa anche che non vuole pensare in questo modo perché ciò danneggia l'altro e si chiede eventualmente da dove provengono questi pensieri e così si accorge che provengono dalle sue emozioni. L'altro verso il quale ha questi sentimenti forse non gli ha fatto nulla, in questo momento non ha provocato nulla e se poi si pente e veramente gli dispiace e chiede perdono, una colpa del genere può anche venire scontata, quindi c'è sempre la possibilità di sciogliere le cose.
1: Credo che la parola chiave è contenuta proprio in quello che hai appena detto, esaminarsi e chiedersi che cosa c'è alla base in ogni situazione, ossia se al momento rappresento la vittima o il colpevole, quindi esaminarsi che cosa mi vuol dire questa situazione, perché mi vengono questi pensieri di odio, perché sono preso da questi rimproveri, cosa ho contro il mio prossimo. Se esamino queste cose, posso riconoscermi e se mi accorgo che ci sono aspetti da sistemare, che ho legato qualcuno nel mio modo di pensare a causa di un atteggiamento di accusa o situazioni diverse, non posso poi sistemare solo dentro di me, ma devo sciogliere il legame con questa persona. Quindi riproporci di riparare, questo ci rende liberi. In fondo si tratta di un compito molto importante.
2: Questo è il caso migliore, tuttavia, se uno dei due non ascolta la sua coscienza, cosa accade poi? In tal caso può mettere in moto nell'altro qualcosa di simile e come l'altro aveva già fatto un tempo con lui e questo lo colpisce. Di nuovo i loro destini vengono intrecciati per via di una colpa, continuano a rimanere legati uno all'altro. La sola differenza è che la vittima e il colpevole si scambiano i ruoli, ora è al contrario. Ma le colpe continuano a pesare da entrambe le parti e divengono sempre più grandi. Ed ora vale ancora una volta sia per l'uno che per l'altro il principio di sciogliere, come hai già spiegato. Riconosci

0: Tratta di un compito molto importante, dato che il simile attira il simile. E finché non eliminiamo le nostre colpe, non le sciogliamo, torneremo continuamente. Otteniamo una nuova possibilità, ma la ruota della rinascita gira in continuazione.
1: Tuttavia, questo mostra quanto sia prezioso l'insegnamento di Gesù il Cristo. Questo ci viene indicato anche nel suo discorso della montagna, in cui si dice assenso. Agli antichi fu detto occhio per occhio, dente per dente. E che cosa insegnò a lui? Egli disse: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Se non esistessero queste imparagonabili regole di vita di Gesù il Cristo, allora un circuito del genere, come lo hai spiegato, del quale abbiamo parlato oggi, continuerebbe a ripetersi continuamente. Ognuno si comporterebbe in base alla legge occhio per occhio, dente per dente, e questo bisogno di vendetta accenderebbe sempre nuovi conflitti, e il circuito della rinascita continuerebbe a ripetersi all'infinito.
2: Sì, e se seguiamo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, abbiamo la possibilità di ritornare, di cambiare rotta, e in questo modo usciamo dalla ruota della rinascita, da questo continuo incarnarci, e se seguiamo gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, si liberano in noi forze guaritrici di redenzione. Giungiamo più facilmente al pentimento, riusciamo a chiedere perdono e nel nostro cuore viene toccato qualche cosa. Possiamo quindi, con il suo aiuto, trasformare gli aspetti del peccato in forza positiva e in noi fluirà così più energia divina.
0: Prima è stato nominato il discorso della montagna, un insegnamento fondamentale di Gesù, del Cristo, e una frase meravigliosa del Signore che ho sempre in testa dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, o detta al contrario, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Quindi si tratta di un buon principio e sentendo queste cose, poi posso decidere se voglio continuare a diffondere i miei pensieri di odio, di invidia, continuare quindi a pensare così, oppure orientarmi su questi principi più elevati, quindi all'insegnamento di Gesù, del Cristo. Grazie alla sua guida, al suo aiuto, possono avvenire molte cose nella persona che vuole cambiare se stessa. E che cosa potrebbe cambiare? Cosa si può ottenere?
2: Se si vuole veramente cambiare e si mette in pratica quello che hai appena detto, ci si accorge anche che si diventa più tranquilli dentro di sé e quando si ripresenta l'agitazione ci si rende conto che in noi c'è una fortezza sicura nella quale ci si può ritirare, si può parlare con il Cristo, gli si può chiedere aiuto e questo ci rende più tranquilli, più sovrani, siamo in grado di affrontare meglio la vita quotidiana. Cambierò quindi anche nel mio approccio all'altro e anche il mio ambiente si accorgerà che sono divenuto più pacifico, più equilibrato. Quando mi arrabbio riesco a controllarmi meglio. Se mi capita qualcosa di spiacevole, sono anche in grado di andare dal mio prossimo e chiedergli scusa. So ammettere di aver commesso un errore, di avere una debolezza e questo mi dà sicurezza perché so che il Cristo è in me, è l'amico che mi aiuta continuamente e che vive esattamente così anche nel mio prossimo. Questo diventare più tranquillo, questo poter ascoltare fa sì che anche le cellule del mio corpo possano accogliere più energia e la mia anima possa così divenire sempre più luminosa.
0: Se ascoltiamo tutto questo e lasciamo agire questi aspetti in noi, diviene chiaro che grande possibilità abbiamo nell'essere qui sulla Terra insieme ad altre persone, dato che non è un caso con quali persone ci troviamo insieme, ed è quindi una possibilità grandissima di poterci liberare poco a poco da questa ruota della rinascita, di sciogliere i nostri legami con altre persone e anime, perché ora siamo insieme sulla Terra e ora possiamo percorrere insieme un tratto del nostro cammino.
1: Proprio così, Mattias, dovremmo proprio renderci coscienti di che cosa accade se non ci comportiamo in questo modo. Se addirittura rinforziamo forse i nostri legami, poi può avvenire così, come abbiamo sentito in un'istruzione di Gabriele, che in seguito, come anime, ci ritroveremo a vagare nei mondi della caduta, nelle sfere di purificazione, per periodi di tempo lunghissimi, dato che eventualmente dobbiamo trovare, cercare le anime con le quali abbiamo da sistemare, poi le imploreremo e chiederemo la possibilità di riparare.

0: imparare. Tuttavia, può anche accadere che ci rincontriamo su questa terra. E dove? Forse in un piccolo paesino, forse nella stessa classe di scuola, sempre gli stessi compagni di scuola. Spesso ci vengono in mente i nostri compagni di scuola. Ed è tutto chiarito con loro, sistemato, perché ci siamo ritrovati qui insieme. Oppure un altro campo molto ampio è quello della famiglia. Ci troviamo in una famiglia come fratelli e sorelle. Cosa significa questo per noi? Abbiamo utilizzato questa possibilità. La utilizziamo ogni giorno per sistemare in breve sulla terra. Quale possibilità abbiamo? La stiamo usando?
1: Questa è una domanda molto importante e se ci chiediamo quale possibilità abbiamo e di che cosa si tratta in fondo, dobbiamo porci poi una semplice domanda. Che cosa mi fa arrabbiare? Cosa mi agita? Perché quella persona mi è antipatica? Che cosa ho contro questa persona? Quindi a poco sale la sensazione, come abbiamo già detto. Se entriamo nel nostro interiore e poniamo la domanda al Cristo, questa forza ci darà un'indicazione, dicendo sì, guarda, questo è il punto, su queste cose ti arrabbi, questo sei tu. E così, attraverso l'autoconoscenza, possiamo sciogliere il legame e divenire nuovamente persone libere, anime libere. Riconosceremo anche che non esiste il caso, non può esistere e non esiste. In un'istruzione, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, con un linguaggio figurato ci ha mostrato praticamente come possiamo divenire persone libere, positive, con un carattere forte. Ed ora possiamo ascoltare insieme la registrazione di questa istruzione spirituale di Gabriele.
2: Es gibt also keine Zufälle.
3: Quindi il caso non esiste. Durante la giornata possiamo incontrare molte persone, possiamo trovarci per strada e vedere tante persone e nulla ci mette in agitazione. Passiamo davanti a loro, salutiamo una persona, l'altra invece non la salutiamo perché non la conosciamo e improvvisamente incontriamo una persona che ci irrita, ci mette in agitazione, non la conosciamo nemmeno. E allora che cosa ci dà così fastidio nell'altro? Questa è una parte della nostra rispondenza, è una parte di me e dei miei programmi umani. Che cosa faccio allora? Non posso andare verso l'altro e dirgli semplicemente: guarda che adesso mi hai fatto proprio agitare, sono arrabbiato con te, perché lui mi risponderà: ma che cosa vuoi, non ti ho fatto niente. Se lui ci guarda, in lui non si muove nulla, non si agita, mentre noi siamo in agitazione. Ciò significa che in un determinato momento abbiamo avuto a che fare con questa persona. Forse abbiamo cercato di manipolarla, ma l'altro non si è lasciato manipolare. Forse ci ha detto: no, non lo faccio. No, non penso di dover fare questa cosa. Se vuoi, la puoi fare tu, ma io non la faccio. Oppure ci ha detto: guarda che questo non corrisponde agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Questa cosa non la faccio. E così io mi sono arrabbiato, mi sono agitato, forse l'ho addirittura insultato in pensieri. Ho riversato un sacco di offese su di lui e tante altre cose. Ma l'altro non è caduto nella legge della rispondenza. Perché? Perché non aveva un magnetismo per queste cose. Tuttavia, l'altra parte, ossia io che l'ho insultato in questo modo, avevo immesso queste cose dentro di me, nel mio computer. E questi programmi negativi che devo sciogliere e cancellare, lì devo esaminare io, li devo guardare io nel contenuto dei miei pensieri, delle mie parole e chiedermi: perché penso così? Cosa mi ha fatto questa persona? Quindi sono io stesso, sono le mie rispondenze che devo riconoscere oggi ed elaborare sulla via per purificarmi, ossia non le devo ripetere più, non devo più pensare o comportarmi in questo modo. Oppure pensa, con queste parole di agitazione ho già influenzato così tante persone e improvvisamente scatta il sismografo. Affiorano immagini. Ho influenzato questa persona con i miei programmi, un'altra persona con le mie rispondenze.
2: Es wird ihm total heiß. Das Nervensystem ist aufgewühlt.
3: Si comincia a sudare. Il sistema nervoso si agita. E che cosa si deve fare allora in questi momenti? In fondo, dovremmo renderci conto degli aspetti della legge della vita, per esempio dei comandamenti di Dio o degli insegnamenti di Gesù che dicono non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. E forse, d'un tratto, ci vergogniamo di noi stessi e in questo modo giungiamo al pentimento interiore dicendo che sensazioni di odio fuoriescono dal mio interiore e così entriamo eventualmente in preghiera e preghiamo profondamente nel nostro interiore, lo spirito possente che conosce tutte le cose che ci è vicino di aiutarci e così improvvisamente diveniamo più tranquilli. Siamo in grado di riflettere su noi stessi e questo è l'aiuto del Cristo Dio. Ma che cosa accade? È una cosa che gli fa male e questo è il pentimento. E continua a chiedere in preghiera, Signore, aiutami quando ritorneranno cose simili e uguali affinché io possa riconoscere me stesso e sciogliere passo per passo questi programmi, ovvero i programmi di odio, di invidia, di svalutazione, di inimicizia e altre cose simili. L'aiuto ci viene dato, divengo più tranquillo, più raccolto. Mi dispiace per queste cose, mi fanno male. Questa è la via del pentimento e per sistemare. E se poi non pensiamo più cose simili o uguali, non le diciamo e non le facciamo più, il nostro carattere diviene più forte e d'un tratto sviluppiamo valori interiori. Il nostro sismografo, la coscienza, divengono sempre più attivi e con il tempo diverremo una persona positiva. Le nostre rispondenze si scioglieranno e l'anima diverrà più luminosa. Noi stessi diverremo più liberi e anche più sensibili per ciò che è negativo. E quando ci capiterà di nuovo di inciampare, diremo a noi stessi, un momento, fermati, non voglio fare così, diremo a noi stessi. Adesso sistemo questa cosa, non voglio più pensare in questo modo, perché non voglio nemmeno che altri pensino così di me. E in questo modo ho riconosciuto gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, che dicono non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, né in pensieri, né in parole, né in azioni.
4: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, all'inizio di questa serie di trasmissioni abbiamo posto una domanda: cosa ha a che fare la legge della rispondenza e la legge della proiezione con un Dio attuale? Credo che grazie al colloquio di oggi abbiamo potuto elaborare una parte di questi aspetti riferiti a brani contenuti nel libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, un libro scritto da Gabriele, e penso che in base base a queste affermazioni abbiamo potuto constatare che invece ha molto a che fare con Dio, proprio nella nostra epoca attuale, e che questi segni che imprimiamo nel nostro interiore continuamente, con i nostri pensieri, col nostro comportamento, le nostre parole, ma anche con i nostri sentimenti, questi segni vengono incisi anche nella nostra anima e che in questo modo costruiamo dei forti legami con il nostro prossimo e anche con la materia. Ma in questo modo non sviluppiamo il collegamento con Dio, il collegamento con la nostra vera patria. Quindi la legge della proiezione e la legge della rispondenza sono continuamente attive, ci accompagnano tutto il giorno e noi facciamo bene attenzione quando sbagliamo direzione, quando leghiamo delle persone a noi e quando ci lasciamo legare. Gabriele, nel brano che abbiamo appena sentito, ci ha dato un'indicazione fondamentale dal significato essenziale, la regola d'oro che dice «Non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te». E questo potrebbe essere proprio il filo conduttore della nostra vita. Ci può dare la direzione, costituisce un buon metro di misura, che si tratti della vita familiare o professionale, o nella società, nella politica, ci può accompagnare ovunque, in ogni situazione.
4: In der Wirtschaft, vor allem auch in der Politik ist, es kann uns wirklich.
1: Per oggi vogliamo concedarci da voi, cari amici all'ascolto, e naturalmente ci farà piacere se vi sintonizzerete di nuovo nel corso di una delle prossime puntate della serie La legge della rispondenza, la legge della proiezione. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, un saluto cordiale a questa terza trasmissione nella quale leggeremo un testo tratto dal libro dal titolo Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge, che è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Milioni di persone desiderano pace, amore, libertà, e ciò nonostante il nostro pianeta è sopraffatto da discordia, da mancanza di amore, asservimento di interi popoli e dalla distruzione della natura. E tutto ciò nonostante la maggior parte degli uomini conosca da secoli i 10 comandamenti di Dio e anche il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, che contiene tra l'altro anche la regola d'oro che dice «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te». Tuttavia è palese che l'umanità non ha prestato ascolto agli insegnamenti dati dallo Spirito di Dio o non li ha compresi, comunque non li ha messi in pratica, e per questo il mondo si trova oggi nelle condizioni che ci vengono mostrate ogni giorno nei notiziari. Qualcuno si chiederà dove si può trovare un sostegno, dove si trova la salvezza? E molti percepiscono che l'unica ancora di salvezza in questi tempi così difficili è soltanto nel Cristo. Nei nostri giorni, in quest'epoca, Dio, lo Spirito libero universale, ci porge in modo possente di nuovo la sua mano tramite Gabriele, offrendoci un'istruzione tramite la quale noi uomini possiamo ampliare rapidamente la nostra coscienza per avvicinarci a Dio. Questa via, dice, giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge. Il Cristo Dio ci chiama continuamente dicendo si salvi chi desidera lasciarsi salvare prima che questo mondo giunga alla fine. Nel libro dal quale tratta questa trasmissione, dal quale leggeremo anche alcuni estratti, è riportato per iscritto il contenuto di una serie di trasmissioni radiofoniche che sono state mandate in onda in tutto il mondo. Continuiamo quindi a leggere il libro Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge.
2: Wir hören wieder Aspekte aus dem absoluten Gesetz Gottes.
3: Ascoltiamo ancora altri aspetti della legge assoluta di Dio. Dio è amore. La legge dei cieli, che è costituita dalle sette forze basilari, è la forza più elevata, è l'amore. Senza l'amore non esiste la forza basilare dell'ordine. Senza l'amore non esiste la forza basilare della volontà, della sapienza, della serietà.